0: Audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La scienza esatta del matrimonio, liberamente tratto da un racconto di O. Henry.

mi chiamo Jeff Peters. Insieme al mio amico e socio Andy Tucker, siamo riusciti a raccogliere un discreto capitale con i nostri piccoli imbrogli. Adesso abbiamo da parte circa $6,000 e contiamo di raddoppiarli nei prossimi 2 o 3 mesi. Abbiamo in mente di mettere in piedi una falsa agenzia matrimoniale, raccogliere un po' di soldi da tutti quei gonzi che si credono furbi e sparire prima che ci arrivi addosso tutta la polizia di Stato, gli agenti del fisco e gli ispettori delle poste. Intanto stiamo progettando un annuncio da pubblicare sui giornali. «Jeff, puoi venire un momento?» mi dice Andy. «Come ti sembra questo annuncio?» Donna di 32 anni, vedova di bella presenza, proprietaria di terreni e con dote di $2,000 in contanti, di sani principi, amante della casa e della famiglia, cerca un uomo per matrimonio. L'età, l'aspetto fisico e la condizione economica non hanno importanza. Cerca uomo affettuoso, sincero, fedele, intelligente, competente nell'amministrazione e capace di investire denaro con giudizio. Rispondete dettagliatamente a Solitaria, presso Peters & Tucker, Cairo, III. «Mi sembra un ottimo annuncio», rispondo io. «Adesso manca solo la donna». Andy mi guarda un po' contrariato. «Jeff», dice, «a che ci serve una donna? Secondo te, quando a Wall Street compri uno di quei titoli azionari tanto raccomandati dai giornali finanziari, ti aspetti di trovarci dentro delle sirene? Che relazione ci trovi tra un annuncio matrimoniale e una donna?» «Ascolta», dico io, «tu conosci la mia regola più importante. Qualunque sia la fregatura, l'articolo in vendita deve essere esistente, visibile e pronto ad essere esibito. In questo modo non ho mai avuto guai con la polizia. Non ho mai avuto un problema che non fosse risolvibile con una banconota da $5 e un sigaro. Se vogliamo mettere in atto questo piano, senza rischiare di finire davanti al giudice, dobbiamo essere in grado di esibire una vedova affascinante, o almeno una vedova, anche senza il fascino». «Bene», dice Andy ripensandoci, «forse hai ragione. Ma dove andiamo a prenderla una vedova che non sprechi tempo in un progetto matrimoniale senza matrimonio? Credo di conoscere una persona che può essere adatta a questo. L'anno scorso un mio amico, Zeke Trotter, è morto perché ha bevuto non so quale intruglio, pensando che fosse whisky. Mi fermavo spesso da loro. Sua moglie è una brava donna e molto affidabile. Sono sicuro che riesco a convincerla a lavorare con noi». Salgo sul treno e raggiungo la casetta dove vive la signora Trotter. Si trova a circa 60 miglia dalla città. La trovo sempre nella stessa casa, con gli stessi girasoli e le stesse galline appollaiate sulla tinozza dei panni. A parte la bellezza, l'età e i soldi, la signora Trotter sembra fatta apposta per il nostro annuncio. «Signor Peters, è un affare pulito quello che mi proponete?» mi chiede quando le dico quello che voglio. «Signora Trotters, Andy Tucker e io abbiamo calcolato che in questo vasto e nobile paese almeno 3.000 uomini cercheranno di ottenere la vostra mano, la vostra ricchezza e la vostra proprietà. Di questi 3.000, almeno 3.000 hanno intenzione di rifilarvi in cambio la carcassa di uno scansafatiche, fallito, lestofante e spregevole cialtrone. Avete qualche scrupolo nei loro confronti?» «Mi basta così, signor Peters, per me va bene. Ma quali saranno i miei doveri? Questi 3.000 morti di fame, devo respingerli di persona uno a uno? Oppure posso cacciarli fuori a mazzi?» «Il vostro lavoro non è impegnativo. Vi sistemiamo in un tranquillo albergo dove non dovete fare quasi niente. Noi ci occupiamo di tutta la corrispondenza. Può succedere ogni tanto che qualcuno fra i corteggiatori riesca a pagarsi il viaggio per venire fin qui. In questo caso tocca a voi mandarlo via, dicendo che non siete interessata. Vi daremo $25 per settimana, vitto e alloggio in albergo a nostre spese. 5 minuti, il tempo di prendere il piumino della cipria e lasciare la chiave di casa alla vicina e potete cominciare a versarmi lo stipendio. Accompagno la signora Trotter in una pensione familiare, non troppo vicina al nostro domicilio, per non destare sospetti. Poi torno da Andy e racconto tutto. «Molto bene», mi dice.
Adesso che la tua coscienza è a posto, non ci rimane altro che pubblicare l'annuncio. Aspetta, Andy. Dobbiamo prima aprire un libretto di risparmio in banca per la signora Trotter con i $2,000. Cosa? Ma sei impazzito? Come fai a fidarti? E se prende i soldi e sparisce? O li dà a uno di quei cialtroni che viene per corteggiarla? Ma no, Andy. La signora Trotter è una persona seria, degna della massima fiducia. Non potrebbe mai fare una cosa del genere. Andy riflette nervosamente per qualche minuto e poi dice: «Bene, se sei così sicuro di questa signora, facciamo il libretto». Così, dopo aver versato il capitale in banca, passiamo alla pubblicazione dell'annuncio. È bastato pubblicare solo un annuncio su un giornale di grande tiratura. Con quel solo annuncio arrivano tante di quelle richieste che io e Andy dobbiamo lavorare 12 ore al giorno per rispondere a tutti. In questo grande paese c'è un numero incredibile di uomini, senza un soldo, ma intelligenti, leali e di buon cuore, ben disposti a sposare una vedova ricca e affascinante e desiderosi di investire il suo denaro. Peters e Tracker rispondono ad ogni richiedente. Lo si informa che la vedova è profondamente impressionata da quella lettera leale e sincera e lo si prega di scrivere di nuovo, con maggiori particolari. Si informa inoltre di allegare $2 nella seconda lettera, come onorario per il servizio dell'agenzia. Vedete quanto è bello e semplice il bidone. Circa il 90% di quei nobili pretendenti riscrive, mettendo nella seconda lettera $2. Solo pochi clienti arrivano di persona. Li mandiamo dalla signora Trotter, che pensa al resto. E ogni giorno incassiamo circa $200. Un giorno, mentre siamo molto indaffarati, io a infilare banconote in una scatola da sigari e Andy a fischiettare una canzone, entra un ometto, piccolo e furbo, che osserva attentamente tutta la stanza. Si vede a chilometri che è un poliziotto. «Vedo che avete parecchia posta oggi», dice l'ometto. Mi alzo e prendo il cappello. «Venite con me, vi mostro la merce». Lo porto fino alla pensione e gli presento la signora Trotter. Lei gli mostra il libretto con i $2,000. «Mi sembra tutto a posto», dice il poliziotto. «Certo che è tutto a posto. E se non avete moglie, vi faccio anche parlare con la signora, senza farvi pagare i $2. «Grazie, ma sono sposato». «Buongiorno, signor Peters». In 3 mesi raccogliamo più di $10,000. Il gioco inizia a diventare troppo rischioso. Anche la signora Trotter comincia a stancarsi. Decidiamo quindi di farla finita. Vado in albergo per pagare l'ultimo stipendio alla signora, salutarla e farmi dare il libretto con i $2,000. Quando arrivo la trovo in lacrime come una ragazzina che non vuole andare a scuola. «Che succede, signora Trotter? Siete stata offesa da qualcuno? Avete nostalgia della vostra casa?» «No, signor Peters», dice lei singhiozzando. «So che siete stato un buon amico del mio povero marito e posso confidarmi con voi. Signor Peters, mi sono innamorata. Amo un uomo e lo amo tanto che non posso rassegnarmi a perderlo. È il mio uomo ideale, come l'ho sempre desiderato». «Mi sembra una cosa bella, ma lui ricambia il vostro sentimento». «Sì, ma è uno di quelli venuti da me per quell'annuncio. Vuole sposarmi e mi ha detto che sta sistemando la casa dove andremo a vivere. Mi ha chiesto di aiutarlo con i soldi, ma io soldi non ne ho. Ho paura che quando scoprirà che quei $2,000 non sono miei, ma è solo un inganno, non mi vorrà più vedere». E così dicendo, scoppia di nuovo in lacrime e gemiti. Io sono sempre stato sensibile alle lacrime di una donna e mi si stringe il cuore nel vedere la povera vedova disperarsi in quel modo. In fin dei conti, la signora ha fatto un ottimo lavoro. Grazie a lei siamo riusciti a incassare più di $10,000. Forse, tutto sommato, merita di avere quei $2,000. Come si chiama quest'uomo? Il suo nome è William Wilkinson. «Bene, signora Trotter, non disperate troppo. Ne parlo con il mio socio e farò in modo di farvi avere quei $2,000. Così voi e il vostro signor Wilkinson potrete sposarvi ed essere felici».
Torno in albergo e per strada penso a come esporre il caso a Andy. E se mi dice di no, che faccio? Nella peggiore delle ipotesi sono disposto anche a pagare solo di tasca mia. La reazione di Andy mi sorprende. È un brav'uomo, ma molto cinico e attaccato all'osso. Invece questa volta si dimostra incredibilmente sensibile, generoso e romantico. Non ti preoccupare, Jeffy. Capisco la sofferenza della signora Trotter. Non possiamo rimanere indifferenti ad un amore sincero. Dille pure di ritirare i soldi e che sia felice con quest'uomo che ama. Mi alzo sorridente e stringo calorosamente la mano di Andy per 5 minuti. Poi torno dalla signora Trotter e le dico tutto. Lei piange di gioia nello stesso modo in cui prima piangeva di dolore. Dopo 2 giorni, io e Andy facciamo i bagagli per la partenza. «Non ti piacerebbe andare a fare un saluto alla signora Trotter prima della partenza?» gli chiedo. «Sono sicuro che gli farà molto piacere conoscerti ed esprimerti la sua gratitudine». «No, credo proprio di no. Facciamo meglio sbrigarci e prendere il primo treno». Mentre infilo il nostro capitale nella cintura, che ci portiamo sempre dietro, Andy tira fuori dalla tasca un rotolo di banconote e mi chiede di metterle con le altre. «E da dove saltano fuori questi soldi?» chiedo io. «Sono i $2000 della signora Trotter». «E come sono finiti nelle tue mani? Me li ha dati lei?» «Ma non doveva darli al suo promesso sposo, il signor William Wilkinson?» «Sono io, William Wilkinson». Lo guardo sbalordito, non riesco a capire. «Senti, Jeffy, lo sai come la penso sulle donne. Non mi fido, specialmente di quelle oneste e dei sani principi. Per amore sono capaci di fare qualunque sciocchezza. In questi mesi sono andato a casa della signora Trotter a corteggiarla per 3 sere la settimana, solo per precauzione, per evitare che qualche furbo le portasse via il denaro». Continuo a fissarlo intontito e in silenzio. «Non fare quella faccia, Jeffy. Sai benissimo che se i soldi non li avessi presi io, li avrebbe presi qualcuno di quei cialtroni».

0: Il racconto.
1: Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. A ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani in un viale della città giardino fuori di Porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorti in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza, egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno. Vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi, dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo! Per Dio se lo conosceva!» Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio. Ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino. Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido. Oh, se li ricordava bene. E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino. Proprio lui. Sisto all'età di 11-12 anni. Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli? Qui non ci sono giocattoli», Fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto, un decisivo vantaggio. Poi pregustava il momento in cui egli Tarra si sarebbe rivelato e il bambino sarebbe rimasto sbalordito dalla meraviglia, sapendo di essere diventato così grande, ricco e autorevole. Ma il ragazzo insisteva. Sì, che ci sono. In quella cassa li hanno messi. Ho già trovato il meccano. Ah, il meccano, ripeté il Tarra, con la bonaria condiscendenza che le personalità usano simulare in pubblico di fronte ai bambini. Ti piace il meccano? 35 anni, intanto pensava. Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita. Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. E Sisto? Domandò invece sempre con quel tono malato. Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci? Se lo conosco, fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso? Oh, è diventato una persona importante, Sisto, e il sorriso si faceva sempre più aperto. Importante? Chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. E che cosa fa? È diventato generale? Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte? Che gusti stupidi, pensava intanto. Si vede proprio che è ancora uno sciocco. A me sì che piacerebbe, rispose il ragazzo. Bene, continuò Sisto raffreddando la voce. Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso. Fa l'esploratore allora? Che stupidaggine, pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. No, non è esploratore, disse. Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo. E che cosa fa allora? È ministro, forse? Qui andiamo meglio, pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose: Proprio ministro, no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui. Il bambino lo guardò fiducioso in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettare sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana a chissà da dove. È capo economo. Disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia. Il ragazzo parve non capire. Capo economo? Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno, per un velo sottile di delusione. Che cosa vuol dire? Domandò. Fa i conti, forse? Anche i conti, ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. Praticamente è uno dei padroni. È ricco allora, no? Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. Non c'è male davvero, rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. Non si può lamentare, insomma. Chissà che bei cavalli allora. Cavalli? Dico che avrà dei bei cavalli allora. Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse tanto per non mostrarsi duro. Oh no, adesso non si usano più i cavalli. Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere: Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto? Oh, è diventato alto, rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. Alto come me, pressappoco. Ma è bello? Dimmi, è bello? Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza. Si Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere, chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tar. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida, perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo, ma lo credo difficile. E poi. Se ne ha bisogno. Che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso, come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini? Domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto, fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole, la voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La voce del bambino tremava. Il ragioniere Tarra invece sorrise, ergendo le spalle ad apparire il più imponente possibile. Proprio io in persona, confermò. Non l'avevi ancora capito? Avevi ancora capito? Ripeté meccanicamente come un eco il ragazzo, senza intendere il suono delle parole. Le pupille dilatate nella penombra. Sei contento, no? Dimmi, dimmi, sei contento della riuscita? E perché adesso lo stupido ragazzetto non sorrideva neppure? Perché non gli correva incontro festante? Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No. Il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava, attraverso la fosca soffitta, verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili. Tili e dure, esaminava il colletto alto e inamidato, la spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. «Guarda che bell'orologio!» disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. «L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la soneria delle ore». Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile? Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra. Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile soneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasente ai muri. «Che bello!» mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. «Ma fammi vedere le mani!» Prese con la sua la destra del ragionier Tarra, la trasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio. E parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. «E che cos'hai a quell'occhio?» chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. «Ma sì, perché lo tieni chiuso?» insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. «Niente, ci vedo benissimo», fece il ragioniere Tarra, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta, né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. «Maledetta la volta che sono salito quassù», si disse il Tarra. «Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui, in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh?» fece Sisto nelle tenebre crescenti, con voce rauca e nemica. «Non so, non so», balbettò il bambino impaurito, ritraendosi. Non disse altro, ma si sentiva lo stesso la sua delusione. «Che cosa ti sei messo in mente? Che cosa credevi che io diventassi? Mi volevi veder vestito da generale? O con la mitra da vescovo?» imprecò, cercando però sempre di dominarsi. «Non si sa perché tu faccia quel muso. Potresti ringraziare il cielo, mi pare. Non sei soddisfatto, eh? Non ti piacciono le mie mani, eh?» Gustava ora la gioia di far paura, di veder terrorizzato l'insolente bambino. Ma l'altro era retrocesso rapidamente e non si distingueva quasi più, tanto era buio. «Sisto!» Per la prima volta il ragioniere pronunciò il proprio nome, che risuonò sgradevole e infausto. «Sisto, dove sei? Ho da farti vedere i francobolli. Ho una magnifica raccolta», aggiunse in tono mellifluo affinché il bambino non cercasse di fuggire. Attraversò la soffitta, badando a non inciampare nei travi che la interrompevano di traverso. Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. «Sisto! Sisto!» fece ancora, sussurrando poiché il suono della propria voce cominciava a dargli disagio, ma nessuno rispose. L'immagine antica si era dissolta nell'ombra e nella soffitta non restava assolutamente altri che il ragionier Sisto Tarra, di 47 anni, assalito da inquieti pensieri. Solo, nella soffitta buia. La notte lo aveva sorpreso come egli non aveva mai creduto possibile. Pensò fortemente alla propria carriera, alla promozione, alla nuova carica, ma tutto questo non gli diceva più niente. Invano cercava la contentezza di prima. Chissà che bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini, migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sisto Tarra, uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe, inghiottite nelle città, mediocri o abbietti forse, ma non soli. Non soli come lui, che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio. come minuscolo barlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima troll. Cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto, poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa. Perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sisto Tar, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. Sciocchezze! Sciocchezze, mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
0: Avete ascoltato il racconto?

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Belle Europa. Rodi, il ritorno dei cavalieri. Visita al palazzo del Gran Maestro, per secoli il centro del potere dell'Ordine di San Giovanni. Un vasto complesso costruito sull'isola del Dodecaneso nella prima metà del XIV secolo. Andato in rovina a metà Ottocento, venne ricostruito 80 anni fa con un restauro di scarso rigore filologico, ma di grande fascino. Di Vannina Patanè. Cinta dalle sue mura merlate, la città vecchia di Rodi pare una cittadella egea delle fiabe, da cui spuntano minareti, campanili e cupole ottomane. I suoi vicoli dorati sono pagine di pietra che raccontano 2500 anni di storia, con tanti primattori, da poeti e studiosi dell'antichità agli imperatori bizantini, dai bei ottomani ai governatori del regno italiano, e altrettanti comprimari, greci, armeni, veneziani, genovesi, turchi ed ebrei, che hanno vissuto insieme, costruendo chiese e sinagoghe, hammam e moschee, empori e nobili dimore. Per antonomasia, però, Rodi è la città dei cavalieri di San Giovanni, l'ordine ospitaliero che nel 1306 acquistò l'isola da un signore feudale di origine genovese e la governò fino al 1522, quando i cavalieri vennero sconfitti e scacciati dall'esercito ottomano di Solimano II. I cavalieri si insediarono nella parte nord della precedente città bizantina, vicino al mare, e in posizione dominante sul resto dell'abitato, e qui costruirono il loro quartier generale, il Collacium, in alcuni casi ampliando edifici già esistenti. Tutto attorno alla loro cittadella crebbero i quartieri dove viveva la popolazione locale, dedita all'artigianato e al commercio. A difesa dell'abitato, ampliando le mura bizantine, fu eretta una cinta di fortificazioni lunga 4 chilometri, scandita da porte e torrioni. Il centro del potere era l'imponente palazzo in cui risiedeva il Gran Maestro, il capo dell'ordine, eletto dai membri e in carica a vita. Nel quartiere si trovavano un ospedale per l'assistenza dei malati e dei poveri, la chiesa di Nostra Signora del Castello, Panagia tu Castru, dedicata alla Vergine, e sulla cui via si affacciavano le case delle lingue, ossia le residenze di rappresentanza delle 7 nazionalità d'origine, fra cui quella italiana, dei cavalieri. Oggi il Collacium pare uscito dalla macchina del tempo, Di giorno archi gotici, stemmi, torrioni e bastioni merlati brillano al sole del Mediterraneo, dando vita a un piccolo mondo medievale dal fascino smagliante, ravvivato dai restauri, in alcuni casi vere e proprie ricostruzioni, effettuati dall'amministrazione italiana negli anni 1912-43, quando Rodi, con tutto il Dodecaneso, fece parte del Regno d'Italia. L'esempio più eclatante di questo medioevo di fantasia è il Palazzo del Gran Maestro, la straordinaria architettura fortificata e completata dai cavalieri alla fine del Trecento su resti di epoca precedente. Negletto nel periodo ottomano, nel 1856 il complesso fu devastato da un incendio che lo ridusse a un cumulo di rovine. Negli anni 30 del Novecento, il governatore italiano Cesare Maria De Vecchi incaricò l'architetto e restauratore Vittorio Mesturino di progettarne la ricostruzione, ispirandosi al palazzo originario, con lo scopo di farne la residenza ufficiale sull'isola di Benito Mussolini e dei sovrani di Casa Savoia. I lavori si protrassero dal 1937 al 1940, coinvolgendo migliaia di operai, e furono completati in tempo per accogliere Vittorio Emanuele III in visita nel Dodecaneso. Il sovrano soggiornò per un paio di notti nell'antica residenza, trasformata in una vera e propria dimora da re, traboccante di tesori di epoche diverse e arredata con statue e mobili in stile realizzati su misura. A 80 anni di distanza, il risultato del recupero del palazzo è di scarso rigore filologico, ma di indubbio fascino visivo che colpisce il visitatore già all'ingresso. Affacciandosi sul cortile centrale, ci si ritrova trasportati in un quadro di De Chirico fatto di pietra, dove il pavimento geometrico e le linee severe del grande porticato evocano l'architettura razionalista del primo Novecento e le statue d'epoca romana, con la loro presenza straniante, diventano muta testimonianza dello scorrere del tempo. All'interno, la purezza metafisica lascia il posto a un immaginifico pastiche di stili e opere di periodi diversi, fra archi gotici, marmi ellenistici e romani, lampadari veneziani e mobili di fattura veneziana a spiccare per vivacità e bellezza sono i mosaici pavimentali, come quello delle Nove Muse, che abbelliscono i saloni del piano nobile. Di epoca romana e paleocristiana, provengono dagli scavi archeologici condotti dagli italiani fra le due guerre mondiali a Rodi, Kos e altre isole minori del Dodecaneso. In alcune sale del piano terra è allestita un'esposizione permanente dedicata alla Rodi bizantina. Il Medioevo si intreccia con le radici classiche della storia locale anche nell'edificio adiacente, l'antico ospedale dei Cavalieri. Completato nel 1489 sotto il Gran Maestro Pierre d'Aubusson, fu restaurato ai tempi dell'amministrazione italiana per ospitare il museo archeologico. Nel cortile centrale si entra in un'altra dimensione, sempre dal sapore metafisico. Luci e ombre nettissime disegnano i pilastri che scandiscono il doppio ordine di portici in pietra. Su un lato un leone di pietra, in un angolo una piramide composta da 12 palle da cannone, tante quante gli assedi subiti dalla città nel corso dei secoli. Al primo piano, dal loggiato, si accede al grande salone degli ammalati, scandito da un colonnato centrale con imponenti archi a ogiva. Al tempo dei Cavalieri, qui erano allestite le corsie dell'ospedale. Oggi, lungo le pareti, sono esposti stemmi e stele funerarie di cavalieri, rinvenute in quello che ora è il cimitero musulmano cittadino, sorto su quello precedente di epoca medievale. Proseguendo, si visitano le sale che custodiscono sculture antiche, che vanno dal periodo arcaico a quello tardo ellenistico, quando l'isola, come tutta la Grecia, era passata sotto il dominio romano. Molti reperti provengono dai siti archeologici di Ialissos e Camiros, che insieme a Lintos furono i centri principali della Rodi antica. È un piccolo ma prezioso concentrato dell'arte greca antica di cui si può ripercorrere l'evoluzione dai curoi d'epoca arcaica alla stele funeraria di Crito e Timarista 420-410 a.C. in stile preclassico che ritrae due figure femminili, una madre e una figlia, fino alla testa del dio Helios, splendido esempio di quel barocco ellenistico che proprio a Rodi ebbe uno dei suoi principali centri di produzione.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ambientebio.it. Cosa sapere prima di accogliere un animale domestico? Di Gino Favola. Accogliere un animale domestico a casa è una responsabilità molto grande e destinata a durare tutta la vita. Ecco perché è fondamentale ponderare la scelta nella maniera corretta, con la consapevolezza di quelle che sono le nostre capacità e le nostre possibilità. Sapere quando vaccinare il gatto, cosa fare se il cane non ci ubbidisce, come impartire la giusta educazione, sono sicuramente aspetti importanti. Ma è fondamentale anche considerare gli spazi disponibili, il tempo da dedicare agli animali e i costi da sostenere. Quella dello spazio che abbiamo a disposizione è una delle prime considerazioni da fare prima di accogliere un animale domestico. Lo spazio, infatti, deve essere adeguato. Il nostro nuovo amico non deve sentirsi stretto ed avere la sensazione di essere rinchiuso in un luogo angusto. Non per tutti gli animali valgono le stesse necessità. In particolare, i cani, lo sappiamo, sanno adeguarsi bene e riescono a vivere tranquillamente in casa o in appartamento, specie le taglie piccole. Sarà necessario però uscire diverse volte al giorno per la passeggiata, per sgranchire le zampe e per l'espletamento dei bisogni fisiologici. Massima attenzione per le razze di dimensioni troppo grandi. I gatti vivono bene sia dentro che fuori casa. L'importante è che non si sentano rinchiusi, data la loro natura felina, e che abbiano sempre a disposizione uno spazio tutto per loro. I conigli, contrariamente a quanto pensano in molti, hanno bisogno dei giusti spazi. Una stanza tutta per loro sarebbe l'ideale. I porcellini d'India e i criceti vivono benissimo in gabbia, a patto che questa sia abbastanza grande, possibilmente a piani, e che contenga tutti i giochi necessari a sprigionare tutta la loro vivacità. Gli uccelli vivono bene anch'essi in gabbia. Attenzione però! Questa dovrà essere abbastanza grande da consentire loro di volare al suo interno. Fattore tempo e fattore costi sono altri due parametri da tenere in considerazione prima di accogliere un qualsivoglia animale domestico. Ognuno avrà le sue esigenze. In media, in termini di tempo, consideriamo che per un cane dovremo avere a disposizione almeno 2-3 ore al giorno. Un'oretta invece per i gatti, mentre gli altri animali sono in grado comunque di vivere in maniera un po' più indipendente rispetto a noi. E i costi? Dovremmo considerare non solo quelli iniziali per l'eventuale acquisto, ma quelli relativi alla gestione di tutto l'anno. In media, l'acquisto di un cane può costare anche migliaia di euro, a seconda della razza, e lo stesso vale per i gatti. I conigli costano tra i 20 e i 60 euro, i criceti tra i 10 e i 35 euro, i canarini tra i 15 e i 30 euro. In generale il costo da sostenere annualmente è pari a 1.400-2.000 euro per i cani, 800-1.000 euro per i gatti, 450-600 euro per i conigli, 300 euro per i criceti, 200 euro per i canarini. Dato uno sguardo alla situazione sul piano pratico, la prima consapevolezza da avere è che un animale domestico è per sempre e dobbiamo essere disposti a prendercene cura in tutto e per tutto.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ansa.it. Nuova terapia scaccia incubi, agisce nel sonno. Della redazione. Ascoltare nel sonno un accordo al pianoforte che ricorda emozioni positive può far dissolvere gli incubi trasformandoli in bei sogni. Lo dimostra un esperimento pubblicato sulla rivista Current Biology dai ricercatori della Università di Ginevra, in Svizzera. C'è una correlazione tra il tipo di emozioni che proviamo nei sogni e il nostro benessere emotivo, afferma lo psichiatra Lampros Perogambros, che ha coordinato la ricerca. Sulla base di questa osservazione abbiamo pensato che avremmo potuto aiutare le persone manipolando le emozioni nei loro sogni. Rehearsal therapy. Studi epidemiologici indicano che fino al 4% della popolazione adulta soffre di incubi ricorrenti, spesso associati a risvegli notturni e scarsa qualità del sonno. Per vincerli ci sono varie opzioni di trattamento come la terapia di ripetizione immaginativa, Imagery Rehearsal Therapy, IRT, che consiste nell'alterare consapevolmente alcuni dettagli dell'incubo, per trasformarlo in una storia piacevole che si rivive col pensiero durante il giorno mentre si è svegli. Questa tecnica produce ottimi risultati, ma non in tutti i pazienti. Per potenziarne gli effetti, i ricercatori dell'Università di Ginevra hanno pensato di far ascoltare un suono neutro durante gli esercizi quotidiani di immaginazione, in modo da farlo associare all'esito positivo del sogno. Lo stesso suono è stato fatto poi ascoltare nel sonno ogni 10 secondi durante la fase REM. L'esperimento è stato condotto su 36 pazienti con incubi frequenti, di cui 18 sottoposti alla tradizionale terapia di ripetizione immaginativa e 18 alla terapia immaginativa associata al suono. Dopo 2 settimane di prova, abbiamo osservato una rapida riduzione degli incubi, oltre che una virata dei sogni verso emozioni più positive, racconta Perogambros. I pazienti che avevano ascoltato il suono durante gli esercizi di immaginazione hanno avuto 4 volte meno incubi rispetto agli altri, e gli effetti si sono mantenuti anche a distanza di 3 mesi.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista enigmistica In Baci e Abbracci di Aldo Capece. Abbracciarsi non fa bene soltanto allo spirito, ma anche al corpo. Riduce la pressione arteriosa, aumenta i livelli di ossitocina e dà benefici al cuore e al sistema immunitario. L'abbraccio ci rassicura, trasmettendo un senso di protezione. Non è un caso che il colonnato di Piazza San Pietro a Roma sia stato pensato come la stilizzazione di 2 enormi braccia che si protendono dalla basilica per abbracciare, sia pure idealmente, tutti i fedeli presenti e in generale l'intera cattolicità. Guardare un'altra persona è già una forma di empatia, ma sentirne il corpo, la sua consistenza e temperatura, il suo odore è un passo in più che però non tutti sono disposti a fare tanto di frequente. Consegnarsi nelle braccia dell'altro è un gesto di fiducia che ai diffidenti e agli introversi riesce difficile. Quando si supera questa impasse, però, si prova un senso di immediato benessere, anche fisico. Non è esagerato affermare che le precauzioni anticontagio della recente pandemia, facendo diminuire notevolmente il contatto fisico tra le persone e quindi anche gli abbracci, abbiano provocato l'aumento di ansia e stress. L'ossitocina è un ormone la cui produzione è stimolata anche dal contatto fisico. Esso agisce a livello cerebrale su zone del cervello, quali l'amigdala e l'ippocampo, che gestiscono memoria ed emozioni. Con una minor produzione di ossitocina siamo tutti meno empatici e disposti a interagire con gli altri. Ma il fatto che chi viene abbracciato spesso affronta la vita nel modo migliore è solo un'impressione oppure è suffragato da ricerche scientifiche? Diverse università hanno condotto ricerche che fanno propendere per la seconda ipotesi. In quella del North Carolina hanno constatato che proprio l'aumento di ossitocina potrebbe essere la causa dell'effetto calmante degli abbracci. Alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, Pennsylvania, un'altra ricerca ha provato che abbracciarsi stimola il sistema immunitario e può aiutarci a difenderci dai virus. Per non parlare dei benefici che questo gesto così semplice produce nei bambini. Si potrebbe definire un bisogno basico, tanto è importante per aumentare l'autostima e la costruzione di un'identità forte e sicura di sé. I bimbi piccoli cresceranno con la consapevolezza di non essere mai abbandonati, allontanando da loro un frustrante senso di smarrimento. Questo li aiuterà nei rapporti con gli altri, nella ricerca degli amici o del partner. I bambini lasciati soli da piccoli, e questo vale anche nel mondo animale per i cuccioli, avranno molte più difficoltà nella vita adulta, partendo svantaggiati rispetto agli altri. Ma chi ha inventato il gesto di abbracciarsi e perché? I primi sapiens molto probabilmente già si abbracciavano, ma in origine questo atto era legato a un naturale bisogno di difendersi dalle intemperie e dal freddo. In seguito, l'abbraccio divenne sempre più un segnale ritualizzato di accettazione sociale, di amicizia e rassicurazione. E naturalmente anche d'amore. Una romantica interpretazione di una scoperta archeologica avvenuta a Valdaro, vicino a Mantova, è per alcuni la testimonianza del primo abbraccio d'amore nella storia dell'umanità. In una tomba giacciono due giovani, una ragazza e un ragazzo dell'età neolitica, che sembrano uniti nella morte da un abbraccio. Tornando agli animali, la maggior parte di essi, non solo mammiferi, ma anche uccelli, usa avvolgere i propri simili con gli arti anteriori per regolamentare la temperatura corporea. Tale pratica si chiama hugging e serve quasi sempre per scambiarsi calore. Tuttavia, una curiosa eccezione è rappresentata dai koala, che, a differenza degli altri animali, non abbracciano i propri simili, ma i tronchi d'albero. Lo fanno non per ricevere un po' di calore, ma per raffreddare la propria temperatura. Quando l'aria è più calda di 25 gradi, i tronchi, specialmente quelli di acacia, rimangono più freschi e servono a questi simpatici marsupiali per avere un po' di sollievo. Per i primati e gli esseri umani, invece, abbracciarsi tra simili ha assunto nel tempo un significato non più biologico ma sociale. Questo gesto è usato per tranquillizzare l'altro delle proprie buone intenzioni o come atto di rispetto per chi è più anziano o più autorevole. Quindi abbracciarsi trasmette serenità e benessere e oggi la tecnologia umana ha provato anche a riprodurre le stesse sensazioni in assenza di un'altra persona. Nel 2008 a Singapore hanno inventato un orsacchiotto di peluche che i genitori possono stringere e che, via internet, trasmette il loro amore ai figli lontani tramite un pigiama dotato di elementi gonfiabili e riscaldanti.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus. Ci vuole fegato. Una sofisticata fabbrica chimica lavora in silenzio nel nostro corpo. È un organo forte e capace di guarire da sé, entro certi limiti. Di Margherita Fronte. Nella storia delle civiltà umane, il fegato è presente più di quanto potremmo pensare. Per Platone, per esempio, era la dimora dei sentimenti più cupi, e anche il Talmud, testo sacro dell'ebraismo, lo indica come la sede della rabbia. Per i persiani e gli indù, invece, era il simbolo del coraggio, e tuttora, anche in Occidente, si dice aver fegato. Mentre nell'antica Roma gli aruspici lo scrutavano per predire il futuro, eppure, a dispetto dell'importanza che ha avuta nelle culture del passato, oggi questo organo è quasi dimenticato. Fate voi stessi la prova. Sapreste dire a che cosa serve il fegato? E perché l'insufficienza epatica acuta, ovvero l'improvvisa cessazione delle sue funzioni, è un'emergenza medica grave che porta a morte se non è trattata tempestivamente? Il fegato ci tiene in vita al pari del cuore, dei polmoni e di altri organi di cui conosciamo l'importanza. Si stima che al suo interno si svolgano almeno 500 processi biochimici essenziali al buon funzionamento di tutto il corpo. Collocato a metà del torace, sotto il diaframma, è una sofisticata fabbrica chimica che interviene nella digestione, ci permette di ricavare energia dal cibo, elimina le sostanze tossiche, sintetizza importanti proteine e funziona anche da magazzino di molecole utili, come vitamine, minerali e sostanze di riserva. Con un peso di circa 1,5 kg, il fegato è il nostro organo più grande dopo la pelle. Strutturalmente è suddiviso in 4 lobi, 2 più grandi e 2 più piccoli, formati a loro volta da unità funzionali chiamate lobuli, larghi poco più di 0,5 mm e lunghi 2, che hanno la forma approssimativa di un esagono. Si stima che nel fegato ci siano circa 100.000 lobuli, ciascuno dei quali contiene ciò che serve per svolgere tutte le funzioni dell'organo. Nel fegato sono presenti 2 tipi di cellule. Quelle di Kupffer servono a eliminare dal sangue i globuli rossi vecchi, cosicché possono essere sostituiti da altri efficienti. Gli epatociti, molto più numerosi, svolgono tutte le altre funzioni e sono anche responsabili della straordinaria capacità che l'organo ha di ricrescere quando viene danneggiato da incidenti o malattie. La rigenerazione del fegato è nota fin dall'antichità, come testimonia il mito di Prometeo, il titano amico del progresso che rubò il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini. Per punire l'affronto, il re degli dèi ordinò che il poveretto fosse incatenato a una rupe e tormentato ogni notte da un'aquila che gli divorava il fegato. Alla mattina, però, l'organo era già completamente rigenerato e questo rendeva il supplizio potenzialmente eterno. Dopo 30 anni, comunque Zeus lo perdonò. Nella realtà, la rigenerazione avviene in 5-7 giorni e coinvolge una serie di meccanismi molecolari che fanno sì che le cellule epatiche percepiscano il danno al tessuto e si attivino per ripararlo avviando una moltiplicazione che si arresta, non è ben chiaro come, quando l'organo ha riguadagnato le dimensioni iniziali. In seguito a interventi di rimozione chirurgica di parti di fegato, dovuti per esempio alla necessità di asportare tumori, è stato osservato che il processo è in grado di rigenerare anche il 75% della massa dell'organo, che torna poi a funzionare normalmente. Questa capacità ha reso possibile il trapianto di fegato da vivente. In caso di necessità, se non è disponibile un organo, è infatti possibile prelevare una parte del fegato da un donatore vivente e trapiantarla in chi ne ha bisogno. In Italia, il primo intervento di questo tipo è stato eseguito all'ospedale Niguarda di Milano nel 2001, quando un figlio 32enne donò parte del suo fegato al padre, salvandolo. Oggi, dei circa 1.400 trapianti di fegato eseguiti ogni anno in Italia, una quarantina è fatta da vivente, mentre circa il doppio utilizza un organo prelevato da cadavere, che viene però diviso in due parti, così da poter salvare due vite. Un solo prodotto, tante funzioni. Il fegato compie gran parte delle sue funzioni attraverso la produzione della bile. Il colore verdognolo di questo fluido è dovuto alla presenza di bilirubina, una sostanza derivata dall'emoglobina dei globuli rossi degradati dalle cellule di Kupffer. Leggermente basica, la bile contiene anche le sostanze derivate dai processi di detossificazione dell'organismo operati dagli epatociti, che sono veri e propri spazzini capaci di demolire e rendere innocue molte molecole tossiche, tra cui l'alcol assunto con le bevande, ma anche i farmaci e gli ormoni che hanno completato la loro attività. L'alcol, in particolare, danneggerebbe il cervello se non fosse inattivato a livello del fegato. L'enzima che lo scompone, chiamato alcol deidrogenasi, non è però presente fino ai 16-18 anni. E questo è il motivo per cui fino a quell'età è meglio non bere. E ha dei limiti, perché non può metabolizzare quantità eccessive di alcol. Una volta prodotta, la bile arriva alla cistifellea, un piccolo organo situato sotto il fegato, e da qui raggiunge l'intestino e viene infine eliminata con le feci. Non prima però di aver svolto un altro compito importante. I sali biliari, infatti, sono emulsionati e frantumano in piccole goccioline i grassi assunti con il cibo, favorendone la digestione.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Da Rivista Natura. I consigli per nutrire gli uccelli del giardino in inverno. Quando il freddo arriva minaccioso, diventa importante, talvolta vitale, il nostro aiuto per fornire mangiatoie e alimenti agli uccelli del nostro giardino. La prima regola da evidenziare è ricordarsi che se cominciamo a fornire alimenti nel periodo invernale, dobbiamo avere la costanza di proseguire senza mai smettere, specialmente in presenza di forti abbassamenti delle temperature o di coperture nevose abbondanti, che sono le principali cause di mortalità invernale nei piccoli passeriformi. Tenere una mangiatoia regala sempre grandi emozioni e gratificazioni, ma dobbiamo anche comprendere che in base al cibo che forniamo possiamo attirare specie anche molto diverse fra loro, talvolta in totale sovrapposizione, senza peraltro generare problemi di convivenza. Inoltre, questa voglia di aiutare gli uccelli può essere anche trasformata in un vero progetto di educazione per i bambini, che possono giocare con i semi divertendosi a mescolare le granaglie e inventando la propria ricetta, come in un MasterChef per pennuti. Non di meno dobbiamo ricordarci che il grande freddo induce molte specie di uccelli a variare la propria dieta. Ecco quindi che alcuni insettivori possono diventare più onnivori, risultando anche loro potenziali clienti del nostro autogrill per volatili, che posizioneremo in giardino. I semi sono sempre molto graditi e in base alla loro dimensione possono attirare specie differenti. Quelli di girasole, molto grassi e apprezzatissimi, attirano cince allegre, picchi muratori, verdoni, fringuelli e persino i frosoni. I semi più piccoli, canapa, mais tritato e miglio, sono più graditi alla cinciarella, ai cardellini e persino alle tortore. Possiamo anche fornire la frutta e naturalmente le arachidi che così ricche di grasso faranno la felicità, in particolare delle cince, che amano nutrirsene persino sgusciandole. La frutta secca è più delicata, poiché in inverno ghiaccia e diventa meno accessibile, ma è gradita a merli, storni e tordi. Infine, molto apprezzato può essere il cocco e il grasso animale, e in questo caso, oltre a picchi muratori, cince e storni, potrebbero giungere persino i picchi rossi maggiori e talvolta quelli verdi. Molto adatte e ricercate sono anche le cosiddette palle di grasso, alimenti altamente energetici, che risultano perfetti per l'avifauna selvatica. Quello che dobbiamo evitare è di posizionare nelle mangiatoie altri alimenti, magari avanzati come pasta, carni cotte, cioccolato o dolci, poiché sono inadatti alla corretta digestione degli uccelli. A questo punto trasformatevi in chef, comprate semi, costruite mangiatoie, ma soprattutto non tradite i nostri amici pennuti che contano su di voi. Il miglior augurio di Natale alla natura lo possiamo fare con una mangiatoia che alimenteremo in inverno e basta davvero poco.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
10: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Il maestro degli italiani, di Stefano Marchetti. Negli anni 60, Alberto Manzi fu per molti italiani, grazie alla neonata TV, l'unico insegnante. Per merito suo, 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Da ragazzo, Alberto Manzi sognava di diventare capitano di lungo corso. Per questo studiò sia all'Istituto Nautico che alle magistrali. Non avevo alcuna intenzione di fare il maestro, come non avevo alcuna intenzione di fare la guerra, e ho finito per fare l'uno e l'altra, confessò. Facendo la guerra, poi, ho scoperto che tante cose per cui si pensava che valesse la pena vivere erano solo delle falsità. La sua vita, anzi la sua missione, sarebbe stata la scuola. Insegnò per anni ai ragazzi difficili del carcere minorile, così come agli indios e ai campesinos dell'America Latina, dove tornava ogni estate. Si impegnò costantemente per i diritti, soprattutto di coloro che rischiavano di rimanere ai margini. E grazie alla TV, che allora muoveva i primi passi, Manzi divenne il maestro degli italiani. Tra il 1960 e il 1968, il suo programma Non è mai troppo tardi fu uno straordinario veicolo di alfabetizzazione. 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Secondo Manzi, apprendere per tutta la vita era qualcosa che andava garantito, perché solo così l'essere umano poteva tracciare un suo percorso. Metteva al centro la comunità nella quale ognuno aveva diritto di parola per poter contribuire a definire le soluzioni migliori. Metteva al centro l'essere umano, nessuno escluso, fa notare Alessandra Falconi, responsabile del centro Alberto Manzi, nato a Bologna presso l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che custodisce l'archivio del maestro e realizza progetti didattici e preziose attività di formazione. Quella di Alberto Manzi si presenta come una delle personalità più ricche e significative della pedagogia italiana contemporanea. Coetaneo di Mario Lodi e Don Lorenzo Milani, anch'egli ha fatto della didattica e della comunicazione il proprio campo di ricerca in una scuola rivolta soprattutto agli ultimi, ha scritto il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che nel 1997 realizzò l'ultima intervista a Manzi, ripubblicata dalle Edizioni Deoniane. Alberto Manzi, romano, classe 1924, iniziò a insegnare giovanissimo. Finita la guerra, lo spedirono a far lezione ai ragazzi detenuti al Gabelli, che inizialmente lo scambiarono per uno di loro e lo presero a pugni. Nonostante le resistenze, riuscì a rompere il muro di quegli allievi complicati, coinvolgendoli nella stesura di un giornale. Chi non sapeva scrivere imparava con l'aiuto del compagno. Disse: «La storia di Grog, un castoro in cerca di libertà, che era l'ossatura del giornalino, divenne poi il primo libro per ragazzi del maestro Manzi, autore saggio e generoso. Orzoway è stato il suo romanzo più famoso e pluripremiato. Tre immagini accompagnano i ricordi della mia infanzia con papà», ci racconta il figlio Massimo Manzi, oggi 71enne. «I libri che erano sempre con lui, la macchina per scrivere che sentivo ticchettare nel tardo pomeriggio o di sera, e i disegni, tanti disegni, schizzi, scarabocchi, fogli ovunque. Quei disegni spesso erano la chiave per entrare nel mondo del bambino, stimolare la curiosità, la discussione e quindi l'apprendimento. Nella pedagogia di mio padre non c'è mai stato uno scarto tra teoria e pratica. A casa era come a scuola, è sempre stato un maestro del fare. Proprio con un disegno si aprivano sempre le lezioni di «Non è mai troppo tardi». Quando lo convocarono per il provino alla RAI, Alberto Manzi stracciò il copione che gli avevano consegnato, chiese dei fogli di carta da pacchi e ne attaccò alcuni al muro. Poi con un gesso iniziò a disegnare. Se in TV fossi rimasto fermo a parlare per 20 minuti, avrei addormentato tutti, rivelò. Invece mi bastava schizzare qualcosa, meglio se incomprensibile all'inizio. Chi stava a guardare era incuriosito dal disegno che prendeva forma e nel frattempo seguiva il mio discorso. Il Ministero della Pubblica Istruzione, in accordo con la RAI, creò 2000 posti dove le persone potevano riunirsi per seguire la trasmissione e un insegnante in loco le aiutava. Fu una grande meritoria operazione educativa nell'Italia del boom economico e la premiò anche l'UNESCO. Il modello venne riprodotto in più di 70 paesi. Una volta terminata questa esperienza televisiva, nel 1968, Manzi tornò alle aule tradizionali, che sicuramente preferiva, anche se in seguito continuò a collaborare con la RAI. Lasciò l'insegnamento nel 1988, all'età della pensione. Dal 1995 fino alla sua scomparsa nel 97, il suo impegno continuò come sindaco di Pitigliano Grosseto. Imparare a imparare. Per il maestro Manzi, in TV come a scuola, era fondamentale generare una tensione cognitiva nei ragazzi. Partiva dai loro interessi, dalle esperienze concrete, quotidiane e da ciò che stava sotto gli occhi, a volte non visto, per trasformarlo in scoperta e apprendimento. Rimarcano al Centro Manzi di Bologna: imparare a imparare, prendersi il gusto della curiosità, fare relazioni tra le cose. In ogni azione era ben presente il suo principio, il suo messaggio profondo: ogni altro sono io. spiega Giulia Manzi, la figlia più giovane. Siamo tutti parte dell'umanità e quindi io faccio qualcosa per te, perché tu sei me.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
11: Dalla rivista Grazia. La mia voce libera i vostri sogni. 2 anni fa, con un bacio in pubblico alla fidanzata di allora, la pallavolista Paola Enogu aveva sfidato i pregiudizi. Oggi è una delle doppiatrici di Soul, il film Disney che invita a seguire le proprie passioni. Non mi preoccupo più di quello che pensano gli altri, dice, perché voglio vivere a modo mio. Di Enrica Brocardo. Al suo debutto come doppiatrice, Paola Egonu, la pallavolista dell'Imoco di Conegliano dalla Schiacciata d'Acciaio, mostra il suo lato morbido. Sono emozionata, senza parole. Vedere la parte che ho doppiato mi ha fatto sorridere, ma a colpirmi più di tutto è stata la storia. Parla del rischio di perdere noi stessi che corriamo inseguendo una passione. Il film d'animazione si intitola Soul. Protagonista un insegnante di musica e pianista jazz che finisce nell'antemondo, il luogo dove le anime ricevono personalità e inclinazioni prima di essere inviate sulla Terra. Egonu dà la voce a Sogna Luna, anima hippie, che insieme con un gruppo di spiriti illuminati cerca di salvare coloro che sulla Terra si sono persi, schiacciati da ansie e ossessioni. A soli 22 anni, Paola, figlia di una coppia nigeriana, è un modello per molte bambine e adolescenti afroitaliane come lei. Ragazze che sognano di realizzare i loro sogni e che vedono in Egonu un modello di forza e indipendenza, temi di cui parla molto sui social, Instagram e TikTok. E anche di libertà, da quando 2 anni fa ha fatto coming out, suggellato poi da un bacio alla pallavolista polacca Katarzyna Skorupa. Paola, lei da chi ha preso ispirazione? In parte sono i principi che mi hanno trasmesso i miei genitori, in parte è frutto della mia esperienza. L'ho capito crescendo, provando, cercando di mettere a fuoco che cosa mi faceva stare bene. Ne parlo sui social perché sono sensazioni, desideri che provo io per prima. Sto ancora cercando la mia strada, ma credo che occorra dar retta al nostro sesto senso, perché l'importante è non avere rimpianti, non guardarsi indietro un giorno e pensare non ho dato il 100% di me stessa. Io inseguo sempre la perfezione, nella vita e sul campo di pallavolo. 2 anni fa ha fatto coming out senza grandi problemi, raccontando solo di come dopo una sconfitta avesse chiamato la sua fidanzata per farsi consolare, come se fosse la cosa più normale del mondo. È stato così facile come sembra? Le preoccupazioni ci sono state. Ancora oggi ci sono, nella nostra società, tanti pregiudizi. È normale farsi domande. Non vuoi deludere la tua famiglia. Non sai come la prenderanno gli altri. Perché gli atleti che rivelano la propria sessualità sono una rarità? Oltretutto, lei è la dimostrazione che quando qualcuno lo fa, dopo non succede nulla di terribile, anzi. Non è ciò che i tifosi si aspettano. Credo che molti abbiano paura di come potrebbero reagire e anche di come la notizia potrebbe essere accolta dalla squadra. Ha detto di appartenere a 2 culture, nigeriana e italiana. È una fortuna avere radici in mondi diversi. Assolutamente, e cerco di allargare la mia conoscenza anche oltre. Mi piace entrare in contatto con le persone che appartengono a realtà diverse, conoscere le loro culture. A seconda delle nostre origini abbiamo magari abitudini un po' diverse, celebriamo in modo differente le feste, ma alla fine, per tutti, conta l'amore per la famiglia e gli amici. Dovremmo puntare su ciò che ci unisce, scoprire che cosa c'è dietro la diversità, invece di averne paura. Le passioni, la musica nel caso del protagonista di Soul, nel suo la pallavolo, possono non lasciare tempo per altro? Sì, tutta la mia vita ruota intorno agli allenamenti e alle partite. Mi sveglio e so che devo fare una colazione sana che mi dia la forza per affrontare lo sforzo fisico. E quando non va bene, non riesco a smettere di chiedermi per quale motivo non sia abbastanza in forma. È un pensiero costante. Per questo è fondamentale riuscire a staccare con la testa, altrimenti lo stress prevale sul resto. Le è mai capitato di raggiungere un obiettivo a cui teneva tantissimo e di sentirsi più svuotata che felice? Tante volte. Non riesco a godermi il momento, penso sempre alla gara successiva. E non sono mai riuscita a piangere di felicità dopo una vittoria, come invece capita a tanti. Io ho pianto solo due volte, dopo aver perso, perché ero delusa di me stessa. Le anime di Saul, per essere mandate sulla Terra, devono trovare la scintilla. Lei ne ha un'altra, oltre alla pallavolo? Di recente, sì, ne ho trovata una. Ho deciso di prendere un cane, un bulldog francese, una femmina. L'ho chiamata Noir. Voglio la responsabilità di prendermi cura di un altro essere vivente. È il mio regalo di compleanno.
12: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Prima puntata. Dai mammiferi agli ominidi antichi.
3: Il tentativo di comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. È una storia fatta di ossa, fossili, siti preistorici e biologia molecolare. Ed inizia nel tempo profondo, dopo la scomparsa dei dinosauri. Incontreremo le prime scimmie antropomorfe bipedi che in Africa intrapresero il lungo percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. Faremo la conoscenza di altre specie umane, come i Neanderthal, e vedremo comparire sulla scena, sempre in Africa, i nostri antenati sapiens. 65 milioni di anni fa, un corpo celeste di circa 10 km di diametro, una cometa o un asteroide, colpì la Terra. La devastazione che ne seguì, eruzioni vulcaniche, terremoti, giganteschi tsunami, portò all'estinzione dei dinosauri, animali che dominavano il pianeta da più di 200 milioni di anni. Come spesso succede nella scienza, la scoperta fu casuale. Due scienziati statunitensi, gli Alvarez, Luis e Walter, padre e figlio, stavano studiando uno strato geologico presso Gubbio, quando si accorsero della presenza di un sottile strato anomalo di iridio, un minerale molto raro sulla Terra, ma di cui sono ricche molte meteoriti. Questo strato coincideva con il momento di transizione tra due epoche geologiche, il Terziario ed il Cretaceo, proprio il momento in cui avvenne l'inizio della veloce, su scala geologica, estinzione dei dinosauri. Ma per avvalorare l'ipotesi dell'impatto di un corpo celeste, bisognava trovare il cratere da questo generato, che, viste le supposte dimensioni del corpo impattante, doveva avere dimensioni notevoli. Altro caso fortunato per la scienza. Un geologo che stava facendo prospezioni per l'individuazione di giacimenti di petrolio scoprì delle anomalie sul fondo dell'Oceano Atlantico, al largo della penisola dello Yucatan. Essendo un astrofilo, pensò subito, viste le dimensioni stimate del cratere, al responsabile dell'estinzione dei dinosauri. Tale cratere doveva avere una circonferenza di circa 300 km, in buon accordo con l'impatto di un corpo celeste di una dozzina di chilometri di diametro, più o meno le dimensioni di Deimos, uno dei due satelliti di Marte. I resti del cratere sono sepolti sotto il mare e sotto la penisola dello Yucatan. Una breve digressione. È vero che i dinosauri si sono estinti, ma i loro discendenti vivono ancora fra noi. Sono gli uccelli. La conferma di ciò si è avuta con la scoperta dell'Archaeopteryx, forma di transizione tra i dinosauri piumati e gli uccelli. Questo animale visse all'incirca 150 milioni di anni fa nell'attuale Germania ed era molto probabilmente in grado di volare. Durante il regno dei dinosauri vivevano sulla Terra anche i mammiferi, classe cui anche noi apparteniamo. Ma considerate le enormi differenze di mole fra loro ed i dinosauri, essi erano soprattutto animali notturni e di piccole dimensioni, non potendo competere con i grandi rettili nella ricerca del cibo. Forse il nostro più lontano antenato è un piccolo roditore, delle dimensioni di uno scoiattolo, chiamato dai suoi scopritori, nelle montagne del Montana negli Stati Uniti, Purgatorius. Tralasciando i dettagli dell'evoluzione, che durante decine di milioni di anni ha portato alla comparsa del genere Homo, focalizziamo l'attenzione sui primati, un ordine al quale anche noi apparteniamo insieme alle scimmie antropomorfe e non. Quali sono le caratteristiche specifiche di quest'ordine? Principalmente 1. Arti adatti ad arrampicarsi sugli alberi. Più in dettaglio, pentadattilia, cioè 5 dita, primitiva, con unghie invece che artigli. Dita mobili e articolate, con unghie sottili. Pollice opponibile, mano prensile. Palmo calloso, equilibrio sviluppato, dimensioni corporee piccole. 2. Miglioramento della vista. In dettaglio, occhi grandi, retina perfezionata, con capacità di visione dei colori. Occhi frontali su uno stesso piano, che consentono la visione tridimensionale. Protezione ossea per gli occhi. Riduzione dell'apparato olfattivo. 25 milioni di anni fa esistevano due tipologie di scimmie, le platirrine, o scimmie dal naso piatto, con le narici rivolte verso i lati, che vivevano nel Nuovo Mondo, e le catarrine, o scimmie dal naso rivolto in avanti, che vivevano in Africa, Europa e Asia. Noi, Homo sapiens, siamo catarrine. Una breve anticipazione. Fino ad alcuni decenni or sono, i paleoantropologi ritenevano che l'evoluzione umana avesse seguito un percorso lineare. Una specie arcaica veniva sostituita da una più moderna, a sua volta sostituita da una più moderna ancora. Ora si sa che l'evoluzione ha invece seguito un percorso a cespuglio. Più specie vivevano contemporaneamente sulla Terra, ed ognuna di esse occupava una nicchia ecologica differente. Non erano quindi in competizione per il cibo, per cui è molto probabile che la convivenza fosse pacifica. Torniamo a noi. Di tutte le specie di scimmie, quelle più vicine a noi geneticamente, e quindi quelle che più ci interessano, sono le scimmie antropomorfe, scimpanzé, gorilla e orango. Il lignaggio che porterà al genere Homo si è separato da quello che avrebbe portato ai gorilla circa 8 milioni di anni fa e da quello che avrebbe portato agli scimpanzé circa 6 milioni di anni fa, come dimostra la biologia molecolare studiando le differenze fra il nostro DNA e quello di gorilla e scimpanzé. Ricordiamo che, pur tenendo conto dell'enorme impatto delle differenze, il nostro DNA è uguale a quello degli scimpanzé in una percentuale vicina al 97%. Noi quindi abbiamo un antenato in comune con gli scimpanzé, antenato di cui non si hanno resti fossili. Ma cosa distingue in particolar modo il nostro lignaggio da quello delle scimmie antropomorfe? Due cose in particolare. La stazione eretta, quindi il camminare su due gambe, ed un grande cervello. La prima caratteristica a comparire è stata la stazione eretta, poi ha fatto seguito il progressivo aumento della capacità cerebrale. L'acquisizione della stazione eretta è stata naturalmente frutto di una serie di mutazioni che lentamente hanno portato alla situazione finale. Ma ogni mutazione viene scelta dalla selezione naturale solo se porta dei vantaggi. Ricordiamo che la grande maggioranza delle mutazioni è neutra, cioè indifferente per la vita di chi la sperimenta. Molte sono deleterie e chi le subisce non sopravvive, o almeno non sopravviveva allora. Oggi la cultura può aiutare anche chi è affetto da gravi malattie. La selezione naturale perpetua quelle mutazioni che offrono un vantaggio, cioè danno una maggior possibilità di adattarsi all'ambiente e di riprodursi. Si parla, in gergo tecnico, di sopravvivenza del più adatto. Gli scienziati ritengono che la stazione eretta abbia permesso, in particolare, di liberare le mani dalla funzione di deambulazione, per dedicarle, man mano che il cervello si sviluppava, alla fabbricazione di strumenti, ad oggi ritenuta la caratteristica distintiva del genere Homo. Quali sono i resti più antichi ritrovati di ominidi bipedi? Il più antico, datato a circa 6-7 milioni di anni fa, è Sahelanthropus chadensis, ritrovato in Chad, e di cui abbiamo solo il cranio. Ma questo è sufficiente per dire che camminava eretto, poiché il foramen magnum, cioè il buco in cui la spina dorsale si inserisce nel cranio, è posto in posizione verticale, come avviene naturalmente anche in noi. Questo essere è conosciuto colloquialmente con il nome di Tumai, che nella lingua del Chad significa speranza di vita. La sua capacità cranica si aggirava sui 350 centimetri cubi, circa un quarto della nostra. Altro resto molto antico è quello di un ominide chiamato Horrorin tugenensis, dal nome Tugen di una popolazione locale, ritrovato in Kenya e datato anch'esso a circa 6 milioni di anni fa. In questi animali si nota, di pari passo con l'acquisizione della stazione eretta, una diminuzione della grandezza dei denti. A partire da 4 milioni di anni fa, compare sulla scena un altro genere, Ardipithecus, scoperto in Etiopia. Presenta una chiara deambulazione bipede, anche se le braccia sono più lunghe delle nostre in rapporto alle gambe, per consentire di muoversi anche appendendosi ai rami degli alberi. La capacità cranica si mantiene sui 350 centimetri cubi. Veniamo ora ad un genere, Australopithecus, che ci riguarda da vicino, perché da una delle specie ad esso appartenenti discende il nostro genere, Homo. Alcuni di questi animali hanno dimensioni imponenti, con denti molari molto grossi, atti a frantumare cibi duri come tuberi e noci. Altri sono di dimensioni più contenute, con denti relativamente piccoli. Alcuni di questi animali, appartenenti alla specie Australopithecus afarensis, hanno lasciato le loro impronte sul fango nella località africana di Laetoli, in Tanzania, mentre stava eruttando un vulcano nelle vicinanze. La cenere ha coperto e conservato queste impronte, che hanno permesso agli studiosi di capire, tra l'altro, che il piede di questi animali era molto simile al nostro. L'australopiteco afarensis più famoso è quello della celeberrima Lucy, così chiamata dai suoi scopritori, di cui è stato trovato uno scheletro quasi completo, evento estremamente raro. Era sicuramente una femmina, alta poco più di un metro, con un cervello di circa 400 centimetri cubi. A proposito di maschi e femmine, tutte queste specie che ci hanno preceduto presentavano un marcato dimorfismo sessuale. I maschi erano, cioè, sensibilmente più grandi delle femmine, e questo indica chiaramente che i maschi dovevano lottare con i rivali per il possesso delle femmine. Australopithecus afarensis, come il suo parente stretto Australopithecus africanus, che viveva nell'attuale Sudafrica, dove è stato rinvenuto, era onnivoro. Non costruiva strumenti, almeno fino a prova contraria, e quindi non cacciava se non piccoli animali. Probabilmente si nutriva di carogne e dei resti di prede abbandonate dai grandi carnivori. Diamo infine un'occhiata alla distribuzione degli ominidi in Africa. Sono stati trovati tutti nella parte orientale e meridionale del continente, dove prevale la savana al posto delle grandi foreste del centro e dell'ovest. Forse i resti dell'antenato che abbiamo in comune con gli scimpanzé si trovano nella foresta, dove questo animale viveva, ma la foresta è un posto dove è estremamente improbabile che uno scheletro fossilizzi, a causa dell'umidità del terreno. Nessun dubbio, come già aveva intuito Darwin, che l'Africa sia la culla dell'umanità. Abbiamo visto come in Africa, circa 3 milioni di anni fa, sia comparso un genere, Australopithecus, una cui specie, Africanus o Afarensis, ha dato origine al genere Homo, cui anche noi apparteniamo. Il primo rappresentante di questo nuovo genere, chiamato Homo habilis, è stato rinvenuto dai coniugi Liki nella gola di Olduvai, nell'odierna Tanzania. I resti trovati dai due studiosi sono stati catalogati in questo nuovo genere perché per la prima volta accanto ad essi sono stati rinvenuti anche strumenti. Si trattava di strumenti molto semplici, piccole schegge affilate, ma comunque tali da far meritare al loro realizzatore la qualifica di Homo. Questo perché le schegge affilate erano frutto di un'idea. Non si trattava di utilizzare pietre trovate in natura per rompere gusci come fanno gli scimpanzé, ma del frutto di un progetto ideato dalla mente. Ma quali sono i requisiti che possono far associare un animale al genere Homo? Esattamente, stazione eretta, cioè muoversi su due gambe. Un cervello di almeno 600 cm cubi, come appunto è quello di Homo habilis. Produzione di strumenti. La comparsa di Homo habilis è datata a circa 2 milioni di anni fa. A quel tempo vivevano ancora gli australopitechi, per cui diverse specie di ominidi appartenenti a generi diversi convivevano in Africa. Non vi era fra loro lotta per accaparrarsi il cibo, perché occupavano nicchie ecologiche diverse. Questo ci insegna comunque che la nostra situazione attuale, dove al mondo Homo sapiens è solo, è un'eccezione, mentre nel passato la convivenza fra generi e specie diverse era la regola. È possibile che Homo habilis non fosse un cacciatore, ma che si cibasse dei resti delle prede abbattute dai grandi carnivori e da questi abbandonate. Naturalmente, dato che questi ominidi non erano dotati né di grande forza né di zanne o artigli, il rischio per loro era di diventare una preda se sorpresi presso le carcasse dei carnivori. Successore di Homo habilis fu Homo ergaster, cioè l'uomo lavoratore, di cui un caso fortunato ci ha fatto trovare lo scheletro praticamente completo di un giovane di una dozzina d'anni, chiamato il ragazzo di Nario Kotome. Se fosse arrivato all'età adulta, probabilmente il ragazzo avrebbe avuto una statura di circa 1,80 m. La capacità cranica di Homo ergaster era compresa fra 800 e 1000 cm cubi, maggiore di quella di Habilis, ma ancora molto inferiore alla nostra. Molto probabilmente Homo ergaster fu il primo appartenente alla specie umana ad addomesticare il fuoco, dapprima prelevandolo da incendi naturali e poi imparando ad accenderlo strofinando ramoscelli. Homo ergaster fu la prima specie umana ad uscire dall'Africa. Nel corso di decine di migliaia di anni arrivò in Europa, in Cina ed in Indonesia. Nel corso di questo lungo tempo, l'evoluzione modificò il suo fisico, dotandolo di un cervello un poco più grande rispetto a quello del suo antenato africano. Gli scienziati chiamano questa nuova umanità Homo erectus. Abbiamo molte testimonianze fossili di queste migrazioni. La prima di queste si trova a Dimanisi, in Georgia. Sono stati trovati tre crani, con capacità di poco più di 600 cm cubi, datati a circa 1,8 milioni di anni fa. Al momento si tratta del più antico ritrovamento sul suolo europeo. A Terra Amata, a Nizza, è stato ritrovato il più antico accampamento noto. Vi vivevano, circa 400.000 anni fa, appartenenti al genere Homo erectus, che cacciavano elefanti, rinoceronti e cervi. A Terra Amata sono state trovate le più antiche abitazioni della storia dell'uomo. Un cranio fossile di Homo erectus è stato ritrovato a Ceprano, in provincia di Frosinone. È stato soprannominato Argil, perché è stato trovato in uno strato di argilla. La datazione di questo reperto è incerta. si va da 900.000 a 500.000 anni fa. Circa 600.000 anni fa ha avuto origine in Africa, come sempre, un'altra specie umana chiamata Homo heidelbergensis, perché i suoi primi resti sono stati trovati vicino alla città di Heidelberg, in Germania. L'evoluzione di questa specie ha dato origine all'uomo di Neanderthal in Europa circa 450.000 anni fa e dalla nostra specie, Homo sapiens, sempre in Africa 300.000 anni fa. Numerosi resti di Homo heidelbergensis sono stati trovati in Spagna, nella Sima de los Huesos, vicino ad Atapuerca. In questo pozzo, cioè Sima in spagnolo, sono stati trovati numerosi fossili umani. Resta il dubbio se vi siano stati gettati dopo la loro morte o se vi siano caduti accidentalmente. Il sito di Atapuerca è riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Come detto, Homo heidelbergensis ha dato origine in Europa all'uomo di Neanderthal. Questa specie è l'unica a potersi considerare veramente europea, in quanto in Europa ha avuto origine, vi ha vissuto per 400.000 anni e qui si è estinta 30.000 anni fa, all'arrivo in Europa di Homo sapiens, anch'esso migrato dall'Africa. Al momento della prima scoperta dei suoi resti, nella valle, Tal in tedesco, del fiume Neander, in Germania, gli studiosi lo ritenevano addirittura un cosacco deceduto durante la guerra franco-prussiana. Attribuivano all'artrosi la prominenza ossea al di sopra delle arcate sopraciliari, chiamata tecnicamente toro sopraorbitale. Proprio per queste sue caratteristiche è stato inizialmente dipinto come un bruto assassino. Oggi la sua figura è stata di molto rivalutata. Era sicuramente in grado di parlare, il suo osso ioide era come il nostro e capace di semplici espressioni artistiche. Da un decennio gli scienziati del Max Planck Institute hanno dimostrato che tutti gli attuali abitanti della Terra hanno tra il 2 e il 5% di DNA neandertaliano nel proprio genoma. Fanno eccezione gli africani, che non hanno avuto mai contatti con i Neanderthal. Questa scoperta ha dimostrato che vi sono stati rapporti fecondi fra appartenenti alle due specie. Un'altra specie umana è stata individuata in Siberia, nei Monti Altai, nella grotta di Denisova. Dall'esame del DNA di un solo dente e della falange di un dito, è stato possibile appurare che questa umanità non era né Sapiens né Neanderthal, ma una specie a sé stante. Successive analisi hanno permesso di capire che i Denisoviani, i Sapiens e i Neanderthal si sono incrociati fra loro. Tracce di DNA denisoviano sono presenti nelle popolazioni dell'est dell'Asia. In Indonesia, precisamente nella grotta Liang Bua, nell'isola di Flores, sono stati ritrovati i resti di una specie umana di piccole dimensioni, l'uomo di Flores. Per quanto avesse un cervello delle dimensioni di quelle di un australopiteco, è sicuramente un membro del genere Homo. Le sue ridotte dimensioni sono forse dovute ad un fenomeno chiamato nanismo insulare. Le specie che vivono isolate in un'isola ed in assenza di predatori riducono le loro dimensioni. Ne sono un esempio gli elefanti nani trovati, fossili ovviamente, in Sicilia. L'uomo di Flores si è probabilmente estinto circa 50.000 anni fa, quando Homo sapiens era già da molto tempo comparso sulla Terra. Ancora una volta vediamo che la nostra attuale unicità sulla Terra è un'eccezione. Più specie, anche appartenenti a generi diversi, hanno sempre convissuto e si sono estinte all'arrivo di Homo sapiens.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Solženicyn, coscienza di una nazione, di George Pfeiffer. Il premio Nobel è il più alto riconoscimento mondiale, una specie di onorificenza universale conferita per i servigi resi all'umanità. Nel 1970 la cerimonia della consegna dei premi ebbe luogo, secondo la tradizione, il 10 dicembre nell'elegante Concerthuset, sala dei concerti, a Stoccolma. Nelle poltrone di velluto rosso si potevano notare celebri personalità in abito da sera. Di fronte a questo pubblico, su seggi simili a troni, sedeva la famiglia reale svedese. Gli squilli delle trombe ruppero il silenzio quando a uno i vincitori dei premi furono chiamati a ricevere le medaglie d'oro dalle mani di re Gustavo Adolfo. Benché vengano conferiti premi per molte discipline accademiche, quell'anno era soprattutto il premio per la letteratura ad attirare l'attenzione del mondo intero. Il vincitore era un russo di 51 anni, sconosciuto anche ai suoi connazionali fino a 8 anni prima, Aleksandr Solženicyn. Bastava quel nome a tenere in uno stato di ansiosa aspettativa il pubblico che affollava la sala. Scrittore che non scendeva a compromessi con i suoi principi morali, Solženicyn sfidava praticamente da solo il diritto che il governo sovietico si arrogava di censurare, controllare e negare a un artista la facoltà di esprimersi. La sua era una voce che diceva la verità, per quanto scomoda o penosa, ma con assoluta fermezza, che sfidava l'oppressione, che lanciava vibranti proteste e condanne contro la tirannia. In Russia i suoi ammiratori lo chiamavano semplicemente la mente e la coscienza del nostro paese. Solženicyn aveva dovuto lottare strenuamente non solo per scrivere, ma addirittura per sopravvivere. I suoi libri erano stati soppressi. Chi li leggeva perdeva il lavoro o veniva espulso dall'università. Il governo sovietico, invece di essere orgoglioso dei suoi successi, lo temeva e lo odiava come nessun altro uomo al mondo, definendolo un traditore. Da un momento all'altro avrebbe potuto essere arrestato. Nessuno ne sarebbe rimasto sorpreso. Solženicyn avrebbe voluto ritirare il premio di persona, ma 2 settimane prima della cerimonia fu chiaro che se si fosse recato a Stoccolma la punizione che gli avrebbero inflitto, peggiore per lui di ogni altra cosa, sarebbe stato l'esilio. Le poche fotografie dello scrittore mostravano un uomo di mezza età, piuttosto tarchiato, con i capelli radi, una folta barba rossiccia e la fronte alta e solenne. Gli abiti trasandati nei quali era quasi sempre ritratto davano ancor più l'impressione di un taciturno e scontroso boscaiolo del nord. Quest'immagine dominava la cerimonia di Stoccolma forse ancor più che se egli fosse stato presente. Il segretario dell'Accademia svedese elogiò il vincitore del Nobel per aver continuato la tradizione dei grandi scrittori russi che hanno tratto dalle sofferenze della Russia la loro forza travolgente e l'amore inesauribile di cui è pervasa la loro opera. Seguì un momento di silenzio. Ci rammarichiamo, aggiunse il segretario, che Aleksandr Solženicyn abbia dovuto rinunciare a essere oggi con noi. Allora, seguendo l'esempio di Re Gustavo Adolfo, tutti i presenti si alzarono e applaudirono il grande scrittore assente. Nessuno aveva mai partecipato a una cerimonia così commovente per la consegna dei premi Nobel. Mentre il mondo gli rendeva omaggio a Stoccolma, Solženicyn se ne stava rinchiuso in un garage presso una casa di campagna alle porte di Mosca. Una piccola baracca, tenuta sotto continua sorveglianza dalla polizia segreta sovietica, gli serviva da alloggio e da studio. Qui lo scrittore osservava con ferrea determinazione uno sfibrante orario di lavoro. Si concesse una breve pausa per ascoltare i discorsi pronunciati alla cerimonia e trasmessi su onde corte dalla radio svedese. Poi si rimise a scrivere. Gli amici gli riconoscono una straordinaria capacità di lavoro. Non smette neppure per un minuto, ha affermato uno di loro. La sua energia, la forza di volontà e la capacità di organizzarsi contribuiscono a spiegare alcuni aspetti del fenomeno Solženicyn. Ma per capire fino in fondo perché Solženicyn è diventato il simbolo dell'imperitura e indomabile aspirazione alla libertà insita nel genere umano, bisogna vedere che cosa è stata la sua vita. Il bisogno che sente di utilizzare ogni singolo minuto è diventato più acuto perché ha perso molti anni in guerra, in prigionia, malato e solo a difendersi contro una persecuzione costante. Nel settembre del 1914, un giovane studente di lingua e letteratura all'Università di Mosca, pieno di ideali, si arruolò volontario nell'esercito russo. Apparteneva a quella ristretta categoria sociale di russi colti e di nobili sentimenti che dedicavano la vita a migliorare le condizioni del loro immenso e arretrato paese. Aveva a cuore soprattutto la sorte dei contadini che vivevano ancora in estrema povertà, nella superstizione e nell'ignoranza. Isai Solženicyn, padre di Aleksandr, era anche un pacifista, ma quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale e la patria si trovò in pericolo, si arruolò e andò direttamente sul fronte tedesco. Si distinse ripetutamente come ufficiale di artiglieria e venne decorato 3 volte al valore. Nell'estate del 1917, Isai Solženicyn sposò una giovane donna progressista come lui, colta e appassionata d'arte. Le nozze furono celebrate al fronte da un cappellano militare. Pochi mesi dopo, la Russia usciva dalla guerra. Insieme con l'esercito era crollato il governo, l'intero regime zarista, ed era cominciata la rivoluzione e la guerra civile. I coniugi Solženicyn si trasferirono a Kislovodsk, una cittadina sulle pendici del Caucaso, all'estremità meridionale della Russia. Un giorno, mentre era a caccia, Isai stava ricaricando il fucile quando partì un colpo che lo ferì gravemente. Morì dopo qualche giorno. 6 mesi più tardi, l'11 dicembre 1918, nacque il figlio maschio che aveva tanto desiderato. Mentre infuriava la guerra civile e l'Armata Rossa lottava per instaurare il dominio sovietico, il paese era stretto nella morsa della fame. Erano tempi duri per allevare un figlio senza alcun aiuto. Secondo la nuova ortodossia rivoluzionaria, la madre di Alexandro, a causa della sua cultura e delle origini borghesi, apparteneva alla classe dei nemici del popolo. Le era quasi impossibile ottenere un impiego. Nel 1924 si trasferì nella città più vicina, Rostov sul Don, e si mise a cercare lavoro. Per lo più stenografava e scriveva a macchina la sera per mantenere il figlioletto. La sua salute, già indebolita dai frequenti raffreddori, si aggravò per mancanza di cibo e di sonno. Morirà precocemente di tubercolosi nel 1944. Dopo essere stata costretta a pagare affitti esorbitanti per squallide baracche, le venne finalmente assegnata una camera in una gelida stalla adibita ad abitazione, priva perfino di acqua corrente. Per riscaldarsi bisognava andare a cercare il carbone molto lontano e trasportarlo poi fino a casa. Con un senso di responsabilità insolito per i suoi anni, Alexandre cominciò fin da piccolo ad aiutare la madre nelle faccende domestiche. Portava a casa la legna da ardere e faceva la coda davanti ai negozi per presentare le tessere delle razioni alimentari. Ma il ragazzo intellettuale, come lo chiamavano i parenti, aveva più disposizione per lo studio e la lettura che per le attività pratiche. Pensava spesso all'uomo assente dalla sua vita, il giovane ufficiale aiutante, il padre che non aveva mai conosciuto. Avrebbe dedicato gran parte della propria esistenza perseguendo gli ideali professati da lui: dedizione alla Russia, onestà nel lavoro letterario, un comportamento moralmente rigoroso. Quel ragazzo tutto pelle e ossa, dai capelli biondicci, dimostrava intelligenza, energia e autodisciplina fuori del comune. Era terrorizzato dall'idea di perdere tempo e passava continuamente da un'attività all'altra. Leggeva, andava in bicicletta, aiutava la madre, tornava a leggere. Tutto secondo il rigoroso programma che si era imposto. A 9 anni aveva già deciso che, per qualche motivo, dovevo diventare scrittore. L'indipendenza intellettuale che lo scrittore acquista osservando la gente è una caratteristica che Alexandre rivelò di possedere fin dalla più giovane età. Dal 1926 al 1936 frequentò la scuola a Rostov. Negli anni in cui l'intero paese, a tutti i livelli, si stava conformando alla volontà di un solo uomo spietato. La propaganda politica martellava la popolazione attraverso la radio, i giornali, le scuole, i cinema e le biblioteche. Stalin era idolatrato come poteva esserlo un dio presso i popoli primitivi. Ma quegli ex compagni che il tiranno adesso perseguitava e faceva fucilare venivano degradati all'istante, passando dal ruolo di eroi della rivoluzione a quello di traditori. Ogni nuovo libro di storia contraddiceva spudoratamente la precedente versione dei fatti. Dove trovare la verità in mezzo a tutte quelle affermazioni e smentite? Questo ragazzo, scettico e deciso, cominciò allora a mettere in discussione la validità dell'intero regime, così come veniva ufficialmente presentato. Negli anni 30, mentre Stalin ricorreva sempre più spesso a processi farsa, a false confessioni, e a innumerevoli esecuzioni capitali, la maggior parte della popolazione, anche la più colta, chiudeva gli occhi, rifiutandosi di riconoscere la follia del tiranno e la rovina della Russia in tutto il suo orrore. Ma Alexander riuscì a spiegarsi l'enigma Stalin, come come disse un altro scrittore russo, quando era ancora un adolescente. Come quasi tutti i giovani idealisti russi, Aleksandr nutriva una profonda ammirazione per Lenin, padre della rivoluzione e primo leader del Partito Comunista. Ma sentiva crescere la sua avversione per il successore di Lenin, il rozzo e brutale Stalin. Nauseato dalla smisurata e frenetica esaltazione di un uomo, sempre e solo quello, si propose di studiare e spiegare la verità sul destino della Russia nel XX secolo. Avrebbe scritto una serie di romanzi in cui avrebbe analizzato il crollo della vecchia Russia zarista e la nascita del nuovo ordine sovietico tra il caos e le devastazioni prodotte dal conflitto mondiale, dalla rivoluzione e dalla guerra civile. E uno dei personaggi di primo piano sarebbe stato un giovane ufficiale d'artiglieria della Prima Guerra Mondiale, come Isai Solzhenitsyn. Era un grosso impegno, tale da spaventare anche uno scrittore già maturo che avesse a disposizione il materiale per compiere le ricerche più approfondite. Per un oscuro studentello di provincia, in una società strettamente controllata, l'idea era semplicemente pazzesca. Ma il carattere di Aleksandr, risoluto e fiducioso delle proprie capacità, era già formato. Fu così che il giovane Solzhenitsyn cominciò a dedicarsi allo studio particolareggiato di documenti storici. Naturalmente non parlò a nessuno del suo progetto. Infatti l'atmosfera era così oppressiva che Aleksandr e la madre dovettero seppellire le 3 medaglie d'oro conquistate da Isai, che quando ero ragazzo venivano considerati il segno distintivo di un pericoloso criminale, solo perché erano state conferite nel periodo zarista. Grazie ai brillanti risultati conseguiti alla fine del liceo, gli fu assegnata, ironia della sorte, una delle prime borse di studio Stalin per l'Università di Rostov. Qui però non esisteva un corso di letteratura come l'intendeva Aleksandr, per cui si iscrisse a matematica e fisica, discipline che gli riuscivano facili. Inoltre studiò lingua e letteratura seguendo i corsi per corrispondenza del prestigioso Istituto Moscovita di Filosofia, Letteratura e Linguistica. Nel tempo libero studiava il tedesco, leggeva i capolavori della filosofia antica e moderna e prendeva parte a recite di filodrammatici. Seguendo scrupolosamente il rigido programma che si era imposto, riuscì a eccellere in tutti questi campi. Nel frattempo, attirati dalla sua forte personalità, intorno a lui si riunirono parecchi amici. Uno era Nikolai Vitkevich, un ex compagno di liceo con il quale aveva passato le vacanze girando per la campagna in bicicletta e in barca. Intellettualmente avevano molto in comune e fra loro c'era un continuo confronto di idee. Un'altra amicizia era quella con Natalia Rejetovskaya, una splendida ragazza dai capelli ramati, dotata di grande fascino e sensibile ai problemi sociali. Un giorno, nella primavera del 1940, avevano tutti e due 21 anni, Aleksandr e Natalia si sposarono con una cerimonia semplicissima. Solzhenitsyn aveva davanti a sé una brillante carriera quando si laureò nel 1941, ma con sorpresa e disappunto dei suoi professori, invece di continuare negli studi scientifici, decise di insegnare fisica nella scuola di una cittadina a 150 chilometri da Rostov, dove anche Natalia trovò un posto come insegnante di chimica. Aleksandra aveva deciso così per avere il tempo di scrivere, poiché questa era ancora la massima aspirazione della sua vita. Ma l'invasione dei nazisti il 22 giugno 1941 lo costrinse a mettere da parte i suoi progetti. Per l'Unione Sovietica era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nella quale sarebbero morti 20 milioni di russi. Solženicyn fu chiamato alle armi nell'ottobre del 1941. In quel periodo l'esercito sovietico mostrava segni di cedimento. Le ripetute, tragiche sconfitte avevano permesso ai tedeschi di arrivare alle porte di Mosca. Assegnato in qualità di conducente a una modesta unità di trasporti trainati, Solženicyn fremeva d'impazienza, costretto a strigliare cavalli e a spalare letame. Dopo aver ripetutamente chiesto di poter svolgere mansioni più utili e attive, e grazie alla sua conoscenza della matematica, fu mandato in una scuola per ufficiali di artiglieria. Quindi, nel novembre del 1942, andò al fronte come comandante di una batteria avanzata. In uno degli scontri più massicci e sanguinosi della storia, la controffensiva sovietica di quel periodo causò, come disse uno storico militare, la carneficina più spaventosa che si fosse mai vista. Ciò diede una svolta decisiva alla guerra sul fronte orientale, ma nei 1500 chilometri che separavano le forze sovietiche dal confine tedesco, infuriavano ancora feroci combattimenti condotti di villaggio in villaggio. Per 20 mesi la batteria di Solženicyn fu sempre in prima linea durante la drammatica avanzata e lo stesso Solženicyn venne decorato 2 volte al valore. L'eroismo dimostrato sul campo di battaglia gli fece guadagnare ben presto il grado di capitano, benché avesse solo 24 anni. Se si fosse iscritto al partito, cedendo alle pressioni che gli venivano fatte, avrebbe potuto ottenere promozioni ulteriori, ma non aveva lo spirito del gregario. Era dotato di tali capacità militari che gli veniva perdonato perfino il suo anticonformismo. Per esempio, la tendenza a passare il tempo libero a leggere i libri che portava sempre con sé o a scarabocchiare appunti. Nel 1944, Natalia andò a trovarlo al fronte. Incurante del regolamento che proibiva simili visite, l'intraprendente ragazza superò le enormi difficoltà del viaggio nella zona di guerra. E i due si incontrarono sul fiume Dniepr, che l'unità di Solženicyn aveva appena raggiunto. Una fotografia della coppia seduta su un tronco d'albero ritrae il giovane capitano accanto alla sua bella moglie. In un romanzo scritto 10 anni dopo, Solženicyn descrive un'analoga visita compiuta dalla moglie di un eroe immaginario. La donna si era procurata dei documenti militari falsi e indossava un uniforme visibilmente troppo grande per lei. Il personale addetto al servizio di sicurezza l'aveva interrogata e perquisita più volte, ma lei aveva superato tutto questo per poter rimanere accanto al marito per l'intera durata del conflitto, se fosse stato possibile, per morire se lui fosse stato ucciso, o per sopravvivere se fosse sopravvissuto. Ma quando l'avanzata sovietica ricominciò, Natalia dovette tornare a casa. Una separazione, come Solženicyn scrisse dei protagonisti del suo romanzo, che non solo non sarebbe finita con la guerra, ma che era appena cominciata. Il giovane ufficiale stava giungendo a una svolta decisiva per la sua vita. Sconfiggere l'invasore nazista era ovviamente il primo obiettivo, ma i vecchi interessi filosofici non erano stati dimenticati. Nelle lettere che si scambiavano Solženicyn e Vitkevich, ora ufficiale sul primo fronte ucraino, venivano trattati i più svariati argomenti. Poco prima della guerra, Stalin aveva fatto giustiziare i più alti ufficiali dell'esercito. Inoltre, i suoi sospetti, alimentati da informatori e agenti della polizia segreta attivi dappertutto, spaventavano e irrigidivano i nuovi comandanti. Sembrava pertanto che Stalin fosse responsabile di grossi errori nel modo in cui si stava conducendo la guerra, oltre che di gravi degenerazioni e sofferenze nella società sovietica. Solženicyn e Vitkevich non facevano mai il nome di Stalin e lo chiamavano invece Pakhan, termine che nel gergo della malavita indica il boss. Il significato, però, era fin troppo trasparente. Gli uomini della censura militare esaminarono le lettere per parecchie settimane, poi, nel febbraio del 1945, avvertirono un'organizzazione denominata SMERSH, parola derivata da una frase russa che significa «morte alle spie». L'unità di Solženicyn era impegnata in una furiosa battaglia nei dintorni di Königsberg, il primo capoluogo tedesco di provincia raggiunto dall'esercito russo. A un certo punto, il giovane ufficiale fu costretto da un terribile fuoco di sbarramento a mettersi al riparo, con scarsissime probabilità di uscirne vivo. Ma riuscì a cavarsela. E ricevette un messaggio in cui gli si ordinava di presentarsi al quartier generale. Qui il comandante di brigata, colonnello Zachar Travkin, gli chiese di consegnargli la pistola. Dopodiché, agenti della SMERSH gli si avventarono contro, strappandogli i gradi e le decorazioni. Il colonnello Travkin lo mise in guardia, domandandogli se conosceva qualcuno sul primo fronte ucraino. Un avvertimento, un'allusione a Vitkevich e al loro carteggio. Era un atto di coraggio da parte del colonnello, e quello che seguì lo fu anche di più. «Capitano», gli disse, mentre nelle vicinanze si sentiva ancora il tuonare dell'artiglieria, «le auguro buona fortuna». E gli tese la mano. Solženicyn definì quella stretta di mano uno dei più clamorosi atti di coraggio che vidi compiere durante la guerra. Così, sapendo di andare incontro alla tortura o forse addirittura all'esecuzione capitale per tradimento, Solženicyn, sotto ingente scorta, cominciò il lungo viaggio per Mosca, ripercorrendo i 1300 chilometri di paludi e di foreste in cui aveva combattuto palmo a palmo durante i 3 anni precedenti. Il castello incantato. A Mosca, Solženicyn fu rinchiuso nella tetra Lubianka, sede della polizia segreta sovietica, allora chiamata NKVD. L'interrogatorio si protrasse per 4 mesi, anche se le critiche a Stalin contenute nelle sue lettere a Vitkevich e negli appunti e nel diario che gli avevano sequestrato rendevano del tutto superflua una confessione. Durante quel periodo, il capitano così sicuro di sé si era ridotto a un'ombra spettrale che si muoveva a stento. Da mangiare gli davano una poltiglia semiliquida composta per metà di acqua, senza neppure una goccia di condimento. Infine fu accusato di aver fatto propaganda antisovietica e di aver tentato di istituire un'organizzazione contro il regime. Questo avrebbe avuto in seguito gravi conseguenze per lui, ma almeno non fu accusato, come tanti altri, di spionaggio a favore dei nazisti, o dell'intenzione di assassinare Stalin. Il 7 luglio ebbe luogo il processo davanti agli agenti della NKVD. Solženicyn non era presente, né gli fu concesso alcun diritto alla difesa. Il verdetto di condanna era praticamente automatico. Ma la fortuna lo assistette perché fu condannato a soli 8 anni in campi correzionali di lavoro, una condanna mite per quei tempi. A Witkiewicz diedero 10 anni. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, l'Inferno. L'Inferno è immaginato da Dante come una grande cavità a forma di cono che si è aperta sotto la città di Gerusalemme, quando Lucifero, l'angelo ribelle, fu scagliato sulla terra. Nel punto in cui Lucifero toccò la crosta terrestre, la terra si ritirò inorridita e lui finì conficcato nel lago ghiacciato, posto nel centro del globo terrestre. L'inferno è suddiviso in 9 cerchi collocati in una struttura spirale che va da un anello più ampio, il primo cerchio, più vicino alla superficie della terra, al più stretto, quello che corrisponde alla zona in cui si trova Lucifero. Dopo aver attraversato la porta dell'inferno, i due viaggiatori passano attraverso la zona dell'anti-inferno, dove si trovano gli ignavi, cioè coloro che non si sono mai schierati né dalla parte del bene e né dalla parte del male. Poi, attraversato il fiume infernale sull'imbarcazione di Caronte, i due viaggiatori arrivano nel primo cerchio, dove si trova il limbo, la zona in cui stanno le anime di quelli che non hanno ricevuto il battesimo. Essi non subiscono alcuna pena, ma continuano a desiderare Dio in eterno, sospirando. Tra il secondo e il quinto cerchio si trovano differenti i tipi di peccatori, accomunati dall'aver amato cose o persone in modo eccessivo, dimenticando di seguire Dio. Il criterio per la punizione dei peccati è la legge del contrappasso, dal latino contra e passio, cioè soffrire il contrario, che colpisce i colpevoli con una punizione simile o opposta alla colpa commessa. Ad esempio, nel quinto canto dell'inferno i lussuriosi, nel secondo cerchio, sono trascinati per l'eternità in una bufera continua, così come in vita si sono lasciati trascinare dalla bufera delle passioni senza frenare i propri istinti. Sotto il quinto cerchio si trova la città di Dite, entrando nella quale accedono al sesto cerchio. Qui si trovano puniti coloro che si sono macchiati di eresia, cioè delle dottrine contrarie a quelle stabilite dalla Chiesa. Al di sotto c'è un precipizio, il burrato, che porta al settimo cerchio, dove sono puniti i violenti, suddivisi in 3 gironi. I violenti contro il prossimo, i violenti contro se stessi, i violenti contro Dio, natura ed arte. Nella parte più profonda dell'inferno, fra l'ottavo e il nono cerchio, sono punite le anime dei fraudolenti, cioè quelli che hanno ingannato o tradito. L'ottavo cerchio è a sua volta suddiviso nelle male bolge, cioè delle borse, e sono 10. Ci sono i ruffiani, i seduttori, gli adulatori, i simoniaci, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri fraudolenti, i seminatori di discordi e scismi e i falsari. Dopo l'ottavo cerchio c'è il pozzo dei giganti e si arriva all'ultimo cerchio, il nono, suddiviso in 4 zone: la caina, dove sono puniti i traditori dei parenti, l'antenora, dove si trovano i traditori della patria, la tolomea con i traditori degli ospiti e la giudecca con i traditori dei benefattori. Proprio in quest'ultima zona si trova Lucifero. Dopo aver visto Lucifero rappresentato come un mostro a 3 facce conficcato nel lago ghiacciato, Dante e Virgilio passano attraverso uno stretto cunicolo, la natural burella, nell'altro emisfero, e così riuscirono a rivedere le stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. L'America divisa. La guerra civile, che tra il 1861 e il 1865 vide nordisti e sudisti su due fronti opposti, contribuì a costruire gli Stati Uniti e non fu solo colpa della schiavitù, di Gastone Breccia. Era il 12 aprile 1865, un mattino piovoso, non lontano dal villaggio di Appomattox Courthouse, Virginia. I circa 28.000 superstiti della gloriosa armata confederata del generale Robert Lee lasciavano l'accampamento per arrendersi ai loro vecchi nemici dell'unionista armata del Potomac. Era l'epilogo della guerra di secessione americana, scoppiata 4 anni prima, il 12 aprile 1861. Quegli uomini ormai sconfitti attraversarono il fiume in perfetto ordine. Pochi minuti dopo, la testa della colonna stava giungendo all'altezza delle brigate unioniste, immobili, schierate lungo la strada. Sopra i reparti in marcia sventolavano per l'ultima volta le rosse bandiere della Confederazione. Tanto assottigliati erano i ranghi che gli stendardi stavano uno a ridosso dell'altro e una sola striscia rossa pareva sovrastare l'intera armata, ha scritto lo storico militare Raimondo Luraghi in quello che è diventato un classico sull'argomento, Storia della guerra civile americana, edito da Einaudi. Non si udiva che il passo ritmico dei confederati. Il generale Joshua Chamberlain, al comando delle truppe dell'Unione, si chinò e mormorò un ordine. Un attimo, reggimento dopo reggimento, gli unionisti scattarono sul present arm. Il generale degli Stati Confederati d'America, John Brown Gordon, che cavalcava in testa alla colonna, levò il capo e subito anche dalle sue labbra uscì un comando. Rispondendo al saluto, i veterani dell'armata della Virginia settentrionale sfilarono davanti ai ranghi serrati dei veterani unionisti dell'armata del Potomac. Era la resa. Il sud cedeva al nord. I soldati confederati deposero a terra i moschetti con le baionette inastate. Molti avevano i volti rigati di lacrime. Tutti o quasi erano laceri e affamati. Dalle file unioniste vennero lanciati 3 urrà in loro onore. Secondo i termini della resa, concordati alcuni giorni prima, non ci sarebbero stati campi di prigionia. Soldati e ufficiali erano liberi di tornare alle loro case sulla parola, mentre ai cavalleggeri e agli artiglieri era stato persino concesso di tenere i propri cavalli necessari al lavoro nei campi. La guerra civile era finita. Erano stati anni terribili. Più di 600.000 uomini avevano sacrificato la vita, battendosi su 2 fronti, con tenacia e valore entrati nella leggenda. Ora gli stati del Sud erano in ginocchio, economicamente e moralmente. Una ferita difficile da rimarginare. Ma il 12 aprile del 1865, con la capitolazione dei soldati di Lee e il commosso onore delle armi tributato loro, nasceva una nazione nuova, destinata a diventare nello spazio di mezzo secolo la più potente del mondo. La guerra di secessione americana è stata senza dubbio il più importante evento nella storia degli Stati Uniti. Ebbe origine da un fondamentale disaccordo tra gli stati del Sud e quelli del Nord riguardo la questione del mantenimento della chattel slavery, ovvero la schiavitù in catene. Come ha scritto lo storico britannico Brian Oldenreid, senza di essa non ci sarebbe stato alcun conflitto, e l'enfasi posta dai sudisti sui diritti degli stati era essenzialmente un modo per mascherare la difesa della schiavitù. La causa immediata della guerra fu la vittoria alle presidenziali del novembre 1860 di Abraham Lincoln, il candidato repubblicano abolizionista, ottenuta senza aver conquistato un solo voto elettorale negli stati del Sud. Tra il dicembre del 1860 e il febbraio successivo, sette stati si separarono dall'Unione, votando una propria costituzione, ovviamente favorevole alla schiavitù, e un proprio presidente, Jefferson Davis, che giurò a Montgomery, in Alabama, capitale provvisoria della Confederazione. Ai primi sette stati secessionisti, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, South Carolina e Georgia, se ne aggiunsero presto altri quattro: Virginia, Tennessee, North Carolina e Arkansas. Potevano contare nell'insieme su un territorio vastissimo, ma su risorse umane e materiali decisamente inferiori rispetto ai 20 stati del Nord rimasti fedeli al governo di Washington e al presidente Lincoln. Dei 31.443.000 abitanti censiti nel 1860 nell'intero paese, soltanto 8.726.000 vivevano al sud, di cui 3.953.000 erano però schiavi non arruolabili. Questo significava che gli stati ribelli avrebbero potuto mobilitare, nella migliore delle ipotesi, poco più di 1 milione di uomini in grado di portare le armi contro i 4 milioni degli Stati Uniti. Situazione che peggiorava ancora dal punto di vista della produzione industriale, perché il Massachusetts e la Pennsylvania da soli producevano più manufatti dell'intera Confederazione. Le cose non andavano molto meglio nel settore vitale delle comunicazioni interne. Nonostante la grande estensione degli stati secessionisti, meno di un terzo delle linee ferroviarie esistenti nel 1860 si trovavano al sud, un fattore che avrebbe avuto conseguenze di grande rilievo nel corso delle operazioni militari, permettendo agli unionisti di spostare truppe da un teatro di guerra all'altro in maniera più rapida dei loro avversari. I confederati potevano illudersi di godere di un vantaggio determinante soltanto per ciò che riguardava la qualità dei combattenti. I giovani del Sud, affermavano molti fautori della secessione, erano più abituati all'uso delle armi e alla vita all'aria aperta, più forti e coraggiosi dei loro avversari unionisti, i quali da parte loro commisero però l'errore di sottovalutare la capacità di resistenza dei ribelli e la loro tenace, eroica dedizione a una causa che sembrava persa in partenza. Quando vennero sparati i primi colpi di cannone a Fort Sumter in South Carolina il 12 aprile 1861, gli stati della Confederazione avevano mobilitato solo poche migliaia di miliziani ed erano drammaticamente impreparati a un conflitto su vasta scala. Anche l'esercito regolare degli Stati Uniti contava poche decine di migliaia di effettivi, in buona parte dispersi nelle guarnigioni dei territori dell'Ovest. Il presidente Lincoln corse ai ripari, emanando un decreto con cui chiamava alle armi 75.000 volontari per 3 mesi, convinto che sarebbero bastati a domare la ribellione. Ma l'illusione della guerra breve tramontò quasi subito, perché nella battaglia di Bull Run, 21 luglio 1861, i sudisti respinsero con successo la prima offensiva nemica verso Richmond, la nuova e strategicamente troppo esposta capitale degli Stati Confederati d'America. La guerra proseguì per 4 anni, durissima, e per molti aspetti si trattò di un conflitto combattuto sul confine incerto tra due epoche della storia militare. Vi furono infatti attacchi alla baionetta in stile napoleonico, stroncati con perdite terribili dal fuoco dei moschetti che impiegavano le nuove pallottole tipo Minier, efficaci fino a 900 metri di distanza. La cavalleria, ormai troppo vulnerabile in campo aperto, finì relegata in ruoli secondari come la ricognizione o le incursioni nelle retrovie nemiche. Furono le ferrovie, utilizzate per la prima volta per aumentare la mobilità degli eserciti, a diventare la chiave del successo o del fallimento di molte campagne. Comparvero estese fortificazioni campali che diedero ad alcune battaglie una dimensione da assedio in campo aperto, raramente sperimentata nelle epoche precedenti. Vi fu il primo impiego in combattimento di navi corazzate con propulsione a vapore e addirittura dei primi sommergibili. Infine, con il solo precedente della guerra di Crimea, acquistarono grande importanza per il fronte interno i corrispondenti di guerra e la diffusione delle notizie dal fronte, accompagnate da immagini fotografiche. All'inizio del conflitto, il generale Winfield Scott, l'anziano comandante in capo dell'esercito federale, aveva proposto a Lincoln una grande strategia volta a strangolare la Confederazione isolandola dal mondo esterno. Il piano di Scott, poi denominato Anaconda, era stato rifiutato dal presidente perché l'opinione pubblica unionista chiedeva una soluzione rapida e aggressiva del conflitto. Iniziarono così una serie di offensive culminate in grandi battaglie campali, vinte e perdute, nessuna delle quali risultò decisiva. Alla fine, la Confederazione venne sconfitta soprattutto a causa della propria struttura sociale ed economica, basata quasi solo sull'agricoltura. Che cosa fu determinante? Il collasso del sistema ferroviario meridionale, per cui gli eserciti erano a razione mentre le derrate marcivano nel profondo sud, conseguenza inevitabile della primitività e dell'arretratezza dell'industria sudista, spiegava Raimondo Luraghi. Quali che fossero le qualità militari dei suoi capi e l'indubbio valore dei suoi soldati, la Confederazione non poteva sostenere una guerra prolungata. Ma la vittoria nordista non arrivò grazie al lento soffocamento pianificato da Scott nel 1861. Fu piuttosto una coltellata al petto, perché nell'autunno del 1864 l'Unione portò un esercito nel cuore del territorio nemico, devastandolo spietatamente. Proprio quello che la strategia di Winfield Scott avrebbe voluto evitare a ogni costo. Quando le avanguardie del generale William Sherman entrarono a Savannah il 21 dicembre 1864, il Sud era ormai in ginocchio, anche se la guerra civile sarebbe finita soltanto con la resa dell'armata della Virginia settentrionale ad Appomattox Courthouse nell'aprile successivo. Robert Lee e gli altri capi militari confederati, dimostrando un grande senso di responsabilità, si rifiutarono di incoraggiare i propri soldati a prolungare la lotta come partigiani. Anche l'assassinio di Lincoln il 15 aprile 1865 a Washington non ebbe alcuna conseguenza. A una guerra terribile seguì una pace difficile, ma solida e duratura.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista enigmistica In, tre mele più due gatti uguale un pandoro, di Chiara Dall'Armellina. Nel nostro paese la tradizione gastronomica è talmente radicata e profonda che spesso risalire alla paternità di alcune ricette simbolo è un'impresa quasi impossibile. Questo comprende anche una carrellata di dolci tipici contesi addirittura tra le regioni, come nel caso del tiramisù. Quando si parla di festività che tra dicembre e gennaio caratterizzano uno dei periodi più amati dell'anno, si associa immediatamente una serie di delizie che da tempo sono il loro simbolo. Tra queste due in particolare, il panettone tipico milanese e il pandoro fiore all'occhiello di Verona. Su quest'ultimo è nota una data di origine ben precisa, 14 ottobre 1894. È questo il giorno in cui il pasticcere Domenico Melegatti deposita il brevetto, dando inizio a una storia imprenditoriale di grande successo. Con i due fratelli, Domenico, nato nel 1844, cresce nella pasticceria che il padre gestisce su una delle vie principali del capoluogo veneto. Ha una carriera già avviata, ma conclude il ciclo di studi primari, che non è da tutti, in un periodo in cui la scolarizzazione è ancora piuttosto limitata. A differenza degli altri membri della famiglia, il giovane Domenico ama sperimentare e mettersi alla prova, dimostrando fin dal principio larghe vedute e una forma mentis perspicace nell'individuare da un'idea un business. Nel 1868 si aggiudica un premio particolare a un concorso organizzato durante l'esposizione agricolo-industriale tenutasi in città per avere presentato creazioni con lo zucchero ottenute in maniera originale. Questo estro creativo e il desiderio di sperimentare nuove combinazioni non sempre incontra il favore del padre, ma quando il genitore muore è lui a prendere in mano la gestione del laboratorio e del punto vendita. Si apre quindi una nuova fase nella quale è finalmente libero di mettere in pratica la sua visione imprenditoriale, basata in maniera lungimirante sulla differenziazione dell'offerta. Non si limita più a dare spazio ai prodotti della filiera locale, ma amplia la gamma inventando dei confetti che chiama ghiaia dell'Adige e introduce dolci che si possono consumare tutto l'anno. Poi si concentra anche al di fuori degli alimenti prettamente da pasticceria, proponendo delle chicche di carne simili ai dadi messi in commercio da Liebig, allargando notevolmente la platea dei clienti. Assieme a questa ricerca unisce altrettanto riguardo nella scelta degli ingredienti e nella cura dei procedimenti necessari per utilizzarli al meglio. I mezzi a disposizione non comprendono ancora gli elettrodomestici, perciò le ghiacciaie cittadine sono la fonte più diffusa dove recuperare l'elemento primo per la conservazione a freddo. Ci sono documenti che testimoniano come Domenico avesse escogitato dei metodi per mantenere i cibi freschi per 10 mesi a 12 gradi centigradi. Altre modifiche riguardano i sistemi di cottura e le migliorie apportate al forno, che gli permettono di tenere sotto controllo anche la qualità di fase essenziale della filiera per la riuscita di un prodotto perfetto. L'esperienza consolidata gli consente di pensare in grande ad un dolce che, secondo le sue intenzioni, si possa gustare sempre. Si ispira allora a un'usanza tipica, quella del levà, un dolce che le donne confezionano la vigilia di Natale con ingredienti semplici, traendo da questo l'idea di farne una sua versione industriale, con componenti che non ne compromettano la lievitazione. La sua realizzazione è laboriosa, con 6-7 cicli di impasto e 10 ore di lievitazione, cosa che lo rende difficile da replicare in casa. Nulla è lasciato al caso e attraverso appositi stampi nasce la celebre forma tronco-conica a stella a 8 punte. Il nuovo articolo ottiene un immediato successo e l'aneddotica vuole che il suo nome sia nato dopo l'esclamazione meravigliata di un ragazzo: «L'è proprio un pan d'oro!» Come Pandoro viene registrato nel certificato di privativa industriale dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia e il successo è immediato, così come i tentativi di replicarlo della concorrenza. Allora Domenico offre 1.000 lire, una somma consistente all'epoca, ai concorrenti che accettino di rivelare la loro ricetta, ma nessuno raccoglie la sfida. Altri aspetti rendono questo personaggio un imprenditore lungimirante in un settore più artigianale che industriale. Oltre alla sostanza, cura l'immagine creando un logo simile a un rebus ispirato agli stemmi nobiliari. Un marchio estremamente riconoscibile e destinato a entrare nella storia. Punta con decisione sulla pubblicità e riesce in tal modo a far conoscere il suo prodotto in tutto il nord Italia, entrando addirittura in competizione con il panettone, tanto da aprire un punto vendita proprio nella patria di quest'ultimo, Milano. Un altro passaggio fondamentale risolto da Domenico è la confezione e la vendita per corrispondenza. Mentre, per ovviare al problema della lunga conservazione, crea anche una versione trasversale, buona per tutto l'anno, che chiama Pan Reale. Mentre il Pandoro Melegatti conquista il Nord, Domenico non smette mai di migliorare la sua impresa, che si trasformerà in stabilimento industriale negli anni 50. Lui, invece, muore nel 1914, lasciando in eredità i solidi principi di una visione imprenditoriale che darà vita a un'industria storica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Quali sono i sintomi della celiachia? Di Angelo Petrone. I sintomi della celiachia sono variabili e non sempre si manifestano, soprattutto negli adulti. La celiachia è una malattia autoimmune che colpisce circa l'1% della popolazione mondiale. È una condizione in cui il sistema immunitario del corpo attacca il proprio tessuto intestinale quando entra in contatto con il glutine, una proteina presente in molti cereali come il grano, l'orzo e la segale. Questo attacco causa danni all'intestino tenue,

0: e può causare una serie di sintomi spiacevoli. Problemi gastrointestinali. Uno dei sintomi più comuni della celiachia sono i problemi gastrointestinali. Questi sintomi includono diarrea, costipazione, flatulenza, dolore addominale e nausea. Questi sintomi sono causati dal fatto che quando il glutine entra in contatto con l'intestino tenue, può causare infiammazione e danni al tessuto intestinale. Perdita di peso. La celiachia può causare anche un improvviso calo di peso, senza alcuna ragione apparente. La perdita di peso può essere dovuta al malassorbimento dei nutrienti dal cibo che viene ingerito. Anemia. L'anemia è un'altra condizione comune tra le persone affette da celiachia. L'anemia si sviluppa quando il corpo non ha abbastanza globuli rossi sani. La celiachia può causare anemia perché il tessuto intestinale danneggiato non riesce ad assorbire adeguatamente il ferro e altri nutrienti. Disturbi della pelle. Alcune persone con celiachia possono sviluppare disturbi della pelle come la dermatite herpetiforme. Questa è una condizione in cui si sviluppano vesciche pruriginose sulla pelle, particolarmente sui gomiti, le ginocchia e il cuoio capelluto. Sensazione di stanchezza. La celiachia può influire anche sui livelli di energia del corpo. Le persone che soffrono di celiachia possono sentirsi stanche anche dopo aver dormito a sufficienza o nonostante non abbiano svolto alcuna attività fisica. Problemi di fertilità. La celiachia può anche avere un impatto sulla fertilità delle donne. Alcune donne con celiachia possono avere difficoltà a concepire o avere problemi di aborto spontaneo. È importante sottolineare che questi sintomi possono manifestarsi anche in altre diverse malattie o condizioni di salute. Per poter diagnosticare la celiachia, è importante rivolgersi al proprio medico di base, che potrebbe indicare esami del sangue e test specifici per una diagnosi precisa. In caso di sospetta celiachia, è fondamentale sottoporsi ad una dieta priva di glutine al fine di evitare conseguenze su lunga scala, come ad esempio il rischio di sviluppare cancro nel tratto gastrointestinale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Sole 24 Ore. Triste primato del femminicidio, parola dell'anno 2023 per la Treccani. Per la Treccani, la scelta di questa parola come simbolo dell'anno 2023 rientra nell'ambito della campagna di comunicazione hashtag Le parole valgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua ed evidenzia l'urgenza di porre l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere, a cura della redazione. Un segno tragico dei tempi. Femminicidio. È questo il sostantivo scelto da Treccani come parola dell'anno 2023. Un triste traguardo che rientra però nel solco del meritorio lavoro svolto dall'Enciclopedia Italiana di scavare nei meandri della nostra lingua per scorgerne i neologismi, aggiornare il nostro vocabolario ed usarlo come lente di ingrandimento dei mutamenti sociali. Sostantivo di genere maschile, composto dal sostantivo femmina e dal suffisso cidio, derivante dal latino cidium, dal tema di cedere, ovvero tagliare, uccidere, il femminicidio è una pratica tanto antica quanto recente è stata invece l'urgenza di averle dato un nome proprio. Il termine, spiega Valeria Della Valle, direttrice scientifica, insieme a Giuseppe Patota del vocabolario Treccani, ha infatti fatto la sua comparsa nella nostra lingua solo nel 2001 ed è stata registrata nei neologismi treccani nel 2008. Uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica di una donna in quanto tale, espressione di una cultura plurisecolare maschilista e patriarcale che, penetrata nel senso comune anche attraverso la lingua, ha impresso sulla concezione della donna il marchio di una presunta e sempre infondata inferiorità e subordinazione rispetto all'uomo, è invece la definizione del termine che usa il vocabolario Treccani online per spiegare il fenomeno. Una descrizione che travalica il riferimento oggettivo per descrivere un dato culturale. E infatti, spiega Treccani, la scelta di questa parola rientra nell'ambito della campagna di comunicazione hashtag Le parole valgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua ed evidenzia l'urgenza di porre attenzione sul fenomeno della violenza di genere per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che è prima di tutto culturale. Un'operazione pensata non solo per comprendere il mondo e la società che ci circondano, ma anche per contribuire a responsabilizzare e sensibilizzare ulteriormente lettori e lettrici su una tematica che inevitabilmente si è posizionata al centro dell'attualità. Come osservatorio della lingua italiana, sottolinea Della Valle, non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d'uso della parola femminicidio in termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale. Quanto è presente nell'uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica. Purtroppo nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi come una sorta di campanello d'allarme che segnala sul piano linguistico l'intensità della discriminazione di genere.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Il lungo dormire. In verità, il letargo non è un sonno, ma uno stato straordinario in cui il corpo è spento. Così alcuni mammiferi affrontano l'inverno, e non solo. Di Giovanna Camardo. Forse, in quest'anno complicato, anche alcuni di noi vorrebbero adottare la strategia della marmotta. Restarsene chiusi nella tana, immobili, a occhi chiusi, lasciando che fuori passi, come direbbe Shakespeare, l'inverno del nostro scontento. Le marmotte, i ghiri, gli orsi e altri animali hanno infatti elaborato una tattica radicale per superare la stagione più fredda e difficile, che in pratica permette di saltarla a pie pari, il letargo. Una particolare condizione in cui il metabolismo e il funzionamento degli organi cambiano in modo totale e che gli scienziati stanno studiando per trovare applicazioni per l'uomo nella cura di malattie e nei futuri viaggi spaziali. Il nome più tecnico del letargo è ibernazione, uno stato che in realtà è del tutto diverso dal sonno. Il corpo cade in quello che si chiama torpore. La temperatura scende moltissimo, il battito del cuore e i respiri rallentano. Varie parti del corpo funzionano in modo diverso e il cervello entra in un particolare stato di veglia lenta. Ci spiega Matteo Cerri, docente di fisiologia all'Università di Bologna, autore di A mente fredda, Zanichelli, dedicato all'ibernazione, e La cura del freddo, Einaudi. In una marmotta delle Alpi, che in inverno scompare nei prati montani e si rifugia in una tana con altri membri del gruppo familiare, la temperatura corporea precipita da 38 gradi fino a 5 gradi. Il cuore passa da 180-200 a 28-38 battiti al minuto e i respiri da 60 a 1 o 2. Allo stesso modo si spengono i ghiri, che dagli alberi si rintanano in piccole cavità scavate sottoterra per un'ibernazione lunga fino a oltre 11 mesi. Se dovessimo davvero dormire come un ghiro, in letargo il nostro corpo sarebbe freddissimo e il respiro quasi assente. Protetti dai predatori nelle tane, Per affrontare la scarsità di cibo e il freddo invernali, questi mammiferi scelgono la strategia dell'austerity. Portano il metabolismo quasi a zero. Riducono l'attività delle centrali energetiche, delle cellule e la produzione di calore. E la temperatura del corpo cala, spiega Cherry. La capacità di generare calore è l'asso nella manica di noi mammiferi per essere sempre attivi, ma consuma tantissima energia. Già i primi mammiferi sfruttarono questa straordinaria invenzione dell'evoluzione per muoversi di notte. Non erano più dipendenti dal calore del sole, come accadde ai rettili. Quando però si ritiravano nelle tane di giorno, cercavano di risparmiare più energia possibile. Riducevano allora il metabolismo, entrando in un torpore giornaliero, racconta Cherry. Pensiamo che l'eredità genetica legata a questo meccanismo sia rimasta e sia stata sfruttata da quei mammiferi che si sono ritrovati a vivere in ambienti dove cibo o acqua non sono sempre presenti. Per esempio zone artiche, di alta montagna o deserti. Infatti, la capacità di ibernare è presente in tutto l'albero evolutivo dei mammiferi, dai pipistrelli ai roditori, come marmotte e scoiattoli di terra, dai marsupiali ai ricci, dagli orsi ai primati. Già, anche i cugini primati. Un esempio è il chirogaleo dalla coda grossa, piccolo lemure che affronta col torpore l'inverno del Madagascar, non freddo, ma molto secco. In generale, la temperatura dell'animale può scendere fino a restare vicina a quella della tana, magari di pochi gradi sopra lo zero. Lo scoiattolo artico va persino sotto, spiega Cherry. Lo scoiattolo di terra, o citello, artico, è un animaletto della tundra di Canada, Alaska, Siberia. Il suo corpo passa da 36 gradi a 3 gradi, un record tra i mammiferi. Eppure il suo sangue non congela. Brian Barnes, dell'University of Alaska Fairbanks, USA, ha ipotizzato che il plasma resti in uno stato di soprafusione, cioè liquido, pur essendo sotto il punto di solidificazione, perché non contiene i nuclei di congelamento da cui parte la formazione del ghiaccio. Gli animali hanno un minimo di attività per non scendere sotto quelle temperature, ma il risparmio dato dallo spegnimento della stufa è enorme, dice Cherry. Cascata di eventi. Come si controlla questo processo? La catena di eventi sembra iniziare dal cervello. Il team di Matteo Cherry ha di recente individuato l'area cerebrale precisa. Anni fa avevamo trovato una regione dell'encefalo che funziona come un interruttore del metabolismo, potendo aumentare l'attività cellulare e la produzione di calore, il RAF pallidus. Poi abbiamo scoperto che da un'altra regione, l'ipotalamo dorso mediale, parte una via nervosa che arriva al RAF pallidus e lo spegne. Lo abbiamo visto nei topi, che non fanno un letargo invernale, ma possono andare in torpore quando il loro cervello rileva che stanno spendendo più energia di quella a disposizione. Tuttavia, pensiamo che succeda lo stesso negli ibernanti stagionali. In questi, il segnale che dà il via al processo potrebbe essere legato all'ambiente, per esempio alla lunghezza delle giornate, e anche la ripresa primaverile potrebbe essere orchestrata dal cervello, anche se non è chiaro come riprenda a funzionare a quelle temperature, puntualizza Cherry. Comunque sia, tutto il corpo si adegua. L'attività metabolica delle cellule utilizza ossigeno. Se si riduce, cala anche il fabbisogno di questo. Con due implicazioni, avrò meno necessità di respirare e il sangue potrà circolare più lentamente. Quindi anche il battito cardiaco potrà ridursi, specifica l'esperto. Inoltre, Una marmotta in letargo non ha bisogno di tenere il cervello sempre acceso, contrariamente a quello che facciamo, o almeno dovremmo fare noi uomini. Il cervello viene sconnesso per ridurre ogni consumo superfluo. Una parte delle sinapsi, i collegamenti tra i neuroni, si ritira per poi tornare normale alla fine dell'ibernazione, aggiunge Cherry. Ma che succede esattamente al cervello in questa fase? Durante il torpore ha un'attività del tutto diversa da quella del sonno. È definita veglia lenta, specifica l'esperto. Se facessimo un elettroencefalogramma alla nostra marmotta, cioè rileveremmo onde simili a quelle che si registrano quando è sveglia, ma più lente. C'è però una cosa che non abbiamo ancora detto. L'ibernazione non è in realtà un unico periodo di torpore. Lunghi episodi di torpore sono interrotti da periodici risvegli, magari di 24 ore, in cui l'animale torna alla temperatura normale. E cosa fa in quelle riattivazioni? Beh, dorme. Entra in un sonno profondo, come quello che si fa dopo aver dormito poco. Sembra che gli animali abbiano la necessità di recuperare il sonno perduto. Ma questi risvegli restano un mistero, dice Cherry. Poi, anche se sono stati osservati risvegli in cui l'animale fa uno spuntino o i propri bisogni, nel letargo non si mangia, né si digerisce, né si fa la cacca. Le cellule delle pareti dell'intestino, che di norma si rinnovano ogni 2 o 3 giorni, sopravvivono per mesi. E cambia anche il microbiota, la popolazione di microbi dell'intestino, quelli che banchettavano con i nutrienti ingeriti. Si riducono, ma restano quelli che si nutrono di muco, dice l'esperto. Inoltre, con poche eccezioni, non serve più fare pipì, con cui si eliminano i composti azotati prodotti nel metabolismo. Pare che il sangue che passa dai reni modifichi il suo circuito, entrando e uscendo senza venire filtrato. Con tutte le ossa a posto. Per finire, muscoli e ossa degli animali acciambellati per mesi non vanno incontro ai danni del disuso. Gli scienziati stanno studiando come sia possibile, anche per applicazioni per la nostra salute. Per esempio, per contrastare i danni dei lunghi periodi passati in un letto o dei mesi in microgravità, per gli astronauti. Michael Gotthard, del Centro Max Delbruck per la medicina molecolare di Berlino, ha analizzato i muscoli dei più grandi mammiferi ibernanti, i grizzly. Gli orsi polari non vanno in letargo e ha trovato nelle cellule muscolari grandi quantità di alcuni amminoacidi legati allo sviluppo delle stesse. Seth Donahue del Colorado State University ha invece studiato le ossa degli orsi neri e ha scoperto che viene soppresso ogni riassorbimento del tessuto osseo. Più in generale, applicare l'ibernazione all'uomo potrebbe essere utile per interventi terapeutici. Per esempio, in quelle condizioni le cellule tumorali non si replicano. O per futuri voli spaziali, non solo perché gli astronauti non dovrebbero mangiare, ma anche perché le cellule in ibernazione sembrano resistere meglio alle radiazioni cosmiche, conclude Matteo Cherry, che è membro del team di studio dell'ibernazione dell'Agenzia Spaziale Europea. Non solo i mammiferi, naturalmente, hanno il problema di passare la carestia invernale. Anche altri animali si fermano nei mesi freddi. È il caso di anfibi e rettili. Molte specie vanno in ibernazione per mesi, ma il processo metabolico è diverso. Non essendo in grado di regolare la propria temperatura in modo indipendente dall'esterno, la loro attività semplicemente rallenta di pari passo con il calo della temperatura, spiega Francesco Ficetola, docente di zoologia all'Università degli Studi di Milano. Il loro metabolismo, già economico, diventa lentissimo, mentre calano respiro e battito. Qualcuno trova rifugio sul fondo degli stagni, dove l'acqua non congela. Accade ad alcune rane o tartarughe palustri. Il loro consumo d'ossigeno scende così tanto che non hanno nemmeno bisogno di salire a respirare con i polmoni. Le rane possono farlo anche attraverso la pelle e nell'ibernazione diventa l'unica modalità. Cambia persino il circolo del sangue. Le tartarughe palustri, invece, usano un'altra via, la respirazione cloacale. L'assorbimento di ossigeno dall'acqua avviene nell'epitelio della cloaca, in pratica l'apertura anale, conferma Ficetola. Altre rane e rospi, invece, si nascondono sottoterra. Se si va un po' in profondità, la temperatura non scende sotto zero. Ma c'è persino chi si lascia congelare, come alcune rane nordamericane. Le testuggini scavano un rifugio nel terreno. Le lucertole si infilano nelle fessure tra pietre e muretti. E alcuni serpenti si trovano in aree di svernamento comuni. Nel caso del biacco, se ne possono trovare più di una decina al riparo nelle cavità, magari nei tombini, dice Ficetola. Il fatto di dipendere dall'ambiente esterno può concedere a questi animali dei momenti di attività. Capita che una lucertola esca se il sole ha scaldato il suo muretto. E ho visto rane maschio mettersi a cantare in una giornata calda d'inverno. Ma l'uscita definitiva dall'ibernazione è segnata dall'aumento stabile delle temperature. Per gli anfibi il segnale è anche l'inizio delle piogge primaverili, conclude Ficetola. È per esempio il momento in cui i rospi escono dai loro rifugi nei boschi e vanno verso gli stagni, dove possono dedicarsi alla prima attività post-ibernazione, riprodursi. La rana con l'antigelo. Se in inverno trovaste una rana selvatica nella tundra dell'Alaska o del Canada, vi sembrerebbe rigida come un bastoncino di pesce surgelato. Sopravvive così congelata a temperature ben sotto lo zero. Come ci riesce se la formazione di ghiaccio nelle cellule le rompe e crea vari problemi? Usa un antigelo, l'urea, un prodotto escreto dal metabolismo con l'urina. Quando serve, viene diffusa all'interno delle cellule e lì ha la funzione di abbassare il punto di congelamento. L'acqua dentro le cellule quindi non congela e non esce per osmosi, grazie a un aumento della concentrazione interna di glucosio. Congela solo l'acqua tra una cellula e l'altra. La percentuale di acqua gelata in tutto il corpo può arrivare al 65%. Così questo piccolo anfibio aspetta il disgelo senza subire danni. Il colibrì al risparmio. Molti uccelli evitano le ristrettezze invernali migrando. Ma il succiacapre di Nuttall, un piccolo uccello notturno del Nord America, è noto per la sua ibernazione stagionale. In inverno, quando fatica a trovare insetti, si protegge in fessure della roccia. A bassa temperatura, battito, frequenza di respiro, ed emerge dopo settimane o mesi. I nativi americani Hopi lo chiamavano Holco, quello che dorme. Altri uccelli, che come i mammiferi sono endotermi, regolano la temperatura dall'interno, invece ricorrono a un torpore giornaliero, con variazioni di temperature estreme, come quella misurata da Blair Holf nell'University of New Mexico, USA, tra i colibrì delle Ande, che vivono a circa 3.800 metri. Il recente studio ha esaminato 6 specie. Per recuperare la grande spesa energetica diurna, di notte questi colibrì andini ricorrono al torpore, abbassando i consumi del 95%. Il battito cardiaco cala, la temperatura corporea scende. Nel metalluro nero arriva a 3,26 gradi. Il torpore può durare da 2 a 13 ore. Poi all'alba la temperatura dei colibrì risale.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La donna in nero di Susan Hill, editore Mondolibri 2001, letto da Marco Pulze. Il giovane avvocato londinese Arthur Kipps viene incaricato di recarsi a Creating Gifford, sperduto villaggio circondato da paludi, per presenziare i funerali di un'anziana cliente e occuparsi della gestione dell'eredità. La vecchia signora Dreblov viveva da reclusa a Elmarsh House, una dimora lugubre e isolata, raggiungibile solo in determinate ore della giornata, quando la marea si ritira, lasciando libera dalle acque l'unica via d'accesso. Per il giovane Kipps, in procinto di sposarsi, è l'occasione di dimostrare finalmente le sue capacità.
3: Buon ascolto!
4: Erano le 21:30 della vigilia di Natale. Mentre attraversavo la lunga anticamera di Monk's Peace, proveniente dalla sala da pranzo, dove avevamo appena gustato il primo dei gioiosi pranzi festivi, e diretto al salotto, dove la mia famiglia era ora riunita intorno al caminetto, mi fermai e, come faccio spesso la sera, andai al portone d'ingresso, lo aprii e uscii. Mi è sempre piaciuto respirare a fondo l'aria della sera, sentirne l'odore, sia quando è dolcemente profumata e balsamica per via dei fiori di mezza estate, sia quando è resa pungente dall'odore dei falò e dalle foglie ammuffite in autunno, o fredda e tagliente per il gelo e la neve. Mi piace guardare il cielo sopra la mia testa, che sia illuminato dalla luna e dalle stelle o totalmente nero, e fissare lo sguardo nell'oscurità. Mi piace ascoltare i versi delle creature notturne e il gemito del vento, che si alza e si placa, o il ticchettio della pioggia sugli alberi del frutteto. Godo nel sentirmi accarezzare dalla brezza che sale verso la collina, dai piatti pascoli della valle attraversata dal fiume. Quella sera avvertii subito, e con un senso di sollievo, che nell'aria qualcosa era cambiato. Nella settimana precedente avevamo avuto sempre pioggia, una pioggia gelata e una nebbia bassa, che avvolgeva la casa e ricopriva la campagna. Dalle finestre il giardino non era visibile che per un paio di metri. Era un tempo umido, orribile, e sembrava che non facesse mai veramente giorno. Non era piacevole passeggiare. La visibilità era troppo scarsa per andare a caccia, e i cani erano sempre nervosi e infangati. In casa le lampade rimanevano accese tutto il giorno, i muri della dispensa, dei servizi esterni e della cantina, trasudavano umidità e odoravano di muffa, e nei caminetti il fuoco crepitava, faceva fumo e stentava ad ardere. Il mio umore è ormai da molti anni eccessivamente condizionato dalle variazioni del tempo e confesso che, se non fosse stato per l'atmosfera di allegria e il trambusto che regnavano nel resto della casa, sarei stato preso dalla malinconia e dall'apatia, incapace di assaporare le gioie della vita come avrei voluto e irritato dalla mia stessa suscettibilità. Esme, invece, è sempre pronta a sostenere la sfida del tempo inclemente, cosicché, quell'anno, i preparativi per le nostre vacanze di Natale erano stati più accurati e impegnativi del solito. Mi allontanai di qualche passo dall'ombra della casa per poter osservare il paesaggio circostante al chiaro di luna. Monk's Peace sorge sulla sommità di un'altura di un centinaio di metri che domina la valle in cui il piccolo fiume Nee scorre serpeggiando da nord a sud attraverso questa parte di campagna così fertile e riparata. Sotto di noi si stendono i pascoli, punteggiati da boschetti di latifoglie, ma l'area alle nostre spalle è occupata, per parecchie miglia quadrate, da una zona completamente diversa di aspra boscaglia e brughiera, una macchia selvaggia nel mezzo di una campagna ben coltivata. La nostra casa dista solo 2 miglia da un villaggio relativamente grande e 7 miglia dalla principale città commerciale della zona. Eppure avvertiamo un senso di lontananza e di isolamento che ci fa sentire quasi al di fuori della civiltà. Ho visto per la prima volta Monk's Peace un pomeriggio di piena estate, durante una gita in calesse con Mr. Bentley. Una volta era il mio datore di lavoro, ma negli ultimi tempi ero stato promosso socio alla pari nello studio legale in cui avevo iniziato come apprendista e nel quale sarei poi rimasto per tutta la mia vita lavorativa. A quell'epoca lui stava avvicinandosi all'età in cui sentiva di dover gradualmente cedere le redini della responsabilità dello studio nelle mie mani. Sebbene abbia continuato a recarsi nei nostri uffici di Londra almeno una volta alla settimana fino alla sua morte, all'età di 82 anni. Ma stava diventando sempre più un gentiluomo di campagna. Non aveva passione per la caccia e la pesca, ma si era immerso nei ruoli di magistrato locale e amministratore laico della parrocchia, capo di svariati comitati, congregazioni e consigli di molte contee e parrocchie della zona. Mi ero sentito sollevato e compiaciuto quando finalmente, dopo tanti anni, mi aveva preso come suo socio alla pari, ma allo stesso tempo pensavo che quella posizione non mi fosse altro che dovuta, perché avevo svolto la mia parte di lavori ingrati e soprattutto un notevole fardello di responsabilità nel contribuire alle sorti dello studio con un compenso che ritenevo assolutamente inadeguato, almeno in termini di posizione. Quella domenica pomeriggio me ne stavo quindi seduto accanto a Mr. Bentley, godendomi la vista oltre le alte siepi di biancospino della campagna verde e sonnolenta, quando lui lasciò che il pony, a un'andatura moderata, prendesse la strada del ritorno verso la sua grande casa alquanto brutta e pretenziosa. Era raro per me rilassarmi e non far niente. A Londra vivevo per il mio lavoro, salvo le poche ore di tempo libero che dedicavo allo studio e a collezionare acquarelli. Avevo allora 35 anni ed ero vedovo da 12. Non amavo affatto la vita di società e sebbene godessi di buona salute, andavo soggetto a occasionali malanni di origine nervosa, conseguenza delle esperienze che più tardi racconterò. A dire la verità, stavo invecchiando prima del tempo. Ero un uomo malinconico, pallido e con un'espressione tesa, un cane bastonato. Feci notare a Mr. Bentley la calma e la gradevolezza della giornata. E questi, dopo avermi lanciato un'occhiata, disse: «Dovresti pensare a comprarti qualcosa in questa zona. Perché no? Un piccolo cottage, magari laggiù». E puntò il frustino in direzione di un minuscolo villaggio tranquillamente adagiato in un'ansa del fiume sotto di noi, coi muri bianchi che si crogiolavano al sole pomeridiano. «Prenditi qualche venerdì pomeriggio libero fuori città. Fai delle passeggiate. Respira aria buona. Mangia uova fresche e panna». La proposta aveva un suo fascino, ma remoto, dato che la ritenevo poco adatta a me. Così mi limitai a sorridere, respirando a fondo il profumo dell'erba e dei fiori di campo e osservando la polvere sollevata lungo il sentiero sterrato dagli zoccoli del pony. E non pensai più alle parole di Mr. Bentley, almeno finché non giungemmo a un sentiero che conduceva a una casa in pietra, lunga e di proporzioni perfette, posta su un'altura che dominava l'intera valle del fiume, il territorio tutt'intorno per miglia e miglia, fino alla linea azzurra delle colline in lontananza. In quel momento fui preso da qualcosa che non riesco a descrivere con precisione. Un'emozione, un desiderio. No, era qualcosa di più, una consapevolezza, un'assoluta certezza che mi assalì, e in modo così chiaro e sorprendente che senza rendermene conto gridai a Mr. Bentley di fermarsi e prima ancora che avesse il tempo di farlo saltai giù dal calesse e sostai su un poggio erboso per guardare dapprima la casa, così bella, così perfettamente giusta per il luogo in cui sorgeva, una casa modesta ma piena di dignità, e per ammirare poi la campagna tutt'intorno. Non mi sembrava di essere mai stato lì prima di allora, ma un'assoluta convinzione che vi sarei tornato, che la casa fosse già mia, si insinuò in me. Lungo un lato della casa un ruscello scendeva verso il prato sottostante, da dove poi scorreva sinuoso fino a gettarsi nel fiume. Mr. Bentley stava ora guardandomi con curiosità, seduto sul calesse. «Un bel posto», disse. Io annuii, ma del tutto incapace di farlo partecipe della mia grande emozione, gli voltai le spalle e risalii per qualche metro il pendio dal quale si vedeva l'accesso al vecchio frutteto trascurato che si trovava dietro la casa e si perdeva poi tra l'erba alta e l'intrico di un boschetto. Al di là di quello si intravedeva un terreno incolto non recintato. La convinzione che quella casa sarebbe stata mia mi dominava ancora e ricordo che ne ero allarmato, perché non ero mai stato un uomo facile alle fantasie, né tantomeno incline a prevedere il futuro. Infatti, dopo le esperienze negative vissute in passato, avevo deliberatamente evitato di prendere in esame eventualità che fossero sia pure minimamente astratte, e mi attenevo strettamente a ciò che era concreto, visibile e tangibile. Eppure non riuscivo a impedirmi di pensare, no. Più precisamente di avere la certezza assoluta che quella casa sarebbe stata un giorno la mia dimora, che prima o poi, anche se non sapevo esattamente quando, ne sarei diventato il proprietario. Quando finalmente riuscii ad accettare quell'idea, sentii nell'istante stesso un profondo senso di pace e appagamento quale non avevo mai provato da molti anni, e me ne tornai col cuore più leggero al calesse, dove Mr. Bentley stava aspettandomi alquanto incuriosito. La straordinaria emozione provata a Monk's Peace rimase con me, quantunque non in cima ai miei pensieri, quando lasciai la campagna quel pomeriggio per fare ritorno a Londra. Avevo detto a Mr. Bentley che se mai avesse sentito dire che quella casa era in vendita, sarei stato più che lieto di esserne informato. Qualche anno più tardi mi comunicò la notizia. Mi misi in contatto con gli agenti immobiliari quello stesso giorno e qualche ora dopo, senza nemmeno tornare sul posto per visitarla, feci un'offerta che fu prontamente accettata. Qualche mese prima avevo conosciuto Esme Ainley. Il nostro affetto reciproco era andato rafforzandosi, ma, afflitto com'ero ancora da un'innata indecisione di fronte a qualsivoglia questione emotiva, avevo taciuto circa le mie intenzioni per il futuro. Ebbi però sufficiente buon senso da interpretare le notizie su Monk's Peace come un buon auspicio e una settimana dopo esserne divenuto il proprietario effettivo, portai Esme in campagna con me e tra gli alberi del vecchio frutteto chiesi la sua mano. Anche quell'offerta venne accettata e poco tempo dopo ci sposammo e ci trasferimmo subito a Monk's Peace. Quel giorno ero sinceramente convinto di essere finalmente uscito dal lungo periodo oscuro causato dagli eventi del passato e capivo, dall'espressione che aveva in volto e dalla sua stretta di mano, che Mr. Bentley era del mio stesso parere e che un peso gli era stato tolto dalle spalle. Si era infatti sempre sentito responsabile, almeno in parte, per ciò che mi era capitato. Era stato lui, dopo tutto, a incaricare me di compiere quel primo viaggio a Critting Gifford e a Aylmarsh House per il funerale di Mrs. Drablow. Ma tutto ciò non sarebbe potuto essere più lontano dai miei pensieri, mentre, quella vigilia di Natale, sostavo fuori dal portone a respirare l'aria della notte. Da circa 14 anni, Monk's Peace era la più serena delle case, di Esme, mia, e dei quattro figli che lei aveva avuto nel suo precedente matrimonio col capitano Ainley. Nei primi tempi tornavo a casa solo nei fine settimana e in occasione delle vacanze, ma la vita tumultuosa di Londra mi era diventata insopportabile fin dal giorno in cui avevo comprato la casa ed ero stato estremamente felice di ritirarmi stabilmente in campagna alla prima occasione. Ed era in quella dimora felice che la mia famiglia era ancora una volta riunita per Natale. Di lì a poco avrei aperto il portone d'ingresso e udito il suono delle loro voci provenire dal salotto, a meno che non fossi stato bruscamente richiamato da mia moglie, preoccupata che potessi prendere freddo. Effettivamente l'aria era gelida e finalmente limpida. Il cielo era punteggiato di stelle e la luna piena contornata da un alone di gelo. L'umidità e la nebbia della settimana precedente erano sgusciate via come ladri nella notte. I sentieri e i muri di pietra della casa brillavano debolmente e il mio respiro pareva fumo nell'aria. Di sopra, nelle stanze della mansarda, i tre figlioletti di Isobella, la figlia di Esmè, dormivano, con le calze appese ai piedi del letto. Non ci sarebbe stata neve per loro il giorno dopo, ma il tempo sarebbe stato luminoso e sereno. C'era qualcosa nell'aria quella notte. Qualcosa, credo, che mi ricordava la mia infanzia, insieme all'entusiasmo con cui i bambini mi avevano contagiato, e che mi eccitava, vecchio com'ero. Naturalmente non avevo idea che la mia serenità sarebbe stata turbata di lì a poco e che ricordi che ritenevo sepolti per sempre sarebbero riaffiorati. Che avrei ancora una volta conosciuto, benché solo nel corso di vivide reminiscenze e sogni, il panico mortale e il terrore dell'anima in quel momento mi pareva impossibile. Diedi un'ultima occhiata alla gelida oscurità. Sospirai soddisfatto. Chiamai i cani e rientrai, pregustando già la mia pipa e un buon bicchiere di whisky vicino al fuoco scoppiettante, in compagnia della mia famiglia. Mentre attraversavo l'anticamera ed entravo in salotto, provai una sensazione improvvisa di intenso benessere, come avevo già più volte sperimentato nel corso della mia permanenza a Monk's Peace, sensazione che sfociava spontaneamente in una profonda gratitudine, e mi sentii effettivamente grato e appagato alla vista della mia famiglia radunata intorno a un gran fuoco che Oliver in quel momento stava alimentando con l'ulteriore aggiunta di un grande ramo di melo segato da un vecchio albero che avevamo abbattuto nel frutteto l'autunno precedente. Oliver è il maggiore dei figli maschi di Esmè e da sempre assomiglia moltissimo sia a sua sorella Isobel, seduta accanto a suo marito, il barbuto Aubrey Pierce, sia a suo fratello minore Will. Tutti e tre hanno un viso piacevole, aperto, tipicamente inglese e tendente alla rotondità, con i capelli, ciglia e sopracciglia castano chiaro, com'era la chioma della madre prima che si striasse di grigio. A quel tempo, Isobel aveva solo 24 anni, ma era già madre di tre bambini e destinata ad averne altri. Aveva l'aspetto paffuto e posato di una matrona e l'inclinazione ad accudire e a vigilare il marito e i fratelli, oltre che i suoi figli. Era stata la più giudiziosa e affidabile delle figlie. Era affettuosa e incantevole e sembrava aver trovato nel calmo ed equilibrato Aubrey Pierce il compagno ideale. Eppure, a volte, sorprendevo Esmè a fissarla con aria pensierosa e spesso aveva espresso il desiderio, seppur in modo pacato e soltanto a me, che Isobel fosse un po' meno seria e più vivace, perfino frivola. In tutta onestà, io non ero del suo stesso parere. Non mi sarebbe piaciuto che il minimo cambiamento intervenisse a increspare la superficie di quel mare calmo e imperturbato. Oliver Hindley, che aveva a quel tempo 19 anni, e suo fratello Will, che era di soli 14 mesi più giovane, erano anch'essi dei ragazzi in fondo seri e misurati, ma al presente manifestavano ancora l'esuberanza dei cuccioli e in verità mi sembrava che Oliver mostrasse ben pochi segni di maturità per essere un giovane che frequentava il primo anno d'università a Cambridge e che era destinato, se avesse seguito i miei consigli, alla carriera di avvocato. Will era sdraiato bocconi davanti al caminetto, col volto arrossato e il mento tra le mani. Oliver sedeva accanto a lui e ogni tanto una sorta di zuffa scoppiava tra le loro lunghe gambe. Uno scalciare e spintonarsi accompagnato da improvvisi scoppi di risa, come se avessero ancora 10 anni. Il più giovane degli Hanley, Edmund, sedeva un po' discosto, mantenendo, come era sua abitudine, una certa distanza fra sé e gli altri. Non per scarsa socievolezza o scontrosità, ma per un innato riserbo un desiderio di restarsene appartato che lo aveva sempre distinto dal resto della famiglia di Esmè. Così come diverso dagli altri era il suo aspetto. Aveva una carnagione pallida e un lungo naso, i capelli neri come l'ebano e gli occhi azzurri. Edmund aveva allora 15 anni. Era quello che conoscevo meno. Lo capivo pochissimo. Mi sentivo a disagio con lui, eppure, stranamente, lo amavo forse più di tutti gli altri. Il salotto di Monk's Peace è lungo e basso, con alte finestre alle due estremità che di sera sono chiuse da tende, ma di giorno lasciano entrare una gran quantità di luce da nord e da sud. Quella sera il camino era ornato di festoni di rami freschi, raccolti quel pomeriggio da Esmè e Isobel, e intrecciati con bacche e nastri rossi e dorati. In fondo alla stanza c'era l'albero, decorato e illuminato da candele, e ai suoi piedi erano raccolti i regali. C'erano anche fiori, vasi di crisantemi bianchi, e su un tavolo rotondo al centro una piramide di frutti dorati e una ciotola di arance, in cui erano conficcati i chiodi di garofano. L'aria era soffusa del loro aroma speziato, che, mescolandosi con quello dei festoni e del fumo della legna che ardeva, creava l'odore autentico del Natale. Mi sedetti nella mia poltrona, l'allontanai un poco dalla fiamma viva del camino e iniziai le lunghe e laboriose operazioni per accendere la pipa. Improvvisamente mi resi conto di aver interrotto gli altri nel bel mezzo di un'accesa conversazione che almeno Oliver e Will erano ansiosi di continuare. «Ebbene», dissi attraverso i primi cauti sbuffi di fumo, «che succede?» Ci fu un'ulteriore pausa ed Esmè scosse la testa, sorridendo e alzando gli occhi dal suo ricamo. «Coraggio!» Allora Oliver si alzò e cominciò a muoversi per la stanza rapidamente, spegnendo tutte le lampade all'infuori delle luci dell'albero, cosicché, quando tornò al suo posto, eravamo illuminati soltanto dal fuoco del camino. Ed Esmè fu costretta a riporre il suo ricamo, non senza un mormorio di protesta. «Tanto vale fare le cose come si deve», disse Oliver con una certa soddisfazione. «Oh, voi ragazzi!» «E ora forza, Will, tocca a te, no?» «No, tocca a Edmund!» «Ah, ah!» disse il più giovane degli Hanley con una strana voce bassa. «Potrei fare qualunque cosa se volessi!» «Dobbiamo proprio tenere le luci spente?» domandò Isobel, parlando come se si rivolgesse a dei ragazzi molto più piccoli. «Sì, sorellina, dobbiamo. È così, se si vuole ottenere l'atmosfera giusta.» «Ma non sono sicura di volerlo.» Oliver emise un sordo gemito. «Su, andiamo avanti!» Esmè si protese verso di me. «Stanno raccontando storie di fantasmi.» «Sì», interloquì Will con la voce malferma per l'eccitazione e il riso. «Proprio la cosa adatta per la vigilia di Natale. È una vecchia tradizione.» «La casa di campagna isolata, gli ospiti radunati intorno al camino in una stanza buia, il vento che ulula contro le finestre», aggiunse Oliver sempre in tono lamentoso. E qui intervenne la voce imperturbabile e divertita di Aubrey. «Allora faremmo meglio ad andare avanti.» E così fu. Oliver, Will ed Edmund fecero a gara per raccontare le storie più spaventose e raccapriccianti, con grandi effetti drammatici e urla di finto terrore. Si superavano l'un l'altro, quanto a inventiva, aggiungendo situazioni via via più angoscianti. Raccontavano di muri trasudanti umidità in castelli disabitati e di monasteri in rovina ricoperti di edera sotto il chiarore lunare, di stanze segrete chiuse a chiave e di prigioni sotterranee, di ossari, malsani e cimiteri soffocati dalla vegetazione, di scricchiolii di passi sulle scale e mani che bussavano alle finestre, di ululati e grida, lamenti e fuggi-fuggi, di rumori di catene, di monaci incappucciati e cavalieri senza testa, di nebbie turbinanti e improvvise folate di vento, di spettri evanescenti e creature avvolte da lenzuola, di vampiri e cani feroci, di pipistrelli, ratti e ragni, di uomini ritrovati morti all'alba e donne improvvisamente incanutite e deliranti, di cadaveri scomparsi e di maledizioni sui discendenti. I racconti si facevano sempre più impressionanti, crudeli e assurdi, E ben presto le esclamazioni di sgomento e le grida si fusero ad accessi di risa soffocante, man mano che ognuno, compresa la dolce Isobel, aggiungeva dettagli ancora più spaventosi. In un primo momento fui divertito, indulgente, ma via via che ascoltavo quelle storie nella debole luce emanata dal fuoco del camino, cominciai a sentirmi tagliato fuori, un estraneo alla loro cerchia. Cercavo di sopprimere quel senso di malessere, di trattenere la marea crescente di ricordi. Quello era un passatempo, un gioco vivace e inoffensivo tra ragazzi durante il periodo delle feste e anche una vecchia tradizione, come aveva giustamente ricordato Will. Non c'era niente che mi potesse tormentare o preoccupare, niente che potessi in qualche modo disapprovare. Non volevo fare il guastafeste, vecchio, noioso e privo di fantasia. Avrei tanto desiderato prendere parte a quello che non era altro che un puro e semplice divertimento. Sostenni un'aspra battaglia con me stesso, distogliendo lo sguardo dalla luce del camino in modo che nessuno di loro potesse vedere la mia espressione che, lo sentivo, cominciava a dar segni di turbamento. Poi, mentre Edmund emetteva un ultimo gemito d'oltretomba, il ceppo, che ardeva vivacemente sopra la catasta di legna, crollò all'improvviso e, lanciando scintille e cenere, si spense quasi del tutto, lasciandoci nella semioscurità. La stanza piombò nel silenzio. Io rabbrividii. Avrei voluto alzarmi e andare ad accendere tutte le luci, vedere lo scintillio e i colori delle decorazioni natalizie, ritrovare il fuoco scoppiettante nel camino. Avrei voluto scacciare il gelo che si era insinuato in me e la sensazione di paura che avvertivo nel cuore, ma non potevo muovermi. L'emozione per il momento mi paralizzava, così come aveva sempre fatto in passato. Era una sensazione dimenticata da tempo, che una volta mi era stata fin troppo familiare. Quindi Edmund disse: «E ora, patrigno, è il vostro turno!» E subito gli altri ripresero a vociare. Il silenzio fu rotto dai loro incitamenti, ai quali si unì persino Esmè. «No, no!» cercai di spiegare allegramente. «Non fa per me!» «Oh, Arthur! Dovete conoscere almeno una storia di fantasmi! Tutti ne sanno almeno una!» «Oh, sì, sì, infatti!» Per tutto il tempo dell'ascoltare le loro invenzioni macabre e spaventose, i loro ululati e i loro gemiti, l'unico pensiero che avevo in mente, l'unica cosa che avrei potuto dire sarebbe stata: «No, no, nessuno di voi ha la benché minima idea. Queste sono tutte sciocchezze, fantasie, non è così. Niente di così agghiacciante, repellente e brutale, niente di così ridicolo. La realtà è ben diversa e nel contempo più terribile. Su via, patrigno, non fate il guastafeste. Arthur, fateci vedere chi siete, patrigno. Non vorrete deluderci?» Mi alzai, incapace di sopportare oltre. «Sono spiacente di deludervi», dissi, «ma non ho nessuna storia da raccontare». E uscii velocemente dalla stanza e dalla casa. Circa un quarto d'ora più tardi tornai in me e mi ritrovai nella brughiera dietro il frutteto, col cuore che mi martellava nel petto il fiato corto. Avevo vagato per il giardino in preda a un'agitazione frenetica. Poi, comprendendo che dovevo fare uno sforzo per calmarmi, mi sedetti su un masso coperto di muschio e cominciai a fare dei respiri regolari, contando ogni volta fino a 10, finché sentii che la tensione cominciava a sciogliersi, che il battito rallentava e la testa era meno confusa. Dopo un po' di tempo ero in grado di capire dove mi trovavo, di notare la limpidezza del cielo e la luminosità delle stelle, di sentire l'aria fredda e lo scricchiolare dell'erba ghiacciata sotto i miei piedi. Mi rendevo conto di aver lasciato, nella casa alle mie spalle, la mia famiglia in preda alla costernazione e allo sconcerto, poiché erano soliti considerarmi un uomo misurato e prevedibile nelle sue emozioni. Quale fosse il motivo per cui avevano suscitato la mia evidente disapprovazione, raccontando qualche sciocca storiella, e provocato una così brusca reazione da parte mia, non potevano certo immaginarlo, e quanto prima avrei dovuto tornare da loro, presentare le mie scuse, cercare di liquidare l'incidente e di recuperare la serenità perduta. Quello che non sarei stato in grado di fare era spiegare la ragione del mio comportamento. No, sarei stato di nuovo allegro e controllato, se non altro per amore della mia cara moglie, ma niente di più. Mi avevano rimproverato di essere un guastafeste, mi avevano incoraggiato a raccontare almeno una storia di fantasmi che sicuramente, come chiunque altro, dovevo conoscere, e avevano ragione, sì, io avevo una storia da raccontare, una storia vera, una storia di persecuzione, di malvagità, di paura e turbamento, di orrore e tragedia. Ma non era una storia che potesse essere narrata per puro intrattenimento, intorno a un camino alla vigilia di Natale. Avevo sempre saputo, in fondo al cuore, che quell'esperienza non mi avrebbe mai abbandonato, che era ormai intessuta nelle mie stesse fibre, parte inestricabile del mio passato. Ma avevo sperato che non avrei mai più dovuto rievocarla deliberatamente e in ogni particolare. Come una vecchia ferita, mi provocava di tanto in tanto qualche fitta, ma sempre più rara e meno dolorosa via via che trascorrevano gli anni e il mio equilibrio e la mia felicità divenivano certi. Negli ultimi tempi era come l'increspatura più lontana in uno stagno, semplicemente la debole traccia di un ricordo. Ma quella notte riempiva di nuovo la mia mente, escludendo ogni altro pensiero. Sapevo che non avrei più avuto pace, che sarei rimasto a giacere sveglio nel letto, in un bagno di sudore, ripercorrendo quel periodo, quegli avvenimenti, quei luoghi. Così era stato, notte dopo notte, per molti anni. Mi alzai e ricominciai a passeggiare. Il giorno dopo sarebbe stato Natale. Avrei potuto liberarmi di quel pensiero, almeno in quel giorno felice? Esisteva un modo per tenere a bada quel ricordo e gli effetti che esso produceva su di me, così come un analgesico o un balsamo leniscono il dolore di una ferita, almeno per un po'? E allora, in mezzo agli alberi del frutteto, dai tronchi argentei per la luce della luna, ricordai che l'unico modo per scacciare un vecchio fantasma che continua le sue persecuzioni era quello di esorcizzarlo. Ebbene, il mio doveva essere esorcizzato. Avrei raccontato la mia storia, non a voce alta, accanto al fuoco, non come un passatempo per frivoli ascoltatori. Era troppo seria, troppo reale per quello, ma l'avrei messa nero su bianco, con diligenza e nei minimi dettagli. Avrei scritto la mia storia di fantasmi. Allora forse me ne sarei finalmente liberato per tutto il tempo che mi rimaneva da vivere. Decisi subito che sarebbe stata, almeno mentre ero vivo, una storia riservata soltanto a me. Ero io colui che era stato perseguitato e che aveva sofferto. Non il solo, no, ma sicuramente pensavo il solo rimasto in vita. Ero io che, a giudicare dalla mia agitazione di quella sera, ne era ancora condizionato profondamente. Era solo e unicamente da me che il fantasma doveva essere scacciato. Diedi uno sguardo alla luna e alla luminosissima stella polare. Vigilia di Natale. Poi pregai, una semplice e sincera preghiera per ottenere la pace del cuore e la forza e la risolutezza per resistere, mentre mi accingevo a intraprendere quello che sarebbe stato il più gravoso compito della mia vita. E chiesi anche una speciale benedizione per la mia famiglia e un tranquillo riposo per tutti noi, quella notte. Infatti, sebbene avessi ormai ripreso il pieno controllo delle mie emozioni, ero spaventato al pensiero delle lunghe ore di tenebre che mi aspettavano. In risposta alla mia preghiera, mi tornarono d'un tratto in mente alcuni versi di una poesia, versi che una volta conoscevo bene, ma che avevo da tempo dimenticato. Più tardi li recitai a Esmè, e lei identificò subito la provenienza. «Dicono che, quando viene il tempo in cui si celebra la nascita del nostro Salvatore, l'uccello del mattino canti per tutta la notte. E allora, dicono, nessuno spirito osa manifestarsi. Le notti sono benefiche, i pianeti non hanno alcun influsso. Nessuna fata può catturarti, né strega ha il potere di ammaliarti. Tanto santo e clemente è quel tempo». Mentre recitavo quei versi ad alta voce, una grande pace mi pervase, ero finalmente tornato me stesso, tuttavia rafforzato dalla mia decisione. Alla fine delle vacanze, quando il resto della famiglia fosse partito e io fossi rimasto solo con Esmè, avrei cominciato a scrivere la mia storia. Quando rientrai, Isobel e Aubrey erano saliti di sopra per condividere la gioia di aggirarsi furtivamente per la stanza, sistemando le calze piene di doni per i loro bambini. Edmund stava leggendo. Oliver e Will erano nella vecchia sala dei giochi, in fondo alla casa, dove c'era un tavolo da biliardo scalcinato, mentre Esme stava riordinando il salotto prima di andare a letto. Non si fece cenno all'incidente di quella sera, sebbene lei avesse un'espressione preoccupata e io dovetti inventarmi un attacco di indigestione per spiegare il mio brusco comportamento. Mi occupai del fuoco, smorzando la fiamma, e svuotai la pipa sul lato del camino, sentendomi di nuovo sereno e non più agitato per i solitari timori che avrei forse dovuto sopportare, sveglio o addormentato che fossi nel cuore dell'imminente notte. Il giorno dopo sarebbe stato Natale. E io ne attendevo l'arrivo con gioiosa impazienza. Sarebbe stato un tempo di festa e di allegria in famiglia, di amore e amicizia, di divertimento e risate. E, una volta trascorso, avrei avuto del lavoro da fare.

0: Avete ascoltato un estratto da La donna in nero di Susan Hill, editore Mondolibri 2001, letto da Marco Pulze.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.
1: Un palada para Pepe Mujica. Homenaje a José Pepe Mujica.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La scienza esatta del matrimonio, liberamente tratto da un racconto di O. Henry.

Mi chiamo Jeff Peters. Insieme al mio amico e socio Andy Tucker, siamo riusciti a raccogliere un discreto capitale con i nostri piccoli imbrogli. Adesso abbiamo da parte circa $6,000 e contiamo di raddoppiarli nei prossimi 2 o 3 mesi. Abbiamo in mente di mettere in piedi una falsa agenzia matrimoniale, raccogliere un po' di soldi da tutti quei gonzi che si credono furbi e sparire prima che ci arrivi addosso tutta la polizia di Stato, gli agenti del fisco e gli ispettori delle poste. Intanto stiamo progettando un annuncio da pubblicare sui giornali. «Jeff, puoi venire un momento?» mi dice Andy. «Come ti sembra questo annuncio?» Donna di 32 anni, vedova di bella presenza, proprietaria di terreni e con dote di $2,000 in contanti, di sani principi, amante della casa e della famiglia, cerca un uomo per matrimonio. L'età, l'aspetto fisico e la condizione economica non hanno importanza. Cerca uomo affettuoso, sincero, fedele, intelligente, competente nell'amministrazione e capace di investire denaro con giudizio. Rispondete dettagliatamente a Solitaria, presso Peters & Tucker, Cairo, III. Mi sembra un ottimo annuncio, rispondo io. Adesso manca solo la donna. Andy mi guarda un po' contrariato. Jeff, dice, a che ci serve una donna? Secondo te, quando a Wall Street compri uno di quei titoli azionari tanto raccomandati dai giornali finanziari, ti aspetti di trovarci dentro delle sirene? Che relazione ci trovi tra un annuncio matrimoniale e una donna? Ascolta, dico io, tu conosci la mia regola più importante. Qualunque sia la fregatura, l'articolo in vendita deve essere esistente, visibile e pronto ad essere esibito. In questo modo non ho mai avuto guai con la polizia. Non ho mai avuto un problema che non fosse risolvibile con una banconota da $5 e un sigaro. Se vogliamo mettere in atto questo piano, senza rischiare di finire davanti al giudice, dobbiamo essere in grado di esibire una vedova affascinante, o almeno una vedova, anche senza il fascino. Bene, dice Andy ripensandoci, forse hai ragione, ma dove andiamo a prenderla una vedova che non sprechi tempo in un progetto matrimoniale senza matrimonio? Credo di conoscere una persona che può essere adatta a questo. L'anno scorso un mio amico, Zeke Trotter, è morto perché ha bevuto non so quale intruglio, pensando che fosse whisky. Mi fermavo spesso da loro. Sua moglie è una brava donna e molto affidabile. Sono sicuro che riesco a convincerla a lavorare con noi. Salgo sul treno e raggiungo la casetta dove vive la signora Trotter. Si trova a circa 60 miglia dalla città. La trovo sempre nella stessa casa con gli stessi girasoli e le stesse galline appollaiate sulla tinozza dei panni. A parte la bellezza, l'età e i soldi, la signora Trotter sembra fatta apposta per il nostro annuncio. Signor Peters, è un affare pulito quello che mi proponete? Mi chiede quando le dico quello che voglio. Signora Trotters, Andy Tucker e io abbiamo calcolato che in questo vasto e nobile paese almeno 3.000 uomini cercheranno di ottenere la vostra mano, la vostra ricchezza e la vostra proprietà. Di questi 3.000, almeno 3.000 hanno intenzione di rifilarvi in cambio la carcassa di uno scansafatiche, fallito, lestofante e spregevole cialtrone. Avete qualche scrupolo nei loro confronti? Mi basta così, signor Peters, per me va bene. Ma quali saranno i miei doveri? Questi 3.000 morti di fame, devo respingerli di persona uno a uno? Oppure posso cacciarli fuori a mazzi? Il vostro lavoro non è impegnativo. Vi sistemiamo in un tranquillo albergo dove non dovete fare quasi niente. Noi ci occupiamo di tutta la corrispondenza. Può succedere ogni tanto che qualcuno fra i corteggiatori riesca a pagarsi il viaggio per venire fin qui. In questo caso tocca a voi mandarlo via, dicendo che non siete interessata. Vi daremo $25 per settimana, vitto e alloggio in albergo a nostre spese. 5 minuti, il tempo di prendere il piumino della cipria e lasciare la chiave di casa alla vicina e potete cominciare a versarmi lo stipendio. Accompagno la signora Trotter in una pensione familiare, non troppo vicina al nostro domicilio, per non destare sospetti. Poi torno da Andy e racconto tutto. Molto bene, mi dice.
Adesso che la tua coscienza è a posto, non ci rimane altro che pubblicare l'annuncio. Aspetta, Andy. Dobbiamo prima aprire un libretto di risparmio in banca per la signora Trotter con i $2,000. Cosa? Ma sei impazzito? Come fai a fidarti? E se prende i soldi e sparisce? O li dà a uno di quei cialtroni che viene per corteggiarla? Ma no, Andy. La signora Trotter è una persona seria, degna della massima fiducia. Non potrebbe mai fare una cosa del genere. Andy riflette nervosamente per qualche minuto e poi dice: «Bene, se sei così sicuro di questa signora, facciamo il libretto». Così, dopo aver versato il capitale in banca, passiamo alla pubblicazione dell'annuncio. È bastato pubblicare solo un annuncio su un giornale di grande tiratura. Con quel solo annuncio arrivano tante di quelle richieste che io e Andy dobbiamo lavorare 12 ore al giorno per rispondere a tutti. In questo grande paese c'è un numero incredibile di uomini, senza un soldo, ma intelligenti, leali e di buon cuore, ben disposti a sposare una vedova ricca e affascinante e desiderosi di investire il suo denaro. Peters e Tracker rispondono ad ogni richiedente. Lo si informa che la vedova è profondamente impressionata da quella lettera leale e sincera e lo si prega di scrivere di nuovo, con maggiori particolari. Si informa inoltre di allegare $2 nella seconda lettera, come onorario per il servizio dell'agenzia. Vedete quanto è bello e semplice il bidone. Circa il 90% di quei nobili pretendenti riscrive, mettendo nella seconda lettera $2. Solo pochi clienti arrivano di persona. Li mandiamo dalla signora Trotter, che pensa al resto. E ogni giorno incassiamo circa $200. Un giorno, mentre siamo molto indaffarati, io a infilare banconote in una scatola da sigari e Andy a fischiettare una canzone, entra un ometto, piccolo e furbo, che osserva attentamente tutta la stanza. Si vede a chilometri che è un poliziotto. «Vedo che avete parecchia posta oggi», dice l'ometto. Mi alzo e prendo il cappello. «Venite con me, vi mostro la merce». Lo porto fino alla pensione e gli presento la signora Trotter. Lei gli mostra il libretto con i $2,000. «Mi sembra tutto a posto», dice il poliziotto. «Certo che è tutto a posto. E se non avete moglie, vi faccio anche parlare con la signora, senza farvi pagare i $2. «Grazie, ma sono sposato». «Buongiorno, signor Peters». In 3 mesi raccogliamo più di $10,000. Il gioco inizia a diventare troppo rischioso. Anche la signora Trotter comincia a stancarsi. Decidiamo quindi di farla finita. Vado in albergo per pagare l'ultimo stipendio alla signora, salutarla e farmi dare il libretto con i $2,000. Quando arrivo la trovo in lacrime come una ragazzina che non vuole andare a scuola. «Che succede, signora Trotter? Siete stata offesa da qualcuno? Avete nostalgia della vostra casa?» «No, signor Peters», dice lei singhiozzando. «So che siete stato un buon amico del mio povero marito e posso confidarmi con voi. Signor Peters, mi sono innamorata. Amo un uomo e lo amo tanto che non posso rassegnarmi a perderlo. È il mio uomo ideale, come l'ho sempre desiderato». «Mi sembra una cosa bella, ma lui ricambia il vostro sentimento». «Sì, ma è uno di quelli venuti da me per quell'annuncio. Vuole sposarmi e mi ha detto che sta sistemando la casa dove andremo a vivere. Mi ha chiesto di aiutarlo con i soldi, ma io soldi non ne ho. Ho paura che quando scoprirà che quei $2,000 non sono miei, ma è solo un inganno, non mi vorrà più vedere». E così dicendo, scoppia di nuovo in lacrime e gemiti. Io sono sempre stato sensibile alle lacrime di una donna, e mi si stringe il cuore nel vedere la povera vedova disperarsi in quel modo. In fin dei conti, la signora ha fatto un ottimo lavoro. Grazie a lei siamo riusciti a incassare più di $10,000. Forse, tutto sommato, merita di avere quei $2,000. Come si chiama quest'uomo? Il suo nome è William Wilkinson. Bene, signora Trotter, non disperate troppo. Ne parlo con il mio socio e farò in modo di farvi avere quei $2,000. Così voi e il vostro signor Wilkinson potrete sposarvi ed essere felici.
Torno in albergo e per strada penso a come esporre il caso a Andy. E se mi dice di no, che faccio? Nella peggiore delle ipotesi sono disposto anche a pagare solo di tasca mia. La reazione di Andy mi sorprende. È un brav'uomo, ma molto cinico e attaccato all'osso. Invece questa volta si dimostra incredibilmente sensibile, generoso e romantico. Non ti preoccupare, Jeffy. Capisco la sofferenza della signora Trotter. Non possiamo rimanere indifferenti ad un amore sincero. Dille pure di ritirare i soldi e che sia felice con quest'uomo che ama. Mi alzo sorridente e stringo calorosamente la mano di Andy per 5 minuti. Poi torno dalla signora Trotter e le dico tutto. Lei piange di gioia nello stesso modo in cui prima piangeva di dolore. Dopo 2 giorni, io e Andy facciamo i bagagli per la partenza. «Non ti piacerebbe andare a fare un saluto alla signora Trotter prima della partenza?» gli chiedo. «Sono sicuro che gli farà molto piacere conoscerti ed esprimerti la sua gratitudine». «No, credo proprio di no. Facciamo meglio a sbrigarci e prendere il primo treno». Mentre infilo il nostro capitale nella cintura, che ci portiamo sempre dietro, Andy tira fuori dalla tasca un rotolo di banconote e mi chiede di metterle con le altre. «E da dove saltano fuori questi soldi?» chiedo io. «Sono i $2000 della signora Trotter». «E come sono finiti nelle tue mani?» «Me li ha dati lei». «Ma non doveva darli al suo promesso sposo, il signor William Wilkinson?» «Sono io, William Wilkinson». Lo guardo sbalordito, non riesco a capire. «Senti, Jeffy, lo sai come la penso sulle donne. Non mi fido, specialmente di quelle oneste e di sani principi. Per amore sono capaci di fare qualunque sciocchezza. In questi mesi sono andato a casa della signora Trotter a corteggiarla per 3 sere la settimana, solo per precauzione, per evitare che qualche furbo le portasse via il denaro». Continuo a fissarlo intontito e in silenzio. «Non fare quella faccia, Jeffy. Sai benissimo che se i soldi non li avessi presi io, li avrebbe presi qualcuno di quei cialtroni».

0: Il racconto. Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. Al ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani, in un viale della città giardino fuori di porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorte in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza, egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno, vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo! Per Dio se lo conosceva!» Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio, ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino. Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido. Oh, se li ricordava bene. E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino. Proprio lui. Sisto all'età di 11-12 anni. Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu un silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli? Qui non ci sono giocattoli», Fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto, un decisivo vantaggio. Poi pregustava il momento in cui egli Tarra si sarebbe rivelato e il bambino sarebbe rimasto sbalordito dalla meraviglia, sapendo di essere diventato così grande, ricco e autorevole. Ma il ragazzo insisteva. Sì che ci sono. In quella cassa li hanno messi. Ho già trovato il meccano. Ah, il meccano, ripeté il Tarra, con la bonaria condiscendenza che le personalità usano simulare in pubblico di fronte ai bambini. Ti piace il meccano? 35 anni, intanto pensava. Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita. Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. E Sisto? Domandò invece sempre con quel tono malato. Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci? Se lo conosco, fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso? Oh, è diventato una persona importante, Sisto, e il sorriso si faceva sempre più aperto. Importante? Chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. E che cosa fa? È diventato generale? Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte? Che gusti stupidi, pensava intanto. Si vede proprio che è ancora uno sciocco. A me sì che piacerebbe, rispose il ragazzo. Bene, continuò Sisto raffreddando la voce. Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso. Fa l'esploratore allora? Che stupidaggini, pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. No, non è esploratore, disse. Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo. E che cosa fa allora? È ministro, forse? Qui andiamo meglio, pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose: Proprio ministro, no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui. Il bambino lo guardò fiducioso, in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettare sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana chissà da dove. È capo economo. Disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia. Il ragazzo parve non capire. Capo economo? Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno, per un velo sottile di delusione. Che cosa vuol dire? Domandò. Fa i conti, forse? Anche i conti, ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. Praticamente è uno dei padroni. È ricco allora, no? Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. Non c'è male davvero, rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. Non si può lamentare, insomma. Chissà che bei cavalli allora. Cavalli? Dico che avrà dei bei cavalli allora. Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse tanto per non mostrarsi duro. Oh no, adesso non si usano più i cavalli. Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere: Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto? Oh, è diventato alto, rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. Alto come me, pressappoco. Ma è bello? Dimmi, è bello? Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza, Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere, chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tarra. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida. Perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo, ma lo credo difficile. E poi, se ne ha bisogno, che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso. Come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini? Domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole, la voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La voce del bambino tremava. Il ragioniere Tarra invece sorrise, ergendo le spalle ad apparire il più imponente possibile. Proprio io in persona, confermò. Non l'avevi ancora capito? Avevi ancora capito? Ripeté meccanicamente come un eco il ragazzo, senza intendere il suono delle parole, le pupille dilatate nella penombra. Sei contento, no? Dimmi, dimmi. Sei contento della riuscita? E perché adesso lo stupido ragazzetto non sorrideva neppure? Perché non gli correva incontro festante? Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No, il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava, attraverso la fosca soffitta, verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili e dure. Esaminava il colletto alto e inamidato. La spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. Guarda che bell'orologio, disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la suoneria delle ore. Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. Uno. Due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile? Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra. Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile suoneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasenti ai muri. «Che bello!» mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. «Ma fammi vedere le mani!» Prese con la sua la destra del ragionier Tarra, la trasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio e parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. «E che cos'hai a quell'occhio?» chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. «Ma sì, perché lo tieni chiuso?» insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. «Niente, ci vedo benissimo», fece il ragioniere Tarra, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta, né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. «Maledetta la volta che sono salito quassù», si disse il Tarra. «Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh?» fece Sisto nelle tenebre crescenti, con voce rauca e nemica. «Non so, non so», balbettò il bambino impaurito, ritraendosi. Non disse altro, ma si sentiva lo stesso la sua delusione. «Che cosa ti sei messo in mente? Che cosa credevi che io diventassi? Mi volevi veder vestito da generale? O con la mitra da vescovo?» imprecò, cercando però sempre di dominarsi. «Non si sa perché tu faccia quel muso. Potresti ringraziare il cielo, mi pare. Non sei soddisfatto, eh? Non ti piacciono le mie mani, eh?» Gustava ora la gioia di far paura, di veder terrorizzato l'insolente bambino. Ma l'altro era retrocesso rapidamente e non si distingueva quasi più, tanto era buio. «Sisto!» Per la prima volta il ragioniere pronunciò il proprio nome, che risuonò sgradevole e infausto. «Sisto, dove sei? Ho da farti vedere i francobolli. Ho una magnifica raccolta», aggiunse in tono mellifluo affinché il bambino non cercasse di fuggire. Attraversò la soffitta, badando a non inciampare nei travi che la interrompevano di traverso. Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. «Sisto! Sisto!» fece ancora, sussurrando poiché il suono della propria voce cominciava a dargli disagio, ma nessuno rispose. L'immagine antica si era dissolta nell'ombra e nella soffitta non restava assolutamente altri che il ragionier Sisto Tarra, di 47 anni, assalito da inquieti pensieri. Solo, nella soffitta buia. La notte lo aveva sorpreso come egli non aveva mai creduto possibile. Pensò fortemente alla propria carriera, alla promozione, alla nuova carica, ma tutto questo non gli diceva più niente. Invano cercava la contentezza di prima. Chissà che bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini, migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sisto Tarra, uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe, inghiottite nelle città, mediocri o abbietti forse, ma non soli. Non soli come lui, che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio. come minuscolo barlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima troll. Cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto, poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa. Perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sisto Tar, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. Sciocchezze! Sciocchezze, mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Coi loro trucchetti, i supermercati ti riempiono il carrello di cose inutili. Difenditi e risparmia. Di Matteo Martinasso. Diciamolo, tra le tensioni geopolitiche internazionali e i costi energetici che faticano a stabilizzarsi, riempire il carrello è un'impresa per funamboli dell'economia domestica. Come difendersi senza rinunciare alla qualità a tavola? Massimiliano Dona, presidente dell'UNCH, l'Unione Nazionale Consumatori, ci aiuta a decodificare le trappole invisibili della grande distribuzione. La prima abitudine da scardinare è quella della fedeltà cieca. Dovremmo evitare di andare sempre nello stesso supermercato per pura pigrizia o comodità, spiega Dona a Nuovo. Oggi, per risparmiare davvero, l'unica strada è fare zapping tra le corsie e i marchi, acquistando solo ciò che è realmente conveniente. In questo lavoro di ricerca, i giovani sono spesso favoriti. Essendo più tecnologici, usando meglio le app di comparazione, e sono più consapevoli della pressione psicologica esercitata dal marketing. Per aiutare concretamente le famiglie, Dona sintetizza 6 regole pratiche per salvare il portafogli. 1. Fate una lista e rispettatela. Non entrate mai in un supermercato senza una lista dettagliata, scritta a mente fredda a casa, raccomanda Dona. Se decidete che cosa comprare mentre camminate tra gli scaffali, avete già perso. Sarete alla mercé delle strategie di neuromarketing studiate per farvi deviare dal percorso ideale. La lista va preparata incrociando i bisogni reali della dispensa con le offerte dei volantini digitali o delle app. Ma la vera sfida è l'autodisciplina. Una volta dentro, la lista diventa una legge da rispettare, senza cedere a tentazioni di impulso. 2. Occhio ai prodotti civetta. Approfittate delle promozioni, ma fate attenzione a certe esche, avverte presidente di UNCH. I prodotti civetta, come per esempio il caffè o il latte di marca a prezzi stracciati, vengono posizionati nei punti più interni del negozio per un motivo preciso: costringervi ad attraversare intere corsie piene di prodotti a prezzo pieno, sperando che li mettiate nel carrello. Il segreto del consumatore furbo è la spesa frazionata. Entrate, comprate esclusivamente i prodotti in promozione e poi cambiate negozio per completare il resto degli acquisti, spiega il presidente dell'UNCH. 3. Il sottocosto c'è? Fate scorta strategica. Quando vi imbattete in un vero sottocosto, con sconti reali tra il 40 e il 50%, è il momento di fare scorta, purché si tratti di prodotti non deperibili, consiglia Dona. In questo caso è fondamentale saper leggere l'etichetta. C'è una differenza enorme tra da consumare entro e da consumare preferibilmente entro. Fate incetta di beni a lunga tenuta come pelati, tonno, olio o legumi scatola. Spesso i supermercati spingono queste offerte perché i prodotti si avvicinano alla data consigliata, ma per i cibi secchi o in scatola questo non rappresenta un rischio e garantisce un risparmio netto a lungo termine. 4. Spesa in solitaria e mai a stomaco vuoto. Andare al supermercato affamati è il modo più rapido per fargli evitare lo sconto del 20%, spiega Dona. Il cervello in deficit calorico ci spinge verso cibi pronti, snack e prodotti gratificanti ma costosi. Inoltre, evitate di andarci con tutta la famiglia. I manager della grande distribuzione posizionano dolci e giochini ad altezza occhi dei più piccoli alle casse. Dire di no davanti a una fila di persone diventa difficile ed è lì che scatta il salasso emotivo. 5. Diventate cacciatori del prezzo al chilo. Molte aziende amano la strategia della sgrammatura, mantengono la confezione identica nel design e nel prezzo, ma riducono la quantità di prodotto, per esempio portando il contenuto di biscotti da 400 a 350 grammi. Per non farsi trarre in inganno, l'unica difesa è ignorare il prezzo sul cartellino grande e guardare quello scritto in piccolo, relativo al litro o al chilo. Se non controllate l'unità di misura, a casa avrete meno cibo nel piatto e la certezza che a fare l'affare, purtroppo, è stato soltanto il produttore, dice l'esperto. 6. Chinatevi, il risparmio è nei ripiani in basso. Quando camminate tra le corsie, ricordate che i prodotti posizionati all'altezza degli occhi, la cosiddetta zona nobile dello scaffale, sono quelli più costosi e delle grandi marche, che pagano per avere quella visibilità. I prodotti con il migliore rapporto qualità-prezzo, come i marchi meno noti, i prodotti locali o le linee primo prezzo dei supermercati stessi, si trovano quasi sempre nei ripiani più bassi, dove bisogna chinarsi per prenderli. Occhio ai prodotti freschi negli scaffali refrigerati, quelli davanti scadono prima.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Freedom. Il fascino eterno del Pantheon, di Massimo Fraticelli. Da circa 2000 anni esiste un edificio che sembra collegare il cielo e la terra. Il fascio che penetra dal grande foro al centro della sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi pressoché integro in tutta la sua bellezza e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei tre portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi, venne rimosso e riciclato, soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. Quod non fecerum barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini. Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra. La costruzione di quell'opera per l'altare principale della Basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del 600 introdusse due campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come due orecchie d'asino. I campanili furono poi rimossi in seguito all'Unità d'Italia, nel 1883. Di queste strutture rimangono le basi da cui è possibile accedere per arrivare alla cupola. Le telecamere di Freedom hanno avuto un eccezionale permesso speciale per effettuare le riprese all'interno del Pantheon in perfetta solitudine. È stata un'emozione unica per tutta la squadra. Così come sapere che, entrando in questo tempio 2000 anni fa, avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché, da tempio pagano, è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano, da tempio dedicato a tutti gli dei, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così com'è oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollodoro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro che, solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto, Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tufo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tufo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari, 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali, ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio. Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone, creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Montecitorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, il sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici. Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia col grande quadrato in marmo del pavimento, al centro del quale c'è un cerchio di granito. Questo poteva creare un effetto scenico veramente suggestivo. L'imperatore che officiava il culto era inondato da una luce vivida e splendente, un effetto che sottolineava simbolicamente e visivamente la manifestazione del sacro, del divino in questo mondo. L'imperatore faceva il suo ingresso trionfale proprio in quel momento, investito dalla luce e consacrato divinamente agli occhi del popolo. Per gli architetti il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza, che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. Ritroviamo la sua inconfondibile forma nella rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri, strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe, perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe, e per colpa di queste anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma. È membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta, le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi che si riducono con l'età e quando sono troppo corti decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Gligation and Products of Age, un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. Un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nichten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e a un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche, E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, lo fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal microneedling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling esfolianti o le biostimolazioni con acido ialuronico, sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto. E magari si può, leggermente, rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna, ma in quella accanto potrebbero essercene di derivazione paterna di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare: rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista History. Come sono nate le stelle Michelin istituite dalla nota azienda di pneumatici? Pensati per scopi pubblicitari, l'uomo di gomma e le valutazioni a base di stelle per i ristoranti giudicati d'eccellenza sono diventati iconici, superando brillantemente i mutamenti tecnologici e di costume. Di Elena Percivaldi. Dire di un ristorante o di uno chef che è stellato equivale a sottolinearne l'assoluta eccezionalità che ne fa un punto di riferimento per i gourmet di tutto il mondo occidentale. Il sistema di valutazione da 1 a 3 stelle fu introdotto dalla nota azienda di pneumatici Michelin a partire dal 1926, quando iniziò a recensire in tale modo i ristoranti. L'idea era quella di fornire un servizio utile, ma probabilmente c'era anche l'intenzione non esplicita di invogliare gli automobilisti a mettersi in viaggio per gustare le leccornie proposte, percorrendo molti chilometri e consumare i pneumatici più velocemente, in modo da sostituirli più di frequente. Fino ad allora la Michelin aveva pubblicato guide. La prima vide la luce nel 1900, che contenevano solamente mappe, liste di stazioni di servizio, ristoranti e alberghi e brevi indicazioni per cambiare una ruota qualora si fosse verificato un guasto. Le stelle avevano, e hanno tuttora, l'aspetto di un fiore bianco a 6 petali bordato di rosso. Le valutazioni inizialmente erano espresse rigorosamente in francese. Una stella, une très bonne table dans sa catégorie, un ottimo ristorante nella sua categoria. Due stelle, table excellente, mérite un détour, Cucina eccellente, merita una deviazione. 3 stelle. Une des meilleures tables, vaut le voyage. Cucina eccezionale, vale il viaggio. Oggi le guide sono pubblicate in tutto il mondo e di conseguenza anche le valutazioni sono tradotte nelle rispettive lingue. Alle tradizionali stelle rosse, inoltre, dal 2020 si è affiancata la stella verde, assegnata ai ristoranti e alberghi che si distinguono per l'adozione di pratiche ecosostenibili ed eco-friendly. Ma diverse curiosità riguardano anche l'uomo di gomma Michelin, la popolare mascotte inventata nel 1894 per pubblicizzare l'azienda francese. La prima riguarda il colore. Perché era ed è bianco quando le gomme notoriamente sono nere? La ragione è che i pneumatici in origine erano realizzati con la gomma naturale, che era bianco-giallognola. Nel 1912, però, per rendere le gomme più resistenti e durevoli, la mescola fu arricchita di sostanze chimiche a base di carbonio, che fecero diventare i pneumatici neri. Un'altra curiosità. Quando fu inventata, la mascotte venne chiamata Bibendum, dalla locuzione latina Nunc est bibendum, ora bisogna bere, tratta da un carme di Orazio. La ragione del nome sta in un divertente aneddoto. Durante la partecipazione all'Esposizione Universale e Coloniale di Lione nel 1894, i due fondatori della Michelin, Édouard e André, videro una pila di pneumatici che ricordava vagamente un uomo senza braccia. 4 anni dopo, nel 1898, il caso volle che André incontrasse il fumettista Marius Rossillon, detto Au Galop, il quale gli mostrò un'immagine pubblicitaria da lui realizzata per un birrificio di Monaco, ma che era stata rifiutata. La vignetta raffigurava un personaggio che brindava pronunciando la frase di Orazio. Su suggerimento di André, Au Galop riprese l'idea sostituendo l'uomo con una figura composta da pneumatici bianchi, non così paffuta, sembrava una mummia, che brindava alla salute degli altri commensali fatti con materiali simili ma più scadenti, rappresentanti la concorrenza. Il successo del manifesto fu enorme e Bibendum, da noi ribattezzato Omino Michelin, divenne popolarissimo e rimase bianco anche dopo i cambiamenti alla mescola, perché ormai con quell'aspetto si era fissato nell'immaginario collettivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Prima puntata. Dai mammiferi agli ominidi antichi.
3: Il tentativo di comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. È una storia fatta di ossa, fossili, siti preistorici e biologia molecolare. Ed inizia nel tempo profondo, dopo la scomparsa dei dinosauri. Incontreremo le prime scimmie antropomorfe bipedi che in Africa intrapresero il lungo percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. Faremo la conoscenza di altre specie umane, come i Neanderthal, e vedremo comparire sulla scena, sempre in Africa, i nostri antenati sapiens. 65 milioni di anni fa, un corpo celeste di circa 10 km di diametro, una cometa o un asteroide, colpì la Terra. La devastazione che ne seguì, eruzioni vulcaniche, terremoti, giganteschi tsunami, portò all'estinzione dei dinosauri, animali che dominavano il pianeta da più di 200 milioni di anni. Come spesso succede nella scienza, la scoperta fu casuale. Due scienziati statunitensi, gli Alvarez, Luis e Walter, padre e figlio, stavano studiando uno strato geologico presso Gubbio, quando si accorsero della presenza di un sottile strato anomalo di iridio, un minerale molto raro sulla Terra, ma di cui sono ricche molte meteoriti. Questo strato coincideva con il momento di transizione tra due epoche geologiche, il Terziario ed il Cretaceo, proprio il momento in cui avvenne l'inizio della veloce, su scala geologica, estinzione dei dinosauri. Ma per avvalorare l'ipotesi dell'impatto di un corpo celeste, bisognava trovare il cratere da questo generato, che, viste le supposte dimensioni del corpo impattante, doveva avere dimensioni notevoli. Altro caso fortunato per la scienza. Un geologo che stava facendo prospezioni per l'individuazione di giacimenti di petrolio scoprì delle anomalie sul fondo dell'Oceano Atlantico, al largo della penisola dello Yucatan. Essendo un astrofilo, pensò subito, viste le dimensioni stimate del cratere, al responsabile dell'estinzione dei dinosauri. Tale cratere doveva avere una circonferenza di circa 300 km, in buon accordo con l'impatto di un corpo celeste di una dozzina di chilometri di diametro, più o meno le dimensioni di Deimos, uno dei due satelliti di Marte. I resti del cratere sono sepolti sotto il mare e sotto la penisola dello Yucatan. Una breve digressione. È vero che i dinosauri si sono estinti, ma i loro discendenti vivono ancora fra noi. Sono gli uccelli. La conferma di ciò si è avuta con la scoperta dell'Archaeopteryx, forma di transizione tra i dinosauri piumati e gli uccelli. Questo animale visse all'incirca 150 milioni di anni fa nell'attuale Germania ed era molto probabilmente in grado di volare. Durante il regno dei dinosauri vivevano sulla Terra anche i mammiferi, classe cui anche noi apparteniamo. Ma considerate le enormi differenze di mole fra loro ed i dinosauri, essi erano soprattutto animali notturni e di piccole dimensioni, non potendo competere con i grandi rettili nella ricerca del cibo. Forse il nostro più lontano antenato è un piccolo roditore, delle dimensioni di uno scoiattolo, chiamato dai suoi scopritori, nelle montagne del Montana negli Stati Uniti, Purgatorius. Tralasciando i dettagli dell'evoluzione, che durante decine di milioni di anni ha portato alla comparsa del genere Homo, focalizziamo l'attenzione sui primati, un ordine al quale anche noi apparteniamo insieme alle scimmie antropomorfe e non. Quali sono le caratteristiche specifiche di quest'ordine? Principalmente 1. Arti adatti ad arrampicarsi sugli alberi. Più in dettaglio, pentadattilia, cioè 5 dita, primitiva, con unghie invece che artigli. Dita mobili e articolate, con unghie sottili. Pollice opponibile, mano prensile. Palmo calloso, equilibrio sviluppato, dimensioni corporee piccole. 2. Miglioramento della vista. In dettaglio, occhi grandi, retina perfezionata, con capacità di visione dei colori. Occhi frontali su uno stesso piano, che consentono la visione tridimensionale. Protezione ossea per gli occhi. Riduzione dell'apparato olfattivo. 25 milioni di anni fa esistevano due tipologie di scimmie, le platirrine, o scimmie dal naso piatto, con le narici rivolte verso i lati, che vivevano nel Nuovo Mondo, e le catarrine, o scimmie dal naso rivolto in avanti, che vivevano in Africa, Europa e Asia. Noi, Homo sapiens, siamo catarrine. Una breve anticipazione. Fino ad alcuni decenni or sono, i paleoantropologi ritenevano che l'evoluzione umana avesse seguito un percorso lineare. Una specie arcaica veniva sostituita da una più moderna, a sua volta sostituita da una più moderna ancora. Ora si sa che l'evoluzione ha invece seguito un percorso a cespuglio. Più specie vivevano contemporaneamente sulla Terra, ed ognuna di esse occupava una nicchia ecologica differente. Non erano quindi in competizione per il cibo, per cui è molto probabile che la convivenza fosse pacifica. Torniamo a noi. Di tutte le specie di scimmie, quelle più vicine a noi geneticamente, e quindi quelle che più ci interessano, sono le scimmie antropomorfe, scimpanzé, gorilla e orango. Il lignaggio che porterà al genere Homo si è separato da quello che avrebbe portato ai gorilla circa 8 milioni di anni fa e da quello che avrebbe portato agli scimpanzé circa 6 milioni di anni fa, come dimostra la biologia molecolare studiando le differenze fra il nostro DNA e quello di gorilla e scimpanzé. Ricordiamo che, pur tenendo conto dell'enorme impatto delle differenze, il nostro DNA è uguale a quello degli scimpanzé in una percentuale vicina al 97%. Noi quindi abbiamo un antenato in comune con gli scimpanzé, antenato di cui non si hanno resti fossili. Ma cosa distingue in particolar modo il nostro lignaggio da quello delle scimmie antropomorfe? Due cose in particolare. La stazione eretta, quindi il camminare su due gambe, ed un grande cervello. La prima caratteristica a comparire è stata la stazione eretta, poi ha fatto seguito il progressivo aumento della capacità cerebrale. L'acquisizione della stazione eretta è stata naturalmente frutto di una serie di mutazioni che lentamente hanno portato alla situazione finale. Ma ogni mutazione viene scelta dalla selezione naturale solo se porta dei vantaggi. Ricordiamo che la grande maggioranza delle mutazioni è neutra, cioè indifferente per la vita di chi la sperimenta. Molte sono deleterie e chi le subisce non sopravvive, o almeno non sopravviveva allora. Oggi la cultura può aiutare anche chi è affetto da gravi malattie. La selezione naturale perpetua quelle mutazioni che offrono un vantaggio, cioè danno una maggior possibilità di adattarsi all'ambiente e di riprodursi. Si parla, in gergo tecnico, di sopravvivenza del più adatto. Gli scienziati ritengono che la stazione eretta abbia permesso, in particolare, di liberare le mani dalla funzione di deambulazione, per dedicarle, man mano che il cervello si sviluppava, alla fabbricazione di strumenti, ad oggi ritenuta la caratteristica distintiva del genere Homo. Quali sono i resti più antichi ritrovati di ominidi bipedi? Il più antico, datato a circa 6-7 milioni di anni fa, è Sahelanthropus chadensis, ritrovato in Chad, e di cui abbiamo solo il cranio. Ma questo è sufficiente per dire che camminava eretto, poiché il foramen magnum, cioè il buco in cui la spina dorsale si inserisce nel cranio, è posto in posizione verticale, come avviene naturalmente anche in noi. Questo essere è conosciuto colloquialmente con il nome di Tumai, che nella lingua del Chad significa speranza di vita. La sua capacità cranica si aggirava sui 350 centimetri cubi, circa un quarto della nostra. Altro resto molto antico è quello di un ominide chiamato Horrorin tugenensis, dal nome Tugen di una popolazione locale, ritrovato in Kenya e datato anch'esso a circa 6 milioni di anni fa. In questi animali si nota, di pari passo con l'acquisizione della stazione eretta, una diminuzione della grandezza dei denti. A partire da 4 milioni di anni fa, compare sulla scena un altro genere, Ardipithecus, scoperto in Etiopia. Presenta una chiara deambulazione bipede, anche se le braccia sono più lunghe delle nostre in rapporto alle gambe, per consentire di muoversi anche appendendosi ai rami degli alberi. La capacità cranica si mantiene sui 350 centimetri cubi. Veniamo ora ad un genere, Australopithecus, che ci riguarda da vicino, perché da una delle specie ad esso appartenenti discende il nostro genere, Homo. Alcuni di questi animali hanno dimensioni imponenti, con denti molari molto grossi, atti a frantumare cibi duri come tuberi e noci. Altri sono di dimensioni più contenute, con denti relativamente piccoli. Alcuni di questi animali, appartenenti alla specie Australopithecus afarensis, hanno lasciato le loro impronte sul fango nella località africana di Laetoli, in Tanzania, mentre stava eruttando un vulcano nelle vicinanze. La cenere ha coperto e conservato queste impronte, che hanno permesso agli studiosi di capire, tra l'altro, che il piede di questi animali era molto simile al nostro. L'australopiteco afarensis più famoso è quello della celeberrima Lucy, così chiamata dai suoi scopritori, di cui è stato trovato uno scheletro quasi completo, evento estremamente raro. Era sicuramente una femmina, alta poco più di un metro, con un cervello di circa 400 centimetri cubi. A proposito di maschi e femmine, tutte queste specie che ci hanno preceduto presentavano un marcato dimorfismo sessuale. I maschi erano, cioè, sensibilmente più grandi delle femmine, e questo indica chiaramente che i maschi dovevano lottare con i rivali per il possesso delle femmine. Australopithecus afarensis, come il suo parente stretto Australopithecus africanus, che viveva nell'attuale Sudafrica, dove è stato rinvenuto, era onnivoro. Non costruiva strumenti, almeno fino a prova contraria, e quindi non cacciava se non piccoli animali. Probabilmente si nutriva di carogne e dei resti di prede abbandonate dai grandi carnivori. Diamo infine un'occhiata alla distribuzione degli ominidi in Africa. Sono stati trovati tutti nella parte orientale e meridionale del continente, dove prevale la savana al posto delle grandi foreste del centro e dell'ovest. Forse i resti dell'antenato che abbiamo in comune con gli scimpanzé si trovano nella foresta, dove questo animale viveva, ma la foresta è un posto dove è estremamente improbabile che uno scheletro fossilizzi, a causa dell'umidità del terreno. Nessun dubbio, come già aveva intuito Darwin, che l'Africa sia la culla dell'umanità. Abbiamo visto come in Africa, circa 3 milioni di anni fa, sia comparso un genere, Australopithecus, una cui specie, Africanus o Afarensis, ha dato origine al genere Homo, cui anche noi apparteniamo. Il primo rappresentante di questo nuovo genere, chiamato Homo habilis, è stato rinvenuto dai coniugi Liki nella gola di Olduvai, nell'odierna Tanzania. I resti trovati dai due studiosi sono stati catalogati in questo nuovo genere perché per la prima volta accanto ad essi sono stati rinvenuti anche strumenti. Si trattava di strumenti molto semplici, piccole schegge affilate, ma comunque tali da far meritare al loro realizzatore la qualifica di Homo. Questo perché le schegge affilate erano frutto di un'idea. Non si trattava di utilizzare pietre trovate in natura per rompere gusci come fanno gli scimpanzé, ma del frutto di un progetto ideato dalla mente. Ma quali sono i requisiti che possono far associare un animale al genere Homo? Esattamente, stazione eretta, cioè muoversi su due gambe. Un cervello di almeno 600 cm cubi, come appunto è quello di Homo habilis. Produzione di strumenti. La comparsa di Homo habilis è datata a circa 2 milioni di anni fa. A quel tempo vivevano ancora gli australopitechi, per cui diverse specie di ominidi appartenenti a generi diversi convivevano in Africa. Non vi era fra loro lotta per accaparrarsi il cibo, perché occupavano nicchie ecologiche diverse. Questo ci insegna comunque che la nostra situazione attuale, dove al mondo Homo sapiens è solo, è un'eccezione, mentre nel passato la convivenza fra generi e specie diverse era la regola. È possibile che Homo habilis non fosse un cacciatore, ma che si cibasse dei resti delle prede abbattute dai grandi carnivori e da questi abbandonate. Naturalmente, dato che questi ominidi non erano dotati né di grande forza né di zanne o artigli, il rischio per loro era di diventare una preda se sorpresi presso le carcasse dei carnivori. Successore di Homo habilis fu Homo ergaster, cioè l'uomo lavoratore, di cui un caso fortunato ci ha fatto trovare lo scheletro praticamente completo di un giovane di una dozzina d'anni, chiamato il ragazzo di Nario Kotome. Se fosse arrivato all'età adulta, probabilmente il ragazzo avrebbe avuto una statura di circa 1,80 m. La capacità cranica di Homo ergaster era compresa fra 800 e 1000 cm cubi, maggiore di quella di habilis, ma ancora molto inferiore alla nostra. Molto probabilmente Homo ergaster fu il primo appartenente alla specie umana ad addomesticare il fuoco, dapprima prelevandolo da incendi naturali e poi imparando ad accenderlo strofinando ramoscelli. Homo ergaster fu la prima specie umana ad uscire dall'Africa. Nel corso di decine di migliaia di anni arrivò in Europa, in Cina ed in Indonesia. Nel corso di questo lungo tempo, l'evoluzione modificò il suo fisico, dotandolo di un cervello un poco più grande rispetto a quello del suo antenato africano. Gli scienziati chiamano questa nuova umanità Homo erectus. Abbiamo molte testimonianze fossili di queste migrazioni. La prima di queste si trova a Dimanisi, in Georgia. Sono stati trovati tre crani, con capacità di poco più di 600 cm cubi, datati a circa 1,8 milioni di anni fa. Al momento si tratta del più antico ritrovamento sul suolo europeo. A Terra Amata, a Nizza, è stato ritrovato il più antico accampamento noto. Vi vivevano, circa 400.000 anni fa, appartenenti al genere Homo erectus, che cacciavano elefanti, rinoceronti e cervi. A Terra Amata sono state trovate le più antiche abitazioni della storia dell'uomo. Un cranio fossile di Homo erectus è stato ritrovato a Ceprano, in provincia di Frosinone. È stato soprannominato Argil, perché è stato trovato in uno strato di argilla. La datazione di questo reperto è incerta. si va da 900.000 a 500.000 anni fa. Circa 600.000 anni fa ha avuto origine in Africa, come sempre, un'altra specie umana chiamata Homo heidelbergensis, perché i suoi primi resti sono stati trovati vicino alla città di Heidelberg, in Germania. L'evoluzione di questa specie ha dato origine all'uomo di Neanderthal in Europa circa 450.000 anni fa e dalla nostra specie, Homo sapiens, sempre in Africa 300.000 anni fa. Numerosi resti di Homo heidelbergensis sono stati trovati in Spagna, nella Cima de los Huesos, vicino ad Atapuerca. In questo pozzo, cioè cima in spagnolo, sono stati trovati numerosi fossili umani. Resta il dubbio se vi siano stati gettati dopo la loro morte o se vi siano caduti accidentalmente. Il sito di Atapuerca è riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Come detto, Homo heidelbergensis ha dato origine in Europa all'uomo di Neanderthal. Questa specie è l'unica a potersi considerare veramente europea, in quanto in Europa ha avuto origine, vi ha vissuto per 400.000 anni e qui si è estinta 30.000 anni fa, all'arrivo in Europa di Homo sapiens, anch'esso migrato dall'Africa. Al momento della prima scoperta dei suoi resti, nella valle, Tal in tedesco, del fiume Neander, in Germania, gli studiosi lo ritenevano addirittura un cosacco deceduto durante la guerra franco-prussiana. Attribuivano all'artrosi la prominenza ossea al di sopra delle arcate sopraciliari, chiamata tecnicamente toro sopraorbitale. Proprio per queste sue caratteristiche è stato inizialmente dipinto come un bruto assassino. Oggi la sua figura è stata di molto rivalutata. Era sicuramente in grado di parlare, il suo osso ioide era come il nostro e capace di semplici espressioni artistiche. Da un decennio gli scienziati del Max Planck Institute hanno dimostrato che tutti gli attuali abitanti della Terra hanno tra il 2 e il 5% di DNA neandertaliano nel proprio genoma. Fanno eccezione gli africani, che non hanno avuto mai contatti con i Neanderthal. Questa scoperta ha dimostrato che vi sono stati rapporti fecondi fra appartenenti alle due specie. Un'altra specie umana è stata individuata in Siberia, nei Monti Altai, nella grotta di Denisova. Dall'esame del DNA di un solo dente e della falange di un dito, è stato possibile appurare che questa umanità non era né Sapiens né Neanderthal, ma una specie a sé stante. Successive analisi hanno permesso di capire che i Denisoviani, i Sapiens e i Neanderthal si sono incrociati fra loro. Tracce di DNA denisoviano sono presenti nelle popolazioni dell'est dell'Asia. In Indonesia, precisamente nella grotta Liang Bua, nell'isola di Flores, sono stati ritrovati i resti di una specie umana di piccole dimensioni, l'uomo di Flores. Per quanto avesse un cervello delle dimensioni di quelle di un australopiteco, è sicuramente un membro del genere Homo. Le sue ridotte dimensioni sono forse dovute ad un fenomeno chiamato nanismo insulare. Le specie che vivono isolate in un'isola ed in assenza di predatori riducono le loro dimensioni. Ne sono un esempio gli elefanti nani trovati, fossili ovviamente, in Sicilia. L'uomo di Flores si è probabilmente estinto circa 50.000 anni fa, quando Homo sapiens era già da molto tempo comparso sulla Terra. Ancora una volta vediamo che la nostra attuale unicità sulla Terra è un'eccezione. Più specie, anche appartenenti a generi diversi, hanno sempre convissuto e si sono estinte all'arrivo di Homo sapiens.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Non piangere perché è finita. Sorridi perché è accaduto. Gabriel García Márquez.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Solženicyn, coscienza di una nazione, di George Pfeiffer. Il premio Nobel è il più alto riconoscimento mondiale, una specie di onorificenza universale conferita per i servigi resi all'umanità. Nel 1970 la cerimonia della consegna dei premi ebbe luogo, secondo la tradizione, il 10 dicembre nell'elegante Concerthuset, sala dei concerti, a Stoccolma. Nelle poltrone di velluto rosso si potevano notare celebri personalità in abito da sera. Di fronte a questo pubblico, su seggi simili a troni, sedeva la famiglia reale svedese. Gli squilli delle trombe ruppero il silenzio quando a uno i vincitori dei premi furono chiamati a ricevere le medaglie d'oro dalle mani di re Gustavo Adolfo. Benché vengano conferiti premi per molte discipline accademiche, quell'anno era soprattutto il premio per la letteratura ad attirare l'attenzione del mondo intero. Il vincitore era un russo di 51 anni, sconosciuto anche ai suoi connazionali fino a 8 anni prima, Aleksandr Solženicyn. Bastava quel nome a tenere in uno stato di ansiosa aspettativa il pubblico che affollava la sala. Scrittore che non scendeva a compromessi con i suoi principi morali, Solženicyn sfidava praticamente da solo il diritto che il governo sovietico si arrogava di censurare, controllare e negare a un artista la facoltà di esprimersi. La sua era una voce che diceva la verità, per quanto scomoda o penosa, ma con assoluta fermezza, che sfidava l'oppressione, che lanciava vibranti proteste e condanne contro la tirannia. In Russia i suoi ammiratori lo chiamavano semplicemente la mente e la coscienza del nostro paese. Solženicyn aveva dovuto lottare strenuamente non solo per scrivere, ma addirittura per sopravvivere. I suoi libri erano stati soppressi. Chi li leggeva perdeva il lavoro o veniva espulso dall'università. Il governo sovietico, invece di essere orgoglioso dei suoi successi, lo temeva e lo odiava come nessun altro uomo al mondo, definendolo un traditore. Da un momento all'altro avrebbe potuto essere arrestato. Nessuno ne sarebbe rimasto sorpreso. Solženicyn avrebbe voluto ritirare il premio di persona, ma 2 settimane prima della cerimonia fu chiaro che se si fosse recato a Stoccolma, la punizione che gli avrebbero inflitto, peggiore per lui di ogni altra cosa, sarebbe stato l'esilio. Le poche fotografie dello scrittore mostravano un uomo di mezza età, piuttosto tarchiato, con i capelli radi, una folta barba rossiccia e la fronte alta e solenne. Gli abiti trasandati nei quali era quasi sempre ritratto davano ancor più l'impressione di un taciturno e scontroso boscaiolo del nord. Quest'immagine dominava la cerimonia di Stoccolma forse ancor più che se egli fosse stato presente. Il segretario dell'Accademia svedese elogiò il vincitore del Nobel per aver continuato la tradizione dei grandi scrittori russi che hanno tratto dalle sofferenze della Russia la loro forza travolgente e l'amore inesauribile di cui è pervasa la loro opera. Seguì un momento di silenzio. Ci rammarichiamo, aggiunse il segretario, che Aleksandr Solženicyn abbia dovuto rinunciare a essere oggi con noi. Allora, seguendo l'esempio di Re Gustavo Adolfo, tutti i presenti si alzarono e applaudirono il grande scrittore assente. Nessuno aveva mai partecipato a una cerimonia così commovente per la consegna dei premi Nobel. Mentre il mondo gli rendeva omaggio a Stoccolma, Solženicyn se ne stava rinchiuso in un garage presso una casa di campagna alle porte di Mosca. Una piccola baracca, tenuta sotto continua sorveglianza dalla polizia segreta sovietica, gli serviva da alloggio e da studio. Qui lo scrittore osservava con ferrea determinazione uno sfibrante orario di lavoro. Si concesse una breve pausa per ascoltare i discorsi pronunciati alla cerimonia e trasmessi su onde corte dalla radio svedese. Poi si rimise a scrivere. Gli amici gli riconoscono una straordinaria capacità di lavoro. Non smette neppure per un minuto, ha affermato uno di loro. La sua energia, la forza di volontà, e la capacità di organizzarsi contribuiscono a spiegare alcuni aspetti del fenomeno Solženicyn. Ma per capire fino in fondo perché Solženicyn è diventato il simbolo dell'imperitura e indomabile aspirazione alla libertà insita nel genere umano, bisogna vedere che cosa è stata la sua vita. Il bisogno che sente di utilizzare ogni singolo minuto è diventato più acuto perché ha perso molti anni in guerra, in prigionia, malato e solo a difendersi contro una persecuzione costante. Nel settembre del 1914, un giovane studente di lingua e letteratura all'Università di Mosca, pieno di ideali, si arruolò volontario nell'esercito russo. Apparteneva a quella ristretta categoria sociale di russi colti e di nobili sentimenti che dedicavano la vita a migliorare le condizioni del loro immenso e arretrato paese. Aveva a cuore soprattutto la sorte dei contadini che vivevano ancora in estrema povertà, nella superstizione e nell'ignoranza. Isai Solženicyn, padre di Aleksandr, era anche un pacifista, ma quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale e la patria si trovò in pericolo, si arruolò e andò direttamente sul fronte tedesco. Si distinse ripetutamente come ufficiale di artiglieria e venne decorato 3 volte al valore. Nell'estate del 1917, Isai Solženicyn sposò una giovane donna progressista come lui, colta e appassionata d'arte. Le nozze furono celebrate al fronte da un cappellano militare. Pochi mesi dopo, la Russia usciva dalla guerra. Insieme con l'esercito era crollato il governo, l'intero regime zarista, ed era cominciata la rivoluzione e la guerra civile. I coniugi Solženicyn si trasferirono a Kislovodsk, una cittadina sulle pendici del Caucaso, all'estremità meridionale della Russia. Un giorno, mentre era a caccia, Isai stava ricaricando il fucile quando partì un colpo che lo ferì gravemente. Morì dopo qualche giorno. 6 mesi più tardi, l'11 dicembre 1918, nacque il figlio maschio che aveva tanto desiderato. Mentre infuriava la guerra civile e l'Armata Rossa lottava per instaurare il dominio sovietico, il paese era stretto nella morsa della fame. Erano tempi duri per allevare un figlio senza alcun aiuto. Secondo la nuova ortodossia rivoluzionaria, la madre di Alexandro, a causa della sua cultura e delle origini borghesi, apparteneva alla classe dei nemici del popolo. Le era quasi impossibile ottenere un impiego. Nel 1924 si trasferì nella città più vicina, Rostov sul Don, e si mise a cercare lavoro. Per lo più stenografava e scriveva a macchina la sera per mantenere il figlioletto. La sua salute, già indebolita dai frequenti raffreddori, si aggravò per mancanza di cibo e di sonno. Morirà precocemente di tubercolosi nel 1944. Dopo essere stata costretta a pagare affitti esorbitanti per squallide baracche, le venne finalmente assegnata una camera in una gelida stalla adibita ad abitazione, priva perfino di acqua corrente. Per riscaldarsi bisognava andare a cercare il carbone molto lontano e trasportarlo poi fino a casa. Con un senso di responsabilità insolito per i suoi anni, Alexandre cominciò fin da piccolo ad aiutare la madre nelle faccende domestiche. Portava a casa la legna da ardere e faceva la coda davanti ai negozi per presentare le tessere delle razioni alimentari. Ma il ragazzo intellettuale, come lo chiamavano i parenti, aveva più disposizione per lo studio e la lettura che per le attività pratiche. Pensava spesso all'uomo assente dalla sua vita, il giovane ufficiale aiutante, il padre che non aveva mai conosciuto. Avrebbe dedicato gran parte della propria esistenza perseguendo gli ideali professati da lui: dedizione alla Russia, onestà nel lavoro letterario, un comportamento moralmente rigoroso. Quel ragazzo tutto pelle e ossa, dai capelli biondicci, dimostrava intelligenza, energia e autodisciplina fuori del comune. Era terrorizzato dall'idea di perdere tempo e passava continuamente da un'attività all'altra. Leggeva, andava in bicicletta, aiutava la madre, tornava a leggere, tutto secondo il rigoroso programma che si era imposto. A 9 anni aveva già deciso che, per qualche motivo, dovevo diventare scrittore. L'indipendenza intellettuale che lo scrittore acquista osservando la gente è una caratteristica che Alexandre rivelò di possedere fin dalla più giovane età. Dal 1926 al 1936 frequentò la scuola a Rostov. Negli anni in cui l'intero paese, a tutti i livelli, si stava conformando alla volontà di un solo uomo spietato. La propaganda politica martellava la popolazione attraverso la radio, i giornali, le scuole, i cinema e le biblioteche. Stalin era idolatrato come poteva esserlo un dio presso i popoli primitivi. Ma quegli ex compagni che il tiranno adesso perseguitava e faceva fucilare venivano degradati all'istante, passando dal ruolo di eroi della rivoluzione a quello di traditori. Ogni nuovo libro di storia contraddiceva spudoratamente la precedente versione dei fatti. Dove trovare la verità in mezzo a tutte quelle affermazioni e smentite? Questo ragazzo, scettico e deciso, cominciò allora a mettere in discussione la validità dell'intero regime, così come veniva ufficialmente presentato. Negli anni 30, mentre Stalin ricorreva sempre più spesso a processi farsa, a false confessioni e a innumerevoli esecuzioni capitali, la maggior parte della popolazione, anche la più colta, chiudeva gli occhi, rifiutandosi di riconoscere la follia del tiranno e la rovina della Russia in tutto il suo orrore. Ma Alexander riuscì a spiegarsi l'enigma Stalin come disse un altro scrittore russo, quando era ancora un adolescente. Come quasi tutti i giovani idealisti russi, Aleksandr nutriva una profonda ammirazione per Lenin, padre della rivoluzione e primo leader del Partito Comunista. Ma sentiva crescere la sua avversione per il successore di Lenin, il rozzo e brutale Stalin. Nauseato dalla smisurata e frenetica esaltazione di un uomo, sempre e solo quello, si propose di studiare e spiegare la verità sul destino della Russia nel XX secolo. Avrebbe scritto una serie di romanzi in cui avrebbe analizzato il crollo della vecchia Russia zarista e la nascita del nuovo ordine sovietico tra il caos e le devastazioni prodotte dal conflitto mondiale, dalla rivoluzione e dalla guerra civile. E uno dei personaggi di primo piano sarebbe stato un giovane ufficiale d'artiglieria della Prima Guerra Mondiale, come Isai Solženicyn. Era un grosso impegno, tale da spaventare anche uno scrittore già maturo che avesse a disposizione il materiale per compiere le ricerche più approfondite. Per un oscuro studentello di provincia, in una società strettamente controllata, l'idea era semplicemente pazzesca. Ma il carattere di Aleksandr, risoluto e fiducioso delle proprie capacità, era già formato. Fu così che il giovane Solženicyn cominciò a dedicarsi allo studio particolareggiato di documenti storici. Naturalmente non parlò a nessuno del suo progetto. Infatti l'atmosfera era così oppressiva che Aleksandr e la madre dovettero seppellire le 3 medaglie d'oro conquistate da Isai, che quando ero ragazzo venivano considerati il segno distintivo di un pericoloso criminale, solo perché erano state conferite nel periodo zarista. Grazie ai brillanti risultati conseguiti alla fine del liceo, gli fu assegnata, ironia della sorte, una delle prime borse di studio Stalin per l'Università di Rostov. Qui però non esisteva un corso di letteratura come l'intendeva Aleksandr, per cui si iscrisse a matematica e fisica, discipline che gli riuscivano facili. Inoltre studiò lingua e letteratura seguendo i corsi per corrispondenza del prestigioso Istituto Moscovita di Filosofia, Letteratura e Linguistica. Nel tempo libero studiava il tedesco, leggeva i capolavori della filosofia antica e moderna e prendeva parte a recite di filodrammatici. Seguendo scrupolosamente il rigido programma che si era imposto, riuscì a eccellere in tutti questi campi. Nel frattempo, attirati dalla sua forte personalità, intorno a lui si riunirono parecchi amici. Uno era Nikolaj Vitkevich, un ex compagno di liceo con il quale aveva passato le vacanze girando per la campagna in bicicletta e in barca. Intellettualmente avevano molto in comune e fra loro c'era un continuo confronto di idee. Un'altra amicizia era quella con Natalia Rejetovskaya, una splendida ragazza dai capelli ramati, dotata di grande fascino e sensibile ai problemi sociali. Un giorno, nella primavera del 1940, avevano tutti e due 21 anni. Aleksandr e Natalia si sposarono con una cerimonia semplicissima. Solženicyn aveva davanti a sé una brillante carriera quando si laureò nel 1941, ma con sorpresa e disappunto dei suoi professori, invece di continuare negli studi scientifici, decise di insegnare fisica nella scuola di una cittadina a 150 km da Rostov, dove anche Natalia trovò un posto come insegnante di chimica. Aleksandra aveva deciso così per avere il tempo di scrivere, poiché questa era ancora la massima aspirazione della sua vita. Ma l'invasione dei nazisti il 22 giugno 1941 lo costrinse a mettere da parte i suoi progetti. Per l'Unione Sovietica era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nella quale sarebbero morti 20 milioni di russi. Solženicyn fu chiamato alle armi nell'ottobre del 1941. In quel periodo l'esercito sovietico mostrava segni di cedimento. Le ripetute, tragiche sconfitte avevano permesso ai tedeschi di arrivare alle porte di Mosca. Assegnato in qualità di conducente a una modesta unità di trasporti trainati, Solženicyn fremeva d'impazienza, costretto a strigliare cavalli e a spalare letame. Dopo aver ripetutamente chiesto di poter svolgere mansioni più utili e attive, e grazie alla sua conoscenza della matematica, fu mandato in una scuola per ufficiali di artiglieria. Quindi, nel novembre del 1942, andò al fronte come comandante di una batteria avanzata. In uno degli scontri più massicci e sanguinosi della storia, la controffensiva sovietica di quel periodo causò, come disse uno storico militare, la carneficina più spaventosa che si fosse mai vista. Ciò diede una svolta decisiva alla guerra sul fronte orientale, ma nei 1500 chilometri che separavano le forze sovietiche dal confine tedesco, infuriavano ancora feroci combattimenti condotti di villaggio in villaggio. Per 20 mesi la batteria di Solženicyn fu sempre in prima linea durante la drammatica avanzata e lo stesso Solženicyn venne decorato 2 volte al valore. L'eroismo dimostrato sul campo di battaglia gli fece guadagnare ben presto il grado di capitano, benché avesse solo 24 anni. Se si fosse iscritto al partito, cedendo alle pressioni che gli venivano fatte, avrebbe potuto ottenere promozioni ulteriori. Ma non aveva lo spirito del gregario. Era dotato di tali capacità militari che gli veniva perdonato perfino il suo anticonformismo. Per esempio, la tendenza a passare il tempo libero a leggere i libri che portava sempre con sé o a scarabocchiare appunti. Nel 1944 Natalia andò a trovarlo al fronte. Incurante del regolamento che proibiva simili visite, l'intraprendente ragazza superò le enormi difficoltà del viaggio nella zona di guerra. E i due si incontrarono sul fiume Dniepr, che l'unità di Solženicyn aveva appena raggiunto. Una fotografia della coppia seduta su un tronco d'albero ritrae il giovane capitano accanto alla sua bella moglie. In un romanzo scritto 10 anni dopo, Solženicyn descrive un'analoga visita compiuta dalla moglie di un eroe immaginario. La donna si era procurata dei documenti militari falsi e indossava un uniforme visibilmente troppo grande per lei. Il personale addetto al servizio di sicurezza l'aveva interrogata e perquisita più volte. Ma lei aveva superato tutto questo per poter rimanere accanto al marito per l'intera durata del conflitto, se fosse stato possibile. Per morire, se lui fosse stato ucciso. O per sopravvivere, se fosse sopravvissuto. Ma quando l'avanzata sovietica ricominciò, Natalia dovette tornare a casa. Una separazione, come Solženicyn scrisse dei protagonisti del suo romanzo, che non solo non sarebbe finita con la guerra, ma che era appena cominciata. Il giovane ufficiale stava giungendo a una svolta decisiva per la sua vita. Sconfiggere l'invasore nazista era ovviamente il primo obiettivo, ma i vecchi interessi filosofici non erano stati dimenticati. Nelle lettere che si scambiavano Solženicyn e Vitkevich, ora ufficiale sul primo fronte ucraino, venivano trattati i più svariati argomenti. Poco prima della guerra, Stalin aveva fatto giustiziare i più alti ufficiali dell'esercito. Inoltre, i suoi sospetti, alimentati da informatori e agenti della polizia segreta attivi dappertutto, spaventavano e irrigidivano i nuovi comandanti. Sembrava pertanto che Stalin fosse responsabile di grossi errori nel modo in cui si stava conducendo la guerra, oltre che di gravi degenerazioni e sofferenze nella società sovietica. Solženicyn e Vitkevich non facevano mai il nome di Stalin e lo chiamavano invece Pakhan, termine che nel gergo della malavita indica il boss. Il significato, però, era fin troppo trasparente. Gli uomini della censura militare esaminarono le lettere per parecchie settimane, poi, nel febbraio del 1945, avvertirono un'organizzazione denominata SMERSH, parola derivata da una frase russa che significa «morte alle spie». L'unità di Solženicyn era impegnata in una furiosa battaglia nei dintorni di Königsberg, il primo capoluogo tedesco di provincia raggiunto dall'esercito russo. A un certo punto, il giovane ufficiale fu costretto da un terribile fuoco di sbarramento a mettersi al riparo, con scarsissime probabilità di uscirne vivo. Ma riuscì a cavarsela. E ricevette un messaggio in cui gli si ordinava di presentarsi al quartier generale. Qui il comandante di brigata, colonnello Zachar Travkin, gli chiese di consegnargli la pistola. Dopodiché, agenti della SMERSH gli si avventarono contro, strappandogli i gradi e le decorazioni. Il colonnello Travkin lo mise in guardia, domandandogli se conosceva qualcuno sul primo fronte ucraino. Un avvertimento, un'allusione a Vitkevich e al loro carteggio. Era un atto di coraggio da parte del colonnello, e quello che seguì lo fu anche di più. «Capitano», gli disse, mentre nelle vicinanze si sentiva ancora il tuonare dell'artiglieria, «le auguro buona fortuna». E gli tese la mano. Solženicyn definì quella stretta di mano uno dei più clamorosi atti di coraggio che vidi compiere durante la guerra. Così, sapendo di andare incontro alla tortura o forse addirittura all'esecuzione capitale per tradimento, Solženicyn, sotto ingente scorta, cominciò il lungo viaggio per Mosca, ripercorrendo i 1300 chilometri di paludi e di foreste in cui aveva combattuto palmo a palmo durante i 3 anni precedenti. Il Castello Incantato. A Mosca, Solženicyn fu rinchiuso nella tetra Lubianka, sede della polizia segreta sovietica, allora chiamata NKVD. L'interrogatorio si protrasse per 4 mesi, anche se le critiche a Stalin contenute nelle sue lettere a Vitkevich e negli appunti e nel diario che gli avevano sequestrato rendevano del tutto superflua una confessione. Durante quel periodo, il capitano così sicuro di sé si era ridotto a un'ombra spettrale che si muoveva a stento. Da mangiare gli davano una poltiglia semiliquida composta per metà di acqua, senza neppure una goccia di condimento. Infine fu accusato di aver fatto propaganda antisovietica e di aver tentato di istituire un'organizzazione contro il regime. Questo avrebbe avuto in seguito gravi conseguenze per lui, ma almeno non fu accusato, come tanti altri, di spionaggio a favore dei nazisti, o dell'intenzione di assassinare Stalin. Il 7 luglio ebbe luogo il processo davanti agli agenti della NKVD. Solženicyn non era presente, né gli fu concesso alcun diritto alla difesa. Il verdetto di condanna era praticamente automatico, ma la fortuna lo assistette perché fu condannato a soli 8 anni in campi correzionali di lavoro, una condanna mite per quei tempi. A Witkiewicz diedero 10 anni. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia. L'inferno. L'inferno è immaginato da Dante come una grande cavità a forma di cono che si è aperta sotto la città di Gerusalemme, quando Lucifero, l'angelo ribelle, fu scagliato sulla terra. Nel punto in cui Lucifero toccò la crosta terrestre, la terra si ritirò inorridita e lui finì conficcato nel lago ghiacciato, posto nel centro del globo terrestre. L'inferno è suddiviso in 9 cerchi collocati in una struttura spirale che va da un anello più ampio, il primo cerchio, più vicino alla superficie della terra, al più stretto, quello che corrisponde alla zona in cui si trova Lucifero. Dopo aver attraversato la porta dell'inferno, i due viaggiatori passano attraverso la zona dell'antinferno, dove si trovano gli ignavi, cioè coloro che non si sono mai schierati né dalla parte del bene e né dalla parte del male. Poi, attraversato il fiume infernale sull'imbarcazione di Caronte, i due viaggiatori arrivano nel primo cerchio, dove si trova il limbo, la zona in cui stanno le anime di quelli che non hanno ricevuto il battesimo. Essi non subiscono alcuna pena, ma continuano a desiderare Dio in eterno, sospirando. Tra il secondo e il quinto cerchio si trovano differenti tipi di peccatori, accomunati dall'aver amato cose o persone in modo eccessivo, dimenticando di seguire Dio. Il criterio per la punizione dei peccati è la legge del contrappasso, da latino contra e passior, cioè soffrire il contrario, che colpisce i colpevoli con una punizione simile o opposta alla colpa commessa. Ad esempio, nel quinto canto dell'inferno i lussuriosi, nel secondo cerchio, sono trascinati per l'eternità in una bufera continua, così come in vita si sono lasciati trascinare dalla bufera delle passioni senza frenare i propri istinti. Sotto il quinto cerchio si trova la città di Dite, entrando nella quale accedono al sesto cerchio. Qui si trovano puniti coloro che si sono macchiati di eresia, cioè delle dottrine contrarie a quelle stabilite dalla Chiesa. Al di sotto c'è un precipizio, il burrato, che porta al settimo cerchio, dove sono puniti i violenti, suddivisi in 3 gironi. I violenti contro il prossimo, i violenti contro se stessi, i violenti contro Dio, natura ed arte. Nella parte più profonda dell'inferno, fra l'ottavo e il nono cerchio, sono punite le anime dei fraudolenti, cioè quelli che hanno ingannato o tradito. L'ottavo cerchio è a sua volta suddiviso nelle male bolge, cioè delle borse, e sono 10. Ci sono i ruffiani, i seduttori, gli adulatori, i simoniaci, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri fraudolenti, i seminatori di discordi e scismi e i falsari. Dopo l'ottavo cerchio c'è il pozzo dei giganti e si arriva all'ultimo cerchio, il nono, suddiviso in 4 zone: la caina, dove sono puniti i traditori dei parenti, l'antenora, dove si trovano i traditori della patria, la tolomea con i traditori degli ospiti e la giudecca con i traditori dei benefattori. Proprio in quest'ultima zona si trova Lucifero. Dopo aver visto Lucifero rappresentato come un mostro a 3 facce conficcato nel lago ghiacciato, Dante e Virgilio passano attraverso uno stretto cunicolo, la natural burella, nell'altro emisfero, e così riuscirono a riveder le stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dolce Via.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio, rage bait è la parola dell'anno 2025 e non è una buona notizia. Il nuovo termine, entrato di diritto nell'Oxford Dictionary, descrive un inquietante fenomeno che ci parla di manipolazione sociale, ma anche di disagio esistenziale. Di Alessio Sperati. Il populismo è il dare risposte semplici a problemi complessi, ma per esistere ha bisogno di gente arrabbiata, altrimenti non funziona. Il populismo è sempre esistito, ma i nuovi sistemi di comunicazione di massa hanno fornito strumenti potentissimi per la sua diffusione. Ecco che l'espressione rage bait diventa la parola dell'anno 2025 ed entra di diritto nell'Oxford Dictionary. Ma che cos'è esattamente il rage bait? Un'esca studiata a tavolino. Letteralmente vuol dire trappola della rabbia, che si innesca con post social pieni di odio o provocatori, al solo scopo di innescare reazioni di rabbia nell'utente, che mordendo l'esca, appunto, entrerà in un gruppo specializzato nella diffusione di rabbia, dissenso e anarchia. È una trappola emotiva costruita con la minuzia del pescatore paziente, che sa dove puntare l'esca, conosce il punto debole del pesce e aspetta il momento giusto per tirare su la lenza. Con la sola differenza che qui l'esca siamo noi e il pescatore è un algoritmo che non dorme mai e che ottimizza continuamente se stesso per capire cosa ci farà sbroccare più in fretta e più efficacemente. E non c'è bisogno che il contenuto proposto corrisponda al vero. L'importante è che stimoli quella particolare emozione che sta a metà tra il fastidio esistenziale e la volontà di rovesciare un tavolo. Immigrati clandestini? Stipendi dei politici? La dichiarazione di un politico da parte avversa, il rage bait, ci viene tagliato addosso come una camicia su misura perché ormai la rete ci conosce benissimo e sa cosa proporci. Qualsiasi cosa va bene, purché tocchi la corda sensibile, quella che risuona in ognuno di noi quando ci sembra che il mondo intero stia complottando per farci salire la pressione e in più sappiamo di avere Saturno in opposizione. Spesso si tratta di fake news, ma non lo sappiamo. Ovviamente questo meccanismo ha bisogno di noi per funzionare ed è molto umano cadere nella trappola. Capita a tutti, non c'è da vergognarsene. Ogni mattina ci ripromettiamo di non indignarci davanti al solito posto contro le istituzioni, il carovita, il traffico, eppure ogni giorno diventiamo parte attiva dell'ingranaggio, indignandoci per un fatto prima ancora di sapere se sia vero o meno e magari diffondendolo a stretto giro nella nostra rete di conoscenti e reali o virtuali. È rassicurante sapere che la grande rivoluzione tecnologica del nuovo millennio, quella che ci avrebbe dovuto rendere cittadini globali e consapevoli, si sia tradotta in una gigantesca stanza della rabbia, una di quelle dove per 40 euro sei libero di spaccare oggetti per mezz'ora. Il potere della comunità che ci fa sentire meno soli. Il segreto è proprio nel meccanismo psicologico che ci porta a reagire allo stimolo. Nonostante sappiamo benissimo che si tratta di una trappola, ci cadiamo. Perché ci piace, perché indignarci oggi è una delle poche attività che forniscono un senso di vitalità immediato, un booster emotivo paragonabile al primo morso di una brioche calda. In un mondo che ci chiede di essere sempre efficienti, performanti e sorridenti, l'indignazione è una valvola di sfogo quasi terapeutica, una piccola rivoluzione interiore che ci fa sentire parte di qualcosa, anche se quel qualcosa è una discussione completamente inutile su un argomento del tutto irrilevante. E c'è un altro elemento da non sottovalutare, il potere della comunità dell'indignazione. Una volta che si entra nel vortice, non si è mai soli. C'è sempre un esercito di sconosciuti pronti a confermare che sì, quella cosa è scandalosa, inaccettabile, la fine della civiltà occidentale, l'apocalisse. La massa amplifica, distorce, muta la percezione di ciò che è importante e di ciò che non lo è. E dietro c'è lo studio, c'è strategia, c'è finezza nel sapere esattamente cosa toccherà la fibra giusta del pubblico. Non si tratta di improvvisazione. Gli esperti conoscono le micce più facili da accendere, il cibo, la scuola, i trasporti pubblici, i vicini rumorosi, il tempo atmosferico, la politica, la grammatica, la cucina tradizionale, le file alle poste. E poi, naturalmente, i temi divisivi per eccellenza. Tutto ciò che riguarda l'identità personale, nazionale o calcistica. Più condivisioni, più traffico e più soldi. Le piattaforme, dal canto loro, hanno capito perfettamente il valore di questa energia emotiva. L'indignazione genera interazioni, le interazioni generano traffico, il traffico genera denaro. Paradossalmente, il rage bait ci mostra anche quanto siamo diventati fragili. Basta pochissimo per mandarci in ebollizione. Un tempo l'ira era riservata ai grandi tradimenti, alle ingiustizie macroscopiche, alle tragedie familiari. Oggi basta un titolo ambiguo o una foto fuori contesto. Abbiamo fatto dell'infiammazione emotiva la nostra condizione standard. Forse perché viviamo in un ambiente che ci sollecita continuamente, che ci bombarda di stimoli e la rabbia è la scorciatoia più veloce per sentirci vivi quando siamo troppo stanchi per usare il pensiero critico. E allora viene da chiedersi, è davvero possibile sottrarsi? Possiamo davvero evitare il richiamo della polemica sterile, resistere al desiderio di scrivere il nostro commento indignato? La risposta in teoria è sì. In pratica è più difficile che fare meditazione in mezzo alla corsia di un supermercato all'ora di punta. È la dimostrazione che siamo ancora animali sociali, ma nel modo più sbagliato possibile. È così. Il rage bait entra ufficialmente nella storia della lingua con la dignità di un termine che rappresenta un'epoca, la nostra. Non è un bel segno, forse, ma la lingua, si sa, non premia il bene o il male, registra, annota, archivia. Ora che abbiamo una parola per definire questa giostra emotiva, possiamo iniziare a riconoscere il momento in cui siamo sul punto di fare ciò che gli algoritmi vogliono, arrabbiarci per l'ennesima sciocchezza.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Oscar Pistorius. Che cosa è scattato nella sua mente? L'atleta sudafricano è tornato a casa in regime di libertà vigilata. Era stato condannato a 13 anni di carcere per aver ucciso la sua fidanzata nel 2013. Nessuno si sarebbe aspettato nulla di simile da lui. Era diventato un simbolo di riscatto personale quando aveva partecipato alle Olimpiadi del 2008 e del 2012, correndo con protesi progettate apposta per lui. Di Fabio Dal Masso. Da simbolo di riscatto a condannato per omicidio. La storia del campione paralimpico Oscar Pistorius è una parabola che l'ha portato prima in cima alle vette del mondo per poi scaraventarlo nel baratro di una prigione con una condanna a 13 anni e 5 mesi per l'assassinio della fidanzata Riva Steenkamp. L'anno scorso, dopo essere stato positivamente valutato per godere di libertà vigilata, Pistorius è uscito dal carcere. Per il più veloce uomo senza gambe, come era stato soprannominato quando sfrecciava sulle piste di atletica, questa è la fine ingloriosa di una vita che sin da subito è stata dura. Oscar Leonard Karl Pistorius nasce a Johannesburg, Sudafrica, il 22 novembre 1986, secondo di tre figli. Alla nascita gli viene diagnosticata una grave malformazione congenita, l'emimelia fibulare. È una malattia rara, colpisce una persona su 50.000. Alla nascita il bambino può essere privo del segmento scheletrico di un arto oppure avere una parte del corpo destinata a rimanere più piccola. Si parla di emimelia longitudinale se manca solo un segmento osseo, trasversale se è assente un arto o una parte di esso. Nei casi meno gravi si interviene con calzature speciali, nei più gravi con la chirurgia, arrivando fino all'amputazione. I genitori, Hank e Sheila Pistorius, si trovano quindi di fronte alla decisione più difficile, ma inevitabile: dare il consenso ai medici perché al proprio figlio, ad appena 11 mesi, vengano amputate entrambe le gambe sotto le ginocchia. Dopo lo shock iniziale, Oscar dà subito prova di grande forza d'animo e ben presto comincia a muovere i primi passi grazie ad alcune protesi. Ma il destino sembra volersi accanire su di lui. Quando ha 6 anni, i suoi genitori si separano, mentre quando ne ha 15, sua madre muore. Oscar non demorde. La sua indole combattiva, fortificata dalle tragedie, lo spinge a mettersi ben presto alla prova e a tuffarsi nel mondo dello sport. Dal cricket al wrestling, passando per la box e la pallanuoto, non si tira mai indietro, ma si tuffa anima e corpo in tutte queste discipline sportive fino a quando, durante una partita di rugby, si infortuna al ginocchio. Si mette allora alla ricerca di uno sport che lo aiuti nella riabilitazione e nel recupero della mobilità e inizia a frequentare la pista di atletica. Come sempre, si impegna al 100% e quello che doveva essere solo un percorso riabilitativo diventa una vera e propria passione. Giorno dopo giorno, Pistorius diventa sempre più veloce e già nel gennaio 2004, appena 2 anni dopo aver iniziato a praticare la corsa, ottiene un ottimo risultato nella sua prima gara sui 100 metri. La vera svolta della sua vita, tuttavia, arriva con i Giochi Paralimpici di Atene, che si svolgono dal 17 al 28 settembre 2004. Quando arriva nella capitale greca, Pistorius ha solo 17 anni, ma conquista subito un bronzo nei 100 metri, mentre sui 200 metri batte atleti più quotati ed esperti di lui, conquistando l'oro nella finale. Ma non gli basta ancora e lancia una nuova sfida: gareggiare con avversari normodotati, non in una gara qualsiasi, bensì alle Olimpiadi in programma a Pechino nel 2008. La richiesta è del tutto inedita e la Federazione Internazionale di Atletica Leggera si trova ad affrontarla per la prima volta. In attesa del responso, però, Pistorius partecipa al Golden Gala di Roma nel giugno 2007. Corre i 100 metri al fianco di atleti normodotati e ottiene un buon risultato nelle qualificazioni. Riceve l'incoraggiamento di molti atleti. «Mi sembra geniale dargli l'opportunità di competere contro di noi e gli auguro buona fortuna nella sua lotta per gareggiare ai Giochi Olimpici», dice Jeremy Wariner, campione olimpico dei 400 metri ad Atene 2004. Ma nel gennaio 2008 la federazione respinge la richiesta di Pistorius di gareggiare a Pechino 2008. Secondo la federazione, l'utilizzo delle protesi gli fornirebbe un vantaggio notevole, pari al 30%, rispetto agli altri atleti e inficerebbe la gara. Pistorius non ci sta e fa ricorso. Nel maggio dello stesso anno, la sentenza viene ribaltata dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Non esiste alcuna dimostrazione dell'eventuale vantaggio fornito dalle protesi. Pistorius può quindi gareggiare alle Olimpiadi di Pechino. Purtroppo, però, l'atleta non riesce a raggiungere il tempo minimo per la qualificazione. si rifarà alle Paralimpiadi, sempre a Pechino, in cui vince ben 3 medaglie d'oro nei 100, 200 e 400 metri. L'appuntamento con la storia arriva nel 2012. Grazie all'impegno costante, Pistorius ottiene il tempo di qualificazione per le Olimpiadi di Londra e viene convocato sia per la gara dei 100 metri individuali, sia per la staffetta 4x400. È il primo atleta amputato a prendere parte ai Giochi Olimpici di atletica leggera. Si fermerà alle semifinali, ma non conta il risultato. La sua partecipazione è già un risultato storico. Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il 14 febbraio 2013 Pistorius viene arrestato con un'accusa terribile, quella di aver ucciso a colpi di pistola la sua compagna, la modella 29enne Riva Steenkamp. L'atleta ammette di aver sparato 4 colpi contro la porta del bagno chiusa, pensando che ci fosse un intruso. L'iter giudiziario si conclude nel novembre 2017 con una condanna a 13 anni e 5 mesi. Nel novembre 2023 Pistorius ottiene la libertà vigilata e il 5 gennaio 2024 viene rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato oltre 6 anni di carcere. La fine pena è prevista per il dicembre 2029.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, sarà femmina? A cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa. Cibi salati se si desidera un fiocco azzurro. Posizione del missionario per avere una femmina. Sesso da in piedi per un maschio. E ancora, fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta, e una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, Ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili e una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti, come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, o nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica, una terapia protratta con antinfiammatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976. Quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Freedom, Giuseppe Panini, il re delle figurine, di Angelica Giacobbo. La cercan qui, la cercan là, dove si trovi nessuno lo sa. Da La Primula Rossa, baronessa Emma Orzi. Che la figurina del mitico portiere dell'Atalanta Pierluigi Pizzaballa fosse rara e introvabile è una leggenda dura a morire nel mondo dei collezionisti. Senza quella, l'album Calciatori Panini 1963-1964 non poteva essere completato. C'è chi arrivò a scambiarla con 1000 doppie, si narra, e ancora oggi online è valutata almeno 300 euro. Qualcuno sospettava che si trattasse di pura strategia commerciale. Ma non è vero, commenta indignato Antonio Panini, figlio di Giuseppe, fondatore della storica casa editrice modenese. Tutte le figurine erano stampate in ugual numero. Abbiamo sempre lavorato con la massima correttezza e trasparenza perché sapevamo che il bambino lo freghi una volta, ma se perde la fiducia in te, poi non la recuperi più. Avevamo perfino creato il servizio figurine mancanti per aiutare chi proprio non riusciva a finire l'album. In realtà Pizzaballa, infortunato, era assente il giorno in cui si facevano le foto dell'Atalanta, per cui la sua figurina fu semplicemente stampata e distribuita in ritardo. Dietro queste piccole icone del Made in Italy c'è una classica storia di sacrificio, genialità e impegno. Tutto comincia con Antonio Panini, classe 1897, originario di Pozza di Maranello. Dopo aver combattuto nella guerra 1915-18, in tasca un brevetto di pilota mai utilizzato, nel 1920 aveva sposato Olga Cuoghi. In 10 anni la coppia aveva messo al mondo 8 figli, 4 maschi, fra cui Giuseppe, e 4 femmine. Nel 1934 la famiglia si trasferisce a Modena, dove Antonio, abbandonati il sogno di volare e la sua piccola officina, ha ottenuto un impiego come tuttofare presso l'Accademia Militare. Affitta un mezzo appartamento in città, mentendo sul numero dei figli. Sebbene il regime fascista incoraggi le famiglie numerose, il padrone di casa si infuria quando scopre che i bambini scendono in cortile a turno per non farsi riconoscere e vuole cacciarli. Così mio nonno gli disse: «Va bene, vado su e ne uccido 4, così i conti tornano», racconta divertito Antonio. A quel punto l'avvocato Ramazzini si accontentò di aumentare l'affitto. Ma nonno Antonio, poco più che quarantenne, muore di cancro nel 1941, raccontando ai figli: Usate sempre la testa e non sarete mai servi di nessuno. E a Giuseppe, detto il Vecio, perché è il maggiore dei maschi, era nato il 9 novembre 1925 e proprio quel giorno compiva 16 anni, ordina: «Da stasera a cena ti siedi a capotavola». Le spese del funerale Giuseppe le paga col suo primo salario da apprendista meccanico, ma non è che l'inizio di un nuovo calvario, con una diagnosi di tubercolosi ossea grave che lo costringe a portare un busto metallico, accetta di sottoporsi a un trapianto sperimentale di midollo osseo da vitello. Su 3 interventi eseguiti è l'unico a sopravvivere e guarisce. Alla fine del 1944, mamma Olga, vera colonna della famiglia, decide di acquistare a rate un'edicola in Corso Duomo, nel centro storico di Modena, e convince i figli riluttanti a fare nuovi sacrifici. Ma era sicura che la guerra sarebbe finita presto, ricorda Antonio, e la gente avrebbe avuto fame di notizie e libertà. Modena è bombardata ancora il 18 aprile 1945, ma 4 giorni dopo è liberata. L'edicola Panini, l'unica a vendere giornali di ogni tendenza politica, anche Candido, l'uomo qualunque, diventa presto un punto di ritrovo, dove la gente parla di tutto, anche dei parenti emigrati nelle Americhe. E Olga ha un'altra idea. Si fa portare le buste delle lettere ricevute da oltreoceano. Recupera i francobolli, ricordate, con il vapore, e li rivende in bustine da 4-5 pezzi a 10 lire. Grandi e piccoli si appassionano al collezionismo filatelico, sognando terre lontane. Nel 1956 Giuseppe sposa Maria Maddalena Schiavi, dalla quale avrà 4 figli, Tiziana, Antonio, Anna Maria e Francesco, e apre con il fratello Benito un'agenzia di distribuzione di giornali, prima la Gazzetta dello Sport e poi i fumetti gialli, fotoromanzi. Intanto in Italia cresce la passione per il calcio, ma è ancora calcio parlato, seguito alla radio. I tifosi non hanno molte occasioni di vedere in faccia i loro beniamini. Così, quando nel 1960 Giuseppe e Benito possono acquistare a prezzo stracciato una partita invenduta di figurine di calciatori di Serie A dell'editrice milanese Nannina, non ci pensano due volte. Preparano nuove bustine bianche con la cornice rossa, mettono al lavoro tutta la famiglia e vendono 4 figurine per 10 lire. Il successo è travolgente, ne vendono 3 milioni. In Italia collezionare figurine non era una novità. Una moda, cominciata a fine 800 con le famose figurine Liebig, regalate con l'estratto di carne. Nel 1934 era arrivato il concorso nazionale a premi dell'EIAR, con la raccolta abbinata al programma radiofonico I 4 moschettieri e la caccia alla figurina del feroce Saladino. Forte del risultato, Giuseppe propone ai fratelli di diventare editori e di creare il primo album Panini con le foto dei calciatori di tutte le squadre del campionato italiano di Serie A 1961-1962. Persino Umberto, emigrato in Venezuela, dove ha fatto fortuna con l'industria meccanica, è richiamato in patria per dare una mano. La prima figurina realizzata in proprio è quella di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter. Si testano colori, dimensioni, metodi di stampa. Una volta stampate in fogli e tagliate, le diverse figurine venivano ammucchiate in un angolo del magazzino e mescolate nella zangola per il burro o con il badile, ricorda Antonio. Poi si distribuivano per l'imbustamento a tutti i parenti e alle famiglie del centro storico. Ma presto si dovette passare a metodi industriali grazie alla macchina imbustatrice ideata da Umberto. Per logo si sceglierà la sagoma di una rovesciata di Carlo Parola, riprodotta dalla figurina in bronzo collocata nel punto dove sorgeva l'edicola, ora scomparsa. Presto la rete dei rivenditori tocca le grandi città italiane e nel 1969 si apre all'estero. I bambini imparavano molte cose, ricorda Antonio con una punta d'orgoglio. Completare un album richiedeva impegno, pazienza, ordine e strategia. Bisognava risparmiare i soldini, saper aspettare, riuscire a superare le delusioni, godersi le sorprese, imparare a incollare con cura, a trattare con gli altri e a scambiare. Per oltre 25 anni l'azienda cresce, mantenendo a Modena la sua sede in un grande complesso che ospita pure gli appartamenti privati dei Panini. I quattro fratelli la guidano insieme, dividendosi i compiti, mentre gli interessi si allargano ad altri sport e settori. Giuseppe ha molte passioni: la fisarmonica, l'enigmistica, le foto d'epoca, la pallavolo. Nel 1966 fonda il gruppo sportivo Panini, che diventerà una delle più importanti società di pallavolo maschile al mondo. Nei 27 anni di gestione Panini, il club vince 8 campionati italiani, 6 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 3 Coppe Confederali. Nel 1985 arruola il mitico allenatore argentino Julio Velasco, che vince 4 campionati consecutivi. Nel 1973 Giuseppe è tra i fondatori della Lega Italiana Pallavolo, che presiede per 8 anni. Ma nel 1986 Benito muore, seguito l'anno successivo da mamma Olga, e Giuseppe capisce che è arrivato il momento di fermarsi. Nel 1988 l'azienda familiare viene ceduta e vivrà alcune traversie societarie prima di prendere il suo posto nel cuore di nuove generazioni di appassionati. Giuseppe muore a Modena, città che non ha mai lasciato, il 18 ottobre 1996. Poco prima aveva donato alla città la sua collezione di figurine storiche. Il figlio Antonio oggi fa il nonno a tempo pieno, in omaggio alla più autentica tradizione di casa Panini. Siamo sempre stati una grande famiglia, proprio in senso numerico. Pensi che quando ci ritroviamo per le feste siamo un centinaio.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Sebbene siamo donne, due vedove indomite che sfidarono gli uomini più potenti del loro tempo, di Maria Leonarda Leone. Vedove, anche se siete donne, cercate di comportarvi da uomini. Né Matilde di Canossa, 1046-1115, né Caterina Sforza, 1463-1509, erano presenti alla predica di Bernardino da Siena per la Quaresima del 1425. Ma entrambe fecero molto di più di quanto ordinava l'austero francescano. Vedove sì, ma soprattutto fiere e carismatiche, non si comportarono da uomini, ma da donne forti e indomite quali erano, reggendo in prima persona le sorti dei loro possedimenti. E ritagliandosi così un posto da protagoniste nella storia di due secoli, l'undicesimo e il quindicesimo, troppo spesso declinati al maschile. Matilde e Caterina, donne talentuose che agirono oltre il ruolo e i limiti imposti al loro genere, furono eccezioni in un'epoca che teneva il sesso femminile sulla soglia della vita sociale e culturale e ben lontano dalla politica, dice Maria Giuseppina Muzzarelli, già docente di storia medievale all'Università di Bologna. Se poterono esprimere le loro potenzialità, fu in ragione di circostanze favorevoli, ma anche perché appartenevano ad ambienti privilegiati, in cui, soprattutto nell'alto e nel pieno Medioevo, le donne avevano maggiori possibilità di farsi valere. Fu chiaro da subito che non sarebbero state due mogli come tante, quelle il cui unico ruolo era stringere o rafforzare alleanze politiche attraverso il matrimonio e, a Dio piacendo, mettere al mondo eredi maschi. Matilde è un caso particolare. Il suo potere non le viene perché moglie di o vedova di. Lei quel potere già ce l'ha, in quanto membro di una potentissima famiglia feudale e unica discendente in vita di Bonifacio di Canossa, ricco e potente vicario del sovrano del Sacro Romano Impero in Italia. Si sposò per garantirsi una discendenza, ma quando la sua unica bambina, Beatrice, morì pochi giorni dopo il parto, lei lasciò il marito, il duca di Lorena Goffredo il Gobbo, e se ne tornò nella sua fortezza a Canossa, nell'Appennino reggiano. Prosegue la storica. Era il 1072. 4 anni dopo, l'uomo venne ucciso in un'imboscata, infilzato come un pollo sullo spiedo, mentre si stava per sedere sulla latrina. Di lì a poco, alla morte di sua madre, la vedova trentenne si ritrovò da sola, sovrana di un territorio enorme, esteso dai passi appenninici alla pianura padana, dall'Emilia alla Toscana, fino all'Umbria e all'Alto Lazio, in posizione chiave tra la Germania dell'imperatore Enrico IV, di cui era cugina e vicaria, e la Roma del pontefice Gregorio VII, di cui era amica e sostenitrice. Per quanto distante cronologicamente, Caterina era vicina per molti aspetti a Matilde. Figlia legittima del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e della sua amante Lucrezia Landriani, era diventata signora di Imola e contessa di Forlì, andando in sposa al nipote di Papa Sisto IV, Girolamo Riario. Caratterino irruento e tutt'altro che arrendevole, quando il pusillanime marito venne assassinato, 1488, in una congiura di alcuni nobili forlivesi, lei organizzò la resistenza. Con un trucco riuscì a chiudersi nell'imprendibile rocca di Ravaldino. Fece voltare tutti i cannoni in direzione dei principali edifici di Forlì. E mentre i nemici minacciavano di ucciderle i figli, da sopra le mura li esortò Spavalda a farlo davvero. Mostrando, racconta Niccolò Machiavelli, com'ella aveva secco il modo a rifarne degli altri. La spregiudicata 25enne non era nuova a questo genere di performance. Solo 4 anni prima, alla morte di Sisto IV, incinta di 7 mesi del suo 5° figlio, si era barricata per 12 giorni a Castel Sant'Angelo, minacciando il Vaticano con l'artiglieria. Voleva che il conclave le garantisse l'elezione di un papa favorevole a Riario e il mantenimento della posizione dei possedimenti che il marito aveva avuto dall'influente zio defunto. Ma se all'epoca il marito, accordandosi per soldi con i vescovi, la costrinse ad abbandonare la posizione, a Forlì, con l'aiuto militare dello zio Ludovico il Moro, ottenne ciò che voleva: il controllo diretto delle sue signorie come reggente del primogenito Ottaviano. Durante il Medioevo, abbastanza di frequente, le donne acquisivano visibilità e importanza grazie alla vedovanza, spiega Muzzarelli. L'emergenza dava loro l'opportunità di mostrare apertamente quel che sapevano fare. Animo da monaca, modi da guerriera e spiccate doti diplomatiche, una volta al comando, Matilde si impegnò in una missione impossibile: riconciliare i due massimi esponenti del potere temporale e religioso in guerra per la cosiddetta lotta per le investiture, un braccio di ferro politico per evitare la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Ci riuscì, anche se solo per breve tempo, il 28 gennaio 1077. In che modo? Umiliando l'imperatore. Per 3 giorni lo lasciò fuori, davanti al portone della fortezza di Canossa, inginocchiato sotto la neve, prima di ammetterlo al cospetto del pontefice, suo ospite, perché implorasse il suo perdono e il ritiro della scomunica che rischiava di costargli il trono. In cambio, la gran contessa ci guadagnò ingiurie e commentacci da bar. Venne accusata di essere l'amante del Papa e di altri prelati e alcuni insinuarono persino che fosse stata lei a far uccidere il marito. Succedeva spesso. I cronisti leggevano la realtà con tutti i loro pregiudizi e i luoghi comuni del loro tempo, nota l'esperta. Le donne che andavano oltre il loro genere spaventavano gli uomini. Ancora di più se prendevano in mano le armi. Nel 1080, quando la labile tregua seguita all'umiliazione di Canossa si ruppe, Matilde indossò la cotta di maglia. E per l'imperatore furono dolori. Deposta e bandita, più fiera di un uomo, alla fine riconquistò a uno i castelli caduti nelle mani del cugino e lo rispedì in Germania. Da parte sua Caterina stava la guerra come un'anatra uno stagno. Calamity Jane, tardo medievale, nella sua veste di raso con lo strascico, in testa un cappuccio maschile con mantellina di velluto nero e in vita una cintura da uomo con la scarsella piena di ducati d'oro appesa accanto alla spada, si occupava tanto di ridurre le tasse al popolo e di organizzare matrimoni politici per i suoi figli, quanto all'addestramento delle milizie e all'approvvigionamento di armi e cavalli. Ella era savia, animosa, grande, complessa, bella faccia, parlava poco e tra i soldati a piè a cavallo era temuta assai, perché quella donna con l'arma in mano era fiera e crudele, la ricordava il coevo storico fiorentino Bartolomeo Cerretani. L'indole guerriera ce l'aveva nei geni presi dagli Sforza. Non solo l'avrebbe lasciata in eredità al suo ultimo e più famoso figlio, il futuro capitano di Ventura Giovanni dalle Bande Nere, ma ne avrebbe fatto buon uso per tutto il tempo in cui dominò su Imola e Forlì. Per quanto poca cosa in confronto a quelle di Matilde, anche le terre di Caterina si trovavano in una posizione geografica fondamentale sul tragitto che conduceva gli eserciti dal nord al sud. Autorevole interlocutrice delle maggiori potenze dell'epoca, a volte la contessa scelse di rimanere neutrale, ma più spesso si schierò e combatté insieme ai suoi uomini, guadagnandosi sul campo il soprannome di Tigre di Forlì. Eppure un uomo riuscì a metterla in gabbia, Cesare Borgia, il figlio di Papa Alessandro VI. Sceso dal nord con l'esercito francese, nel 1499 puntò alle terre di Romagna. Senza colpo ferire prese Imola, poi passò a Forlì. Caterina si arroccò di nuovo a Ravaldino con 2000 uomini. Resistette per 3 settimane, rispondendo colpo su colpo. Ma le mura della fortezza non ebbero la sua stessa tenacia e il 12 gennaio 1500 la rocca cadde. Fatta prigioniera e costretta dal Papa a firmare la rinuncia ai suoi domini, Caterina si ritirò a Firenze. Qui, senza smettere mai di brigare per riavere il potere, morì di polmonite a 46 anni. Un epilogo amaro, come quello di Matilde, che, con quasi 20 anni più di lei sulle spalle, non ebbe la voglia o la forza di rimettersi in gioco. Nel 1111 cedette al volere del nuovo imperatore e gli lasciò in eredità tutti i suoi feudi, annullando la famosa donazione alla Chiesa che 30 anni prima aveva scatenato la bellicosa reazione di Enrico IV. Spirò 4 anni dopo, non vincitrice, ma neppure vinta, proprio come Caterina.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La donna in nero di Susan Hill, editore Mondolibri 2001, letto da Marco Pulze. Il giovane avvocato londinese Arthur Kipps viene incaricato di recarsi a Creating Gifford, sperduto villaggio circondato da paludi, per presenziare i funerali di un'anziana cliente e occuparsi della gestione dell'eredità. La vecchia signora Dreblov viveva da reclusa a Elmarsh House, una dimora lugubre e isolata, raggiungibile solo in determinate ore della giornata, quando la marea si ritira, lasciando libera dalle acque l'unica via d'accesso. Per il giovane Kipps, in procinto di sposarsi, è l'occasione di dimostrare finalmente le sue capacità.
3: Buon ascolto!
4: Erano le 21:30 della vigilia di Natale. Mentre attraversavo la lunga anticamera di Monk's Peace, proveniente dalla sala da pranzo, dove avevamo appena gustato il primo dei gioiosi pranzi festivi, e diretto al salotto, dove la mia famiglia era ora riunita intorno al caminetto, mi fermai e, come faccio spesso la sera, andai al portone d'ingresso, lo aprii e uscii. Mi è sempre piaciuto respirare a fondo l'aria della sera, sentirne l'odore, sia quando è dolcemente profumata e balsamica per via dei fiori di mezza estate, sia quando è resa pungente dall'odore dei falò e dalle foglie ammuffite in autunno, o fredda e tagliente per il gelo e la neve. Mi piace guardare il cielo sopra la mia testa, che sia illuminato dalla luna e dalle stelle o totalmente nero, e fissare lo sguardo nell'oscurità. Mi piace ascoltare i versi delle creature notturne e il gemito del vento, che si alza e si placa, o il ticchettio della pioggia sugli alberi del frutteto. Godo nel sentirmi accarezzare dalla brezza che sale verso la collina, dai piatti pascoli della valle attraversata dal fiume. Quella sera avvertii subito, e con un senso di sollievo, che nell'aria qualcosa era cambiato. Nella settimana precedente avevamo avuto sempre pioggia, una pioggia gelata e una nebbia bassa, che avvolgeva la casa e ricopriva la campagna. Dalle finestre il giardino non era visibile che per un paio di metri. Era un tempo umido, orribile, e sembrava che non facesse mai veramente giorno. Non era piacevole passeggiare. La visibilità era troppo scarsa per andare a caccia, e i cani erano sempre nervosi e infangati. In casa le lampade rimanevano accese tutto il giorno, i muri della dispensa, dei servizi esterni e della cantina, trasudavano umidità e odoravano di muffa, e nei caminetti il fuoco crepitava, faceva fumo e stentava ad ardere. Il mio umore è ormai da molti anni eccessivamente condizionato dalle variazioni del tempo e confesso che, se non fosse stato per l'atmosfera di allegria e il trambusto che regnavano nel resto della casa, sarei stato preso dalla malinconia e dall'apatia, incapace di assaporare le gioie della vita come avrei voluto e irritato dalla mia stessa suscettibilità. Esme, invece, è sempre pronta a sostenere la sfida del tempo inclemente, cosicché, quell'anno, i preparativi per le nostre vacanze di Natale erano stati più accurati e impegnativi del solito. Mi allontanai di qualche passo dall'ombra della casa per poter osservare il paesaggio circostante al chiaro di luna. Monk's Peace sorge sulla sommità di un'altura di un centinaio di metri che domina la valle in cui il piccolo fiume Nee scorre serpeggiando da nord a sud attraverso questa parte di campagna così fertile e riparata. Sotto di noi si stendono i pascoli, punteggiati da boschetti di latifoglie. ma l'area alle nostre spalle è occupata, per parecchie miglia quadrate, da una zona completamente diversa di aspra boscaglia e brughiera, una macchia selvaggia nel mezzo di una campagna ben coltivata. La nostra casa dista solo 2 miglia da un villaggio relativamente grande e 7 miglia dalla principale città commerciale della zona. Eppure avvertiamo un senso di lontananza e di isolamento che ci fa sentire quasi al di fuori della civiltà. Ho visto per la prima volta Monk's Peace un pomeriggio di piena estate, durante una gita in calesse con Mr. Bentley. Una volta era il mio datore di lavoro, ma negli ultimi tempi ero stato promosso socio alla pari nello studio legale in cui avevo iniziato come apprendista e nel quale sarei poi rimasto per tutta la mia vita lavorativa. A quell'epoca lui stava avvicinandosi all'età in cui sentiva di dover gradualmente cedere le redini della responsabilità dello studio nelle mie mani. Sebbene abbia continuato a recarsi nei nostri uffici di Londra almeno una volta alla settimana fino alla sua morte, all'età di 82 anni. Ma stava diventando sempre più un gentiluomo di campagna. Non aveva passione per la caccia e la pesca, ma si era immerso nei ruoli di magistrato locale e amministratore laico della parrocchia, capo di svariati comitati, congregazioni e consigli di molte contee e parrocchie della zona. Mi ero sentito sollevato e compiaciuto quando finalmente, dopo tanti anni, mi aveva preso come suo socio alla pari, ma allo stesso tempo pensavo che quella posizione non mi fosse altro che dovuta, perché avevo svolto la mia parte di lavori ingrati e soprattutto un notevole fardello di responsabilità nel contribuire alle sorti dello studio con un compenso che ritenevo assolutamente inadeguato, almeno in termini di posizione. Quella domenica pomeriggio me ne stavo quindi seduto accanto a Mr. Bentley, godendomi la vista oltre le alte siepi di biancospino della campagna verde e sonnolenta, quando lui lasciò che il pony, a un'andatura moderata, prendesse la strada del ritorno verso la sua grande casa alquanto brutta e pretenziosa. Era raro per me rilassarmi e non far niente. A Londra vivevo per il mio lavoro, salvo le poche ore di tempo libero che dedicavo allo studio e a collezionare acquarelli. Avevo allora 35 anni ed ero vedovo da 12. Non amavo affatto la vita di società e sebbene godessi di buona salute, andavo soggetto a occasionali malanni di origine nervosa, conseguenza delle esperienze che più tardi racconterò. A dire la verità, stavo invecchiando prima del tempo. Ero un uomo malinconico, pallido e con un'espressione tesa, un cane bastonato. Feci notare a Mr. Bentley la calma e la gradevolezza della giornata. E questi, dopo avermi lanciato un'occhiata, disse: «Dovresti pensare a comprarti qualcosa in questa zona. Perché no? Un piccolo cottage, magari laggiù». E puntò il frustino in direzione di un minuscolo villaggio tranquillamente adagiato in un'ansa del fiume sotto di noi, coi muri bianchi che si crogiolavano al sole pomeridiano. «Prenditi qualche venerdì pomeriggio libero fuori città. Fai delle passeggiate. Respira aria buona. Mangia uova fresche e panna». La proposta aveva un suo fascino, ma remoto, dato che la ritenevo poco adatta a me. Così mi limitai a sorridere, respirando a fondo il profumo dell'erba e dei fiori di campo e osservando la polvere sollevata lungo il sentiero sterrato dagli zoccoli del pony. E non pensai più alle parole di Mr. Bentley, almeno finché non giungemmo a un sentiero che conduceva a una casa in pietra, lunga e di proporzioni perfette, posta su un'altura che dominava l'intera valle del fiume, il territorio tutt'intorno per miglia e miglia, fino alla linea azzurra delle colline in lontananza. In quel momento fui preso da qualcosa che non riesco a descrivere con precisione. Un'emozione, un desiderio. No, era qualcosa di più, una consapevolezza, un'assoluta certezza che mi assalì, e in modo così chiaro e sorprendente che senza rendermene conto gridai a Mr. Bentley di fermarsi e prima ancora che avesse il tempo di farlo saltai giù dal calesse e sostai su un poggio erboso per guardare dapprima la casa, così bella, così perfettamente giusta per il luogo in cui sorgeva, una casa modesta ma piena di dignità, e per ammirare poi la campagna tutti intorno. Non mi sembrava di essere mai stato lì prima di allora, ma un'assoluta convinzione che vi sarei tornato, che la casa fosse già mia, si insinuò in me. Lungo un lato della casa un ruscello scendeva verso il prato sottostante, da dove poi scorreva sinuoso fino a gettarsi nel fiume. Mr. Bentley stava ora guardandomi con curiosità, seduto sul calesse. «Un bel posto», disse. Io annuii, ma del tutto incapace di farlo partecipe della mia grande emozione, gli voltai le spalle e risalii per qualche metro il pendio dal quale si vedeva l'accesso al vecchio frutteto trascurato che si trovava dietro la casa e si perdeva poi tra l'erba alta e l'intrico di un boschetto. Al di là di quello si intravedeva un terreno incolto non recintato. La convinzione che quella casa sarebbe stata mia mi dominava ancora e ricordo che ne ero allarmato, perché non ero mai stato un uomo facile alle fantasie, né tantomeno incline a prevedere il futuro. Infatti, dopo le esperienze negative vissute in passato, avevo deliberatamente evitato di prendere in esame eventualità che fossero sia pure minimamente astratte, e mi attenevo strettamente a ciò che era concreto, visibile e tangibile. Eppure non riuscivo a impedirmi di pensare, no, più precisamente di avere la certezza assoluta che quella casa sarebbe stata un giorno la mia dimora, che prima o poi, anche se non sapevo esattamente quando, ne sarei diventato il proprietario. Quando finalmente riuscii ad accettare quell'idea, sentii nell'istante stesso un profondo senso di pace e appagamento quale non avevo mai provato da molti anni, e me ne tornai col cuore più leggero al calesse, dove Mr. Bentley stava aspettandomi alquanto incuriosito. La straordinaria emozione provata a Monk's Peace rimase con me. Quantunque non in cima ai miei pensieri, quando lasciai la campagna quel pomeriggio per fare ritorno a Londra. Avevo detto a Mr. Bentley che se mai avesse sentito dire che quella casa era in vendita, sarei stato più che lieto di esserne informato. Qualche anno più tardi mi comunicò la notizia. Mi misi in contatto con gli agenti immobiliari quello stesso giorno e qualche ora dopo, senza nemmeno tornare sul posto per visitarla, feci un'offerta che fu prontamente accettata. Qualche mese prima avevo conosciuto Esme Ainley. Il nostro affetto reciproco era andato rafforzandosi, ma, afflitto com'ero ancora da un'innata indecisione di fronte a qualsivoglia questione emotiva, avevo taciuto circa le mie intenzioni per il futuro. Ebbi però sufficiente buon senso da interpretare le notizie su Monk's Peace come un buon auspicio e una settimana dopo esserne divenuto il proprietario effettivo, portai Esme in campagna con me e tra gli alberi del vecchio frutteto chiesi la sua mano. Anche quell'offerta venne accettata e poco tempo dopo ci sposammo e ci trasferimmo subito a Monk's Peace. Quel giorno ero sinceramente convinto di essere finalmente uscito dal lungo periodo oscuro causato dagli eventi del passato e capivo, dall'espressione che aveva in volto e dalla sua stretta di mano, che Mr. Bentley era del mio stesso parere e che un peso gli era stato tolto dalle spalle. Si era infatti sempre sentito responsabile, almeno in parte, per ciò che mi era capitato. Era stato lui, dopo tutto, a incaricare me di compiere quel primo viaggio a Critting Gifford e a Aylmarsh House per il funerale di Mrs. Drablow. Ma tutto ciò non sarebbe potuto essere più lontano dai miei pensieri, mentre, quella vigilia di Natale, sostavo fuori dal portone a respirare l'aria della notte. Da circa 14 anni, Monk's Peace era la più serena delle case, di Esme, mia, e dei quattro figli che lei aveva avuto nel suo precedente matrimonio col capitano Ainley. Nei primi tempi tornavo a casa solo nei fine settimana e in occasione delle vacanze, ma la vita tumultuosa di Londra mi era diventata insopportabile fin dal giorno in cui avevo comprato la casa ed ero stato estremamente felice di ritirarmi stabilmente in campagna alla prima occasione. Ed era in quella dimora felice che la mia famiglia era ancora una volta riunita per Natale. Di lì a poco avrei aperto il portone d'ingresso e udito il suono delle loro voci provenire dal salotto, a meno che non fossi stato bruscamente richiamato da mia moglie, preoccupata che potessi prendere freddo. Effettivamente l'aria era gelida e finalmente limpida. Il cielo era punteggiato di stelle e la luna piena contornata da un alone di gelo. L'umidità e la nebbia della settimana precedente erano sgusciate via come ladri nella notte. I sentieri e i muri di pietra della casa brillavano debolmente e il mio respiro pareva fumo nell'aria. Di sopra, nelle stanze della mansarda, i tre figlioletti di Isobella, la figlia di Esmè, dormivano, con le calze appese ai piedi del letto. Non ci sarebbe stata neve per loro il giorno dopo, ma il tempo sarebbe stato luminoso e sereno. C'era qualcosa nell'aria quella notte. Qualcosa credo che mi ricordava la mia infanzia, insieme all'entusiasmo con cui i bambini mi avevano contagiato e che mi eccitava, vecchio com'ero. Naturalmente non avevo idea che la mia serenità sarebbe stata turbata di lì a poco e che i ricordi che ritenevo sepolti per sempre sarebbero riaffiorati. Che avrei ancora una volta conosciuto, benché solo nel corso di vivide reminiscenze e sogni. Il panico mortale, il terrore dell'anima, in quel momento mi pareva impossibile. Diedi un'ultima occhiata alla gelida oscurità. Sospirai soddisfatto. Chiamai i cani e rientrai, pregustando già la mia pipa e un buon bicchiere di whisky vicino al fuoco scoppiettante, in compagnia della mia famiglia. Mentre attraversavo l'anticamera ed entravo in salotto, provai una sensazione improvvisa di intenso benessere. Come avevo già più volte sperimentato nel corso della mia permanenza a Monk's Peace, sensazione che sfociava spontaneamente in una profonda gratitudine, e mi sentii effettivamente grato e appagato alla vista della mia famiglia radunata intorno a un gran fuoco che Oliver in quel momento stava alimentando con l'ulteriore aggiunta di un grande ramo di melo segato da un vecchio albero che avevamo abbattuto nel frutteto l'autunno precedente. Oliver è il maggiore dei figli maschi di Esmè e da sempre assomiglia moltissimo sia a sua sorella Isobel, seduta accanto a suo marito, il barbuto Aubrey Pierce, sia a suo fratello minore Will. Tutti e tre hanno un viso piacevole, aperto, tipicamente inglese e tendente alla rotondità, con i capelli, ciglia e sopracciglia castano chiaro, come era la chioma della madre prima che si striasse di grigio. A quel tempo Isobel aveva solo 24 anni, ma era già madre di tre bambini e destinata ad averne altri. Aveva l'aspetto paffuto e posato di una matrona e l'inclinazione ad accudire e a vigilare il marito e i fratelli, oltre che i suoi figli. Era stata la più giudiziosa e affidabile delle figlie. Era affettuosa e incantevole e sembrava aver trovato nel calmo ed equilibrato Aubrey Pierce il compagno ideale. Eppure, a volte, sorprendevo Esmè a fissarla con aria pensierosa, e spesso aveva espresso il desiderio, seppur in modo pacato e soltanto a me, che Isobel fosse un po' meno seria e più vivace, perfino frivola. In tutta onestà, io non ero del suo stesso parere. Non mi sarebbe piaciuto che il minimo cambiamento intervenisse a increspare la superficie di quel mare calmo e imperturbato. Oliver Ainley, che aveva a quel tempo 19 anni, e suo fratello Will, che era di soli 14 mesi più giovane, erano anch'essi dei ragazzi in fondo seri e misurati, ma al presente manifestavano ancora l'esuberanza dei cuccioli, e in verità mi sembrava che Oliver mostrasse ben pochi segni di maturità per essere un giovane che frequentava il primo anno d'università a Cambridge e che era destinato, se avesse seguito i miei consigli, alla carriera di avvocato. Will era sdraiato bocconi davanti al caminetto, col volto arrossato e il mento tra le mani. Oliver sedeva accanto a lui e ogni tanto una sorta di zuffa scoppiava tra le loro lunghe gambe. Uno scalciare e spintonarsi accompagnato da improvvisi scoppi di risa, come se avessero ancora 10 anni. Il più giovane degli Hanley, Edmund, sedeva un po' discosto, mantenendo, come era sua abitudine, una certa distanza fra sé e gli altri. Non per scarsa socievolezza o scontrosità, ma per un innato riserbo, un desiderio di restarsene appartato che lo aveva sempre distinto dal resto della famiglia di Esmè. Così come diverso dagli altri era il suo aspetto. Aveva una carnagione pallida e un lungo naso, i capelli neri come l'ebano e gli occhi azzurri. Edmund aveva allora 15 anni. Era quello che conoscevo meno. Lo capivo pochissimo. Mi sentivo a disagio con lui, eppure, stranamente, lo amavo forse più di tutti gli altri. Il salotto di Monk's Peace è lungo e basso, con alte finestre alle due estremità che di sera sono chiuse da tende, ma di giorno lasciano entrare una gran quantità di luce da nord e da sud. Quella sera il camino era ornato di festoni di rami freschi, raccolti quel pomeriggio da Esmè e Isobel, e intrecciati con bacche e nastri rossi e dorati. In fondo alla stanza c'era l'albero, decorato e illuminato da candele, e ai suoi piedi erano raccolti i regali. C'erano anche fiori, vasi di crisantemi bianchi, e su un tavolo rotondo al centro una piramide di frutti dorati e una ciotola di arance, in cui erano conficcati i chiodi di garofano. L'aria era soffusa del loro aroma speziato, che, mescolandosi con quello dei festoni e del fumo della legna che ardeva, creava l'odore autentico del Natale. Mi sedetti nella mia poltrona, l'allontanai un poco dalla fiamma viva del camino e iniziai le lunghe e laboriose operazioni per accendere la pipa. Improvvisamente mi resi conto di aver interrotto gli altri nel bel mezzo di un'accesa conversazione che almeno Oliver e Will erano ansiosi di continuare. «Ebbene», dissi attraverso i primi cauti sbuffi di fumo, «che succede?» Ci fu un'ulteriore pausa ed Esmè scosse la testa, sorridendo e alzando gli occhi dal suo ricamo. «Coraggio!» Allora Oliver si alzò e cominciò a muoversi per la stanza rapidamente, spegnendo tutte le lampade all'infuori delle luci dell'albero, cosicché, quando tornò al suo posto, eravamo illuminati soltanto dal fuoco del camino. Ed Esmè fu costretta a riporre il suo ricamo, non senza un mormorio di protesta. «Tanto vale fare le cose come si deve», disse Oliver con una certa soddisfazione. «Oh, voi ragazzi!» «E ora forza, Will, tocca a te, no?» «No, tocca a Edmund!» «Ah, ah!» disse il più giovane degli Hanley con una strana voce bassa. «Potrei fare qualunque cosa se volessi!» «Dobbiamo proprio tenere le luci spente?» domandò Isobel, parlando come se si rivolgesse a dei ragazzi molto più piccoli. «Sì, sorellina, dobbiamo. È così, se si vuole ottenere l'atmosfera giusta.» «Ma non sono sicura di volerlo.» Oliver emise un sordo gemito. «Su, andiamo avanti!» Esmè si protese verso di me. «Stanno raccontando storie di fantasmi.» «Sì», interloquì Will con la voce malferma per l'eccitazione e il riso. «Proprio la cosa adatta per la vigilia di Natale. È una vecchia tradizione.» «La casa di campagna isolata, gli ospiti radunati intorno al camino in una stanza buia, il vento che ulula contro le finestre», aggiunse Oliver sempre in tono lamentoso. E qui intervenne la voce imperturbabile e divertita di Aubrey. «Allora faremmo meglio ad andare avanti.» E così fu. Oliver, Will ed Edmund fecero a gara per raccontare le storie più spaventose e raccapriccianti, con grandi effetti drammatici e urla di finto terrore. Si superavano l'un l'altro, quanto a inventiva, aggiungendo situazioni via via più angoscianti. Raccontavano di muri trasudanti umidità in castelli disabitati e di monasteri in rovina ricoperti di edera sotto il chiarore lunare, di stanze segrete chiuse a chiave e di prigioni sotterranee, di ossari, malsani e cimiteri soffocati dalla vegetazione, di scricchiolii di passi sulle scale e mani che bussavano alle finestre, di ululati e grida, lamenti e fuggi-fuggi, di rumori di catene, di monaci incappucciati e cavalieri senza testa, di nebbie turbinanti e improvvise folate di vento, di spettri evanescenti e creature avvolte da lenzuola, di vampiri e cani feroci, di pipistrelli, ratti e ragni, di uomini ritrovati morti all'alba e donne improvvisamente incanutite e deliranti, di cadaveri scomparsi e di maledizioni sui discendenti. I racconti si facevano sempre più impressionanti, crudeli e assurdi, E ben presto le esclamazioni di sgomento e le grida si fusero ad accessi di risa soffocante, man mano che ognuno, compresa la dolce Isobel, aggiungeva dettagli ancora più spaventosi. In un primo momento fui divertito, indulgente, ma via via che ascoltavo quelle storie nella debole luce emanata dal fuoco del camino, cominciai a sentirmi tagliato fuori, un estraneo alla loro cerchia. Cercavo di sopprimere quel senso di malessere, di trattenere la marea crescente di ricordi. Quello era un passatempo, un gioco vivace e inoffensivo tra ragazzi durante il periodo delle feste e anche una vecchia tradizione, come aveva giustamente ricordato Will. Non c'era niente che mi potesse tormentare o preoccupare, niente che potessi in qualche modo disapprovare. Non volevo fare il guastafeste, vecchio, noioso e privo di fantasia. Avrei tanto desiderato prendere parte a quello che non era altro che un puro e semplice divertimento. Sostenni un'aspra battaglia con me stesso, distogliendo lo sguardo dalla luce del camino in modo che nessuno di loro potesse vedere la mia espressione che, lo sentivo, cominciava a dar segni di turbamento. Poi, mentre Edmund emetteva un ultimo gemito d'oltretomba, il ceppo, che ardeva vivacemente sopra la catasta di legna, crollò all'improvviso e, lanciando scintille e cenere, si spense quasi del tutto, lasciandoci nella semioscurità. La stanza piombò nel silenzio. Io rabbrividii. Avrei voluto alzarmi e andare ad accendere tutte le luci, vedere lo scintillio e i colori delle decorazioni natalizie, ritrovare il fuoco scoppiettante nel camino. Avrei voluto scacciare il gelo che si era insinuato in me e la sensazione di paura che avvertivo nel cuore, ma non potevo muovermi. L'emozione per il momento mi paralizzava, così come aveva sempre fatto in passato. Era una sensazione dimenticata da tempo, che una volta mi era stata fin troppo familiare. Quindi Edmund disse: «E ora, patrigno, è il vostro turno!» E subito gli altri ripresero a vociare. Il silenzio fu rotto dai loro incitamenti, ai quali si unì persino Esmè. «No, no!» cercai di spiegare allegramente. «Non fa per me!» «Oh, Arthur! Dovete conoscere almeno una storia di fantasmi! Tutti ne sanno almeno una!» «Oh, sì, sì, infatti!» Per tutto il tempo dell'ascoltare le loro invenzioni macabre e spaventose, i loro ululati e i loro gemiti, l'unico pensiero che avevo in mente, l'unica cosa che avrei potuto dire sarebbe stata: «No, no, nessuno di voi ha la benché minima idea. Queste sono tutte sciocchezze, fantasie, non è così. Niente di così agghiacciante, repellente e brutale, niente di così ridicolo. La realtà è ben diversa e nel contempo più terribile. Su via, patrigno, non fate il guastafeste. Arthur, fateci vedere chi siete, patrigno. Non vorrete deluderci?» Mi alzai, incapace di sopportare oltre. «Sono spiacente di deludervi», dissi, «ma non ho nessuna storia da raccontare», e uscii velocemente dalla stanza e dalla casa. Circa un quarto d'ora più tardi tornai in me e mi ritrovai nella brughiera dietro il frutteto, col cuore che mi martellava nel petto il fiato corto. Avevo vagato per il giardino in preda a un'agitazione frenetica. Poi, comprendendo che dovevo fare uno sforzo per calmarmi, mi sedetti su un masso coperto di muschio e cominciai a fare dei respiri regolari, contando ogni volta fino a 10, finché sentii che la tensione cominciava a sciogliersi, che il battito rallentava e la testa era meno confusa. Dopo un po' di tempo ero in grado di capire dove mi trovavo, di notare la limpidezza del cielo e la luminosità delle stelle, di sentire l'aria fredda e lo scricchiolare dell'erba ghiacciata sotto i miei piedi. Mi rendevo conto di aver lasciato, nella casa alle mie spalle, la mia famiglia in preda alla costernazione e allo sconcerto, poiché erano soliti considerarmi un uomo misurato e prevedibile nelle sue emozioni. Quale fosse il motivo per cui avevano suscitato la mia evidente disapprovazione, raccontando qualche sciocca storiella, e provocato una così brusca reazione da parte mia, non potevano certo immaginarlo, e quanto prima avrei dovuto tornare da loro, presentare le mie scuse, cercare di liquidare l'incidente e di recuperare la serenità perduta. Quello che non sarei stato in grado di fare era spiegare la ragione del mio comportamento. No, sarei stato di nuovo allegro e controllato, se non altro per amore della mia cara moglie, ma niente di più. Mi avevano rimproverato di essere un guastafeste, mi avevano incoraggiato a raccontare almeno una storia di fantasmi che sicuramente, come chiunque altro, dovevo conoscere, e avevano ragione, sì, io avevo una storia da raccontare, una storia vera, una storia di persecuzione, di malvagità, di paura e turbamento, di orrore e tragedia. Ma non era una storia che potesse essere narrata per puro intrattenimento, intorno a un camino alla vigilia di Natale. Avevo sempre saputo, in fondo al cuore, che quell'esperienza non mi avrebbe mai abbandonato, che era ormai intessuta nelle mie stesse fibre, parte inestricabile del mio passato. Ma avevo sperato che non avrei mai più dovuto rievocarla deliberatamente e in ogni particolare. Come una vecchia ferita, mi provocava di tanto in tanto qualche fitta, ma sempre più rara e meno dolorosa via via che trascorrevano gli anni e il mio equilibrio e la mia felicità divenivano certi. Negli ultimi tempi era come l'increspatura più lontana in uno stagno, semplicemente la debole traccia di un ricordo. Ma quella notte riempiva di nuovo la mia mente, escludendo ogni altro pensiero. Sapevo che non avrei più avuto pace, che sarei rimasto a giacere sveglio nel letto, in un bagno di sudore, ripercorrendo quel periodo, quegli avvenimenti, quei luoghi. Così era stato, notte dopo notte, per molti anni. Mi alzai e ricominciai a passeggiare. Il giorno dopo sarebbe stato Natale. Avrei potuto liberarmi di quel pensiero, almeno in quel giorno felice? Esisteva un modo per tenere a bada quel ricordo e gli effetti che esso produceva su di me, così come un analgesico o un balsamo leniscono il dolore di una ferita, almeno per un po'? E allora, in mezzo agli alberi del frutteto, dai tronchi argentei per la luce della luna, ricordai che l'unico modo per scacciare un vecchio fantasma che continua le sue persecuzioni era quello di esorcizzarlo. Ebbene, il mio doveva essere esorcizzato. Avrei raccontato la mia storia, non a voce alta, accanto al fuoco, non come un passatempo per frivoli ascoltatori. Era troppo seria, troppo reale per quello, ma l'avrei messa nero su bianco, con diligenza e nei minimi dettagli. Avrei scritto la mia storia di fantasmi. Allora forse me ne sarei finalmente liberato per tutto il tempo che mi rimaneva da vivere. Decisi subito che sarebbe stata, almeno mentre ero vivo, una storia riservata soltanto a me. Ero io colui che era stato perseguitato e che aveva sofferto. Non il solo, no, ma sicuramente pensavo il solo rimasto in vita. Ero io che, a giudicare dalla mia agitazione di quella sera, ne era ancora condizionato profondamente. Era solo e unicamente da me che il fantasma doveva essere scacciato. Diedi uno sguardo alla luna e alla luminosissima stella polare. Vigilia di Natale. Poi pregai, una semplice e sincera preghiera per ottenere la pace del cuore e la forza e la risolutezza per resistere, mentre mi accingevo a intraprendere quello che sarebbe stato il più gravoso compito della mia vita, e chiesi anche una speciale benedizione per la mia famiglia e un tranquillo riposo per tutti noi, quella notte. Infatti, sebbene avessi ormai ripreso il pieno controllo delle mie emozioni, ero spaventato al pensiero delle lunghe ore di tenebre che mi aspettavano. In risposta alla mia preghiera, mi tornarono d'un tratto in mente alcuni versi di una poesia, versi che una volta conoscevo bene, ma che avevo da tempo dimenticato. Più tardi li recitai a Esmè, e lei identificò subito la provenienza. «Dicono che, quando viene il tempo in cui si celebra la nascita del nostro Salvatore, l'uccello del mattino canti per tutta la notte. E allora, dicono, nessuno spirito osa manifestarsi. Le notti sono benefiche, i pianeti non hanno alcun influsso. Nessuna fata può catturarti, né strega ha il potere di ammaliarti. Tanto santo e clemente è quel tempo». Mentre recitavo quei versi ad alta voce, una grande pace mi pervase. Ero finalmente tornato me stesso, tuttavia rafforzato dalla mia decisione. Alla fine delle vacanze, quando il resto della famiglia fosse partito e io fossi rimasto solo con Esmè, avrei cominciato a scrivere la mia storia. Quando rientrai, Isobel e Aubrey erano saliti di sopra per condividere la gioia di aggirarsi furtivamente per la stanza, sistemando le calze piene di doni per i loro bambini. Edmund stava leggendo. Oliver e Will erano nella vecchia sala dei giochi, in fondo alla casa, dove c'era un tavolo da biliardo scalcinato, mentre Esme stava riordinando il salotto prima di andare a letto. Non si fece cenno all'incidente di quella sera, sebbene lei avesse un'espressione preoccupata e io dovetti inventarmi un attacco di indigestione per spiegare il mio brusco comportamento. Mi occupai del fuoco, smorzando la fiamma, e svuotai la pipa sul lato del camino, sentendomi di nuovo sereno e non più agitato per i solitari timori che avrei forse dovuto sopportare, sveglio o addormentato che fossi nel cuore dell'imminente notte. Il giorno dopo sarebbe stato Natale e io ne attendevo l'arrivo con gioiosa impazienza. Sarebbe stato un tempo di festa e di allegria in famiglia, di amore e amicizia, di divertimento e risate. E, una volta trascorso, avrei avuto del lavoro da fare.

Avete ascoltato un estratto da La donna in nero di Susan Hill, editore Mondolibri 2001, letto da Marco Pulze.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La scienza esatta del matrimonio, liberamente tratto da un racconto di O. Henry.

Mi chiamo Jeff Peters. Insieme al mio amico e socio Andy Tucker, siamo riusciti a raccogliere un discreto capitale con i nostri piccoli imbrogli. Adesso abbiamo da parte circa $6,000 e contiamo di raddoppiarli nei prossimi 2 o 3 mesi. Abbiamo in mente di mettere in piedi una falsa agenzia matrimoniale, raccogliere un po' di soldi da tutti quei gonzi che si credono furbi e sparire prima che ci arrivi addosso tutta la polizia di Stato, gli agenti del fisco e gli ispettori delle poste. Intanto stiamo progettando un annuncio da pubblicare sui giornali. «Jeff, puoi venire un momento?» mi dice Andy. «Come ti sembra questo annuncio?» Donna di 32 anni, vedova di bella presenza, proprietaria di terreni e con dote di $2,000 in contanti, di sani principi, amante della casa e della famiglia, cerca un uomo per matrimonio. L'età, l'aspetto fisico e la condizione economica non hanno importanza. Cerca uomo affettuoso, sincero, fedele, intelligente, competente nell'amministrazione e capace di investire denaro con giudizio. Rispondete dettagliatamente a Solitaria, presso Peters & Tucker, Cairo, 3°. Mi sembra un ottimo

Annuncio, rispondo io. Adesso manca solo la donna. Andy mi guarda un po' contrariato. Jeff, dice, a che ci serve una donna? Secondo te, quando a Wall Street compri uno di quei titoli azionari tanto raccomandati dai giornali finanziari, ti aspetti di trovarci dentro delle sirene? Che relazione ci trovi tra un annuncio matrimoniale e una donna? Ascolta, dico io, tu conosci la mia regola più importante. Qualunque sia la fregatura, l'articolo in vendita deve essere esistente, visibile e pronto ad essere esibito. In questo modo non ho mai avuto guai con la polizia. Non ho mai avuto un problema che non fosse risolvibile con una banconota da $5 e un sigaro. Se vogliamo mettere in atto questo piano, senza rischiare di finire davanti al giudice, dobbiamo essere in grado di esibire una vedova affascinante, o almeno una vedova, anche senza il fascino. Bene, dice Andy ripensandoci, forse hai ragione, ma dove andiamo a prenderla una vedova che non sprechi tempo in un progetto matrimoniale senza matrimonio? Credo di conoscere una persona che può essere adatta a questo. L'anno scorso un mio amico, Zeke Trotter, è morto perché ha bevuto non so quale intruglio, pensando che fosse whisky. Mi fermavo spesso da loro. Sua moglie è una brava donna e molto affidabile. Sono sicuro che riesco a convincerla a lavorare con noi. Salgo sul treno e raggiungo la casetta dove vive la signora Trotter. Si trova a circa 60 miglia dalla città. La trovo sempre nella stessa casa con gli stessi girasoli e le stesse galline appollaiate sulla tinozza dei panni. A parte la bellezza, l'età e i soldi, la signora Trotter sembra fatta apposta per il nostro annuncio. Signor Peters, è un affare pulito quello che mi proponete? Mi chiede quando le dico quello che voglio. Signora Trotters, Andy Tucker e io abbiamo calcolato che in questo vasto e nobile paese almeno 3.000 uomini cercheranno di ottenere la vostra mano, la vostra ricchezza e la vostra proprietà. Di questi 3.000, almeno 3.000 hanno intenzione di rifilarvi in cambio la carcassa di uno scansafatiche, fallito, lestofante e spregevole cialtrone. Avete qualche scrupolo nei loro confronti? Mi basta così, signor Peters, per me va bene. Ma quali saranno i miei doveri? Questi 3.000 morti di fame, devo respingerli di persona uno a uno? Oppure posso cacciarli fuori a mazzi? Il vostro lavoro non è impegnativo. Vi sistemiamo in un tranquillo albergo dove non dovete fare quasi niente. Noi ci occupiamo di tutta la corrispondenza. Può succedere ogni tanto che qualcuno fra i corteggiatori riesca a pagarsi il viaggio per venire fin qui. In questo caso tocca a voi mandarlo via, dicendo che non siete interessata. Vi daremo $25 per settimana, vitto e alloggio in albergo a nostre spese. 5 minuti, il tempo di prendere il piumino della cipria e lasciare la chiave di casa alla vicina e potete cominciare a versarmi lo stipendio. Accompagno la signora Trotter in una pensione familiare, non troppo vicina al nostro domicilio, per non destare sospetti. Poi torno da Andy e racconto tutto. Molto bene, mi dice. Adesso che la tua coscienza è a posto, non ci rimane altro che pubblicare l'annuncio. Aspetta, Andy. Dobbiamo prima aprire un libretto di risparmio in banca per la signora Trotter, con i $2.000. Cosa? Ma sei impazzito? Come fai a fidarti? E se prende i soldi e sparisce? O li dà a uno di quei cialtroni che viene per corteggiarla? Ma no, Andy. La signora Trotter è una persona seria, degna della massima fiducia. Non potrebbe mai fare una cosa del genere. Andy riflette nervosamente per qualche minuto e poi dice: «Bene, se sei così sicuro di questa signora, facciamo il libretto». Così, dopo aver versato il capitale in banca, passiamo alla pubblicazione dell'annuncio. È bastato pubblicare solo un annuncio su un giornale di grande tiratura. Con quel solo annuncio arrivano tante di quelle richieste che io e Andy dobbiamo lavorare 12 ore al giorno per rispondere a tutti. In questo grande paese c'è un numero incredibile di uomini senza un soldo, ma intelligenti, leali e di buon cuore, ben disposti a sposare una vedova ricca e affascinante e desiderosi di investire il suo denaro.
Peters e Tracker rispondono ad ogni richiedente. Lo si informa che la vedova è profondamente impressionata da quella lettera leale e sincera e lo si prega di scrivere di nuovo, con maggiori particolari. Si informa inoltre di allegare $2 nella seconda lettera, come onorario per il servizio dell'agenzia. Vedete quanto è bello e semplice il bidone. Circa il 90% di quei nobili pretendenti riscrive, mettendo nella seconda lettera $2. Solo pochi clienti arrivano di persona. Li mandiamo dalla signora Trotter, che pensa al resto. E ogni giorno incassiamo circa $200. Un giorno, mentre siamo molto indaffarati, io a infilare banconote in una scatola da sigari e Andy a fischiettare una canzone, entra un ometto, piccolo e furbo, che osserva attentamente tutta la stanza. Si vede a chilometri che è un poliziotto. «Vedo che avete parecchia posta oggi», dice l'ometto. Mi alzo e prendo il cappello. «Venite con me, vi mostro la merce». Lo porto fino alla pensione e gli presento la signora Trotter. Lei gli mostra il libretto con i $2000. «Mi sembra tutto a posto», dice il poliziotto. «Certo che è tutto a posto. E se non avete moglie, vi faccio anche parlare con la signora, senza farvi pagare i $2. Grazie, ma sono sposato. Buongiorno, signor Peters». In 3 mesi raccogliamo più di $10,000. Il gioco inizia a diventare troppo rischioso. Anche la signora Trotter comincia a stancarsi. Decidiamo quindi di farla finita. Vado in albergo per pagare l'ultimo stipendio alla signora, salutarla e farmi dare il libretto con i $2000. Quando arrivo la trovo in lacrime come una ragazzina che non vuole andare a scuola. «Che succede, signora Trotter? Siete stata offesa da qualcuno? Avete nostalgia della vostra casa?» «No, signor Peters», dice lei singhiozzando. «So che siete stato un buon amico del mio povero marito e posso confidarmi con voi. Signor Peters, mi sono innamorata. Amo un uomo e lo amo tanto che non posso rassegnarmi a perderlo. È il mio uomo ideale, come l'ho sempre desiderato». «Mi sembra una cosa bella, ma lui ricambia il vostro sentimento?» «Sì, ma è uno di quelli venuti da me per quell'annuncio. Vuole sposarmi e mi ha detto che sta sistemando la casa dove andremo a vivere. Mi ha chiesto di aiutarlo con i soldi, ma io soldi non ne ho. Ho paura che quando scoprirà che quei $2000 non sono miei, ma è solo un inganno, non mi vorrà più vedere». E così dicendo, scoppia di nuovo in lacrime e gemiti. Io sono sempre stato sensibile alle lacrime di una donna e mi si stringe il cuore nel vedere la povera vedova disperarsi in quel modo. In fin dei conti, la signora ha fatto un ottimo lavoro. Grazie a lei siamo riusciti a incassare più di $10,000. Forse, tutto sommato, merita di avere quei $2000. Come si chiama quest'uomo? Il suo nome è William Wilkinson. «Bene, signora Trotter, non disperate troppo. Ne parlo con il mio socio e farò in modo di farvi avere quei $2000. Così voi e il vostro signor Wilkinson potrete sposarvi ed essere felici». Torno in albergo e per strada penso a come esporre il caso a Andy. E se mi dice di no, che faccio? Nella peggiore delle ipotesi sono disposto anche a pagare solo di tasca mia. La reazione di Andy mi sorprende. È un brav'uomo, ma molto cinico e attaccato all'osso. Invece questa volta si dimostra incredibilmente sensibile, generoso e romantico. «Non ti preoccupare, Jeffy. Capisco la sofferenza della signora Trotter. Non possiamo rimanere indifferenti ad un amore sincero. Dille pure di ritirare i soldi e che sia felice con quest'uomo che ama». Mi alzo sorridente e stringo calorosamente la mano di Andy per 5 minuti. Poi torno dalla signora Trotter e le dico tutto. Lei piange di gioia nello stesso modo in cui prima piangeva di dolore. Dopo 2 giorni, io e Andy facciamo i bagagli per la partenza. «Non ti piacerebbe andare a fare un saluto alla signora Trotter prima della partenza?» gli chiedo. «Sono sicuro che gli farà molto piacere conoscerti ed esprimerti la sua gratitudine». «No, credo proprio di no»,
facciamo meglio a sbrigarci e prendere il primo treno. Mentre infilo il nostro capitale nella cintura, che ci portiamo sempre dietro, Andy tira fuori dalla tasca un rotolo di banconote e mi chiede di metterle con le altre. «E da dove saltano fuori questi soldi?» chiedo io. «Sono i $2000 della signora Trotter. E come sono finiti nelle tue mani? Me li ha dati lei?» «Ma non doveva darli al suo promesso sposo, il signor William Wilkinson?» «Sono io, William Wilkinson?» Lo guardo sbalordito, non riesco a capire. «Senti, Jeffy, lo sai come la penso sulle donne. Non mi fido, specialmente di quelle oneste e dei sani principi. Per amore sono capaci di fare qualunque sciocchezza. In questi mesi sono andato a casa della signora Trotter a corteggiarla per 3 sere la settimana, solo per precauzione, per evitare che qualche furbo le portasse via il denaro». Continuo a fissarlo intontito e in silenzio. «Non fare quella faccia, Jeffy. Sai benissimo che se i soldi non li avessi presi io, li avrebbe presi qualcuno di quei cialtroni».

0: Il racconto.
1: Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. Al ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani, in un viale della città giardino fuori di porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorte in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno, vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi, dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo! Per Dio se lo conosceva! Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio! Ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino? Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido? Oh, se li ricordava bene!» E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino! Proprio lui! Sisto all'età di 11-12 anni! Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli? Qui non ci sono giocattoli», Fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto, un decisivo vantaggio. Poi pregustava il momento in cui egli Tarra si sarebbe rivelato e il bambino sarebbe rimasto sbalordito dalla meraviglia, sapendo di essere diventato così grande, ricco e autorevole. Ma il ragazzo insisteva. Sì che ci sono. In quella cassa li hanno messi. Ho già trovato il meccano. Ah, il meccano, ripeté il Tarra, con la bonaria condiscendenza che le personalità usano simulare in pubblico di fronte ai bambini. Ti piace il meccano? 35 anni, intanto pensava. Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita. Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. E Sisto? Domandò invece sempre con quel tono malato. Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci? Se lo conosco, fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso? Oh, è diventato una persona importante, Sisto, e il sorriso si faceva sempre più aperto. Importante? Chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. E che cosa fa? È diventato generale? Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte? Che gusti stupidi, pensava intanto. Si vede proprio che è ancora uno sciocco. A me sì che piacerebbe, rispose il ragazzo. Bene, continuò Sisto raffreddando la voce. Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso. Fa l'esploratore, allora? Che stupidaggine, pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. No, non è esploratore, disse. Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo. E che cosa fa, allora? È ministro, forse? Qui andiamo meglio, pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose: Proprio ministro, no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui. Il bambino lo guardò fiducioso, in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettare sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana a chissà da dove. È capo economo, disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia. Il ragazzo parve non capire. Capo economo? Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno, per un velo sottile di delusione. Che cosa vuol dire? Domandò. Fa i conti, forse? Anche i conti, ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. Praticamente è uno dei padroni. È ricco allora, no? Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. Non c'è male davvero, rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. Non si può lamentare, insomma. Chissà che bei cavalli allora. Cavalli? Dico che avrà dei bei cavalli allora. Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse tanto per non mostrarsi duro. Oh no, adesso non si usano più i cavalli. Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere: Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto? Oh, è diventato alto, rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. Alto come me, pressappoco. Ma è bello? Dimmi, è bello? Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza, Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere? Chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tar. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida, perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo, ma lo credo difficile. E poi, se ne ha bisogno, che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso, come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini? Domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto, fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole, la voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La voce del bambino tremava. Il ragioniere Tarra invece sorrise, ergendo le spalle ad apparire il più imponente possibile. Proprio io in persona, confermò. Non l'avevi ancora capito? Avevi ancora capito? Ripeté meccanicamente come un eco il ragazzo, senza intendere il suono delle parole. Le pupille dilatate nella penombra. Sei contento, no? Dimmi, dimmi, sei contento della riuscita? E perché adesso lo stupido ragazzetto non sorrideva neppure? Perché non gli correva incontro festante? Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No. Il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava, attraverso la fosca soffitta, verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili. Tili e dure, esaminava il colletto alto e inamidato, la spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. «Guarda che bell'orologio!» disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. «L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la soneria delle ore!» Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile? Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra. Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile suoneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasenti ai muri. «Che bello!» mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. «Ma fammi vedere le mani!» Prese con la sua la destra del ragionier Tarra, l'attrasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio e parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. «E che cos'hai a quell'occhio?» chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. «Ma sì, perché lo tieni chiuso?» insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. «Niente, ci vedo benissimo», fece il ragioniere Tarra, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta, né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. «Maledetta la volta che sono salito quassù», si disse il Tarra. «Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh?» fece Sisto nelle tenebre crescenti, con voce rauca e nemica. «Non so, non so», balbettò il bambino impaurito, ritraendosi. Non disse altro, ma si sentiva lo stesso la sua delusione. «Che cosa ti sei messo in mente? Che cosa credevi che io diventassi? Mi volevi veder vestito da generale? O con la mitra da vescovo?» imprecò, cercando però sempre di dominarsi. «Non si sa perché tu faccia quel muso. Potresti ringraziare il cielo, mi pare. Non sei soddisfatto, eh? Non ti piacciono le mie mani, eh?» Gustava ora la gioia di far paura, di veder terrorizzato l'insolente bambino. Ma l'altro era retrocesso rapidamente e non si distingueva quasi più, tanto era buio. «Sisto!» Per la prima volta il ragioniere pronunciò il proprio nome, che risuonò sgradevole e infausto. «Sisto, dove sei? Ho da farti vedere i francobolli. Ho una magnifica raccolta», aggiunse in tono mellifluo affinché il bambino non cercasse di fuggire. Attraversò la soffitta, badando a non inciampare nei travi che la interrompevano di traverso. Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. «Sisto! Sisto!» fece ancora, sussurrando poiché il suono della propria voce cominciava a dargli disagio, ma nessuno rispose. L'immagine antica si era dissolta nell'ombra e nella soffitta non restava assolutamente altri che il ragionier Sisto Tarra, di 47 anni, assalito da inquieti pensieri. Solo, nella soffitta buia. La notte lo aveva sorpreso come egli non aveva mai creduto possibile. Pensò fortemente alla propria carriera, alla promozione, alla nuova carica, ma tutto questo non gli diceva più niente. Invano cercava la contentezza di prima. Chissà che bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini, migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sisto Tarra. Uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe, inghiottite nelle città, mediocri o abbietti forse, ma non soli. Non soli come lui, che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio. come minuscolo barlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima Troll. Cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto, poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa. Perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sisto Tar, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. Sciocchezze! Sciocchezze, mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti, un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Mindful Eating. Ascolta il corpo per nutrire la mente. Non è una dieta, ma uno stile di vita. Se impari a osservare i pensieri e le emozioni legate al cibo senza giudicarti, puoi liberarti dalle abitudini alimentari che non ti fanno bene, assaporando ogni boccone. Di Lorenza Guidotti. È presente quando finisci un pacchetto di biscotti senza nemmeno rendertene conto o ti accorgi di aver divorato un piatto di pasta mentre guardavi il telefono, dimenticando persino il sapore di quello che hai messo in bocca? Niente di strano. Mangiare facendo altro, in modo automatico, è diventato normale quanto respirare, afferma Paola Iaccarino Idelson, biologa nutrizionista e fondatrice del Centro di Alimentazione Consapevole a Napoli. Ed è un peccato, perché nutrirsi non è solo un atto necessario alla sopravvivenza, ma un vero universo di sensazioni, che puoi scoprire attraverso la pratica del Mindful Eating. Un'esperienza emotivo-sensoriale. L'alimentazione consapevole o mindful eating si concentra sul lato del mangiare, osservando le sensazioni fisiche, i pensieri e le emozioni che emergono in quel momento, continua l'esperta. Significa prestare attenzione a ciò che è nel piatto, a come lo assapori e a come ti fa sentire durante e dopo il pasto. È un modo diverso di relazionarsi con il cibo, basato sull'ascolto interiore e sull'assenza di giudizio. Questo nuovo approccio, introdotto in ambito medico, psicologico e nutrizionale, è una pratica che tutti possono imparare, utile per gestire il peso, prevenire e curare disturbi alimentari, migliorare la digestione, ridurre lo stress e aumentare la consapevolezza di sé. Seguendo il protocollo sviluppato dalla pediatra Jean Chausen-Bays, di cui sono allieva, esistono 9 tipi di fame legate ai nostri sensi, al nostro corpo, alla nostra mente e alle nostre emozioni. Se impariamo a riconoscere

0: possiamo rivoluzionare il nostro rapporto con il cibo. 1. Fame degli occhi. Si attiva quando vediamo un cibo attraente. Le immagini di piatti appetitosi, i colori vivaci e una bella presentazione ci fanno desiderare di mangiare anche se abbiamo lo stomaco pieno, come ben sa il marketing alimentare. Puoi soddisfarla scegliendo cibi colorati e ben presentati, curando l'appiattimento e mangiando in un ambiente piacevole. Puoi preparare un piatto bello da vedere, giocando con tinte vivaci. O scegliere di nutrire lo sguardo in un altro modo, riempiendoti gli occhi di bellezza, per esempio. Un quadro, un vestito, un paesaggio possono acquietare un impulso che non arriva da un'esigenza reale. 2. Fame del tatto. Il bisogno di contatto fisico e sensoriale è un'esigenza imprescindibile degli esseri umani. Ognuno di noi desidera essere toccato, accarezzato e stimolato, ma il tatto è un senso che influenza anche le nostre scelte alimentari, spingendoci verso cibi con diverse consistenze che offrono una sensazione di piacere e conforto. Potresti sentire un'irresistibile voglia di cibi croccanti o gommosi, non tanto per il loro sapore, ma per la sensazione che il loro contatto dà in bocca. Per esempio, la voglia di patatine fritte o di un cubetto di cioccolato fondente o di una caramella. La fame del tatto è anche il motivo per cui impastare il pane ci regala felicità. Per soddisfare questa fame, prova a preparare un intero pasto con ingredienti che possono essere toccati, apprezzando le diverse temperature e consistenze dei cibi prima di mangiarli. 3. Fame del naso. A ognuno di noi è capitato di fermarsi di fronte a una panetteria o a una torrefazione, inalando con desiderio l'aroma che sentiamo. Il profumo del pane appena sfornato o del caffè tostato al momento si trasforma in pulsione irresistibile. La fame del naso coinvolge il nostro olfatto, un senso che gioca un ruolo fondamentale nel desiderio di cibo, anche se magari abbiamo appena mangiato. Profumi, aromi, odori possono anche risvegliare ricordi ed emozioni profondi. Per distinguere le differenti pulsioni, esercitati a sviluppare la consapevolezza alimentare annusando il cibo prima di mangiarlo, concedendoti un momento per accarezzare la fragranza che emana, chiedendoti quali sensazioni arrivano nel corpo. 4. Fame della mente. Compare quando il desiderio di cibo non nasce da un bisogno fisico, ma dai pensieri. Spesso è influenzata da diete, consigli nutrizionali o pressioni sociali, invogliandoci a mangiare in base a ciò che pensiamo sia giusto fare invece di ascoltare il corpo. Il pesce contiene omega 3, quindi fa bene. Mai pasta alla sera. Dovrei mangiare più verdura, e via dicendo. Questa fame mentale ci impone regole alimentari rigide e induce sensi di colpa o giudizi sul cibo, creando un dialogo interiore che distorce la nostra percezione corporea. Attraverso il mindful eating impariamo a osservare i pensieri e le emozioni che precedono il desiderio di cibo, senza giudicarli. Di fronte al piatto è utile chiedersi: sto mangiando seguendo quello che il corpo mi chiede o sto seguendo un'idea? 5. Fame dello stomaco. Riguarda la quantità e non la qualità di un cibo che viene introdotto nell'organismo. È quanto il nostro stomaco desidera mangiare per sentirsi piacevolmente pieno. Durante la giornata mettiti in ascolto di questa parte per sentire qual è il livello di pienezza. Soddisfa questa fame mangiando a orari regolari, assaporando lentamente ogni alimento e ascoltando i segnali di sazietà che arrivano. 6. Fame della bocca. Si concentra sulla varietà di sapori. Dolce, salato, acido, amaro, o sulle consistenze, croccante, cremoso, gommoso. La bocca ama essere stimolata da sapori intensi, temperature diverse e consistenze piacevoli, come la croccantezza di un cracker o la cremosità del gelato. Spesso questa fame ci spinge a mangiare non per necessità, ma solo per il piacere del gusto. Oppure non riusciamo a soddisfarla perché stiamo ingurgitando la pietanza di fronte a noi alla velocità della luce o davanti al PC, o ancora siamo immersi in una conversazione appassionata. E a pasto concluso ci rendiamo conto di avere ancora voglia di qualunque cosa. La fame della bocca è come un bambino che si annoia. Via via che mastichiamo, il nostro cibo cambia consistenza, si ammorbidisce e perde sapore, e la bocca ne chiede sempre di più. Per addomesticarla, portiamo attenzione dentro di noi e chiediamoci se abbiamo davvero fame o sete. Poi, durante il pasto, concentriamoci solo su quello che abbiamo nel piatto e fermiamoci ogni 5 minuti a valutare come è cambiato il senso di fame. 7. Fame del cuore. È quella voglia immediata di dolce, cibi fritti o snack salati. È un desiderio profondo di connessione, amore, accettazione e conforto emotivo. Si mangia per consolazione, noia, stress o nostalgia. Nasce dalla voglia di essere amati e dal bisogno di affetto. Il cibo diventa un rifugio emotivo. Spesso desideriamo cibi legati ai ricordi affettivi, come un dolce dell'infanzia o un piatto cucinato da una persona cara. Il sollievo però è solo momentaneo e non risolve il nostro vuoto interiore. Per riconoscere questo impulso possiamo chiederci: sto cercando cibo o affetto? Accogliere le emozioni senza reprimerle e trovare altre forme di nutrimento, come il contatto umano o attività gratificanti, è la soluzione per nutrire questo appetito emotivo. 8. Fame delle orecchie. Hai in mente quella voglia improvvisa che ti assale al suono frizzante di una lattina appena aperta? O di un morso di mela croccante, di un soffritto sfrigolante o di una ciotola di popcorn scoppiettanti? Il desiderio di un cibo è fortemente legato al suono che produce. Per riconoscerla possiamo chiederci: mangerei questo cibo anche se non sentissi il suono? Essere consapevoli della fame uditiva aiuta a non lasciarsi guidare solo dall'aspetto sonoro nella scelta alimentare. Puoi anche decidere di soddisfarla optando per altre soluzioni, per esempio ascoltando la tua musica preferita o concentrandoti sui suoni della natura. 9. Fame cellulare. Arriva quando il corpo necessita di determinati nutrienti. A differenza degli altri tipi di fame, quella cellulare è un segnale fisiologico profondo. Può manifestarsi con il desiderio di un cibo preciso che ci dà un senso di soddisfazione e integrità. Mentre il languore dello stomaco è una sensazione localizzata, la fame cellulare è una necessità sistemica che coinvolge l'intero organismo. Un desiderio di cibi ricchi di ferro, per esempio, può essere un segnale che il corpo ha bisogno di quell'elemento in quel momento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Ma quanti scivoloni! Esternazioni razziste, i Dardanelli, scelte politiche infelici. Gli errori di Churchill. Di Matteo Liberti. Successo è passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo, disse un giorno Winston Churchill, forse pensando alla propria carriera. Il carismatico statista britannico, celebrato per la vittoria contro i nazisti, inannellò infatti discutibili iniziative ed errori di valutazione che ne misero a repentaglio credibilità e spessore morale. Eppure, zigzagando tra crisi depressive, sensi di colpa e alcolismo, non si fece mai abbattere dalle polemiche e si rialzò dopo ogni batosta. Una delle prime macchie nella carriera di Churchill giunse nel 1910, quando era ministro dell'interno. I lavoratori delle miniere del Galles erano entrati in sciopero per una serie di dispute salariali, concentrando le proteste nella cittadina di Tony Pendy. Qui, per sedare la rivolta, Churchill mandò corpi speciali di polizia, acconsentendo inoltre a far predisporre l'esercito, ma senza ordini di attacco. A giudizio di molti, lo sfoggio di muscoli fu eccessivo e si rincorsero anche voci di scontri a fuoco. Ciò gli tolse parecchi estimatori. Poco dopo, nel gennaio 1911, Churchill incassò nuove critiche per aver partecipato in prima persona a Londra a un blitz della polizia, il cosiddetto assedio di Sydney Street, contro due anarchici lettoni uccisi al termine di una sparatoria. Il tutto davanti alle macchine fotografiche e alle cineprese dei giornalisti. Le polemiche riguardarono proprio la vanità di Churchill, che si mischiò ai poliziotti, rischiando di intralciarli, pur di apparire come un eroe. Nell'autunno 1911 Churchill lasciò il Ministero degli Interni e venne nominato primo lord dell'ammiragliato. In questa nuova veste, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, compì il suo peggior passo falso. Volendo assestare un decisivo colpo alle forze nemiche dell'impero ottomano, alleato della Germania, pianificò una spedizione della Royal Navy nelle acque dello stretto dei Dardanelli per far sbarcare soldati sulla costa turca. L'iniziativa, poi chiamata Campagna di Gallipoli dal nome della penisola che fronteggia lo stretto, si svolse tra la primavera e l'autunno del 1915, ma fu un completo disastro. A dispetto della superiorità di uomini e mezzi, le forze britanniche dovettero presto evacuare l'area al prezzo di 250.000 perdite tra morti, feriti e dispersi. L'Inghilterra, sfiancata nel morale, uscirà vincitrice dalla guerra, ma nel frattempo Churchill dovette lasciare la guida della Royal Navy. In compenso, fu nominato ministro per i rifornimenti militari e poi segretario di Stato per la guerra e l'aeronautica. Anche in questo caso non mancarono le critiche per aver incentivato l'uso di gas tossici in vari teatri bellici. A partire dal 1919, Churchill acquisì nuovi detrattori per le posizioni assunte rispetto alle richieste autonomistiche degli irlandesi, che quell'anno diedero vita a una guerra di indipendenza conclusasi nel 1921 con la nascita dello Stato libero d'Irlanda. Prima che ciò avvenisse, egli provò però a domare i rivoltosi utilizzando gruppi di paramilitari noti come Black and Tans, connotati da divise scure e famigerati per le spietate violenze alle quali ricorrevano. Sordo a ogni polemica, Churchill prese un'altra iniziativa destinata a molte critiche e future autocritiche. In ballo c'era stavolta l'economia del paese, per risollevare la quale, assunto il ruolo di cancelliere dello scacchiere, leggi ministro delle finanze, Churchill restaurò nel 1925 il sistema gold standard, ovvero la convertibilità della valuta in oro, abbandonata nel 1914. La sterlina fu rivalutata, ma ciò penalizzò le esportazioni, producendo crescente inflazione e aumento della disoccupazione, in primis nel settore minerario, con conseguente scoppio di nuovi scioperi. La crisi, aggravata dal crollo della borsa di Wall Street nel 1929, inizierà a risolversi nel 1931 con la sospensione della parità aurea. Ma Churchill aveva già abbandonato l'incarico. Salutato il Ministero delle Finanze, per un decennio Churchill smise di occupare posizioni di rilievo, continuando però a suscitare polemiche. Per esempio, quando sostenne la causa di Edoardo VIII. Il nuovo re d'Inghilterra salì al trono nel gennaio 1936 alla morte del padre, Giorgio V, ma fu presto travolto dallo scandalo per la decisione di sposare Wallis Simpson, spregiudicata americana con alle spalle già due matrimoni. Ad accrescere lo sdegno fu il fatto che Edoardo e Wallis manifestavano chiare simpatie per Hitler. Il caos mediatico fu tale che a dicembre il neo re lasciò lo scettro al fratello Giorgio VI, nonostante l'endorsement di Churchill contrario all'abdicazione. Non bastasse, durante la Seconda Guerra Mondiale, Churchill, da primo ministro 1940, sorvolò su un complotto nazista volto a reintegrare proprio Edoardo in cambio di un sostegno ai tedeschi. Per tacitare tutto e salvare l'immagine della corona, impedì la pubblicazione dei telegrammi sul piano. L'impegno nel contrastare Hitler, lusingato da molti politici inglesi, impedisce di tacciare Churchill di ammiccamenti al nazismo. Appare invece difficile difenderlo dall'accusa di razzismo. Su di lui gravano esternazioni risalenti agli anni tra le due guerre mondiali, in particolare contro il popolo indiano e contro Gandhi, il leader non violento che porterà nel 1947 l'India all'indipendenza dal governo britannico. Churchill definì gli indiani un popolo bestiale con una religione bestiale e Gandhi un fachiro seminudo. Arrivò a dire: «Non ammetto che sia stato fatto un gran torto agli indiani d'America o ai neri d'Australia dal fatto che una razza più forte ha preso il loro posto». Non stupisce, quindi, che anche Sir Churchill figuri tra i personaggi oggi contestati dal movimento Black Lives Matter. D'altronde, ammetterebbe lui stesso, «Every coin has two sides». Ogni medaglia ha due facce.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Guida pratica al galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante, in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. Al ristorante. Per evitare che possa disturbare, abbaiando o agitandosi per richiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristorante la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato, dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però può farla cadere, e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico chiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchire le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino o, nel caso si possieda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione! Mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra.
3: portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire su letti o divani. Non lasciarlo solo perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questione di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorrazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose azzuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli habitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio pieghevoli o costituite da particolari bottigliette di plastiche provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco della marca abituale lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza, e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra Calli e Canali di Vannina Patanè. Nel sestier di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà Fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere. Ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia. Il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Française, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: l'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza. L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione. Un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino e di interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su tre livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo d'Allorio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

0: Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pittura a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piedi pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Britz, autrice della recente biografia Rebel Englishwoman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspond a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì ad entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi, vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno e in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elsabeth Britz. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hope House. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata, perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hope House non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hope House iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hope House fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hope House morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Prima puntata. Dai mammiferi agli ominidi antichi.
3: Il tentativo di comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. È una storia fatta di ossa, fossili, siti preistorici e biologia molecolare. Ed inizia nel tempo profondo, dopo la scomparsa dei dinosauri. Incontreremo le prime scimmie antropomorfe bipedi che in Africa intrapresero il lungo percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. Faremo la conoscenza di altre specie umane, come i Neanderthal, e vedremo comparire sulla scena, sempre in Africa, i nostri antenati sapiens. 65 milioni di anni fa, un corpo celeste di circa 10 km di diametro, una cometa o un asteroide, colpì la Terra. La devastazione che ne seguì, eruzioni vulcaniche, terremoti, giganteschi tsunami, portò all'estinzione dei dinosauri, animali che dominavano il pianeta da più di 200 milioni di anni. Come spesso succede nella scienza, la scoperta fu casuale. Due scienziati statunitensi, gli Alvarez, Luis e Walter, padre e figlio, stavano studiando uno strato geologico presso Gubbio, quando si accorsero della presenza di un sottile strato anomalo di iridio, un minerale molto raro sulla Terra, ma di cui sono ricche molte meteoriti. Questo strato coincideva con il momento di transizione tra due epoche geologiche, il Terziario ed il Cretaceo. Proprio il momento in cui avvenne l'inizio della veloce, su scala geologica, estinzione dei dinosauri. Ma per avvalorare l'ipotesi dell'impatto di un corpo celeste, bisognava

0: Trovare il cratere da questo generato, che viste le supposte dimensioni del corpo impattante, doveva avere dimensioni notevoli. Altro caso fortunato per la scienza. Un geologo che stava facendo prospezioni per l'individuazione di giacimenti di petrolio scoprì delle anomalie sul fondo dell'Oceano Atlantico, al largo della penisola dello Yucatan. Essendo un astrofilo, pensò subito, viste le dimensioni stimate del cratere, al responsabile dell'estinzione dei dinosauri. Tale cratere doveva avere una circonferenza di circa 300 km, in buon accordo con l'impatto di un corpo celeste di una dozzina di chilometri di diametro, più o meno le dimensioni di Deimos, uno dei due satelliti di Marte. I resti del cratere sono sepolti sotto il mare e sotto la penisola dello Yucatan. Una breve digressione. È vero che i dinosauri si sono estinti, ma i loro discendenti vivono ancora fra noi. Sono gli uccelli. La conferma di ciò si è avuta con la scoperta dell'Archaeopteryx, forma di transizione tra i dinosauri piumati e gli uccelli. Questo animale visse all'incirca 150 milioni di anni fa nell'attuale Germania ed era molto probabilmente in grado di volare. Durante il regno dei dinosauri vivevano sulla Terra anche i mammiferi, classe cui anche noi apparteniamo. Ma considerate le enormi differenze di mole fra loro ed i dinosauri, essi erano soprattutto animali notturni e di piccole dimensioni, non potendo competere con i grandi rettili nella ricerca del cibo. Forse il nostro più lontano antenato è un piccolo roditore, delle dimensioni di uno scoiattolo, chiamato dai suoi scopritori, nelle montagne del Montana negli Stati Uniti, Purgatorius. Tralasciando i dettagli dell'evoluzione, che durante decine di milioni di anni ha portato alla comparsa del genere Homo, focalizziamo l'attenzione sui primati, un ordine al quale anche noi apparteniamo insieme alle scimmie antropomorfe e non. Quali sono le caratteristiche specifiche di quest'ordine? Principalmente 1. Arti adatti ad arrampicarsi sugli alberi. Più in dettaglio, pentadattilia, cioè 5 dita, primitiva, con unghie invece che artigli. Dita mobili e articolate, con unghie sottili. Pollice opponibile, mano prensile. Palmo calloso, equilibrio sviluppato. Dimensioni corporee piccole. 2. Miglioramento della vista. In dettaglio, occhi grandi, retina perfezionata con capacità di visione dei colori. Occhi frontali su uno stesso piano che consentono la visione tridimensionale. Protezione ossea per gli occhi. Riduzione dell'apparato olfattivo. 25 milioni di anni fa esistevano due tipologie di scimmie, le platirrine o scimmie dal naso piatto con le narici rivolte verso i lati che vivevano nel Nuovo Mondo e le catarrine o scimmie dal naso rivolto in avanti che vivevano in Africa, Europa e Asia. Noi, Homo sapiens, siamo catarrine. Una breve anticipazione. Fino ad alcuni decenni or sono, i paleoantropologi ritenevano che l'evoluzione umana avesse seguito un percorso lineare. Una specie arcaica veniva sostituita da una più moderna, a sua volta sostituita da una più moderna ancora. Ora si sa che l'evoluzione ha invece seguito un percorso a cespuglio. Più specie vivevano contemporaneamente sulla Terra, ed ognuna di esse occupava una nicchia ecologica differente. Non erano quindi in competizione per il cibo, per cui è molto probabile che la convivenza fosse pacifica. Torniamo a noi. Di tutte le specie di scimmie, quelle più vicine a noi geneticamente, e quindi quelle che più ci interessano, sono le scimmie antropomorfe, scimpanzé, gorilla e orango. Il lignaggio che porterà al genere Homo si è separato da quello che avrebbe portato ai gorilla circa 8 milioni di anni fa e da quello che avrebbe portato agli scimpanzé circa 6 milioni di anni fa. Come dimostra la biologia molecolare, studiando le differenze fra il nostro DNA e quello di gorilla e scimpanzé. Ricordiamo che, pur tenendo conto dell'enorme impatto delle differenze, il nostro DNA è uguale a quello degli scimpanzé in una percentuale vicina al 97%. Noi quindi abbiamo un antenato in comune con gli scimpanzé, antenato di cui non si hanno resti fossili. Ma cosa distingue in particolar modo il nostro lignaggio da quello delle scimmie antropomorfe? Due cose in particolare. La stazione eretta, quindi il camminare su due gambe, ed un grande cervello. La prima caratteristica a comparire è stata la stazione eretta, poi ha fatto seguito il progressivo aumento della capacità cerebrale. L'acquisizione della stazione eretta è stata naturalmente frutto di una serie di mutazioni che lentamente hanno portato alla situazione finale. Ma ogni mutazione viene scelta dalla selezione naturale solo se porta dei vantaggi. Ricordiamo che la grande maggioranza delle mutazioni è neutra, cioè indifferente per la vita di chi la sperimenta. Molte sono deleterie e chi le subisce non sopravvive, o almeno non sopravviveva allora. Oggi la cultura può aiutare anche chi è affetto da gravi malattie. La selezione naturale perpetua quelle mutazioni che offrono un vantaggio, cioè danno una maggior possibilità di adattarsi all'ambiente e di riprodursi. Si parla, in gergo tecnico, di sopravvivenza del più adatto. Gli scienziati ritengono che la stazione eretta abbia permesso, in particolare, di liberare le mani dalla funzione di deambulazione, per dedicarle, man mano che il cervello si sviluppava, alla fabbricazione di strumenti, ad oggi ritenuta la caratteristica distintiva del genere Homo. Quali sono i resti più antichi ritrovati di ominidi bipedi? Il più antico, datato a circa 6-7 milioni di anni fa, è Sahelanthropus chadensis, ritrovato in Chad, e di cui abbiamo solo il cranio. Ma questo è sufficiente per dire che camminava eretto, poiché il foramen magnum, cioè il buco in cui la spina dorsale si inserisce nel cranio, è posto in posizione verticale, come avviene naturalmente anche in noi. Questo essere è conosciuto colloquialmente con il nome di Tumai, che nella lingua del Chad significa speranza di vita. La sua capacità cranica si aggirava sui 350 centimetri cubi, circa un quarto della nostra. Altro resto molto antico è quello di un ominide chiamato Horrorin tugenensis, dal nome Tugen di una popolazione locale, ritrovato in Kenya e datato anch'esso a circa 6 milioni di anni fa. In questi animali si nota, di pari passo con l'acquisizione della stazione eretta, una diminuzione della grandezza dei denti. A partire da 4 milioni di anni fa, compare sulla scena un altro genere, Ardipithecus, scoperto in Etiopia. Presenta una chiara deambulazione bipede, anche se le braccia sono più lunghe delle nostre in rapporto alle gambe, per consentire di muoversi anche appendendosi ai rami degli alberi. La capacità cranica si mantiene sui 350 centimetri cubi. Veniamo ora ad un genere, Australopithecus, che ci riguarda da vicino, perché da una delle specie ad esso appartenenti discende il nostro genere, Homo. Alcuni di questi animali hanno dimensioni imponenti, con denti molari molto grossi, atti a frantumare cibi duri come tuberi e noci. Altri sono di dimensioni più contenute, con denti relativamente piccoli. Alcuni di questi animali, appartenenti alla specie Australopithecus afarensis, hanno lasciato le loro impronte sul fango nella località africana di Laetoli, in Tanzania, mentre stava eruttando un vulcano nelle vicinanze. La cenere ha coperto e conservato queste impronte, che hanno permesso agli studiosi di capire, tra l'altro, che il piede di questi animali era molto simile al nostro. L'australopiteco afarensis più famoso è quello della Celeberrima lucy, così chiamata dai suoi scopritori, di cui è stato trovato uno scheletro quasi completo, evento estremamente raro. Era sicuramente una femmina, alta poco più di un metro, con un cervello di circa 400 centimetri cubi. A proposito di maschi e femmine, tutte queste specie che ci hanno preceduto presentavano un marcato dimorfismo sessuale. I maschi erano, cioè, sensibilmente più grandi delle femmine. E questo indica chiaramente che i maschi dovevano lottare con i rivali per il possesso delle femmine. Australopithecus afarensis, come il suo parente stretto Australopithecus africanus, che viveva nell'attuale Sudafrica, dove è stato rinvenuto, era onnivoro. Non costruiva strumenti, almeno fino a prova contraria, e quindi non cacciava se non piccoli animali. Probabilmente si nutriva di carogne e dei resti di prede abbandonate dai grandi carnivori. Diamo infine un'occhiata alla distribuzione degli ominidi in Africa. Sono stati trovati tutti nella parte orientale e meridionale del continente, dove prevale la savana al posto delle grandi foreste del centro e dell'ovest. Forse i resti dell'antenato che abbiamo in comune con gli scimpanzé si trovano nella foresta, dove questo animale viveva. Ma la foresta è un posto dove è estremamente improbabile che uno scheletro fossilizzi, a causa dell'umidità del terreno. Nessun dubbio, come già aveva intuito Darwin, che l'Africa sia la culla dell'umanità. Abbiamo visto come in Africa, circa 3 milioni di anni fa, sia comparso un genere, Australopithecus, una cui specie, Africanus o Afarensis, ha dato origine al genere Homo, cui anche noi apparteniamo. Il primo rappresentante di questo nuovo genere, chiamato Homo habilis, è stato rinvenuto dai coniugi Liki nella gola di Olduvai, nell'odierna Tanzania. I resti trovati dai due studiosi sono stati catalogati in questo nuovo genere perché per la prima volta accanto ad essi sono stati rinvenuti anche strumenti. Si trattava di strumenti molto semplici, piccole schegge affilate, ma comunque tali da far meritare al loro realizzatore la qualifica di Homo. Questo perché le schegge affilate erano frutto di un'idea. Non si trattava di utilizzare pietre trovate in natura per rompere gusci come fanno gli scimpanzé, ma del frutto di un progetto ideato dalla mente. Ma quali sono i requisiti che possono far associare un animale al genere Homo? Esattamente, stazione eretta, cioè muoversi su due gambe. Un cervello di almeno 600 cm cubi, come appunto è quello di Homo habilis. Produzione di strumenti. La comparsa di Homo habilis è datata a circa 2 milioni di anni fa. A quel tempo vivevano ancora gli australopitechi, per cui diverse specie di ominidi appartenenti a generi diversi convivevano in Africa. Non vi era fra loro lotta per accaparrarsi il cibo, perché occupavano nicchie ecologiche diverse. Questo ci insegna comunque che la nostra situazione attuale, dove al mondo Homo sapiens è solo, è un'eccezione, mentre nel passato la convivenza fra generi e specie diverse era la regola. È possibile che Homo habilis non fosse un cacciatore, ma che si cibasse dei resti delle prede abbattute dai grandi carnivori e da questi abbandonate. Naturalmente, dato che questi ominidi non erano dotati né di grande forza, né di zanne o artigli, il rischio per loro era di diventare una preda se sorpresi presso le carcasse dei carnivori. Successore di Homo habilis fu Homo ergaster, cioè l'uomo lavoratore, di cui un caso fortunato ci ha fatto trovare lo scheletro praticamente completo di un giovane di una dozzina d'anni, chiamato il ragazzo di Nario Kotome. Se fosse arrivato all'età adulta, Probabilmente il ragazzo avrebbe avuto una statura di circa 1,80 m. La capacità cranica di Homo ergaster era compresa fra 800 e 1000 cm cubi, maggiore di quella di Habilis, ma ancora molto inferiore alla nostra. Molto probabilmente Homo ergaster fu il primo appartenente alla specie umana ad addomesticare il fuoco, dapprima prelevandolo da incendi naturali e poi imparando ad accenderlo strofinando ramoscelli. Homo ergaster fu la prima specie umana ad uscire dall'Africa. Nel corso di decine di migliaia di anni arrivò in Europa, in Cina ed in Indonesia. Nel corso di questo lungo tempo, l'evoluzione modificò il suo fisico, dotandolo di un cervello un poco più grande rispetto a quello del suo antenato africano. Gli scienziati chiamano questa nuova umanità Homo erectus. Abbiamo molte testimonianze fossili di queste migrazioni. La prima di queste si trova a Dimanisi, in Georgia. Sono stati trovati 3 crani, con capacità di poco più di 600 cm cubi, datati a circa 1,8 milioni di anni fa. Al momento si tratta del più antico ritrovamento sul suolo europeo. A Terra Amata, a Nizza, è stato ritrovato il più antico accampamento noto. Vi vivevano circa 400.000 anni fa appartenenti al genere Homo erectus, che cacciavano elefanti, rinoceronti e cervi. A Terra Amata sono state trovate le più antiche abitazioni della storia dell'uomo. Un cranio fossile di Homo erectus è stato ritrovato a Ceprano, in provincia di Frosinone. È stato soprannominato Argil, perché è stato trovato in uno strato di argilla. La datazione di questo reperto è incerta. Si va da 900.000 a 500.000 anni fa. Circa 600.000 anni fa ha avuto origine in Africa, come sempre, un'altra specie umana chiamata Homo heidelbergensis, perché i suoi primi resti sono stati trovati vicino alla città di Heidelberg, in Germania. L'evoluzione di questa specie ha dato origine all'uomo di Neanderthal in Europa, circa 450.000 anni fa, e dalla nostra specie, Homo sapiens, sempre in Africa 300.000 anni fa. Numerosi resti di Homo heidelbergensis sono stati trovati in Spagna, nella Sima de los Huesos, vicino ad Atapuerca. In questo pozzo, cioè Sima in spagnolo, sono stati trovati numerosi fossili umani. Resta il dubbio se vi siano stati gettati dopo la loro morte o se vi siano caduti accidentalmente. Il sito di Atapuerca è riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Come detto, Homo heidelbergensis ha dato origine in Europa all'uomo di Neanderthal. Questa specie è l'unica a potersi considerare veramente europea, in quanto in Europa ha avuto origine. Vi ha vissuto per 400.000 anni e qui si è estinta 30.000 anni fa, all'arrivo in Europa di Homo sapiens, anch'esso migrato dall'Africa. Al momento della prima scoperta dei suoi resti, nella valle, Tal in tedesco, del fiume Neander, in Germania, gli studiosi lo ritenevano addirittura un cosacco deceduto durante la guerra franco-prussiana. Attribuivano all'artrosi la prominenza ossea al di sopra delle arcate sopracciliari, chiamata tecnicamente toro sopraorbitale. Proprio per queste sue caratteristiche è stato inizialmente dipinto come un bruto assassino. Oggi la sua figura è stata di molto rivalutata. Era sicuramente in grado di parlare, il suo osso ioide era come il nostro, e capace di semplici espressioni artistiche. Da un decennio gli scienziati del Max Planck Institute hanno dimostrato che tutti gli attuali abitanti della Terra hanno tra il 2 e il 5% di DNA neandertaliano nel proprio genoma. Fanno eccezione gli africani, che non hanno avuto mai contatti con i Neanderthal. Questa scoperta ha dimostrato che vi sono stati rapporti fecondi fra appartenenti alle due specie. Un'altra specie umana è stata individuata in Siberia, nei Monti Altai, nella grotta di Denisova. Dall'esame del DNA di un solo dente e della falange di un dito, è stato possibile appurare che questa umanità non era né Sapiens né Neanderthal, ma una specie a sé stante. Successive analisi hanno permesso di capire che i Denisoviani, i Sapiens e i Neanderthal si sono incrociati fra loro. Tracce di DNA denisoviano sono presenti nelle popolazioni dell'est dell'Asia. In Indonesia, precisamente nella grotta Liang Bua, nell'isola di Flores, sono stati ritrovati i resti di una specie umana di piccole dimensioni, l'uomo di Flores. Per quanto avesse un cervello delle dimensioni di quelle di un australopiteco, è sicuramente un membro del genere Homo. Le sue ridotte dimensioni sono forse dovute ad un fenomeno chiamato nanismo insulare. Le specie che vivono isolate in un'isola ed in assenza di predatori riducono le loro dimensioni. Ne sono un esempio gli elefanti nani trovati, fossili ovviamente, in Sicilia. L'uomo di Flores si è probabilmente estinto circa 50.000 anni fa, quando Homo sapiens era già da molto tempo comparso sulla Terra. Ancora una volta vediamo che la nostra attuale unicità sulla Terra è un'eccezione. Più specie, anche appartenenti a generi diversi, hanno sempre convissuto e si sono estinte all'arrivo di Homo sapiens.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Solženicyn, coscienza di una nazione, di George Pfeiffer. Il premio Nobel è il più alto riconoscimento mondiale, una specie di onorificenza universale conferita per i servigi resi all'umanità. Nel 1970 la cerimonia della consegna dei premi ebbe luogo, secondo la tradizione, il 10 dicembre nell'elegante Concerthuset, sala dei concerti, a Stoccolma. Nelle poltrone di velluto rosso si potevano notare celebri personalità in abito da sera. Di fronte a questo pubblico, su seggi simili a troni, sedeva la famiglia reale svedese. Gli squilli delle trombe ruppero il silenzio quando a uno i vincitori dei premi furono chiamati a ricevere le medaglie d'oro dalle mani di re Gustavo Adolfo. Benché vengano conferiti premi per molte discipline accademiche, quell'anno era soprattutto il premio per la letteratura ad attirare l'attenzione del mondo intero. Il vincitore era un russo di 51 anni, sconosciuto anche ai suoi connazionali fino a 8 anni prima, Aleksandr Solženicyn. Bastava quel nome a tenere in uno stato di ansiosa aspettativa il pubblico che affollava la sala. Scrittore che non scendeva a compromessi con i suoi principi morali, Solženicyn sfidava praticamente da solo il diritto che il governo sovietico si arrogava di censurare, controllare e negare a un artista la facoltà di esprimersi. La sua era una voce che diceva la verità, per quanto scomoda o penosa, ma con assoluta fermezza, che sfidava l'oppressione, che lanciava vibranti proteste e condanne contro la tirannia. In Russia i suoi ammiratori lo chiamavano semplicemente la mente e la coscienza del nostro paese. Solženicyn aveva dovuto lottare strenuamente non solo per scrivere, ma addirittura per sopravvivere. I suoi libri erano stati soppressi. Chi li leggeva perdeva il lavoro o veniva espulso dall'università. Il governo sovietico, invece di essere orgoglioso dei suoi successi, lo temeva e lo odiava come nessun altro uomo al mondo, definendolo un traditore. Da un momento all'altro avrebbe potuto essere arrestato. Nessuno ne sarebbe rimasto sorpreso. Solženicyn avrebbe voluto ritirare il premio di persona, ma 2 settimane prima della cerimonia fu chiaro che se si fosse recato a Stoccolma la punizione che gli avrebbero inflitto, peggiore per lui di ogni altra cosa, sarebbe stato l'esilio. Le poche fotografie dello scrittore mostravano un uomo di mezza età, piuttosto tarchiato, con i capelli radi, una folta barba rossiccia e la fronte alta e solenne. Gli abiti trasandati nei quali era quasi sempre ritratto davano ancor più l'impressione

0: espressione di un taciturno e scontroso boscaiolo del nord. Quest'immagine dominava la cerimonia di Stoccolma, forse ancor più che se egli fosse stato presente. Il segretario dell'Accademia svedese elogiò il vincitore del Nobel per aver continuato la tradizione dei grandi scrittori russi, che hanno tratto dalle sofferenze della Russia la loro forza travolgente e l'amore inesauribile di cui è pervasa la loro opera. Seguì un momento di silenzio. Ci rammarichiamo, aggiunse il segretario, che Aleksandr Solženicyn abbia dovuto rinunciare a essere oggi con noi. Allora, seguendo l'esempio di Re Gustavo Adolfo, tutti i presenti si alzarono e applaudirono il grande scrittore assente. Nessuno aveva mai partecipato a una cerimonia così commovente per la consegna dei premi Nobel. Mentre il mondo gli rendeva omaggio a Stoccolma, Solženicyn se ne stava rinchiuso in un garage presso una casa di campagna alle porte di Mosca. Una piccola baracca, tenuta sotto continua sorveglianza dalla polizia segreta sovietica, gli serviva da alloggio e da studio. Qui lo scrittore osservava con ferrea determinazione uno sfibrante orario di lavoro. Si concesse una breve pausa per ascoltare i discorsi pronunciati alla cerimonia e trasmessi su onde corte dalla radio svedese. Poi si rimise a scrivere. Gli amici gli riconoscono una straordinaria capacità di lavoro. Non smette neppure per un minuto, ha affermato uno di loro. La sua energia, la forza di volontà e la capacità di organizzarsi contribuiscono a spiegare alcuni aspetti del fenomeno Solženicyn. Ma per capire fino in fondo perché Solženicyn è diventato il simbolo dell'imperitura e indomabile aspirazione alla libertà insita nel genere umano, bisogna vedere che cosa è stata la sua vita. Il bisogno che sente di utilizzare ogni singolo minuto è diventato più acuto perché ha perso molti anni in guerra, in prigionia, malato e solo, a difendersi contro una persecuzione costante. Nel settembre del 1914, un giovane studente di lingua e letteratura all'Università di Mosca, pieno di ideali, si arruolò volontario nell'esercito russo. Apparteneva a quella ristretta categoria sociale di russi colti e di nobili sentimenti, che dedicavano la vita a migliorare le condizioni del loro immenso e arretrato paese. Aveva a cuore soprattutto la sorte dei contadini che vivevano ancora in estrema povertà, nella superstizione e nell'ignoranza. Isai Solženicyn, padre di Aleksandr, era anche un pacifista, ma quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale e la patria si trovò in pericolo, si arruolò e andò direttamente sul fronte tedesco. Si distinse ripetutamente come ufficiale di artiglieria e venne decorato 3 volte al valore. Nell'estate del 1917, Isai Solženicyn sposò una giovane donna progressista come lui, colta e appassionata d'arte. Le nozze furono celebrate al fronte da un cappellano militare. Pochi mesi dopo, la Russia usciva dalla guerra. Insieme con l'esercito era crollato il governo, l'intero regime zarista, ed era cominciata la rivoluzione e la guerra civile. I coniugi Solženicyn si trasferirono a Kislovodsk, una cittadina sulle pendici del Caucaso, all'estremità meridionale della Russia. Un giorno, mentre era a caccia, Isai stava ricaricando il fucile quando partì un colpo che lo ferì gravemente. Morì dopo qualche giorno. 6 mesi più tardi, l'11 dicembre 1918, nacque il figlio maschio che aveva tanto desiderato. Mentre infuriava la guerra civile e l'Armata Rossa lottava per instaurare il dominio sovietico, il paese era stretto nella morsa della fame. Erano tempi duri per allevare un figlio senza alcun aiuto. Secondo la nuova ortodossia rivoluzionaria, la madre di Alexandro, a causa della sua cultura e delle origini borghesi, apparteneva alla classe dei nemici del popolo. Le era quasi impossibile ottenere un impiego. Nel 1924 si trasferì nella città più vicina, Rostov sul Don, e si mise a cercare lavoro. Per lo più stenografava e scriveva a macchina la sera per mantenere il figlioletto. La sua salute, già indebolita dai frequenti raffreddori, si aggravò per mancanza di cibo e di sonno. Morirà precocemente di tubercolosi nel 1944. Dopo essere stata costretta a pagare affitti esorbitanti per squallide baracche, le venne finalmente assegnata una camera in una gelida stalla adibita ad abitazione, priva perfino di acqua corrente. Per riscaldarsi bisognava andare a cercare il carbone molto lontano e trasportarlo poi fino a casa. Con un senso di responsabilità insolito per i suoi anni, Alexandre cominciò fin da piccolo ad aiutare la madre nelle faccende domestiche. Portava a casa la legna da ardere e faceva la coda davanti ai negozi per presentare le tessere delle razioni alimentari. Ma il ragazzo intellettuale, come lo chiamavano i parenti, aveva più disposizione per lo studio e la lettura che per le attività pratiche. Pensava spesso all'uomo assente dalla sua vita, il giovane ufficiale aiutante, il padre che non aveva mai conosciuto. Avrebbe dedicato gran parte della propria esistenza perseguendo gli ideali professati da lui, dedizione alla Russia, onestà nel lavoro letterario, un comportamento moralmente rigoroso. Quel ragazzo tutto pelle e ossa, dai capelli biondicci, dimostrava intelligenza, energia e autodisciplina fuori del comune. Era terrorizzato dall'idea di perdere tempo e passava continuamente da un'attività all'altra. Leggeva, andava in bicicletta, aiutava la madre, tornava a leggere. Tutto secondo il rigoroso programma che si era imposto. A 9 anni aveva già deciso che, per qualche motivo, dovevo diventare scrittore. L'indipendenza intellettuale che lo scrittore acquista osservando la gente è una caratteristica che Alexandre rivelò di possedere fin dalla più giovane età. Dal 1926 al 1936 frequentò la scuola a Rostov. Negli anni in cui l'intero paese, a tutti i livelli, si stava conformando alla volontà di un solo uomo spietato. La propaganda politica martellava la popolazione attraverso la radio, i giornali, le scuole, i cinema e le biblioteche. Stalin era idolatrato come poteva esserlo un dio presso i popoli primitivi. Ma quegli ex compagni che il tiranno adesso perseguitava e faceva fucilare venivano degradati all'istante, passando dal ruolo di eroi della rivoluzione a quello di traditori. Ogni nuovo libro di storia contraddiceva spudoratamente la precedente versione dei fatti. Dove trovare la verità in mezzo a tutte quelle affermazioni e smentite? Questo ragazzo, scettico e deciso, cominciò allora a mettere in discussione la validità dell'intero regime, così come veniva ufficialmente presentato. Negli anni 30, mentre Stalin ricorreva sempre più spesso a processi farsa, a false confessioni e a innumerevoli esecuzioni capitali, la maggior parte della popolazione, anche la più colta, chiudeva gli occhi, rifiutandosi di riconoscere la follia del tiranno e la rovina della Russia in tutto il suo orrore. Ma Alexander riuscì a spiegarsi l'enigma Stalin, come disse un altro scrittore russo, quando era ancora un adolescente. Come quasi tutti i giovani idealisti russi, Alexander nutriva una profonda ammirazione per Lenin, padre della rivoluzione e primo leader del Partito Comunista. Ma sentiva crescere la sua avversione per il successore di Lenin, il rozzo e brutale Stalin. Nauseato dalla smisurata e frenetica esaltazione di un uomo, sempre e solo quello, si propose di studiare e spiegare la verità sul destino della Russia nel XX secolo. Avrebbe scritto una serie di romanzi in cui avrebbe analizzato il crollo della vecchia Russia zarista e la nascita del nuovo ordine sovietico tra il caos e le devastazioni prodotte dal conflitto mondiale, dalla rivoluzione e dalla guerra civile. E uno dei personaggi di primo piano sarebbe stato un giovane ufficiale d'artiglieria della Prima Guerra Mondiale, come Isai Solženicyn. Era un grosso impegno, tale da spaventare anche uno scrittore già maturo che avesse a disposizione il materiale per compiere le ricerche più approfondite. Per un oscuro studentello di provincia, in una società strettamente controllata, l'idea era semplicemente pazzesca. Ma il carattere di Alexandro, risoluto e fiducioso delle proprie capacità, era già formato. Fu così che il giovane Solženicyn cominciò a dedicarsi allo studio particolareggiato di documenti storici. Naturalmente non parlò a nessuno del suo progetto. Infatti l'atmosfera era così oppressiva che Alexander e la madre dovettero seppellire le 3 medaglie d'oro conquistate da Isai, che quando ero ragazzo venivano considerati il segno distintivo di un pericoloso criminale, solo perché erano state conferite nel periodo zarista. Grazie ai brillanti risultati conseguiti alla fine del liceo, gli fu assegnata, ironia della sorte, una delle prime borse di studio Stalin per l'Università di Rostov. Qui, però, non esisteva un corso di letteratura come l'intendeva Alexandro, per cui si iscrisse a matematica e fisica, discipline che gli riuscivano facili. Inoltre studiò lingua e letteratura seguendo i corsi per corrispondenza del prestigioso Istituto Moscovita di Filosofia, Letteratura e Linguistica. Nel tempo libero studiava il tedesco, leggeva i capolavori della filosofia antica e moderna e prendeva parte a recite di filodrammatici. Seguendo scrupolosamente il rigido programma che si era imposto, riuscì a eccellere in tutti questi campi. Nel frattempo, attirati dalla sua forte personalità, intorno a lui si riunirono parecchi amici. Uno era Nikolaj Vitkevich, un ex compagno di liceo con il quale aveva passato le vacanze girando per la campagna in bicicletta e in barca. Intellettualmente avevano molto in comune e fra loro c'era un continuo confronto di idee. Un'altra amicizia era quella con Natalia Rejetovskaja, una splendida ragazza dai capelli ramati, dotata di grande fascino e sensibile ai problemi sociali. Un giorno, nella primavera del 1940, avevano tutti e due 21 anni. Alexandro e Natalia si sposarono con una cerimonia semplicissima. Solženicyn aveva davanti a sé una brillante carriera quando si laureò nel 1941, ma ma con sorpresa e disappunto dei suoi professori, invece di continuare negli studi scientifici, decise di insegnare fisica nella scuola di una cittadina a 150 km da Rostov, dove anche Natalia trovò un posto come insegnante di chimica. Alexandra aveva deciso così per avere il tempo di scrivere, poiché questa era ancora la massima aspirazione della sua vita. Ma l'invasione dei nazisti il 22 giugno 1941 lo costrinse a mettere da parte i suoi progetti. Per l'Unione Sovietica era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nella quale sarebbero morti 20 milioni di russi. Solženicyn fu chiamato alle armi nell'ottobre del 1941. In quel periodo l'esercito sovietico mostrava segni di cedimento. Le ripetute, tragiche sconfitte avevano permesso ai tedeschi di arrivare alle porte di Mosca. Assegnato in qualità di conducente a una modesta unità di trasporti trainati, Solženicyn fremeva d'impazienza, costretto a strigliare cavalli e a spalare letame. Dopo aver ripetutamente chiesto di poter svolgere mansioni più utili e attive, e grazie alla sua conoscenza della matematica, fu mandato in una scuola per ufficiali di artiglieria. Quindi, nel novembre del 1942, andò al fronte come comandante di una batteria avanzata. In uno degli scontri più massicci e sanguinosi della storia, la controffensiva sovietica di quel periodo causò, come disse uno storico militare, la carneficina più spaventosa che si fosse mai vista. Ciò diede una svolta decisiva alla guerra sul fronte orientale. Ma nei 1500 chilometri che separavano le forze sovietiche dal confine tedesco, infuriavano ancora feroci combattimenti condotti di villaggio in villaggio. Per 20 mesi la batteria di Solženicyn fu sempre in prima linea durante la drammatica avanzata e lo stesso Solženicyn venne decorato 2 volte al valore. L'eroismo dimostrato sul campo di battaglia gli fece guadagnare ben presto il grado di capitano, benché avesse solo 24 anni. Se si fosse iscritto al partito, cedendo alle pressioni che gli venivano fatte, avrebbe potuto ottenere promozioni ulteriori, ma non aveva lo spirito del gregario. Era dotato di tali capacità militari che gli veniva perdonato perfino il suo anticonformismo. Per esempio, la tendenza a passare il tempo libero a leggere i libri che portava sempre con sé o a scarabocchiare appunti. Nel 1944, Natalia andò a trovarlo al fronte. Incurante del regolamento che proibiva simili visite, l'intraprendente ragazza superò le enormi difficoltà del viaggio nella zona di guerra. E i due si incontrarono sul fiume Dniepr, che l'unità di Solženicyn aveva appena raggiunto. Una fotografia della coppia seduta su un tronco d'albero ritrae il giovane capitano accanto alla sua bella moglie. In un romanzo scritto 10 anni dopo, Solženicyn descrive un'analoga visita compiuta dalla moglie di un eroe immaginario. La donna si era procurata dei documenti militari falsi e indossava un uniforme visibilmente troppo grande per lei. Il personale addetto al servizio di sicurezza l'aveva interrogata e perquisita più volte. Ma lei aveva superato tutto questo per poter rimanere accanto al marito per l'intera durata del conflitto, se fosse stato possibile. Per morire, se lui fosse stato ucciso. O per sopravvivere, se fosse sopravvissuto. Ma quando l'avanzata sovietica ricominciò, Natalia dovette tornare a casa. Una separazione, come Solženicyn scrisse dei protagonisti del suo romanzo, che non solo non sarebbe finita con la guerra, ma che era appena cominciata. Il giovane ufficiale stava giungendo a una svolta decisiva per la sua vita. Sconfiggere l'invasore nazista era ovviamente il primo obiettivo, ma i vecchi interessi filosofici non erano stati dimenticati. Nelle lettere che si scambiavano Solženicyn e Vitkevich, ora ufficiale sul primo fronte ucraino, venivano trattati i più svariati argomenti. Poco prima della guerra, Stalin aveva fatto giustiziare i più alti ufficiali dell'esercito. Inoltre, i suoi sospetti, alimentati da informatori e agenti della polizia segreta attivi dappertutto, spaventavano e irrigidivano i nuovi comandanti. Sembrava pertanto che Stalin fosse responsabile di grossi errori nel modo in cui si stava conducendo la guerra, oltre che di gravi degenerazioni e sofferenze nella società sovietica. Solženicyn e Vitkevich non facevano mai il nome di Stalin, e lo chiamavano invece Pachan, termine che nel gergo della malavita indica il boss. Il significato, però, era fin troppo trasparente. Gli uomini della censura militare esaminarono le lettere per parecchie settimane, poi, nel febbraio del 1945, avvertirono un'organizzazione denominata SMERSH, parola derivata da una frase russa che significa morte alle spie. L'unità di Solženicyn era impegnata in una furiosa battaglia nei dintorni di Königsberg, il primo capoluogo tedesco di provincia raggiunto dall'esercito russo. A un certo punto, il giovane ufficiale fu costretto da un terribile fuoco di sbarramento a mettersi al riparo, con scarsissime probabilità di uscirne vivo. Ma riuscì a cavarsela e ricevette un messaggio in cui gli si ordinava di presentarsi al quartier generale. Qui il comandante di brigata, colonnello Zachar Travkin, gli chiese di consegnargli la pistola. Dopodiché agenti della SMERSH gli si avventarono contro, strappandogli i gradi e le decorazioni. Il colonnello Travkin lo mise in guardia, domandandogli se conosceva qualcuno sul primo fronte ucraino. Un avvertimento, un'allusione a Vitkevich e al loro carteggio. Era un atto di coraggio da parte del colonnello, e quello che seguì lo fu anche di più. «Capitano», gli disse, mentre nelle vicinanze si sentiva ancora il tuonare dell'artiglieria. Le auguro buona fortuna. E gli tese la mano. Solženicyn definì quella stretta di mano uno dei più clamorosi atti di coraggio che vidi compiere durante la guerra. Così, sapendo di andare incontro alla tortura o forse addirittura all'esecuzione capitale per tradimento, Solženicyn, sotto ingente scorta, cominciò il lungo viaggio per Mosca, ripercorrendo i 1300 chilometri di paludi e di foreste in cui aveva combattuto palmo a palmo durante i 3 anni precedenti. Il Castello Incantato. A Mosca, Solženicyn fu rinchiuso nella tetra Lubyanka, sede della polizia segreta sovietica, allora chiamata NKVD. L'interrogatorio si protrasse per 4 mesi, anche se le critiche a Stalin contenute nelle sue lettere a Vitkevich e negli appunti e nel diario che gli avevano sequestrato rendevano del tutto superflua una confessione. Durante quel periodo, il capitano così sicuro di sé si era ridotto a un'ombra spettrale che si muoveva a stento. Da mangiare gli davano una poltiglia semiliquida composta per metà di acqua, senza neppure una goccia di condimento. Infine fu accusato di aver fatto propaganda antisovietica e di aver tentato di istituire un'organizzazione contro il regime. Questo avrebbe avuto in seguito gravi conseguenze per lui, ma almeno non fu accusato, come tanti altri, di spionaggio a favore dei nazisti o dell'intenzione di assassinare Stalin. Il 7 luglio ebbe luogo il processo davanti agli agenti della NKVD. Solženicyn non era presente, né gli fu concesso alcun diritto alla difesa. Il verdetto di condanna era praticamente automatico. Ma la fortuna lo assistette, perché fu condannato a soli 8 anni in campi correzionali di lavoro, una condanna mite per quei tempi. A Witkiewicz diedero 10 anni. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia. L'Inferno. L'Inferno è immaginato da Dante come una grande cavità a forma di cono che si è aperta sotto la città di Gerusalemme, quando Lucifero, l'angelo ribelle, fu scagliato sulla terra. Nel punto in cui Lucifero toccò la crosta terrestre, la terra si ritirò inorridita e lui finì conficcato nel lago ghiacciato, posto nel centro del globo terrestre. L'inferno è suddiviso in 9 cerchi collocati in una struttura spirale che va da un anello più ampio, il primo cerchio, più vicino alla superficie della terra, al più stretto, quello che corrisponde alla zona in cui si trova Lucifero. Dopo aver attraversato la porta dell'inferno, i due viaggiatori passano attraverso la zona dell'anti-inferno, dove si trovano gli ignavi, cioè coloro che non si sono mai schierati né dalla parte del bene e né dalla parte del male. Poi, attraversato il fiume infernale sull'imbarcazione di Caronte, i due viaggiatori arrivano nel primo cerchio, dove si trova il limbo, la zona in cui stanno le anime di quelli che non hanno ricevuto il battesimo. Essi non subiscono alcuna pena, ma continuano a desiderare Dio in eterno, sospirando. Tra il secondo e il quinto cerchio si trovano differenti tipi di peccatori, accomunati dall'aver amato cose o persone in modo eccessivo, dimenticando di seguire Dio. Il criterio per la punizione dei peccati è la legge del contrappasso, da latino contra e passior, cioè soffrire il contrario, che colpisce i colpevoli con una punizione simile o opposta alla colpa commessa. Ad esempio, nel quinto canto dell'inferno i lussuriosi, nel secondo cerchio, sono trascinati per l'eternità in una bufera continua, così come in vita si sono lasciati trascinare dalla bufera delle passioni senza frenare i propri istinti. Sotto il quinto cerchio si trova la città di Dite, entrando nella quale accedono al sesto cerchio. Qui si trovano puniti coloro che si sono macchiati di eresia, cioè delle dottrine contrarie a quelle stabilite dalla Chiesa. Al di sotto c'è un precipizio, il burrato, che porta al settimo cerchio, dove sono puniti i violenti, suddivisi in 3 gironi. I violenti contro il prossimo, i violenti contro se stessi, i violenti contro Dio, natura ed arte. Nella parte più profonda dell'inferno, fra l'ottavo e il nono cerchio, sono punite le anime dei fraudolenti, cioè quelli che hanno ingannato o tradito. L'ottavo cerchio è a sua volta suddiviso nelle male bolge, cioè delle borse, e sono 10. Ci sono i ruffiani, i seduttori, gli adulatori, i simoniaci, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri fraudolenti, i seminatori di discordi e scismi e i falsari. Dopo l'ottavo cerchio c'è il pozzo dei giganti e si arriva all'ultimo cerchio, il nono, suddiviso in 4 zone: la caina, dove sono puniti i traditori dei parenti, l'antenora, dove si trovano i traditori della patria, la tolomea con i traditori degli ospiti e la giudecca con i traditori dei benefattori. Proprio in quest'ultima zona si trova Lucifero. Dopo aver visto Lucifero rappresentato come un mostro a 3 facce conficcato nel lago ghiacciato, Dante e Virgilio passano attraverso uno stretto cunicolo, la natural burella, nell'altro emisfero, e così riuscirono a rivedere le stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame la sazietà, la fatica il riposo. Eraclito.

0: Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Vertigini, come fermare la giostra impazzita. Cambi posizione e di colpo il mondo intorno a te inizia a roteare vorticosamente. No, non è la cervicale o una labirintite, ma l'effetto di uno dei giramenti di testa, o meglio d'orecchio, più diffusi fra le donne. La buona notizia? Non è grave e si risolve con semplici manovre dell'otorino. Di Alessandro Pellizzari. Ero sdraiata finalmente a letto, dopo una lunga e dura giornata di lavoro, e di colpo mi sono ritrovata su una giostra impazzita. Tutto all'inizio sembrava il normale preludio a un buon sonno, finché non ho cambiato posizione. Allora la testa ha cominciato a girare fino a farmi venire la nausea. Per fortuna quella brutta sensazione è durata una decina di secondi, ma per tutta la giornata ho avuto il mal di mare. Twister. Si chiama così la giostra con i seggiolini che ruotano intorno a un asse centrale a folle velocità e, come la testimonianza di una paziente al suo medico, rende bene che cosa prova chi è affetto dal tipo di vertigine più diffuso che colpisce le donne il doppio degli uomini con l'aumento dell'età. È la VPP, la vertigine parossistica posizionale benigna, spiega il nostro esperto, il dottor Michele Cerasuolo, otorinolaringoiatra. Parossistica perché ha un'insorgenza rapida di breve durata, dai 10 ai 30 secondi, per poi decrescere altrettanto velocemente. Posizionale perché si esplicita con particolari movimenti. Benigna perché, pur essendo molto fastidiosa, non ha effetti importanti e permanenti sul nostro organismo, a meno che non si faccia perdere l'equilibrio e cadere, ma per fortuna accade di rado quando camminiamo o stiamo in piedi. Quei giri nel letto. Dunque i sintomi della VPP compaiono soprattutto quando si è sdraiati a letto e poi ci si alza. È proprio il cambio di posizione che scatena le vertigini, sottolinea Cerasuolo. Magari siamo già stesi e ci giriamo da un lato o al mattino passiamo a sederci sulla sponda. A volte basta solo cambiare la postura della testa, guardando in alto o abbassandoci repentinamente per allacciare le scarpe. Questi movimenti, seppur banali, possono far uscire gli otoliti dalla loro sede naturale, i minuscoli sassolini formati da cristalli di calcio che sono posizionati nel vestibolo dell'orecchio, la parte che ne governa l'equilibrio. Ecco perché questo tipo di vertigine si chiama posizionale. Può capitare anche di svegliarsi nel cuore della notte e sentire la nausea tipica della VPP. Vuol dire che in una fase di sonno non profondo ci siamo girati e gli otoliti si sono mossi. Ma capita di rado durante il riposo, così come è difficile succeda mentre siamo eretti o passeggiamo. Piuttosto un piccolo trauma, per esempio una testata allo stipite dell'armadietto lasciato aperto o nel caso di un colpo di frusta da un tamponamento, sono eventualità che possono spostare i sassolini. Può succedere anche durante l'atto sessuale, ma questo di solito i pazienti non lo raccontano, precisa l'otorino. Il mini flipper. Ricordate il mini flipper? Era quel giochino di plastica che si trovava come sorpresa nei sacchetti delle merendine, dove bisognava far entrare delle palline di metallo in fori prestabiliti inclinando il gioco. Spiego ai pazienti la terapia della vertigine, che consiste in una serie di manovre che lo specialista esercita sul capo del paziente per far tornare al loro posto gli otoliti, e cioè all'interno dei canali vestibolari che sembrano delle grosse C. Per ogni canale esiste una mossa dedicata e appena il sassolino rientra nella sua sede, la vertigine passa, spiega Cerasuolo. Tutto finito, quindi? Di solito, nei primi 3-4 mesi dopo la manovra, nella metà dei casi è possibile incorrere di nuovo in vertigini e allora occorre rifare la manovra. Ma ci sono anche casi in cui gli otoliti tornano al loro posto spontaneamente. Questa è la terapia principe. Non esistono infatti farmaci in grado di curare questi disturbi, se non i sintomatici che possono far fronte alla nausea e al senso di instabilità, soprattutto se si protrae anche durante la giornata.

0: La cervicale non c'entra. Molte persone addebitano la vertigine passeggera alla cervicalgia dovuta al maltempo, ma in questo caso il sintomo è accompagnato da rigidità del capo, mal di testa e i giramenti non sono così acuti come nella VPP, aggiunge l'esperto. Così come non c'entra la labirintite, cioè l'infiammazione del labirinto, una parte dell'orecchio interno che ha un ruolo fondamentale per l'udito e l'equilibrio. Anche qui le vertigini possono essere intense, ma non durano solo dei secondi e sono spesso accompagnate da nausea e vomito, da perdita dell'udito temporanea, ronzie alle orecchie, acufeni, difficoltà a concentrarsi e stato confusionale, sottolinea l'otorinolaringoiatra. Ma la labirintite non c'entra nulla con il posizionamento degli otoliti. Le cause più frequenti sono infatti infezioni virali o batteriche, ma anche problemi circolatori, che richiedono farmaci specifici e a volte anche gli antibiotici. Tanta paura per nulla. La vertigine fa molta paura. In genere i pazienti si spaventano parecchio quando vengono colti la prima volta da questa sensazione di essere di colpo seduti sul seggiolino di un twister, racconta Cerasuolo. Pensano a problemi neurologici, all'ictus, e se hanno avuto un trauma recente, anche piccolo, il classico incidente domestico, non è raro che si rechino al pronto soccorso. Oppure vanno dal medico di base, che fatta la visita preliminare ed esperto di casi del genere, sa che lo specialista giusto è l'otorinolaringoiatra. Ma non è automatico che i pazienti si rivolgano subito a noi, risolvendo così, in un batter d'occhio, un disturbo angosciante ma benigno e facile da risolvere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Perché si dice così? Nodo gordiano. C'era una volta in Frigia, regione dell'Asia Minore, un contadino di nome Gordio. Secondo il mito, volendo i Frigi fondare la capitale per il loro nuovo regno, consultarono l'oracolo di Telmesso, il quale disse loro che il loro primo sovrano sarebbe stato il primo uomo che avesse varcato le mura su un carro trainato da buoi. Il personaggio in questione fu proprio Gordio, che dunque lasciò i campi per cingere la corona. Il carro su cui viaggiava passò poi a suo figlio, l'altrettanto mitico re Mida, noto per il suo eccezionale potere di trasformare tutto quel che toccava in oro. Mida lo fece collocare nel tempio, assicurandolo a una colonna con un nodo estremamente stretto e intricato, così che nessuno potesse scioglierlo. C'era infatti una profezia, secondo la quale chiunque lo avesse slegato sarebbe diventato padrone dell'Asia. A tentare l'impresa fu nel 333-332 a.C. il giovane Alessandro Magno. Ma dopo aver provato a districarlo più volte senza successo, spazientito sfoderò la spada e troncò il nodo di netto. La profezia ebbe così il suo compimento e Alessandro Magno conquistò gran parte dell'Asia. E dall'antica leggenda, l'espressione nodo gordiano è passata all'uso comune per definire un problema intricato che può essere risolto solo attraverso un'azione inattesa, risoluta e in fondo banale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, parlare da soli non è da matti. Aiuta a pensare meglio, dà forza alle nostre decisioni, migliora le performance, ci permette di ordinare i pensieri. Sono solo alcuni dei meriti del soliloquio, quel dialogo interiore a volte solo pensato, altre anche espresso a voce alta. Lo mettiamo in atto quasi tutti, ma ci imbarazza essere sorpresi a farlo. Perché? Perché sbagliando lo associamo ai disturbi psichiatrici. Di Andrea Porta. C'è forse cosa più imbarazzante di essere sorpresi da qualcuno mentre parliamo da soli, ad alta voce, convinti di essere isolati in una stanza. Non lo ammettiamo, ma lo facciamo tutti. A volte fingiamo un dialogo con un altro, immaginandoci di discutere. Altre volte invece riflettiamo ad alta voce o bisbigliando tra noi, quasi a voler fare chiarezza tra i nostri pensieri. Perché ce ne vergogniamo? Perché associamo tale comportamento a quello di chi soffre di patologie psichiatriche. Ma non è vero. In realtà è un comportamento del tutto normale, se non addirittura utile, spiega ad Airone Antonella Montano, psicoterapeuta e direttrice dell'Istituto Beck di terapia cognitivo-comportamentale di Roma. Farlo ci aiuta a mettere ordine nella mente e a prestare attenzione a ciò che ci circonda. Questo fenomeno viene definito con vari nomi: dialogo interiore, monologo interiore, soliloquio o discorso interno, e sono diverse le forme in cui si manifesta. Come detto, possiamo parlare da soli a voce alta, ma anche a bocca chiusa, senza che gli altri se ne accorgano. In questo secondo caso, come hanno dimostrato gli studi condotti dallo psicologo Gary Oppenheim della Bangor University, Regno Unito, e dallo psicolinguista Gary Dell dell'Università dell'Illinois, il discorso interiore è a volte astratto, mentre altre volte è perfettamente articolato da un punto di vista sintattico. Quando parliamo da soli, usando un linguaggio così strutturato, utilizziamo verbi e li coniughiamo, accordiamo gli aggettivi e mettiamo i vocaboli nell'ordine giusto, spiega François Xavier Alario, ricercatore presso l'Istituto di ricerca sulle scienze cognitive del cervello dell'Università di Marseille, in Essere intelligenti è una malattia? E in Audi 2013. In questi casi attiviamo gli stessi meccanismi psichici del linguaggio vero e proprio. Le frasi preparate mentalmente vengono inviate nelle aree motorie e premotorie che controllano i nostri gesti, in particolare l'articolazione e la scrittura, prosegue lo studioso. Del resto, osservando con la risonanza magnetica un cervello che parla tra sé a bocca chiusa, è stato rilevato che le aree connesse al movimento dei muscoli che controllano corde vocali e bocca si attivano anche se il soggetto resta silenzioso. Parlare da soli può essere persino utile. Studi lo dimostrano. Quando esprimiamo intenzioni, pensieri o sentimenti ad alta voce, diventiamo più consapevoli di ciò che sta accadendo nella mente, prosegue Montano. In pratica, farlo ci permette di guardarci dentro. Il discorso interiore ci consente di portare alla coscienza ciò che resterebbe sommerso nel subconscio, spiega lo psicologo Alain Morin della Mount Royal University. Ciò ha un impatto anche sulle funzioni cognitive. Parlare da soli potenzia la capacità di riflessione e la presa di decisioni, migliorando anche la concentrazione. Le parole pronunciate a voce alta sembrano destinate ad agevolare quanto si sta facendo in quel momento, aggiunge Alario. Effettuando una sottrazione, l'atto di verbalizzare le diverse tappe del calcolo permette di tenerle più a lungo presenti nella memoria. È un modo per non perdere il filo di quello che stiamo facendo. In fondo, è quanto succede anche quando ripetiamo un numero di telefono che non abbiamo modo di annotare. Non solo. Parlare tra noi ci consente di focalizzarci e orientare meglio la nostra attenzione. In uno studio pubblicato nel 2012 sul Quarterly Journal of Experimental Psychology, gli psicologi Gary Lupian dell'Università del Wisconsin e Daniel Zwingli dell'Università della Pennsylvania condussero una serie di test per scoprire se parlare da soli sia d'aiuto quando cerchiamo un oggetto nello spazio. Capita, ad esempio, quando non troviamo il cellulare e mentre ci aggiriamo per casa, guardando qua e là, ripetiamo tra noi: «Dov'è il telefono? Chissà dove ho messo il mio telefono?» Dalla ricerca emerge come nominare ad alta voce ciò che stiamo cercando ci aiuti a prestare maggiore attenzione. In un esperimento, Lupian e Zwingli suddivisero alcuni soggetti in due gruppi. A entrambi fu chiesto di cercare un oggetto in una stanza, ma solo a uno fu detto di ripeterne ad alta voce il nome. Dai risultati emerse che gli appartenenti al secondo gruppo trovavano gli oggetti molto più rapidamente di quelli del primo. Il linguaggio, quindi, non è solo una forma di comunicazione, ma anche uno strumento che ci aiuta a migliorare i nostri processi attentivi. Un altro caso è quando ci sproniamo a fare qualcosa, ad esempio dicendoci «Dai, ancora uno sforzo e ce l'hai fatta!». L'effetto rafforzativo sembra variare anche in funzione di quali parole impieghiamo. Lo dimostra uno studio del 2014 condotto da Sanda Dolkos e Dolores Albarracin, rispettivamente delle università dell'Illinois e della Pennsylvania, e pubblicato dallo European Journal of Social Psychology, in base al quale c'è differenza se per spronarci usiamo la prima persona oppure la seconda. Le studiose hanno chiarito infatti che parlare a noi stessi con la seconda persona «dai, metticela tutta», rispetto alla prima «adesso ce la metto tutta», ci consente di raggiungere performance migliori. Il tutto è stato dimostrato per mezzo di esperimenti nei quali ai partecipanti era stato chiesto di eseguire esercizi mentali basati sugli anagrammi. L'effetto sembra essere ulteriormente potenziato se quando ci rivolgiamo a noi stessi in seconda persona usiamo anche il nostro nome. Lo ha chiarito in uno studio Ethan Cross, psicologo dell'Università del Michigan, che ha condotto vari esperimenti dai quali è emerso che le persone che parlano da sole, iniziando la conversazione tra sé e usando il proprio nome, hanno più successo nella vita. Del resto, è dimostrato che quando parliamo a noi stessi in modo gentile e incoraggiante, spiega Montano, siamo in grado di motivarci e aumentare le emozioni positive. Ciò ha un impatto sul benessere psichico. Aiuta a ridurre l'ansia, aumentare l'autostima e quindi la produttività, aggiunge la nostra esperta. Il soliloquio aumenta infatti l'autocontrollo e diminuisce i comportamenti impulsivi. A chiarirlo è una ricerca del 2010 pubblicata su Acta Psicologica dell'Università di Toronto. Nel corso di un esperimento, a 44 studenti fu chiesto di eseguire alcuni esercizi e, nel mentre, di parlare o di compiere azioni che comportavano movimenti nello spazio. Emerse che i tassi di errore nel compiere gli esercizi, imputabili a comportamenti impulsivi, erano maggiori quando ai soggetti era chiesto di eseguirli parlando con altri. Il motivo? Così impegnati, non potevano dare ascolto al loro soliloquio interiore che, in attività come queste, ha proprio la funzione di spingere ad azioni ponderate. Ci siamo resi conto che le persone agiscono più impulsivamente quando non possono usare la propria voce interiore, spiega Michael Inslicht, che ha diretto la ricerca. Quella che, ad esempio, mentre facciamo jogging, ci dice di continuare a correre anche se siamo stanchi. Se non abbiamo il coraggio di affrontare qualcuno, possiamo prepararci da soli. Parlare da soli è utile a diventare consapevoli delle nostre emozioni e a imparare a gestirle. Capita quando, parlando da soli ad alta voce, immaginiamo un dialogo con un'altra persona. Ciò avverrebbe nel 60% dei soggetti, secondo studi che Charles Fernyhough della Durham University ha condotto impiegando la risonanza magnetica funzionale. Possiamo, ad esempio, mettere in scena un dialogo realmente accaduto nel passato o immaginare una discussione che non abbiamo avuto il coraggio di affrontare o che pensiamo capiterà in futuro. In questi casi, il dialogo interiore può fungere da meccanismo di coping, ovvero uno strumento per fronteggiare una situazione che, nella realtà, non siamo riusciti ad affrontare come avremmo voluto, spiega Antonella Montano, psicoterapeuta di Roma. Ciò può rivelarsi utile per le volte successive, perché ci permette di arrivare più pronti e di predisporci ad affrontare situazioni analoghe nel futuro. Se da un lato i dialoghi immaginari sono una consolazione, dall'altra ci aiutano a mettere in campo risorse nuove. Quando parlare da soli è sintomo di malattia. Il soliloquio è a volte segno di una patologia psichiatrica. Nei casi più gravi, può dipendere da allucinazioni visive o uditive, riconducibili a schizofrenia o ad altri disturbi psicotici. Dice Antonella Montano, questi pazienti hanno infatti perso la capacità di distinguere la realtà dal loro mondo interiore e non sono consapevoli di parlare da soli. Lo sono invece i pazienti depressi e ansiosi, che spesso si abbandonano al dialogo interiore con contenuti emotivamente negativi. Parlando da soli, tendono a essere concentrati sul loro senso di inadeguatezza o di disperazione, oppure rimuginano sul passato ed evocano con apprensione il futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa? Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente, e cariche di segno uguale si respingono. Per convincere i protoni ad avvicinarsi servono condizioni estreme di temperatura e di pressione, che si trovano solo nei centri delle stelle e in alcuni fenomeni astrofisici di alta energia. Gran parte della produzione degli elementi è avvenuta quindi dopo il Big Bang, quando sono comparse le stelle di prima generazione, che erano composte soltanto da ciò che avevano a disposizione in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa 1 milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia, mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura a cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza, silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero, a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità, che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti però sono sempre molto pesanti e instabili e tendono a decadere in una frazione di secondo. E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche, è stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ANSA Scienza. Sono gli infrasuoni e non i fantasmi a inquietarci negli edifici abbandonati. Anche se non udibili, aumentano il livello di ormone dello stress. A cura della redazione. Altro che spiriti e presenze soprannaturali. Se visitare certi vecchi edifici abbandonati suscita inquietudine, è colpa degli infrasuoni, ovvero suoni che, pur non essendo udibili, provocano comunque un aumento dell'ormone dello stress, generando irritabilità e disagio. Lo dimostra lo studio canadese guidato dalla McEwan University. I risultati aiutano a spiegare molti dei cosiddetti fenomeni paranormali e forniscono indicazioni utili per le normative sul rumore e gli standard di progettazione degli edifici. Immaginate di visitare un edificio che si suppone infestato. Il vostro umore cambia, vi sentite agitati, ma non riuscite a vedere o sentire nulla di insolito, afferma il coordinatore dello studio Rodney Schmalz, psicologo presso la McEwan University in Canada. In un vecchio edificio è molto probabile che siano presenti infrasuoni, soprattutto nei seminterrati dove tubature e sistemi di ventilazione obsoleti producono variazioni a bassa frequenza. Se vi dicessero che l'edificio è infestato, potreste attribuire quell'agitazione a qualcosa di soprannaturale. In realtà potreste semplicemente essere stati esposti agli infrasuoni. Qualsiasi suono al di sotto della soglia di percezione umana cosciente, 20 Hz, è considerato infrasuono e può propagarsi oltre gli ostacoli senza dissiparsi. Può essere generato da vecchie tubature e macchinari, ma anche da fonti naturali come tempeste, terremoti, vulcani e aurore polari. Perfino alcuni animali, come gli elefanti, usano gli infrasuoni per comunicare e orientarsi. Per scoprire quali effetti provocano nel corpo umano, i ricercatori hanno reclutato 36 studenti universitari e li hanno invitati a sedersi da soli in una stanza mentre veniva riprodotta musica rilassante o inquietante, con o senza infrasuoni a 18 Hz. Dopo l'ascolto, è stato chiesto loro di descrivere le proprie sensazioni, la valutazione emotiva della musica e se pensavano che gli infrasuoni fossero presenti. Hanno anche fornito campioni di saliva prima e dopo l'ascolto. I risultati dimostrano che i partecipanti esposti agli infrasuoni non erano consapevoli, eppure avevano livelli di cortisolo più alti nella saliva. Inoltre, riferivano di sentirsi più irritabili e di aver percepito la musica come più triste. Questo studio è stato per molti versi un primo passo verso la comprensione degli effetti degli infrasuoni sugli esseri umani, affermano i ricercatori. Finora abbiamo testato solo la frequenza specifica, ma potrebbero esserci molte altre frequenze e combinazioni con effetti diversi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Per i Maya era il cibo degli dei. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura. Da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi, consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone. La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dei, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio avanti Cristo, e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal,
6: che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri. I semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dèi, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime tavolette, tra loro lo svizzero François-Louis Caillet, fondatore nel 1819 della Maison Caillet, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes von Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, von Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno suo padre, il cioccolatiere Casparus von Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata, con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Zone, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese Chocolat délicieux à manger. Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità: il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole, e il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla Svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio Perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maître chocolatier, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali, come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro

0: raggiungibile solo in determinate ore della giornata, quando la marea si ritira, lasciando libera dalle acque l'unica via d'accesso. Per il giovane Kips, in procinto di sposarsi, è l'occasione di dimostrare finalmente le sue capacità.
1: Buon ascolto.
2: Erano le 21:30 della vigilia di Natale. Mentre attraversavo la lunga anticamera di Monk's Peace, proveniente dalla sala da pranzo, dove avevamo appena gustato il primo dei gioiosi pranzi festivi, e diretto al salotto, dove la mia famiglia era ora riunita intorno al caminetto, mi fermai e, come faccio spesso la sera, andai al portone d'ingresso, lo aprii e uscii. Mi è sempre piaciuto respirare a fondo l'aria della sera, sentirne l'odore, sia quando è dolcemente profumata e balsamica per via dei fiori di mezza estate, sia quando è resa pungente dall'odore dei falò e dalle foglie ammuffite in autunno, o fredda e tagliente per il gelo e la neve. Mi piace guardare il cielo sopra la mia testa, che sia illuminato dalla luna e dalle stelle o totalmente nero, e fissare lo sguardo nell'oscurità. Mi piace ascoltare i versi delle creature notturne e il gemito del vento che si alza e si placa, o il ticchettio della pioggia sugli alberi del frutteto. Godo nel sentirmi accarezzare dalla brezza che sale verso la collina, dai piatti pascoli della valle attraversata dal fiume. Quella sera avvertii subito, e con un senso di sollievo, che nell'aria qualcosa era cambiato. Nella settimana precedente avevamo avuto sempre pioggia, una pioggia gelata e una nebbia bassa che avvolgeva la casa e ricopriva la campagna. Dalle finestre il giardino non era visibile che per un paio di metri. Era un tempo umido, orribile, e sembrava che non facesse mai veramente giorno. Non era piacevole passeggiare, la visibilità era troppo scarsa per andare a caccia, e i cani erano sempre nervosi e infangati. In casa le lampade rimanevano accese tutto il giorno, i muri della dispensa, dei servizi esterni e della cantina, trasudavano umidità e odoravano di muffa, e nei caminetti il fuoco crepitava, faceva fumo e stentava ad ardere. Il mio umore è ormai da molti anni eccessivamente condizionato dalle variazioni del tempo e confesso che, se non fosse stato per l'atmosfera di allegria e il trambusto che regnavano nel resto della casa, sarei stato preso dalla malinconia e dall'apatia, incapace di assaporare le gioie della vita come avrei voluto e irritato dalla mia stessa suscettibilità. Esmè, invece, è sempre pronta a sostenere la sfida del tempo inclemente, cosicché, quell'anno, i preparativi per le nostre vacanze di Natale erano stati più accurati e impegnativi del solito. Mi allontanai di qualche passo dall'ombra della casa per poter osservare il paesaggio circostante al chiaro di luna. Monk's Peace sorge sulla sommità di un'altura di un centinaio di metri che domina la valle in cui il piccolo fiume Nee scorre serpeggiando da nord a sud attraverso questa parte di campagna così fertile e riparata. Sotto di noi si stendono i pascoli, punteggiati da boschetti di latifoglie. Ma l'area alle nostre spalle è occupata, per parecchie miglia quadrate, da una zona completamente diversa di aspra boscaglia e brughiera, una macchia selvaggia nel mezzo di una campagna ben coltivata. La nostra casa dista solo 2 miglia da un villaggio relativamente grande e 7 miglia dalla principale città commerciale della zona. Eppure, avvertiamo un senso di lontananza e di isolamento che ci fa sentire quasi al di fuori della civiltà. Ho visto per la prima volta Monk's Peace un pomeriggio di piena estate, durante una gita in calesse con Mr. Bentley. Una volta era il mio datore di lavoro, ma negli ultimi tempi ero stato promosso socio alla pari nello studio legale in cui avevo iniziato come apprendista e nel quale sarei poi rimasto per tutta la mia vita lavorativa. A quell'epoca lui stava avvicinandosi all'età in cui sentiva di dover gradualmente cedere le redini della responsabilità dello studio nelle mie mani. Sebbene abbia continuato a recarsi nei nostri uffici di Londra almeno una volta alla settimana fino alla sua morte, all'età di 82 anni.

ma stava diventando sempre più un gentiluomo di campagna. Non aveva passione per la caccia e la pesca, ma si era immerso nei ruoli di magistrato locale e amministratore laico della parrocchia, capo di svariati comitati, congregazioni e consigli di molte contee e parrocchie della zona. Mi ero sentito sollevato e compiaciuto quando finalmente, dopo tanti anni, mi aveva preso come suo socio alla pari, ma allo stesso tempo pensavo che quella posizione non mi fosse altro che dovuta, perché avevo svolto la mia parte di lavori ingrati e soprattutto un notevole fardello di responsabilità nel contribuire alle sorti dello studio con un compenso che ritenevo assolutamente inadeguato, almeno in termini di posizione. Quella domenica pomeriggio me ne stavo quindi seduto accanto a Mr. Bentley, godendomi la vista oltre le alte siepi di biancospino della campagna verde e sonnolenta, quando lui lasciò che il pony, a un'andatura moderata, prendesse la strada del ritorno verso la sua grande casa alquanto brutta e pretenziosa. Era raro per me rilassarmi e non far niente. A Londra vivevo per il mio lavoro, salvo le poche ore di tempo libero che dedicavo allo studio e a collezionare acquarelli. Avevo allora 35 anni ed ero vedovo da 12. Non amavo affatto la vita di società e, sebbene godessi di buona salute, andavo soggetto a occasionali malanni di origine nervosa, conseguenza delle esperienze che più tardi racconterò. A dire la verità, stavo invecchiando prima del tempo. Ero un uomo malinconico, pallido e con un'espressione tesa, un cane bastonato. Feci notare a Mr. Bentley la calma e la gradevolezza della giornata. E questi, dopo avermi lanciato un'occhiata, disse: «Dovresti pensare a comprarti qualcosa in questa zona. Perché no? Un piccolo cottage, magari laggiù». E puntò il frustino in direzione di un minuscolo villaggio tranquillamente adagiato in un'ansa del fiume sotto di noi, coi muri bianchi che si crogiolavano al sole pomeridiano. «Prenditi qualche venerdì pomeriggio libero fuori città. Fai delle passeggiate, respira aria buona, mangia uova fresche e panna». La proposta aveva un suo fascino, ma remoto, dato che la ritenevo poco adatta a me. Così mi limitai a sorridere, respirando a fondo il profumo dell'erba e dei fiori di campo e osservando la polvere sollevata lungo il sentiero sterrato dagli zoccoli del pony. E non pensai più alle parole di Mr. Bentley, almeno finché non giungemmo a un sentiero che conduceva a una casa in pietra, lunga e di proporzioni perfette, posta su un'altura che dominava l'intera valle del fiume e il territorio tutt'intorno per miglia e miglia, fino alla linea azzurra delle colline in lontananza. In quel momento fui preso da qualcosa che non riesco a descrivere con precisione. Un'emozione, un desiderio. No, era qualcosa di più. Una consapevolezza, un'assoluta certezza che mi assalì, e in modo così chiaro e sorprendente, che senza rendermene conto, gridai a Mr. Bentley di fermarsi, e prima ancora che avesse il tempo di farlo, saltai giù dal calesse e sostai su un poggio erboso per guardare dapprima la casa, così bella, così perfettamente giusta per il luogo in cui sorgeva, una casa modesta ma piena di dignità, e per ammirare poi la campagna tutt'intorno. Non mi sembrava di essere mai stato lì prima di allora, ma un'assoluta convinzione che vi sarei tornato, che la casa fosse già mia, si insinuò in me. Lungo un lato della casa, un ruscello scendeva verso il prato sottostante, da dove poi scorreva sinuoso fino a gettarsi nel fiume. Mr. Bentley stava ora guardandomi con curiosità, seduto sul calesse. «Un bel posto», disse. Io annuii, ma del tutto incapace di farlo partecipe della mia grande emozione, gli voltai le spalle e risalii per qualche metro il pendio dal quale si vedeva l'accesso al vecchio frutteto trascurato che si trovava dietro la casa e si perdeva poi tra l'erba alta e l'intrico di un boschetto. Al di là di quello si intravedeva un terreno incolto non recintato. La convinzione che quella casa sarebbe stata mia mi dominava ancora. E ricordo che ne ero allarmato, perché non ero mai stato un uomo facile alle fantasie, né tantomeno incline a prevedere il futuro.
Infatti, dopo le esperienze negative vissute in passato, avevo deliberatamente evitato di prendere in esame eventualità che fossero sia pure minimamente astratte, e mi attenevo strettamente a ciò che era concreto, visibile e tangibile. Eppure non riuscivo a impedirmi di pensare, no, più precisamente di avere la certezza assoluta che quella casa sarebbe stata un giorno la mia dimora, che prima o poi, anche se non sapevo esattamente quando, ne sarei diventato il proprietario. Quando finalmente riuscii ad accettare quell'idea, sentii nell'istante stesso un profondo senso di pace e appagamento, quale non avevo mai provato da molti anni, e me ne tornai col cuore più leggero al calesse, dove Mr. Bentley stava aspettandomi alquanto incuriosito. La straordinaria emozione provata a Monk's Peace rimase con me. Quantunque non in cima ai miei pensieri, quando lasciai la campagna quel pomeriggio per fare ritorno a Londra. Avevo detto a Mr. Bentley che se mai avesse sentito dire che quella casa era in vendita, sarei stato più che lieto di esserne informato. Qualche anno più tardi mi comunicò la notizia. Mi misi in contatto con gli agenti immobiliari quello stesso giorno e qualche ora dopo, senza nemmeno tornare sul posto per visitarla, feci un'offerta che fu prontamente accettata. Qualche mese prima avevo conosciuto Esmé Ainley. Il nostro affetto reciproco era andato rafforzandosi, ma, afflitto com'ero ancora da un'innata indecisione di fronte a qualsivoglia questione emotiva, avevo taciuto circa le mie intenzioni per il futuro. Ebbi però sufficiente buon senso da interpretare le notizie su Monk's Peace come un buon auspicio. E una settimana dopo esserne divenuto il proprietario effettivo, portai Esme in campagna con me e tra gli alberi del vecchio frutteto chiesi la sua mano. Anche quell'offerta venne accettata e poco tempo dopo ci sposammo e ci trasferimmo subito a Monk's Peace. Quel giorno ero sinceramente convinto di essere finalmente uscito dal lungo periodo oscuro causato dagli eventi del passato e capivo, dall'espressione che aveva in volto e dalla sua stretta di mano, che Mr. Bentley era del mio stesso parere e che un peso gli era stato tolto dalle spalle. Si era infatti sempre sentito responsabile, almeno in parte, per ciò che mi era capitato. Era stato lui, dopo tutto, a incaricare me di compiere quel primo viaggio a Critting Gifford e a Aylmarsh House per il funerale di Mrs. Drablow. Ma tutto ciò non sarebbe potuto essere più lontano dai miei pensieri, mentre, quella vigilia di Natale, sostavo fuori dal portone a respirare l'aria della notte. Da circa 14 anni, Monk's Peace era la più serena delle case, di Esmé, mia e dei quattro figli che lei aveva avuto nel suo precedente matrimonio col capitano Ainley. Nei primi tempi tornavo a casa solo nei fine settimana e in occasione delle vacanze. Ma la vita tumultuosa di Londra mi era diventata insopportabile fin dal giorno in cui avevo comprato la casa ed ero stato estremamente felice di ritirarmi stabilmente in campagna alla prima occasione. Ed era in quella dimora felice che la mia famiglia era ancora una volta riunita per Natale. Di lì a poco avrei aperto il portone d'ingresso e udito il suono delle loro voci provenire dal salotto. A meno che non fossi stato bruscamente richiamato da mia moglie, preoccupata che potessi prendere freddo. Effettivamente l'aria era gelida e finalmente limpida. Il cielo era punteggiato di stelle e la luna piena contornata da un alone di gelo. L'umidità e la nebbia della settimana precedente erano sgusciate via come ladri nella notte. I sentieri e i muri di pietra della casa brillavano debolmente e il mio respiro pareva fumo nell'aria. Di sopra, nelle stanze della mansarda, i tre figlioletti di Isobella, la figlia di Esmé, dormivano, con le calze appese ai piedi del letto. Non ci sarebbe stata neve per loro il giorno dopo, ma il tempo sarebbe stato luminoso e sereno. C'era qualcosa nell'aria quella notte, qualcosa, credo, che mi ricordava la mia infanzia, insieme all'entusiasmo con cui i bambini mi avevano contagiato, e che mi eccitava, vecchio com'ero. Naturalmente non avevo idea che la mia serenità sarebbe stata turbata di lì a poco e che i ricordi che ritenevo sepolti per sempre sarebbero riaffiorati. Che avrei ancora una volta conosciuto
benché solo nel corso di vivide reminiscenze e sogni, il panico mortale e il terrore dell'anima in quel momento mi pareva impossibile. Diedi un'ultima occhiata alla gelida oscurità. Sospirai soddisfatto. Chiamai i cani e rientrai, pregustando già la mia pipa e un buon bicchiere di whisky vicino al fuoco scoppiettante, in compagnia della mia famiglia. Mentre attraversavo l'anticamera ed entravo in salotto, provai una sensazione improvvisa di intenso benessere, come avevo già più volte sperimentato nel corso della mia permanenza a Monk's Peace. Sensazione che sfociava spontaneamente in una profonda gratitudine, e mi sentii effettivamente grato e appagato alla vista della mia famiglia radunata intorno a un gran fuoco che Oliver in quel momento stava alimentando con l'ulteriore aggiunta di un grande ramo di melo segato da un vecchio albero che avevamo abbattuto nel frutteto l'autunno precedente. Oliver è il maggiore dei figli maschi di Esme, e da sempre assomiglia moltissimo sia a sua sorella Isobel, seduta accanto a suo marito, il barbuto Aubrey Pierce, sia a suo fratello minore Will. Tutti e tre hanno un viso piacevole, aperto, tipicamente inglese e tendente alla rotondità, con i capelli, ciglia e sopracciglia castano chiaro, com'era la chioma della madre prima che si striasse di grigio. A quel tempo Isobel aveva solo 24 anni, ma era già madre di tre bambini e destinata ad averne altri. Aveva l'aspetto paffuto e posato di una matrona e l'inclinazione ad accudire e a vigilare il marito e i fratelli, oltre che i suoi figli. Era stata la più giudiziosa e affidabile delle figlie. Era affettuosa e incantevole e sembrava aver trovato nel calmo ed equilibrato Aubrey Pierce il compagno ideale. Eppure, a volte, sorprendevo Esme a fissarla con aria pensierosa, e spesso aveva espresso il desiderio, seppur in modo pacato e soltanto a me, che Isobel fosse un po' meno seria e più vivace, perfino frivola. In tutta onestà, io non ero del suo stesso parere. Non mi sarebbe piaciuto che il minimo cambiamento intervenisse a increspare la superficie di quel mare calmo e imperturbato. Oliver Ainley, che aveva a quel tempo 19 anni, e suo fratello Will, che era di soli 14 mesi più giovane, erano anch'essi dei ragazzi in fondo seri e misurati, ma al presente manifestavano ancora l'esuberanza dei cuccioli, e in verità mi sembrava che Oliver mostrasse ben pochi segni di maturità per essere un giovane che frequentava il primo anno d'università a Cambridge e che era destinato, se avesse seguito i miei consigli, alla carriera di avvocato. Will era sdraiato bocconi davanti al caminetto, col volto arrossato e il mento tra le mani. Oliver sedeva accanto a lui e ogni tanto una sorta di zuffa scoppiava tra le loro lunghe gambe. Uno scalciare e spintonarsi accompagnato da improvvisi scoppi di risa, come se avessero ancora 10 anni. Il più giovane degli Hanley, Edmund, sedeva un po' discosto, mantenendo, come era sua abitudine, una certa distanza fra sé e gli altri. Non per scarsa socievolezza o scontrosità, ma per un innato riserbo, un desiderio di restarsene appartato che lo aveva sempre distinto dal resto della famiglia di Esme. Così come diverso dagli altri era il suo aspetto. Aveva una carnagione pallida e un lungo naso, i capelli neri come l'ebano e gli occhi azzurri. Edmund aveva allora 15 anni. Era quello che conoscevo meno. Lo capivo pochissimo. Mi sentivo a disagio con lui, eppure, stranamente, lo amavo forse più di tutti gli altri. Il salotto di Monk's Peace è lungo e basso, con alte finestre alle due estremità che di sera sono chiuse da tende, ma di giorno lasciano entrare una gran quantità di luce da nord e da sud. Quella sera il camino era ornato di festoni di rami freschi, raccolti quel pomeriggio da Esme e Isobel, e intrecciati con bacche e nastri rossi e dorati. In fondo alla stanza c'era l'albero, decorato e illuminato da candele, e ai suoi piedi erano raccolti i regali. C'erano anche fiori, vasi di crisantemi bianchi, e su un tavolo rotondo al centro una piramide di frutti dorati e una ciotola di arance, in cui erano conficcati i chiodi di garofano. L'aria era soffusa del loro aroma speziato, che, mescolandosi con quello dei festoni e del fumo della legna che ardeva, creava l'odore autentico del Natale.
Mi sedetti nella mia poltrona, l'allontanai un poco dalla fiamma viva del camino e iniziai le lunghe e laboriose operazioni per accendere la pipa. Improvvisamente mi resi conto di aver interrotto gli altri nel bel mezzo di un'accesa conversazione che almeno Oliver e Will erano ansiosi di continuare. Ebbene, dissi attraverso i primi cauti sbuffi di fumo. Che succede? Ci fu un'ulteriore pausa ed Esme scosse la testa, sorridendo e alzando gli occhi dal suo ricamo. Coraggio! Allora Oliver si alzò e cominciò a muoversi per la stanza rapidamente, spegnendo tutte le lampade all'infuori delle luci dell'albero, cosicché, quando tornò al suo posto, eravamo illuminati soltanto dal fuoco del camino. Ed Esme fu costretta a riporre il suo ricamo, non senza un mormorio di protesta. Tanto vale fare le cose come si deve, disse Oliver con una certa soddisfazione. Oh, voi ragazzi! E ora forza, Will, tocca a te, no? No, tocca a Edmund. Ah, ah, disse il più giovane degli Hanley con una strana voce bassa. Potrei fare qualunque cosa se volessi. Dobbiamo proprio tenere le luci spente? Domandò Isobella, parlando come se si rivolgesse a dei ragazzi molto più piccoli. Sì, sorellina, dobbiamo. È così, se si vuole ottenere l'atmosfera giusta. Ma non sono sicura di volerlo. Oliver emise un sordo gemito. Su, andiamo avanti. Esme si protese verso di me. Stanno raccontando storie di fantasmi. Sì, interloquì Will con la voce malferma per l'eccitazione e il riso. Proprio la cosa adatta per la vigilia di Natale. È una vecchia tradizione. La casa di campagna isolata, gli ospiti radunati intorno al camino in una stanza buia, il vento che ulula contro le finestre, aggiunse Oliver sempre in tono lamentoso. E qui intervenne la voce imperturbabile e divertita di Aubrey. Allora faremmo meglio ad andare avanti. E così fu. Oliver, Will ed Edmund fecero a gara per raccontare le storie più spaventose e raccapriccianti, con grandi effetti drammatici e urla di finto terrore. Si superavano l'un l'altro, quanto a inventiva, aggiungendo situazioni via via più angoscianti. Raccontavano di muri trasudanti umidità in castelli disabitati e di monasteri in rovina ricoperti di edera sotto il chiarore lunare, di stanze segrete chiuse a chiave e di prigioni sotterranee, di ossari, malsani e cimiteri soffocati dalla vegetazione, di scricchiolii di passi sulle scale e mani che bussavano alle finestre, di ululati e grida, lamenti e fuggi fuggi, di rumori di catene, di monaci incappucciati e cavalieri senza testa, di nebbie turbinanti e improvvise folate di vento, di spettri evanescenti e creature avvolte da lenzuola, di vampiri e cani feroci, di pipistrelli, ratti e ragni, di uomini ritrovati morti all'alba e donne improvvisamente incanutite e deliranti, di cadaveri scomparsi e di maledizioni sui discendenti. I racconti si facevano sempre più impressionanti, crudeli e assurdi, e ben presto le esclamazioni di sgomento e le grida si fusero ad accessi di risa soffocante, man mano che ognuno, compresa la dolce Isobel, aggiungeva dettagli ancora più spaventosi. In un primo momento fui divertito, indulgente, ma via via che ascoltavo quelle storie nella debole luce emanata dal fuoco del camino, cominciai a sentirmi tagliato fuori, un estraneo alla loro cerchia. Cercavo di sopprimere quel senso di malessere, di trattenere la marea crescente di ricordi. Quello era un passatempo, un gioco vivace e inoffensivo tra ragazzi durante il periodo delle feste, e anche una vecchia tradizione, come aveva giustamente ricordato Will. Non c'era niente che mi potesse tormentare o preoccupare, niente che potessi in qualche modo disapprovare. Non volevo fare il guastafeste, vecchio, noioso e privo di fantasia. Avrei tanto desiderato prendere parte a quello che non era altro che un puro e semplice divertimento. Sostenni un'aspra battaglia con me stesso, distogliendo lo sguardo dalla luce del camino in modo che nessuno di loro potesse vedere la mia espressione che, lo sentivo, cominciava a dar segni di turbamento. Poi, mentre Edmund emetteva un ultimo gemito d'oltretomba, il ceppo, che ardeva vivacemente sopra la catasta di legna, crollò all'improvviso,
e lanciando scintille e cenere si spense quasi del tutto, lasciandoci nella semioscurità. La stanza piombò nel silenzio. Io rabbrividii. Avrei voluto alzarmi e andare ad accendere tutte le luci, vedere lo scintillio e i colori delle decorazioni natalizie, ritrovare il fuoco scoppiettante nel camino. Avrei voluto scacciare il gelo che si era insinuato in me e la sensazione di paura che avvertivo nel cuore, ma non potevo muovermi. L'emozione per il momento mi paralizzava, così come aveva sempre fatto in passato. Era una sensazione dimenticata da tempo, che una volta mi era stata fin troppo familiare. Quindi Edmund disse: «E ora, patrigno, è il vostro turno!» E subito gli altri ripresero a vociare. Il silenzio fu rotto dai loro incitamenti, ai quali si unì persino Esmè. «No, no!» cercai di spiegare allegramente. «Non fa per me!» «Oh, Arthur! Dovete conoscere almeno una storia di fantasmi! Tutti ne sanno almeno una!» «Oh, sì, infatti!» Per tutto il tempo dell'ascoltare le loro invenzioni macabre e spaventose, i loro ululati e i loro gemiti, l'unico pensiero che avevo in mente, l'unica cosa che avrei potuto dire sarebbe stata: «No, no, nessuno di voi ha la benché minima idea. Queste sono tutte sciocchezze, fantasie, non è così. Niente di così agghiacciante, repellente e brutale, niente di così ridicolo. La realtà è ben diversa e nel contempo più terribile. Su via, patrigno, non fate il guastafeste. Arthur, fateci vedere chi siete, patrigno. Non vorrete deluderci?» Mi alzai, incapace di sopportare oltre. «Sono spiacente di deludervi», dissi, «ma non ho nessuna storia da raccontare», e uscii velocemente dalla stanza e dalla casa. Circa un quarto d'ora più tardi tornai in me e mi ritrovai nella brughiera dietro il frutteto, col cuore che mi martellava nel petto e il fiato corto. Avevo vagato per il giardino in preda a un'agitazione frenetica. Poi, comprendendo che dovevo fare uno sforzo per calmarmi, mi sedetti su un masso coperto di muschio e cominciai a fare dei respiri regolari, contando ogni volta fino a 10, finché sentii che la tensione cominciava a sciogliersi, che il battito rallentava e la testa era meno confusa. Dopo un po' di tempo ero in grado di capire dove mi trovavo, di notare la limpidezza del cielo e la luminosità delle stelle, di sentire l'aria fredda e lo scricchiolare dell'erba ghiacciata sotto i miei piedi. Mi rendevo conto di aver lasciato, nella casa alle mie spalle, la mia famiglia in preda alla costernazione e allo sconcerto, poiché erano soliti considerarmi un uomo misurato e prevedibile nelle sue emozioni. Quale fosse il motivo per cui avevano suscitato la mia evidente disapprovazione, raccontando qualche sciocca storiella, e provocato una così brusca reazione da parte mia, non potevano certo immaginarlo, e quanto prima avrei dovuto tornare da loro, presentare le mie scuse, cercare di liquidare l'incidente e di recuperare la serenità perduta. Quello che non sarei stato in grado di fare era spiegare la ragione del mio comportamento. No, sarei stato di nuovo allegro e controllato, se non altro per amore della mia cara moglie, ma niente di più. Mi avevano rimproverato di essere un guastafeste. Mi avevano incoraggiato a raccontare almeno una storia di fantasmi che sicuramente, come chiunque altro, dovevo conoscere. E avevano ragione, sì, io avevo una storia da raccontare, una storia vera, una storia di persecuzione, di malvagità, di paura e turbamento, di orrore e tragedia. Ma non era una storia che potesse essere narrata per puro intrattenimento, intorno a un camino alla vigilia di Natale. Avevo sempre saputo, in fondo al cuore, che quell'esperienza non mi avrebbe mai abbandonato, che era ormai intessuta nelle mie stesse fibre, parte inestricabile del mio passato, ma avevo sperato che non avrei mai più dovuto rievocarla deliberatamente e in ogni particolare. Come una vecchia ferita, mi provocava di tanto in tanto qualche fitta, ma sempre più rara e meno dolorosa via via che trascorrevano gli anni e il mio equilibrio e la mia felicità divenivano certi. Negli ultimi tempi era come l'increspatura più lontana in uno stagno, semplicemente la debole traccia di un ricordo. Ma quella notte riempiva di nuovo la mia mente, escludendo ogni altro pensiero. Sapevo che non avrei più avuto pace, che sarei rimasto a giacere sveglio nel letto,
in un bagno di sudore, ripercorrendo quel periodo, quegli avvenimenti, quei luoghi. Così era stato, notte dopo notte, per molti anni. Mi alzai e ricominciai a passeggiare. Il giorno dopo sarebbe stato Natale. Avrei potuto liberarmi di quel pensiero, almeno in quel giorno felice? Esisteva un modo per tenere a bada quel ricordo e gli effetti che esso produceva su di me, così come un analgesico o un balsamo leniscono il dolore di una ferita, almeno per un po'? E allora, in mezzo agli alberi del frutteto, dai tronchi argentei per la luce della luna, ricordai che l'unico modo per scacciare un vecchio fantasma che continua le sue persecuzioni era quello di esorcizzarlo. Ebbene, il mio doveva essere esorcizzato. Avrei raccontato la mia storia. Non a voce alta, accanto al fuoco, non come un passatempo per frivoli ascoltatori. Era troppo seria, troppo reale per quello, ma l'avrei messa nero su bianco, con diligenza e nei minimi dettagli. Avrei scritto la mia storia di fantasmi. Allora forse me ne sarei finalmente liberato per tutto il tempo che mi rimaneva da vivere. Decisi subito che sarebbe stata, almeno mentre ero vivo, una storia riservata soltanto a me. Ero io colui che era stato perseguitato e che aveva sofferto. Non il solo, no, ma sicuramente pensavo il solo rimasto in vita. Ero io che, a giudicare dalla mia agitazione di quella sera, ne era ancora condizionato profondamente. Era solo e unicamente da me che il fantasma doveva essere scacciato. Diedi uno sguardo alla luna e alla luminosissima stella polare. Vigilia di Natale. Poi pregai, una semplice e sincera preghiera per ottenere la pace del cuore e la forza e la risolutezza per resistere, mentre mi accingevo a intraprendere quello che sarebbe stato il più gravoso compito della mia vita. E chiesi anche una speciale benedizione per la mia famiglia e un tranquillo riposo per tutti noi, quella notte. Infatti, sebbene avessi ormai ripreso il pieno controllo delle mie emozioni, ero spaventato al pensiero delle lunghe ore di tenebre che mi aspettavano. In risposta alla mia preghiera, mi tornarono d'un tratto in mente alcuni versi di una poesia, versi che una volta conoscevo bene, ma che avevo da tempo dimenticato. Più tardi li recitai a Esmè, e lei identificò subito la provenienza. Dicono che, quando viene il tempo in cui si celebra la nascita del nostro Salvatore, l'uccello del mattino canti per tutta la notte. E allora, dicono, nessuno spirito osa manifestarsi. Le notti sono benefiche, i pianeti non hanno alcun influsso. Nessuna fata può catturarti, né strega ha il potere di ammaliarti. Tanto santo e clemente è quel tempo. Mentre recitavo quei versi ad alta voce, una grande pace mi pervase. Ero finalmente tornato me stesso, tuttavia rafforzato dalla mia decisione. Alla fine delle vacanze, quando il resto della famiglia fosse partito e io fossi rimasto solo con Esmè, avrei cominciato a scrivere la mia storia. Quando rientrai, Isobel e Aubrey erano saliti di sopra per condividere la gioia di aggirarsi furtivamente per la stanza, sistemando le calze piene di doni per i loro bambini. Edmund stava leggendo, Oliver e Will erano nella vecchia sala dei giochi, in fondo alla casa, dove c'era un tavolo da biliardo scalcinato, mentre Esmè stava riordinando il salotto prima di andare a letto. Non si fece cenno all'incidente di quella sera, sebbene lei avesse un'espressione preoccupata e io dovetti inventarmi un attacco di indigestione per spiegare il mio brusco comportamento. Mi occupai del fuoco, smorzando la fiamma, e svuotai la pipa sul lato del camino, sentendomi di nuovo sereno e non più agitato per i solitari timori che avrei forse dovuto sopportare, sveglio o addormentato che fossi nel cuore dell'imminente notte. Il giorno dopo sarebbe stato Natale. E io ne attendevo l'arrivo con gioiosa impazienza. Sarebbe stato un tempo di festa e di allegria in famiglia, di amore e amicizia, di divertimento e risate. E, una volta trascorso, avrei avuto del lavoro da fare.

0: Avete ascoltato un estratto da La donna in nero di Susan Hill, editore Mondolibri 2001, letto da Marco Pulze.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla, parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Mi chiamo Jeff Peters. Insieme al mio amico e socio Andy Tucker, siamo riusciti a raccogliere un discreto capitale con i nostri piccoli imbrogli. Adesso abbiamo da parte circa $6,000 e contiamo di raddoppiarli nei prossimi 2 o 3 mesi. Abbiamo in mente di mettere in piedi una falsa agenzia matrimoniale, raccogliere un po' di soldi da tutti quei gonzi che si credono furbi e sparire prima che ci arrivi addosso tutta la polizia di Stato, gli agenti del fisco e gli ispettori delle poste. Intanto stiamo progettando un annuncio da pubblicare sui giornali. «Jeff, puoi venire un momento?» mi dice Andy. «Come ti sembra questo annuncio?» Donna di 32 anni, vedova di bella presenza, proprietaria di terreni e con dote di $2,000 in contanti, di sani principi, amante della casa e della famiglia, cerca un uomo per matrimonio. L'età, l'aspetto fisico e la condizione economica non hanno importanza. Cerca uomo affettuoso, sincero, fedele, intelligente, competente nell'amministrazione e capace di investire denaro con giudizio. Rispondete dettagliatamente a Solitaria, presso Peters & Tucker, Cairo, III. «Mi sembra un ottimo annuncio», rispondo io. «Adesso manca solo la donna». Andy mi guarda un po' contrariato. «Jeff», dice, «a che ci serve una donna? Secondo te, quando a Wall Street compri uno di quei titoli azionari tanto raccomandati dai giornali finanziari, ti aspetti di trovarci dentro delle sirene? Che relazione ci trovi tra un annuncio matrimoniale e una donna?» «Ascolta», dico io, «tu conosci la mia regola più importante. Qualunque sia la fregatura, l'articolo in vendita deve essere esistente, visibile e pronto ad essere esibito. In questo modo non ho mai avuto guai con la polizia. Non ho mai avuto un problema che non fosse risolvibile con una banconota da $5 e un sigaro. Se vogliamo mettere in atto questo piano, senza rischiare di finire davanti al giudice, dobbiamo essere in grado di esibire una vedova affascinante, o almeno una vedova, anche senza il fascino». «Bene», dice Andy ripensandoci, «forse hai ragione. Ma dove andiamo a prenderla una vedova che non sprechi tempo in un progetto matrimoniale senza matrimonio?» «Credo di conoscere una persona che può essere adatta a questo. L'anno scorso un mio amico, Zeke Trotter, è morto perché ha bevuto non so quale intruglio, pensando che fosse whisky. Mi fermavo spesso da loro. Sua moglie è una brava donna e molto affidabile. Sono sicuro che riesco a convincerla a lavorare con noi». Salgo sul treno e raggiungo la casetta dove vive la signora Trotter. Si trova a circa 60 miglia dalla città. La trovo sempre nella stessa casa con gli stessi girasoli e le stesse galline appollaiate sulla tinozza dei panni. A parte la bellezza, l'età e i soldi, la signora Trotter sembra fatta apposta per il nostro annuncio. «Signor Peters, è un affare pulito quello che mi proponete?» mi chiede quando le dico quello che voglio. «Signora Trotters, Andy Tucker e io abbiamo calcolato che in questo vasto e nobile paese almeno 3.000 uomini cercheranno di ottenere la vostra mano, la vostra ricchezza e la vostra proprietà. Di questi 3.000, almeno 3.000 hanno intenzione di rifilarvi in cambio la carcassa di uno scansafatiche, fallito, lestofante e spregevole cialtrone. Avete qualche scrupolo nei loro confronti?» «Mi basta così, signor Peters, per me va bene. Ma quali saranno i miei doveri? Questi 3.000 morti di fame, devo respingerli di persona uno a uno? Oppure posso cacciarli fuori a mazzi?» «Il vostro lavoro non è impegnativo. Vi sistemiamo in un tranquillo albergo dove non dovete fare quasi niente. Noi ci occupiamo di tutta la corrispondenza. Può succedere ogni tanto che qualcuno fra i corteggiatori riesca a pagarsi il viaggio per venire fin qui. In questo caso tocca a voi mandarlo via, dicendo che non siete interessati».

Vi daremo 25 dollari per settimana, vitto e alloggio in albergo a nostre spese. 5 minuti, il tempo di prendere il piumino della cipria e lasciare la chiave di casa alla vicina e potete cominciare a versarmi lo stipendio. Accompagno la signora Trotter in una pensione familiare, non troppo vicina al nostro domicilio, per non destare sospetti. Poi torno da Andy e racconto tutto. Molto bene, mi dice. Adesso che la tua coscienza è a posto, non ci rimane altro che pubblicare l'annuncio. Aspetta, Andy. Dobbiamo prima aprire un libretto di risparmio in banca per la signora Trotter con i 2.000 dollari. Cosa? Ma sei impazzito? Come fai a fidarti? E se prende i soldi e sparisce? O li dà a uno di quei cialtroni che viene per corteggiarla? Ma no, Andy. La signora Trotter è una persona seria, degna della massima fiducia. Non potrebbe mai fare una cosa del genere. Andy riflette nervosamente per qualche minuto e poi dice: Bene, se sei così sicuro di questa signora, facciamo il libretto. Così, dopo aver versato il capitale in banca, passiamo alla pubblicazione dell'annuncio. È bastato pubblicare solo un annuncio su un giornale di grande tiratura. Con quel solo annuncio arrivano tante di quelle richieste che io e Andy dobbiamo lavorare 12 ore al giorno per rispondere a tutti. In questo grande paese c'è un numero incredibile di uomini, senza un soldo, ma intelligenti, leali e di buon cuore, ben disposti a sposare una vedova ricca e affascinante e desiderosi di investire il suo denaro. Peters e Tracker rispondono ad ogni richiedente. Lo si informa che la vedova è profondamente impressionata da quella lettera leale e sincera e lo si prega di scrivere di nuovo, con maggiori particolari. Si informa inoltre di allegare 2 dollari nella seconda lettera, come onorario per il servizio dell'agenzia. Vedete quanto è bello e semplice il bidone. Circa il 90% di quei nobili pretendenti riscrive, mettendo nella seconda lettera 2 dollari. Solo pochi clienti arrivano di persona. Li mandiamo dalla signora Trotter, che pensa al resto. E ogni giorno incassiamo circa 200 dollari. Un giorno, mentre siamo molto indaffarati, io a infilare banconote in una scatola da sigari e Andy a fischiettare una canzone, entra un ometto, piccolo e furbo, che osserva attentamente tutta la stanza. Si vede a chilometri che è un poliziotto. «Vedo che avete parecchia posta oggi», dice l'ometto. Mi alzo e prendo il cappello. «Venite con me, vi mostro la merce». Lo porto fino alla pensione e gli presento la signora Trotter. Lei gli mostra il libretto con i 2.000 dollari. «Mi sembra tutto a posto», dice il poliziotto. «Certo che è tutto a posto. E se non avete moglie, vi faccio anche parlare con la signora, senza farvi pagare i 2 dollari». «Grazie, ma sono sposato». «Buongiorno, signor Peters. In 3 mesi raccogliamo più di 10.000 dollari. Il gioco inizia a diventare troppo rischioso. Anche la signora Trotter comincia a stancarsi. Decidiamo quindi di farla finita. Vado in albergo per pagare l'ultimo stipendio alla signora, salutarla e farmi dare il libretto con i 2.000 dollari. Quando arrivo la trovo in lacrime come una ragazzina che non vuole andare a scuola. Che succede, signora Trotter? Siete stata offesa da qualcuno? Avete nostalgia della vostra casa? No, signor Peters, dice lei singhiozzando. So che siete stato un buon amico del mio povero marito e posso confidarmi con voi. Signor Peters, mi sono innamorata. Amo un uomo e lo amo tanto che non posso rassegnarmi a perderlo. È il mio uomo ideale, come l'ho sempre desiderato. Mi sembra una cosa bella, ma lui ricambia il vostro sentimento. Sì, ma è uno di quelli venuti da me per quell'annuncio. Vuole sposarmi e mi ha detto che sta sistemando la casa dove andremo a vivere. Mi ha chiesto di aiutarlo con i soldi, ma io soldi non ne ho. Ho paura che quando scoprirà che quei 2.000 dollari non sono miei, ma è solo un inganno, non mi vorrà più vedere. E così dicendo, scoppia di nuovo in lacrime e gemiti. Io sono sempre stato sensibile alle lacrime di una donna e mi si stringe il cuore nel vedere la povera vedova disperarsi in quel modo. In fin dei conti, la signora ha fatto un ottimo lavoro.
Grazie a lei siamo riusciti a incassare più di $10,000. Forse, tutto sommato, merita di avere quei $2,000. Come si chiama quest'uomo? Il suo nome è William Wilkinson. Bene, signora Trotter, non disperate troppo. Ne parlo con il mio socio e farò in modo di farvi avere quei $2,000. Così voi e il vostro signor Wilkinson potrete sposarvi ed essere felici. Torno in albergo e per strada penso a come esporre il caso a Andy. E se mi dice di no, che faccio? Nella peggiore delle ipotesi sono disposto anche a pagare solo di tasca mia. La reazione di Andy mi sorprende. È un brav'uomo, ma molto cinico e attaccato all'osso. Invece questa volta si dimostra incredibilmente sensibile, generoso e romantico. Non ti preoccupare, Jeffy. Capisco la sofferenza della signora Trotter. Non possiamo rimanere indifferenti ad un amore sincero. Dille pure di ritirare i soldi e che sia felice con quest'uomo che ama. Mi alzo sorridente e stringo calorosamente la mano di Andy per 5 minuti. Poi torno dalla signora Trotter e le dico tutto. Lei piange di gioia nello stesso modo in cui prima piangeva di dolore. Dopo 2 giorni, io e Andy facciamo i bagagli per la partenza. «Non ti piacerebbe andare a fare un saluto alla signora Trotter prima della partenza?» gli chiedo. «Sono sicuro che gli farà molto piacere conoscerti ed esprimerti la sua gratitudine». «No, credo proprio di no. Facciamo meglio a sbrigarci e prendere il primo treno». Mentre infilo il nostro capitale nella cintura, che ci portiamo sempre dietro, Andy tira fuori dalla tasca un rotolo di banconote e mi chiede di metterle con le altre. «E da dove saltano fuori questi soldi?» chiedo io. «Sono i $2,000 della signora Trotter». «E come sono finiti nelle tue mani? Me li ha dati lei?» «Ma non doveva darli al suo promesso sposo, il signor William Wilkinson?» «Sono io, William Wilkinson?» Lo guardo sbalordito, non riesco a capire. «Senti, Jeffy, lo sai come la penso sulle donne. Non mi fido, specialmente di quelle oneste e dei sani principi. Per amore sono capaci di fare qualunque sciocchezza. In questi mesi sono andato a casa della signora Trotter a corteggiarla per 3 sere la settimana, solo per precauzione, per evitare che qualche furbo le portasse via il denaro». Continuo a fissarlo intontito e in silenzio. «Non fare quella faccia, Jeffy. Sai benissimo che se i soldi non li avessi presi io, li avrebbe presi qualcuno di quei cialtroni».

0: Il racconto. Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. Al ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani in un viale della città giardino fuori di Porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorti in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza, egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno, vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi, dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo! Per Dio se lo conosceva!» Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio, ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino. Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido. Oh, se li ricordava bene. E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino. Proprio lui, Sisto all'età di 11-12 anni. Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu un silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli?» «Qui non ci sono giocattoli», fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto, un decisivo vantaggio. Poi pregustava il momento in cui egli Tarra si sarebbe rivelato e il bambino sarebbe rimasto sbalordito dalla meraviglia, sapendo di essere diventato così grande, ricco e autorevole. Ma il ragazzo insisteva. «Sì che ci sono. In quella cassa li hanno messi. Ho già trovato il meccano». «Ah, il meccano», ripeté il Tarra, con la bonaria condiscendenza che le personalità usano simulare in pubblico di fronte ai bambini. «Ti piace il meccano?» 35 anni, intanto pensava. «Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita!» Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. «E Sisto?» domandò invece sempre con quel tono malato. «Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci?» «Se lo conosco», fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. «Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso?» «Oh, è diventato una persona importante, Sisto!» E il sorriso si faceva sempre più aperto. «Importante?» chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. «E che cosa fa? È diventato generale?» «Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte?» «Che gusti stupidi!» pensava intanto. «Si vede proprio che è ancora uno sciocco!» «A me sì che piacerebbe!» rispose il ragazzo. «Bene!» continuò Sisto raffreddando la voce. «Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso!» «Fa l'esploratore, allora?» «Che stupidaggine!» pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. «No, non è esploratore», disse. «Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo». «E che cosa fa, allora? È ministro, forse?» «Qui andiamo meglio», pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose «Proprio ministro no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui». Il bambino lo guardò fiducioso in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettare sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana a chissà da dove. «È capo economo», disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. «Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia». Il ragazzo parve non capire. «Capo economo?» Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno, per un velo sottile di delusione. «Che cosa vuol dire?» domandò. «Fa i conti, forse?» «Anche i conti», ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. «Praticamente è uno dei padroni». «È ricco, allora, no?» Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. «Non c'è male, non c'è male davvero», rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. «Non si può lamentare, insomma». «Chissà che bei cavalli, allora!» «Cavalli?» «Dico che avrà dei bei cavalli, allora!» Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse, tanto per non mostrarsi duro, «Oh no, adesso non si usano più i cavalli!» Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere, «Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto?» «Oh, è diventato alto», rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. «Alto come me, pressapoco». «Ma è bello? Dimmi, è bello?» «Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza, Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere, chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tar. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida. Perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo, ma lo credo difficile. E poi, se ne ha bisogno, che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso. Come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini? Domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto, fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole, la voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La voce del bambino tremava. Il ragioniere Tarra invece sorrise, ergendo le spalle ad apparire il più imponente possibile. Proprio io in persona, confermò. Non l'avevi ancora capito? Avevi ancora capito? Ripeté meccanicamente come un eco il ragazzo, senza intendere il suono delle parole, le pupille dilatate nella penombra. Sei contento, no? Dimmi, dimmi. Sei contento della riuscita? E perché adesso lo stupido ragazzetto non sorrideva neppure? Perché non gli correva incontro festante? Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No, il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava, attraverso la fosca soffitta, verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili e dure, esaminava il colletto alto e inamidato, la spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. «Guarda che bell'orologio!» disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la suoneria delle ore. Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile? Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra. Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile soneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasenti ai muri. «Che bello!» mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. «Ma fammi vedere le mani!» Prese con la sua la destra del ragionier Tarra, la trasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio, e parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. «E che cos'hai a quell'occhio?» chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. «Ma sì, perché lo tieni chiuso?» insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. «Niente, ci vedo benissimo», fece il ragioniere Tarra, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta, né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. «Maledetta la volta che sono salito quassù», si disse il Tarra. «Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui, in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh?» fece Sisto nelle tenebre crescenti, con voce rauca e nemica. «Non so, non so», balbettò il bambino impaurito, ritraendosi. Non disse altro, ma si sentiva lo stesso la sua delusione. «Che cosa ti sei messo in mente? Che cosa credevi che io diventassi? Mi volevi veder vestito da generale? O con la mitra da vescovo?» imprecò, cercando però sempre di dominarsi. «Non si sa perché tu faccia quel muso. Potresti ringraziare il cielo, mi pare. Non sei soddisfatto, eh? Non ti piacciono le mie mani, eh?» Gustava ora la gioia di far paura, di veder terrorizzato l'insolente bambino. Ma l'altro era retrocesso rapidamente e non si distingueva quasi più, tanto era buio. «Sisto!» Per la prima volta il ragioniere pronunciò il proprio nome, che risuonò sgradevole e infausto. «Sisto, dove sei? Ho da farti vedere i francobolli. Ho una magnifica raccolta», aggiunse in tono mellifluo affinché il bambino non cercasse di fuggire. Attraversò la soffitta, badando a non inciampare nei travi che la interrompevano di traverso. Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. «Sisto! Sisto!» fece ancora, sussurrando poiché il suono della propria voce cominciava a dargli disagio, ma nessuno rispose. L'immagine antica si era dissolta nell'ombra e nella soffitta non restava assolutamente altri che il ragionier Sisto Tarra, di 47 anni, assalito da inquieti pensieri. Solo, nella soffitta buia. La notte lo aveva sorpreso come egli non aveva mai creduto possibile. Pensò fortemente alla propria carriera, alla promozione, alla nuova carica, ma tutto questo non gli diceva più niente. Invano cercava la contentezza di prima. Chissà che bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini, migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sisto Tarra, uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe, inghiottite nelle città, mediocri o abbietti forse, ma non soli. Non soli come lui, che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio. come minuscolo barlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima troll. Cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto, poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa. Perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sisto Tar, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. Sciocchezze! Sciocchezze, mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: È cieco chi guarda solo con gli occhi. Proverbio africano.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene potresti soffrire di ADHD se... Negli adulti, i sintomi del disturbo da deficit di attenzione e iperattività sono diversi rispetto a quelli osservati nei bambini. Di solito, da grandi, c'è difficoltà a concentrarsi, gestire il tempo e pianificare gli impegni quotidiani. Di Paola Rinaldi. Immagina di essere in una sala affollata, con tanti stimoli diversi intorno a te. Una musica coinvolgente, il profumo del caffè appena fatto, una notifica sul cellulare, le conversazioni che si intrecciano, quel pensiero improvviso su quanto sarebbe bello organizzare una vacanza al mare. Quei dettagli ti arrivano tutti insieme, ma tu non hai la capacità di concentrarti su uno solo. È quello che accade nell'ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder,

0: Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che non interessa solamente quei bambini tra i 270.000 e i 360.000 suoni in Italia, considerati troppo vivaci, impulsivi, sbadati e invadenti. Anche molti adulti convivono ogni giorno con questa condizione, spesso senza saperlo, ritrovandosi a navigare tra scadenze dimenticate, progetti iniziati ma mai conclusi e una mente che saltella come un grillo da un pensiero all'altro. Non è un brutto carattere. Le stime indicano che il 2-4% della popolazione adulta potrebbe avere un ADHD non diagnosticato, ma i dati potrebbero essere sottostimati, commenta Valerio Rosso, psicoterapeuta e specialista in psichiatria. Significa che centinaia di migliaia di persone in Italia fanno i conti ogni giorno con varie difficoltà, senza saperne l'origine, spesso attribuendo i loro problemi a un brutto carattere. Ma di quali difficoltà parliamo? Per esempio, c'è il professionista che fatica a rispettare le scadenze e vive con la sensazione di correre sempre dietro alle cose, oppure chi, pur avendo ottime capacità intellettuali, è stato etichettato come pigro, incostante e ha accumulato una sfilza di insuccessi scolastici e lavorativi. Altra situazione tipica è quella di una persona che arriva spesso in ritardo, perde oggetti in continuazione e dimentica impegni, anche importanti, ne scrive Rosso. Ma c'è anche chi è in perenne ricerca di stimoli e cambia hobby, lavori o relazioni senza mai trovare una stabilità. Chi utilizza un linguaggio troppo esplicito, offensivo, cinico e diretto. Chi è incapace di gestire le emozioni spiacevoli ed è soggetto a esplosioni di rabbia. Chi è impulsivo negli acquisti o nell'utilizzo di servizi online, specialmente quelli in abbonamento. Chi presenta problemi di dipendenza anche gravi da sostanze illecite, gioco d'azzardo o cibo. Senza contare l'aumento dei problemi legati alla guida e alla gestione di un'auto, inclusi incidenti, multe per parcheggio o eccesso di velocità, che possono essere correlati a un deficit di attenzione. Se uno o più di questi scenari diventano un problema cronico e invalidante, è il caso di approfondire. Problemi già nell'infanzia. Nella maggior parte dei casi, questi adulti sono stati bambini definiti iperattivi, distratti o impossibili da gestire. Magari ai tempi della scuola ricevevano frequenti richiami per scarsa attenzione o irrequietezza, oppure, soprattutto nel caso delle bambine, erano perennemente con la testa altrove. Alcuni di loro potevano essere molto intelligenti, ma con un rendimento scolastico altalenante, mentre altri venivano rimproverati perché parlavano troppo, interrompevano o non riuscivano a stare fermi, evidenzia l'esperto. Gli studi più recenti sull'argomento suggeriscono però che esiste anche un ADHD tardivo, dove i sintomi potrebbero non essere stati riconosciuti durante l'infanzia. In particolare nelle bambine, l'esordio potrebbe essere stato atipico o poco evidente, caratterizzato da difficoltà interne, sogni a occhi aperti, testa tra le nuvole, mente che vaga, più che da iperattività manifesta. In questi casi i problemi si palesano solo più tardi nella vita, spesso in seguito a fattori stressanti o cambiamenti significativi. Oppure ci sono persone che potrebbero aver avuto sintomi lievi nell'infanzia, ma che non sono stati diagnosticati e diventano più evidenti in contesti complessi come il lavoro o le relazioni. Tra l'altro, da adulti, l'ADHD può contribuire all'insorgenza di stanchezza cronica o forme depressive che spesso non guariscono con i farmaci o la psicoterapia, avverte lo psichiatra. Tutto questo può condurre a un senso di frustrazione e fallimento personale, con la sensazione di essere sbagliati e un rischio maggiore di ansia e impulsività nelle decisioni finanziarie e relazionali. È coinvolto il cervello. La patogenesi dell'ADHD non è chiara e resta un argomento di ricerca attiva. Si ritiene che questo disturbo sia risultato di una complessa interazione tra fattori genetici, componente ereditaria, neurobiologici, funzionamento alterato di alcune aree del cervello, in particolare quelle coinvolte nel controllo dell'attenzione e della regolazione del comportamento, e ambientali, esposizione a fumo e alcol durante la gravidanza, patologie materne insorte durante la gestazione, parto prematuro, problemi di salute del bambino nel primo anno di vita. Attenzione però a non considerarlo solo un disturbo. Questo tratto della personalità in passato poteva rappresentare un vantaggio evolutivo. In ambienti pericolosi, come quelli in cui vivevano i nostri antenati cacciatori e raccoglitori, una soglia bassa di noia e un'attenzione che si spostava continuamente da uno stimolo all'altro permettevano di individuare velocemente pericoli, opportunità e cambiamenti nell'ambiente, tiene a precisare Rosso. In più, la tendenza all'impulsività poteva favorire decisioni rapide, mentre l'attrazione per la novità incentivava l'esplorazione di nuove risorse. Oggi, in un mondo basato su regole rigide e compiti ripetitivi, queste caratteristiche possono diventare un ostacolo, ma non sono di per sé un difetto. A volte serve lo specialista. Se l'iperattività si attenua con l'età, da adulti restano le difficoltà di gestione del tempo, la tendenza alla procrastinazione e l'impulsività. Come avere una vita piena e realizzata? Per prima cosa, serve capire se davvero soffriamo di ADHD. Non esistono test genetici, analisi di laboratorio o esami neurologici che possano condurre a una diagnosi certa. L'unica strada possibile è un'accurata valutazione clinica fatta da specialisti della salute mentale, come psichiatri o neuropsicologi, attraverso interviste, questionari strutturati e anamnesi dettagliata, spesso coinvolgendo anche i familiari, illustra l'esperto. Una volta confermato, l'ADHD va gestito in maniera multimodale, ottimizzando lo stile di vita, imparando strategie pratiche o tecniche di gestione del tempo, seguendo percorsi di coaching o terapia cognitivo-comportamentale, utilizzando farmaci stimolanti, metilfenidato o non stimolanti, atomoxetina nei casi più severi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Al suo servizio. La formazione del regime fascista passò anche attraverso gli intellettuali che ne sposarono la visione o che l'accettarono per tornaconto. Di Simone Cosimelli. Nel Manifesto degli intellettuali fascisti, anno 1925, si legge: Oggi in Italia gli animi sono schierati in due opposti campi, da una parte i fascisti, dall'altra i loro avversari, democratici di tutte le tinte e tendenze, due mondi che si escludono reciprocamente. Redatto dal filosofo Giovanni Gentile, il manifesto ottenne circa 250 firme. Cercò di garantire a Benito Mussolini una forte legittimazione politica e venne pubblicato alcuni mesi prima della stretta repressiva attuata attraverso le cosiddette leggi fascistissime che segnarono l'inizio della dittatura. Offrì una giustificazione storica alle azioni dei fascisti, considerati veri patrioti, e delegittimò gli antifascisti, bollati come antipatrioti. Un esempio vistoso del tipo di rapporto che il fascismo intrattenne con il mondo della cultura, attraverso i volti, le voci e gli scritti di personalità note, il regime tentò di consolidarsi anche fuori dalla politica. Il rapporto tra fascismo e intellettuali fu inizialmente incerto e debole. I fasci italiani di combattimento, fondati nel 1919, rimasero per mesi un piccolo movimento nella vasta galassia nazionalista. Il poeta Gabriele D'Annunzio, protagonista della spedizione eversiva su Fiume, era un riferimento imprescindibile. Ma pochi, tra scrittori, letterati e artisti, si avvicinarono a Mussolini nei primi tempi. Un'eccezione fu il direttore d'orchestra Arturo Toscanini, candidato nella lista fascista a Milano alle elezioni del 1919, senza essere eletto, che più tardi prese le distanze dal regime fino ad esiliarsi volontariamente negli Stati Uniti, rientrando solo dopo la guerra. Ben più convinto fu, dalla prima ora, Filippo Tommaso Marinetti, il principale animatore del futurismo italiano, irriverente verso le forme dell'arte tradizionale. Margherita Sarfatti, di origini ebraiche, ricca e colta, di Mussolini divenne invece guida, mentore e amante, introducendolo negli ambienti che contavano e accelerandone l'ascesa sociale, prima di essere a sua volta marginalizzata. Lo scarso numero di intellettuali organici nel fascismo delle origini non deve portare a considerazioni fuorvianti. Il partito di Mussolini trasse ispirazione da una cultura antidemocratica ben radicata in Italia. Fin dal principio del Novecento, parole come patria, nazione, impero, razza e guerra, per citarne alcune, si erano caricate di significati e ambizioni inquietanti. La Prima Guerra Mondiale, con il sacrificio di vite umane che comportò, fu un detonatore. Polarizzò il confronto politico, portò la violenza nella vita civile e alimentò un forte sentimento nazionalista. Il desiderio di trasformare l'Italia in una grande potenza e l'odio viscerale verso i partiti di massa di sinistra si erano diffusi sempre di più, rafforzando un impianto ideologico che metteva apertamente in discussione la democrazia liberale. Il fascismo si nutrì di tutto questo, raccogliendo adesioni tra la classe dirigente liberale, la borghesia capitalistica e i ceti medi. Mussolini apparve a molti di loro l'uomo giusto al momento giusto. Dopo la marcia su Roma, gli intellettuali non tardarono ad arrivare, anche se rimasero una minoranza all'interno e intorno al Partito Nazionale Fascista. Col passare del tempo, Mussolini sentì quindi l'esigenza di stabilizzare il potere non solo attraverso l'uso della forza, ma anche tramite la ricerca del consenso e la propaganda. Mentre in Italia veniva costituito uno stato di polizia, il fascismo provò ad elaborare e a diffondere una propria dottrina per irrobustirsi. La diffusione del Manifesto degli Intellettuali Fascisti il giorno del Natale di Roma, 21 aprile 1925, andava in questa direzione. Il documento ideologico assegnava al fascismo un carattere religioso e proponeva una rigida, semplice divisione politica, amici e nemici del governo. Il fascismo venne presentato come un moto inarrestabile, inserito nel solco della tradizione italiana e destinato a rinnovare il paese. Non a caso il Popolo d'Italia, quotidiano fondato da Mussolini, pubblicò il documento con grande evidenza accanto a titoli e articoli che celebravano le virtù della stirpe italica e l'Italia romana. Il manifesto non ottenne il successo sperato da Giovanni Gentile, che ne fu estensore e promotore, anche se rappresentò il primo tentativo di esercitare una diretta influenza sulla cultura italiana. Da lì in avanti, avvicinare gli intellettuali al regime divenne una priorità. Spiega lo storico Franzinelli, autore dei libri «Il filosofo in camicia nera», «Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini», Mondadori, e l'insurrezione fascista, storia e mito della marcia su Roma, Mondadori. Gentile, ministro della pubblica istruzione nel primo governo mussoliniano, intuì che gli intellettuali fascisti erano una minoranza e cercò di invertire la tendenza lanciando il manifesto degli intellettuali fascisti, che però ebbe un basso livello di adesioni e fu surclassato dal Manifesto degli Intellettuali Antifascisti. Con il consolidamento del regime, più tardi, Gentile cercò di recuperare i molti intellettuali nel frattempo avvicinatisi, per convinzione o per opportunismo, alla dittatura. Uno dei mezzi scelti fu il giuramento di fedeltà imposto ai docenti universitari. Solamente una dozzina rifiutarono quel compromettente e umiliante adempimento. Al bastone, poi, si accompagnò anche la carota. Furono erogati generosi finanziamenti ministeriali per chi si adattava a scrivere in modo conforme alle direttive del regime. Durante il ventennio, in sostanza, il fascismo fece opera di corruzione morale per creare un'imponente macchina di costruzione del consenso. E ovviamente non si limitò all'intelligenza. Giornali, radio, cinema, pubblicità. La propaganda si servì di ogni mezzo di comunicazione, i più moderni per l'epoca, e fu un enorme esperimento sociale che travolse gli italiani e le italiane. Oltrepassò le barriere tra pubblico e privato, usò le armi della censura e della repressione e provò a definire un immaginario collettivo condiviso a supporto del fascismo. L'irregimentazione della popolazione procedette di pari passo con un processo di organizzazione e controllo del lavoro svolto dagli intellettuali, dagli insegnanti ai giornalisti, dagli scrittori agli artisti, dagli scienziati ai professionisti, dagli architetti ai musicisti. In tanti, attraverso la creazione di enti e istituti statali o finanziati dallo Stato, furono messi letteralmente al servizio del duce. Dall'alto e in modo pilotato si formava così un sostegno di massa verso la dittatura. L'Italia fascista doveva apparire forte e coesa, senza più dissensi interni e pronta a conquistare onore e gloria fuori dai confini nazionali. Con il proliferare di riviste che esprimevano le diverse articolazioni del regime, si provò a imporre anche una cultura fascista. Periodici come Critica Fascista di Giuseppe Bottai, Il Bargello di Alessandro Pavolini, Lo Stato di Carlo Costamagna, Il Selvaggio di Mino Maccari, L'Italiano di Leo Longanesi e il famigerato La difesa della razza di Telesio Interlandi si lanciarono in proclami e discussioni dal tono perentorio, ospitando le firme di giovani in cerca di fortuna. La cultura fascista, prosegue Franzinelli, esprimeva temi d'ordine, esaltava le gerarchie, alimentava il culto della personalità di Mussolini e suggestioni in linea con la politica ufficiale, dal corporativismo alla romanità, fino alle teorie razziali. In questo senso, basti qui accennare all'attività dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e all'Enciclopedia Treccani, concepita e diretta da Giovanni Gentile. Accanto agli intellettuali più o meno allineati, ve ne erano alcuni eterodossi, da Julius Evola a Ezra Pound, che enfatizzavano particolari aspetti del regime e nutrivano la speranza di poter fungere da elementi trainanti in campo culturale. Alla fine, gli intellettuali italiani, tranne poche eccezioni, vennero incontro alle aspettative del fascismo e collaborarono attivamente. Solo quando il secondo conflitto mondiale si trasformò in immane disastro, si svegliarono dal torpore in cui erano caduti, nascondendo, ridimensionando o rinnegando il proprio passato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, è tutto nelle nostre mani. Ci permettono di toccare e afferrare, ma anche di comunicare le nostre emozioni, la fede religiosa persino ciò che non esprimiamo a parole. Non per niente si dice che i nostri antichi antenati svilupparono il linguaggio a partire dai gesti delle mani. Ecco perché è importante averne cura fin da giovani. Di Andrea Porta. Non lavarsi le mani dei problemi. Mai restare con le mani in mano. Diamo una mano agli altri. Fare man bassa. Essere in buone mani. I modi di dire ci raccontano molte cose. Ad esempio, quanto una parte del corpo ha un ruolo centrale nella nostra vita da un punto di vista simbolico e pratico. Strumenti di lavoro, ma anche di comunicazione, le mani sono tutto per un essere umano. Basta osservare i legami che intrattengono con il cervello. Ben un terzo dell'area sensitiva e di quella motoria della corteccia cerebrale sono deputate a controllare esclusivamente le mani, spiega Giorgio Paiardi, direttore dell'unità di chirurgia e riabilitazione della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi di Milano. E così non stupisce che le mani siano un simbolo ricorrente nella storia delle culture umane, già dalla preistoria. La Cueva de las Manos, caverna delle mani, è un sito archeologico argentino tutelato dall'UNESCO e risalente a 9-13.000 anni fa, celebre per le impronte rupestri di mani appartenute alla tribù dei Tehuelche. Ma la mano ha anche a che fare con la fede. Le mani si giungono per parlare con Dio e in alcune culture sono simboli religiosi. Un esempio è la mano di Fatima, amuleto diffuso nel mondo ebraico e in quello arabo con funzione apotropaica. Serviva cioè a scacciare il maligno, un po' come i più contemporanei gesti scaramantici, quale quello delle corna. Tale simbologia soprannaturale è evidente anche nell'arte. Basta pensare alla Creazione di Adamo, opera di Michelangelo per la Cappella Sistina, che vede al centro della composizione proprio l'incontro tra le mani di Adamo e di Dio, simbolo di contatto fra il terreno e il divino. L'importanza antropologica delle mani è legata al loro essere una parte del corpo prettamente umana. Sono infatti anche le loro peculiarità anatomiche a caratterizzare l'Homo sapiens. In particolare, è la capacità unica tra i primati di opporre il pollice alle altre dita, il cosiddetto pollice opponibile, ad averci permesso di impugnare gli oggetti e di tradurre il pensiero in azione. Abbiamo così iniziato a fabbricare utensili, il che ha dato un impulso indiretto allo sviluppo dell'intelligenza. Del resto, Sergio Almecha e colleghi della George Washington University, USA, dimostrarono in uno studio pubblicato nel 2015 da Nature Communications che l'evoluzione della mano, dai primati a oggi, ha visto in particolare un allungamento del pollice in proporzione alla lunghezza totale della mano. C'è ancora dell'altro. Secondo alcune teorie, nelle mani va ricercata persino l'origine del linguaggio. Il primo ad avanzare questa ipotesi fu Michael Corballis, psicologo e neuroscienziato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Auckland, Nuova Zelanda. Nel suo saggio Dalla mano alla bocca, le origini del linguaggio, Cortina, spiegava che il linguaggio umano non si sarebbe evoluto, come si è sempre ritenuto, dai richiami vocali dei nostri antenati, ma invece dai loro gesti. Gli ominidi, cioè, avrebbero già posseduto un protolinguaggio gestuale sul quale si sarebbero innestati suoni e grugniti usati per accompagnarlo. Poi la gamma dei gesti orali venne ampliata. Al crescere di questa tendenza andò declinando il bisogno di gesti manuali. Così, poco per volta, i movimenti delle mani lasciarono spazio a una lingua orale vera e propria. Gestualità e comunicazione. Tuttavia, questa transizione non si è mai completata del tutto, tanto che ancora oggi Le mani sono assolute protagoniste della nostra comunicazione. Provate a parlare con qualcuno tenendole immobili. Vi renderete conto che sarà difficile restare fermi. E quando accadrà, il vostro eloquio sarà più lento e difficile. Secondo uno studio pubblicato su Behavioral Brain Research da Maurizio Gentilucci dell'Università di Parma, nel cervello abbiamo un circuito che associa i gesti alle articolazioni della bocca e della gola. Così le parole stimolano i gesti che usiamo per chiarire il nostro pensiero, ma anche il contrario. Emozioni tra le mani. Con due mani così funzionali, esprimiamo anche le emozioni, ad esempio quando coccoliamo o accarezziamo qualcuno. Non a caso, il contatto fisico è presente già dai primi istanti di vita. La comunicazione tra mamma e figlio si basa anche sul tocco della mano e influisce su quelli che in psicologia si definiscono stili di attaccamento, cioè le modalità di relazionarci con gli altri da adulti. Le mani, infatti, esprimono e intensificano le emozioni. Una prova viene da un esperimento condotto all'Università della Virginia, dove scienziati hanno analizzato le reazioni di alcune donne in una situazione di stress, con piccole scosse elettriche, in tre condizioni: stringendo la mano del marito, stringendo quella di uno sconosciuto e senza contatto. Stringere la mano di qualcuno diminuisce l'attività delle aree del cervello che si attivano nelle situazioni di minaccia, ha spiegato James Cohen, uno dei coordinatori della ricerca. Questa riduzione era molto maggiore quando le donne tenevano la mano del marito. Mani malfunzionanti. Le mani sono così importanti che traumi o patologie che le colpiscono hanno un peso psichico importante. Sono il nostro biglietto da visita, un po' come il viso, prosegue Pagliardi, ma con una differenza. Quest'ultimo lo vedono prevalentemente gli altri, mentre le mani le abbiamo sempre sotto gli occhi anche noi. Ecco perché l'amputazione di una o più dita è sempre uno shock profondo. Altera la nostra immagine corporea. Non a caso, nei centri di chirurgia della mano, come quello diretto da Pagliardi, è spesso presente anche la figura dello psicologo, il quale, assieme al chirurgo e al fisioterapista, lavora anche per aiutare il paziente a riacquisire nuovi schemi corporei, adatti a riattivare un uso efficace dell'arto danneggiato. L'impatto psichico di una mano malfunzionante è particolarmente evidente negli anziani. Una malattia degenerativa come l'artrosi può infatti portare a importanti deficit del loro utilizzo. Se non adeguatamente trattati, questi soggetti possono perdere la capacità di svolgere le azioni di tutti i giorni e ciò può persino condurre a un calo delle prestazioni cognitive. Nella terza età, una mano che funziona fa la differenza tra l'autonomia e la necessità del supporto di un badante, dice il chirurgo. Per questo è importante usare bene le mani sin da giovani. Dalle statistiche INAIL emerge come i traumatismi a carico della mano siano i più diffusi, prosegue Pagliardi. In fondo, anche quando cadiamo, tendiamo a proteggerci mettendo avanti le mani, che rischiamo così di ferire. La buona notizia è che gli incidenti professionali che le coinvolgono sono in calo grazie a una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Non vale lo stesso a casa. Nella pandemia abbiamo assistito a un crescente numero di traumi alle mani, spiega l'esperto. Tante persone si dedicavano a hobby manuali in modo poco sicuro. Oltre a essere più accorti nell'uso degli utensili, dovremmo poi fare attenzione ai dispositivi digitali. L'impiego eccessivo di schermi touch, come quelli dei tablet, può portare a un sovraccarico dei tendini e dei muscoli di mano e polso. In questi casi, fare un po' di stretching è utile. Infine, come per ogni altra parte del corpo, non ignoriamo i sintomi. Dolori, senso di affaticamento alle dita e formicolii non vanno presi sotto gamba, A volte sono indice di patologie facilmente curabili che tuttavia, se ignorate, possono provocare danni seri. Quando il disturbo non passa, è bene rivolgersi a centri specializzati nella chirurgia della mano, conclude Paiardi, specie quando si manifesta indipendentemente dall'attività svolta. In questi casi, solo gli specialisti della mano possono aiutarci. Perché abbiamo 5 dita? Se il pollice è il dito fondamentale per svolgere i movimenti di presa, meno sappiamo delle altre. Uno studio pubblicato su Nature nel 2016 illustrava come gli interruttori biologici responsabili della formazione delle dita nei vertebrati siano 2 specifici geni chiamati OXA13 e OXT13. Non è chiara la ragione evolutiva che ci ha portati ad avere, oltre al pollice, altre 4 dita con funzioni simili tra loro. In fondo, pazienti che hanno subito l'amputazione di una di queste conducono una vita normale. Un'ipotesi è che siano in sovrannumero rispetto alle nostre esigenze, proprio per permetterci una funzionalità adeguata anche in caso di traumi, che causano la perdita di un dito. La mano conta 27 ossa e 34 muscoli. La mano umana, miracolo di complessità, comprende 27 ossa suddivise in carpali, che rappresentano la connessione tra polso e mano, metacarpali, le ossa lunghe presenti nel palmo, e falangi, all'interno delle dita. Sono invece 34 i muscoli di ogni mano, la cui funzione è quella di permetterci di esercitare forza e di eseguire movimenti precisi. Tutte queste strutture, spiega il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi, ci consentono una gamma pressoché infinita di movimenti grazie a sistemi di leveraggio azionati dai tendini e dai muscoli intrinseci della mano ed estrinseci dell'avambraccio. Tali azioni sono apprese già in tenera età. Le mani sono già perfettamente conformate al 2° mese di gestazione e nei primi 18 mesi di vita il bambino impara a usarle. I piccoli iniziano ad afferrare gli oggetti con una presa palmo-pettorale, li stringono cioè tra palmo aperto e petto, per poi imparare ad aprire e stringere la mano e a usare il pollice opponibile. Quali sono le malattie delle mani più diffuse? Le patologie più diffuse colpiscono il pollice. Sono quelle che condizionano di più la vita del paziente, dice il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi. Un esempio è la rizoartrosi, caratterizzata da un'usura dell'articolazione alla base del pollice. Oggi, nell'80% dei casi, è curabile solo con la riabilitazione. L'artrosi della mano è invece una condizione tipica della terza età. Tutti gli anziani ne soffrono. È un deterioramento delle articolazioni di tutto il corpo e quindi anche di quelle della mano. Diventa un problema solo quando causa disabilità e dolore importanti. In questo caso, il trattamento fa uso di antidolorifici, antinfiammatori e fisioterapia. Caso diverso è quello delle artriti, che possono colpire anche o solamente le mani, come l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica. Oggi, grazie ai nuovi farmaci immunomodulanti, si riesce a prevenire le deformazioni che caratterizzavano un tempo queste patologie. Ciò ha portato a una notevole riduzione del numero di pazienti che necessitano di andare in sala operatoria. La chirurgia stessa si è evoluta, conclude Paiardi, sempre più spesso è mini-invasiva. La maggior parte delle patologie, come la sindrome del canale carpale, sono trattate per via endoscopica e la ripresa della funzionalità avviene il giorno stesso dell'intervento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito redhotcyberg.com. Questa è l'intelligenza artificiale che vogliamo, non quella che genera morte. Di Carolina Vivianti. Mentre si parla di sistemi che consentono un'automazione delle operazioni di guerra riducendole a secondi, l'intelligenza artificiale viene in nostro aiuto anche su altri fronti e nello specifico come supporto per i non vedenti. L'Università americana di Binghamton ha presentato recentemente una nuova versione di un cane guida robotico che non si limita solamente a condurre una persona lungo un percorso, ma interagisce anche con lei durante il tragitto. Il sistema utilizza modelli linguistici avanzati e l'interazione vocale per spiegare le indicazioni, segnalare gli ostacoli e rispondere ai comandi dell'utente. L'obiettivo è trasformare la navigazione da una serie di segnali meccanici in un dialogo più comprensibile e coinvolgente. Lo sviluppo è nato da esperimenti precedenti, in cui il cane robot rispondeva principalmente a segnali fisici come lo strattone al guinzaglio. Ora l'utente può indicare verbalmente la destinazione desiderata e il robot suggerirà percorsi alternativi, spiegherà l'itinerario e lo guiderà lungo il tragitto con indicazioni verbali. Gli autori dello studio si basano su due funzioni. La prima spiega il percorso prima che l'utente parta. Prima della partenza, il sistema illustra i percorsi per raggiungere la destinazione e il tempo di percorrenza approssimativo. La seconda funzione, invece, si attiva durante la navigazione. Il robot commenta l'ambiente circostante in tempo reale, descrive i vari corridoi, i cambiamenti spaziali e segnala eventuali ostacoli. Questo supporto è particolarmente importante per i non vedenti e gli ipovedenti, perché senza la vista la comprensione della scena e dell'ambiente circostante è notevolmente limitata. In sostanza, gli sviluppatori stanno cercando di dotare il robot di qualcosa che mancava a un tipico cane guida biologico. Mentre un animale può guidare bene il suo padrone e comprendere un insieme limitato di comandi, non spiega perché scegliere un determinato percorso, cosa lo circonda o quanta strada deve ancora percorrere. Un sistema robotico potenziato con GPT-4 e controllo vocale acquisisce capacità linguistiche molto più avanzate. Per testare il funzionamento pratico di questo formato, i ricercatori hanno reclutato 7 partecipanti legalmente non vedenti. A questi è stato chiesto di orientarsi all'interno di un grande edificio per uffici. Inizialmente il robot ha chiesto loro dove dovessero andare, quindi ha annunciato i percorsi disponibili. Una volta selezionato il percorso, il sistema ha guidato l'utente passo dopo passo, fornendo informazioni sull'ambiente e l'avviso di eventuali ostacoli, fino al raggiungimento della destinazione. Dopo la fase di test, ai partecipanti è stato chiesto di valutare il sistema in termini di usabilità e utilità. Secondo le loro risposte fornite, l'approccio combinato, in cui l'utente riceve prima una spiegazione del percorso e poi commenti lungo il tragitto, ha ottenuto i risultati migliori. Gli sviluppatori prevedono che la fase successiva di implementazione preveda un aumento dell'autonomia e l'espansione del sistema oltre gli ambienti interni. Attualmente il sistema è stato testato in un ufficio chiuso, ma in futuro il team è interessato a spazi più complessi e percorsi molto più lunghi. L'obiettivo è sviluppare la tecnologia in uno strumento pratico di assistenza quotidiana, in grado di supportare la mobilità e nel contempo di comunicare efficacemente con l'utente. Il lavoro è stato presentato alla conferenza internazionale AAAI sull'intelligenza artificiale, un evento annuale a cui partecipano le più importanti associazioni accademiche nel campo dell'intelligenza artificiale. Le reazioni dei ricercatori ai partecipanti al test hanno rivelato non solo curiosità per l'insolito robot, ma anche un chiaro interesse a vedere tale tecnologia effettivamente implementata nella vita reale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'alba dell'umanità, alla ricerca delle nostre origini, a cura di Ferruccio Francescotti.
2: Prima puntata. Dai mammiferi agli ominidi antichi.
3: Il tentativo di comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. È una storia fatta di ossa, fossili, siti preistorici e biologia molecolare. Ed inizia nel tempo profondo, dopo la scomparsa dei dinosauri. Incontreremo le prime scimmie antropomorfe bipedi che in Africa intrapresero il lungo percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. Faremo la conoscenza di altre specie umane, come i Neanderthal, e vedremo comparire sulla scena, sempre in Africa, i nostri antenati sapiens. 65 milioni di anni fa, un corpo celeste di circa 10 km di diametro, una cometa o un asteroide, colpì la Terra. La devastazione che ne seguì, eruzioni vulcaniche, terremoti, giganteschi tsunami, portò all'estinzione dei dinosauri, animali che dominavano il pianeta da più di 200 milioni di anni. Come spesso succede nella scienza, la scoperta fu casuale. Due scienziati statunitensi, gli Alvarez, Luis e Walter, padre e figlio, stavano studiando uno strato geologico presso Gubbio, quando si accorsero della presenza di un sottile

notevoli. Altro caso fortunato per la scienza. Un geologo che stava facendo prospezioni per l'individuazione di giacimenti di petrolio scoprì delle anomalie sul fondo dell'Oceano Atlantico, al largo della penisola dello Yucatan. Essendo un astrofilo, pensò subito, viste le dimensioni stimate del cratere, al responsabile dell'estinzione dei dinosauri. Tale cratere doveva avere una circonferenza di circa 300 km, in buon accordo con l'impatto di un corpo celeste di una dozzina di chilometri di diametro, più o meno le dimensioni di Deimos, uno dei due satelliti di Marte. I resti del cratere sono sepolti sotto il mare e sotto la penisola dello Yucatan. Una breve digressione. È vero che i dinosauri si sono estinti, ma i loro discendenti vivono ancora fra noi. Sono gli uccelli. La conferma di ciò si è avuta con la scoperta dell'Archaeopteryx, forma di transizione tra i dinosauri piumati e gli uccelli. Questo animale visse all'incirca 150 milioni di anni fa nell'attuale Germania ed era molto probabilmente in grado di volare. Durante il regno dei dinosauri vivevano sulla Terra anche i mammiferi, classe cui anche noi apparteniamo. Ma considerate le enormi differenze di mole fra loro ed i dinosauri, essi erano soprattutto animali notturni e di piccole dimensioni, non potendo competere con i grandi rettili nella ricerca del cibo. Forse il nostro più lontano antenato è un piccolo roditore, delle dimensioni di uno scoiattolo, chiamato dai suoi scopritori, nelle montagne del Montana negli Stati Uniti, Purgatorius. Tralasciando i dettagli dell'evoluzione, che durante decine di milioni di anni ha portato alla comparsa del genere Homo, focalizziamo l'attenzione sui primati, un ordine al quale anche noi apparteniamo insieme alle scimmie antropomorfe e non. Quali sono le caratteristiche specifiche di quest'ordine? Principalmente 1. Arti adatti ad arrampicarsi sugli alberi. Più in dettaglio, pentadattilia, cioè 5 dita, primitiva, con unghie invece che artigli. Dita mobili e articolate, con unghie sottili. Pollice opponibile, mano prensile. Palmo calloso, equilibrio sviluppato, dimensioni corporee piccole. 2. Miglioramento della vista. In dettaglio, occhi grandi, retina perfezionata, con capacità di visione dei colori. Occhi frontali su uno stesso piano, che consentono la visione tridimensionale. Protezione ossea per gli occhi. Riduzione dell'apparato olfattivo. 25 milioni di anni fa esistevano due tipologie di scimmie, le platirrine, o scimmie dal naso piatto, con le narici rivolte verso i lati, che vivevano nel Nuovo Mondo, e le catarrine, o scimmie dal naso rivolto in avanti, che vivevano in Africa, Europa e Asia. Noi, Homo sapiens, siamo catarrine. Una breve anticipazione. Fino ad alcuni decenni or sono, i paleoantropologi ritenevano che l'evoluzione umana avesse seguito un percorso lineare. Una specie arcaica veniva sostituita da una più moderna, a sua volta sostituita da una più moderna ancora. Ora si sa che l'evoluzione ha invece seguito un percorso a cespuglio. Più specie vivevano contemporaneamente sulla Terra, ed ognuna di esse occupava una nicchia ecologica differente. Non erano quindi in competizione per il cibo, per cui è molto probabile che la convivenza fosse pacifica. Torniamo a noi. Di tutte le specie di scimmie, quelle più vicine a noi geneticamente, e quindi quelle che più ci interessano, sono le scimmie antropomorfe, scimpanzé, gorilla e orango. Il lignaggio che porterà al genere Homo si è separato da quello che avrebbe portato ai gorilla circa 8 milioni di anni fa e da quello che avrebbe portato agli scimpanzé circa 6 milioni di anni fa. Come dimostra la biologia molecolare,
studiando le differenze fra il nostro DNA

0: e quello di gorilla e scimpanzé. Ricordiamo che, pur tenendo conto dell'enorme impatto delle differenze, il nostro DNA è uguale a quello degli scimpanzé in una percentuale vicina al 97%. Noi quindi abbiamo un antenato in comune con gli scimpanzé, antenato di cui non si hanno resti fossili. Ma cosa distingue in particolar modo il nostro lignaggio da quello delle scimmie antropomorfe? Due cose in particolare. La stazione eretta, quindi il camminare su due gambe, ed un grande cervello. La prima caratteristica a comparire è stata la stazione eretta, poi ha fatto seguito il progressivo aumento della capacità cerebrale. L'acquisizione della stazione eretta è stata naturalmente frutto di una serie di mutazioni che lentamente hanno portato alla situazione finale. Ma ogni mutazione viene scelta dalla selezione naturale solo se porta dei vantaggi. Ricordiamo che la grande maggioranza delle mutazioni è neutra, cioè indifferente per la vita di chi la sperimenta. Molte sono deleterie e chi le subisce non sopravvive, o almeno non sopravviveva allora. Oggi la cultura può aiutare anche chi è affetto da gravi malattie. La selezione naturale perpetua quelle mutazioni che offrono un vantaggio, cioè danno una maggior possibilità di adattarsi all'ambiente e di riprodursi. Si parla, in gergo tecnico, di sopravvivenza del più adatto. Gli scienziati ritengono che la stazione eretta abbia permesso, in particolare, di liberare le mani dalla funzione di deambulazione, per dedicarle, man mano che il cervello si sviluppava, alla fabbricazione di strumenti, ad oggi ritenuta la caratteristica distintiva del genere Homo. Quali sono i resti più antichi ritrovati di ominidi bipedi? Il più antico, datato a circa 6-7 milioni di anni fa, è Sahelanthropus chadensis, ritrovato in Chad, e di cui abbiamo solo il cranio. Ma questo è sufficiente per dire che camminava eretto, poiché il foramen magnum, cioè il buco in cui la spina dorsale si inserisce nel cranio, è posto in posizione verticale, come avviene naturalmente anche in noi. Questo essere è conosciuto colloquialmente con il nome di Tumai, che nella lingua del Chad significa speranza di vita. La sua capacità cranica si aggirava sui 350 centimetri cubi, circa un quarto della nostra. Altro resto molto antico è quello di un ominide chiamato Horrorin tugenensis, dal nome Tugen di una popolazione locale, ritrovato in Kenya e datato anch'esso a circa 6 milioni di anni fa. In questi animali si nota, di pari passo con l'acquisizione della stazione eretta, una diminuzione della grandezza dei denti. A partire da 4 milioni di anni fa, compare sulla scena un altro genere, Ardipithecus, scoperto in Etiopia. Presenta una chiara deambulazione bipede, anche se le braccia sono più lunghe delle nostre in rapporto alle gambe, per consentire di muoversi anche appendendosi ai rami degli alberi. La capacità cranica si mantiene sui 350 centimetri cubi. Veniamo ora ad un genere, Australopithecus, che ci riguarda da vicino, perché da una delle specie ad esso appartenenti discende il nostro genere, Homo. Alcuni di questi animali hanno dimensioni imponenti, con denti molari molto grossi, atti a frantumare cibi duri come tuberi e noci. Altri sono di dimensioni più contenute, con denti relativamente piccoli. Alcuni di questi animali, appartenenti alla specie Australopithecus afarensis, hanno lasciato le loro impronte sul fango nella località africana di Laetoli, in Tanzania, mentre stava eruttando un vulcano nelle vicinanze. La cenere ha coperto e conservato queste impronte, che hanno permesso agli studiosi di capire, tra l'altro, che il piede di questi animali era molto simile al nostro. L'australopiteco afarensis più famoso è quello della celeberrima Lucy, così chiamata dai suoi scopritori, di cui è stato trovato uno scheletro quasi completo, evento estremamente raro. Era sicuramente una femmina, alta poco più di un metro, con un cervello di circa 400 centimetri cubi. A proposito di maschi e femmine, tutte queste specie che ci hanno preceduto presentavano un marcato dimorfismo sessuale. I maschi erano, cioè, sensibilmente più grandi delle femmine. E questo indica chiaramente che i maschi dovevano lottare con i rivali per il possesso delle femmine. Australopithecus afarensis, come il suo parente stretto Australopithecus africanus, che viveva nell'attuale Sudafrica, dove è stato rinvenuto, era onnivoro. Non costruiva strumenti, almeno fino a prova contraria, e quindi non cacciava se non piccoli animali. Probabilmente si nutriva di carogne e dei resti di prede abbandonate dai grandi carnivori. Diamo infine un'occhiata alla distribuzione degli ominidi in Africa. Sono stati trovati tutti nella parte orientale e meridionale del continente, dove prevale la savana al posto delle grandi foreste del centro e dell'ovest. Forse i resti dell'antenato che abbiamo in comune con gli scimpanzé si trovano nella foresta, dove questo animale viveva. Ma la foresta è un posto dove è estremamente improbabile che uno scheletro fossilizzi, a causa dell'umidità del terreno. Nessun dubbio, come già aveva intuito Darwin, che l'Africa sia la culla dell'umanità. Abbiamo visto come in Africa, circa 3 milioni di anni fa, sia comparso un genere, Australopithecus, una cui specie, Africanus o Afarensis, ha dato origine al genere Homo, cui anche noi apparteniamo. Il primo rappresentante di questo nuovo genere, chiamato Homo habilis, è stato rinvenuto dai coniugi Liki nella gola di Olduvai, nell'odierna Tanzania. I resti trovati dai due studiosi sono stati catalogati in questo nuovo genere perché per la prima volta accanto ad essi sono stati rinvenuti anche strumenti. Si trattava di strumenti molto semplici, piccole schegge affilate, ma comunque tali da far meritare al loro realizzatore la qualifica di Homo. Questo perché le schegge affilate erano frutto di un'idea. Non si trattava di utilizzare pietre trovate in natura per rompere gusci come fanno gli scimpanzé, ma del frutto di un progetto ideato dalla mente. Ma quali sono i requisiti che possono far associare un animale al genere Homo? Esattamente, stazione eretta, cioè muoversi su due gambe. Un cervello di almeno 600 cm cubi, come appunto è quello di Homo habilis. Produzione di strumenti. La comparsa di Homo habilis è datata a circa 2 milioni di anni fa. A quel tempo vivevano ancora gli australopitechi, per cui diverse specie di ominidi appartenenti a generi diversi convivevano in Africa. Non vi era fra loro lotta per accaparrarsi il cibo, perché occupavano nicchie ecologiche diverse. Questo ci insegna comunque che la nostra situazione attuale, dove al mondo Homo sapiens è solo, è un'eccezione, mentre nel passato la convivenza fra generi e specie diverse era la regola. È possibile che Homo habilis non fosse un cacciatore, ma che si cibasse dei resti delle prede abbattute dai grandi carnivori e da questi abbandonate. Naturalmente, dato che questi ominidi non erano dotati né di grande forza, né di zanne o artigli, il rischio per loro era di diventare una preda, se sorpresi presso le carcasse dei carnivori. Successore di Homo habilis fu Homo ergaster, cioè l'uomo lavoratore, di cui un caso fortunato ci ha fatto trovare lo scheletro praticamente completo di un giovane di una dozzina d'anni, chiamato il ragazzo di Nario Kotome. Se fosse arrivato all'età adulta, probabilmente il ragazzo avrebbe avuto una statura di circa 1,80 m. La capacità cranica di Homo ergaster era compresa fra 800 e 1000 cm3, maggiore di quella di Habilis, ma ancora molto inferiore alla nostra. Molto probabilmente Homo ergaster fu il primo appartenente alla specie umana ad addomesticare il fuoco, dapprima prelevandolo da incendi naturali e poi imparando ad accenderlo strofinando ramoscelli. Homo ergaster fu la prima specie umana ad uscire dall'Africa. Nel corso di decine di migliaia di anni arrivò in Europa, in Cina ed in Indonesia. Nel corso di questo lungo tempo, l'evoluzione modificò il suo fisico, dotandolo di un cervello un poco più grande rispetto a quello del suo antenato africano. Gli scienziati chiamano questa nuova umanità Homo erectus. Abbiamo molte testimonianze fossili di queste migrazioni. La prima di queste si trova a Dimanisi, in Georgia. Sono stati trovati 3 crani, con capacità di poco più di 600 centimetri cubi, datati a circa 1,8 milioni di anni fa. Al momento si tratta del più antico ritrovamento sul suolo europeo. A Terra Amata, a Nizza, è stato ritrovato il più antico accampamento noto. Vi vivevano, circa 400.000 anni fa, appartenenti al genere Homo erectus, che cacciavano elefanti, rinoceronti e cervi. A Terra Amata sono state trovate le più antiche abitazioni della storia dell'uomo. Un cranio fossile di Homo erectus è stato ritrovato a Ceprano, in provincia di Frosinone. È stato soprannominato Argil, perché è stato trovato in uno strato di argilla. La datazione di questo reperto è incerta. Si va da 900.000 a 500.000 anni fa. Circa 600.000 anni fa ha avuto origine in Africa, come sempre, un'altra specie umana chiamata Homo heidelbergensis, perché i suoi primi resti sono stati trovati vicino alla città di Heidelberg, in Germania. L'evoluzione di questa specie ha dato origine all'uomo di Neanderthal in Europa, circa 450.000 anni fa, e dalla nostra specie, Homo sapiens, sempre in Africa 300.000 anni fa. Numerosi resti di Homo heidelbergensis sono stati trovati in Spagna, nella cima de los Huesos, vicino ad Atapuerca. In questo pozzo, cioè cima in spagnolo, sono stati trovati numerosi fossili umani. Resta il dubbio se vi siano stati gettati dopo la loro morte o se vi siano caduti accidentalmente. Il sito di Atapuerca è riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Come detto, Homo heidelbergensis ha dato origine in Europa all'uomo di Neanderthal. Questa specie è l'unica a potersi considerare veramente europea, in quanto in Europa ha avuto origine. Vi ha vissuto per 400.000 anni e qui si è estinta 30.000 anni fa, all'arrivo in Europa di Homo sapiens, anch'esso migrato dall'Africa. Al momento della prima scoperta dei suoi resti, nella valle, Tal in tedesco, del fiume Neander, in Germania, gli studiosi lo ritenevano addirittura un cosacco deceduto durante la guerra franco-prussiana. Attribuivano all'artrosi la prominenza ossea al di sopra delle arcate sopracciliari, chiamata tecnicamente toro sopraorbitale. Proprio per queste sue caratteristiche è stato inizialmente dipinto come un bruto assassino. Oggi la sua figura è stata di molto rivalutata. Era sicuramente in grado di parlare, il suo osso ioide era come il nostro, e capace di semplici espressioni artistiche. Da un decennio gli scienziati del Max Planck Institute hanno dimostrato che tutti gli attuali abitanti della Terra hanno tra il 2 e il 5% di DNA neandertaliano nel proprio genoma. Fanno eccezione gli africani, che non hanno avuto mai contatti con i Neanderthal. Questa scoperta ha dimostrato che vi sono stati rapporti fecondi fra appartenenti alle due specie. Un'altra specie umana è stata individuata in Siberia, nei Monti Altai, nella grotta di Denisova. Dall'esame del DNA di un solo dente e della falange di un dito, è stato possibile appurare che questa umanità non era né Sapiens né Neanderthal, ma una specie a sé stante. Successive analisi hanno permesso di capire che i Denisoviani, i Sapiens e i Neanderthal si sono incrociati fra loro. Tracce di DNA denisoviano sono presenti nelle popolazioni dell'est dell'Asia. In Indonesia, precisamente nella grotta Liang Bua, nell'isola di Flores, sono stati ritrovati i resti di una specie umana di piccole dimensioni, l'uomo di Flores. Per quanto avesse un cervello delle dimensioni di quelle di un australopiteco, è sicuramente un membro del genere Homo. Le sue ridotte dimensioni sono forse dovute ad un fenomeno chiamato nanismo insulare. Le specie che vivono isolate in un'isola ed in assenza di predatori riducono le loro dimensioni. Ne sono un esempio gli elefanti nani trovati, fossili ovviamente, in Sicilia. L'uomo di Flores si è probabilmente estinto circa 50.000 anni fa, quando Homo sapiens era già da molto tempo comparso sulla Terra. Ancora una volta vediamo che la nostra attuale unicità sulla Terra è un'eccezione. Più specie, anche appartenenti a generi diversi, hanno sempre convissuto e si sono estinte all'arrivo di Homo sapiens.
1: Avete ascoltato L'alba dell'umanità a cura di Ferruccio Francescotti. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Solženicyn, coscienza di una nazione, di George Pfeiffer. Il premio Nobel è il più alto riconoscimento mondiale, una specie di onorificenza universale conferita per i servigi resi all'umanità. Nel 1970 la cerimonia della consegna dei premi ebbe luogo, secondo la tradizione, il 10 dicembre nell'elegante Concerthuset, sala dei concerti, a Stoccolma. Nelle poltrone di velluto rosso si potevano notare celebri personalità in abito da sera. Di fronte a questo pubblico, su seggi simili a troni, sedeva la famiglia reale svedese. Gli squilli delle trombe ruppero il silenzio quando a uno i vincitori dei premi furono chiamati a ricevere le medaglie d'oro dalle mani di re Gustavo Adolfo. Benché vengano conferiti premi per molti

Solženicyn sfidava praticamente da solo il diritto che il governo sovietico si arrogava di censurare, controllare e negare a un artista la facoltà di esprimersi. La sua era una voce che diceva la verità, per quanto scomoda o penosa, ma con assoluta fermezza, che sfidava l'oppressione, che lanciava vibranti proteste e condanne contro la tirannia. In Russia i suoi ammiratori lo chiamavano semplicemente la mente e la coscienza del nostro paese. Solženicyn aveva dovuto lottare strenuamente non solo per scrivere, ma addirittura per sopravvivere. I suoi libri erano stati soppressi. Chi li leggeva perdeva il lavoro o veniva espulso dall'università. Il governo sovietico, invece di essere orgoglioso dei suoi successi, lo temeva. E lo odiava come nessun altro uomo al mondo, definendolo un traditore. Da un momento all'altro avrebbe potuto essere arrestato. Nessuno ne sarebbe rimasto sorpreso. Solženicyn avrebbe voluto ritirare il premio di persona, ma 2 settimane prima della cerimonia fu chiaro che se si fosse recato a Stoccolma, la punizione che gli avrebbero inflitto, peggiore per lui di ogni altra cosa, sarebbe stato l'esilio. Le poche fotografie dello scrittore mostravano un uomo di mezza età, piuttosto tarchiato, con i capelli radi, una folta barba rossiccia e la fronte alta e solenne. Gli abiti trasandati nei quali era quasi sempre ritratto davano ancor più l'impressione di un taciturno e scontroso boscaiolo del nord. Quest'immagine dominava la cerimonia di Stoccolma, forse ancor più che se egli fosse stato presente. Il segretario dell'Accademia svedese elogiò il vincitore del Nobel per aver continuato la tradizione dei grandi scrittori russi, che hanno tratto dalle sofferenze della Russia la loro forza travolgente e l'amore inesauribile di cui è pervasa la loro opera. Seguì un momento di silenzio. Ci rammarichiamo, aggiunse il segretario, che Aleksandr Solženicyn abbia dovuto rinunciare a essere oggi con noi. Allora, seguendo l'esempio di Re Gustavo Adolfo, tutti i presenti si alzarono e applaudirono il grande scrittore assente. Nessuno aveva mai partecipato a una cerimonia così commovente per la consegna dei premi Nobel. Mentre il mondo gli rendeva omaggio a Stoccolma, Solženicyn se ne stava rinchiuso in un garage presso una casa di campagna alle porte di Mosca. Una piccola baracca, tenuta sotto continua sorveglianza dalla polizia segreta sovietica, gli serviva da alloggio e da studio. Qui lo scrittore osservava con ferrea determinazione uno sfibrante orario di lavoro. Si concesse una breve pausa per ascoltare i discorsi pronunciati alla cerimonia e trasmessi su onde corte dalla radio svedese. Poi si rimise a scrivere. Gli amici gli riconoscono una straordinaria capacità di lavoro. Non smette neppure per un minuto, ha affermato uno di loro. La sua energia, la forza di volontà e la capacità di organizzarsi contribuiscono a spiegare alcuni aspetti del fenomeno Solženicyn. Ma per capire fino in fondo perché Solženicyn è diventato il simbolo dell'imperitura e indomabile aspirazione alla libertà insita nel genere umano, bisogna vedere che cosa è stata la sua vita. Il bisogno che sente di utilizzare ogni singolo minuto è diventato più acuto, perché ha perso molti anni in guerra, in prigionia, malato e solo,
a difendersi contro una persecuzione.

0: costante. Nel settembre del 1914, un giovane studente di lingua e letteratura all'Università di Mosca, pieno di ideali, si arruola volontario nell'esercito russo. Apparteneva a quella ristretta categoria sociale di russi colti e di nobili sentimenti che dedicavano la vita a migliorare le condizioni del loro immenso e arretrato paese. Aveva a cuore soprattutto la sorte dei contadini che vivevano ancora in estrema povertà, nella superstizione e nell'ignoranza. Isai Solženicyn, padre di Aleksandr, era anche un pacifista, ma quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale e la patria si trovò in pericolo, si arruolò e andò direttamente sul fronte tedesco. Si distinse ripetutamente come ufficiale di artiglieria e venne decorato 3 volte al valore. Nell'estate del 1917, Isai Solženicyn sposò una giovane donna progressista come lui, colta e appassionata d'arte. Le nozze furono celebrate al fronte da un cappellano militare. Pochi mesi dopo, la Russia usciva dalla guerra. Insieme con l'esercito era crollato il governo, l'intero regime zarista, ed era cominciata la rivoluzione e la guerra civile. I coniugi Solženicyn si trasferirono a Kislovodsk, una cittadina sulle pendici del Caucaso, all'estremità meridionale della Russia. Un giorno, mentre era a caccia, Isai stava ricaricando il fucile quando partì un colpo che lo ferì gravemente. Morì dopo qualche giorno. 6 mesi più tardi, l'11 dicembre 1918, nacque il figlio maschio che aveva tanto desiderato. Mentre infuriava la guerra civile e l'Armata Rossa lottava per instaurare il dominio sovietico, il paese era stretto nella morsa della fame. Erano tempi duri per allevare un figlio senza alcun aiuto. Secondo la nuova ortodossia rivoluzionaria, la madre di Aleksandr, a causa della sua cultura e delle origini borghesi, apparteneva alla classe dei nemici del popolo. Le era quasi impossibile ottenere un impiego. Nel 1924 si trasferì nella città più vicina, Rostov sul Don, e si mise a cercare lavoro. Per lo più stenografava e scriveva a macchina la sera per mantenere il figlioletto. La sua salute, già indebolita dai frequenti raffreddori, si aggravò per mancanza di cibo e di sonno. Morirà precocemente di tubercolosi nel 1944. Dopo essere stata costretta a pagare affitti esorbitanti per squallide baracche, le venne finalmente assegnata una camera in una gelida stalla adibita ad abitazione, priva perfino di acqua corrente. Per riscaldarsi bisognava andare a cercare il carbone molto lontano e trasportarlo poi fino a casa. Con un senso di responsabilità insolito per i suoi anni, Aleksandr cominciò fin da piccolo ad aiutare la madre nelle faccende domestiche. Portava a casa la legna da ardere e faceva la coda davanti ai negozi per presentare le tessere delle razioni alimentari. Ma il ragazzo intellettuale, come lo chiamavano i parenti, aveva più disposizione per lo studio e la lettura che per le attività pratiche. Pensava spesso all'uomo assente dalla sua vita, il giovane ufficiale aiutante, il padre che non aveva mai conosciuto. Avrebbe dedicato gran parte della propria esistenza perseguendo gli ideali professati da lui, dedizione alla Russia, onestà nel lavoro letterario, un comportamento moralmente rigoroso. Quel ragazzo tutto pelle e ossa, dai capelli biondicci, Dimostrava intelligenza, energia e autodisciplina fuori del comune. Era terrorizzato dall'idea di perdere tempo e passava continuamente da un'attività all'altra. Leggeva, andava in bicicletta, aiutava la madre, tornava a leggere, tutto secondo il rigoroso programma che si era imposto. A 9 anni aveva già deciso che, per qualche motivo, dovevo diventare scrittore. L'indipendenza intellettuale che lo scrittore acquista osservando la gente è una caratteristica che Alexandre rivelò di possedere fin dalla più giovane età. Dal 1926 al 1936 frequentò la scuola a Rostov. Negli anni in cui l'intero paese, a tutti i livelli, si stava conformando alla volontà di un solo uomo spietato. La propaganda politica martellava la popolazione attraverso la radio, i giornali, le scuole, i cinema e le biblioteche. Stalin era idolatrato come poteva esserlo un dio presso i popoli primitivi. Ma quegli ex compagni che il tiranno adesso perseguitava e faceva fucilare venivano degradati all'istante, passando dal ruolo di eroi della rivoluzione a quello di traditori. Ogni nuovo libro di storia contraddiceva spudoratamente la precedente versione dei fatti. Dove trovare la verità in mezzo a tutte quelle affermazioni e smentite? Questo ragazzo, scettico e deciso, cominciò allora a mettere in discussione la validità dell'intero regime, così come veniva ufficialmente presentato. Negli anni 30, mentre Stalin ricorreva sempre più spesso a processi farsa, a false confessioni e a innumerevoli esecuzioni capitali, la maggior parte della popolazione, anche la più colta, chiudeva gli occhi, rifiutandosi di riconoscere la follia del tiranno e la rovina della Russia in tutto il suo orrore. Ma Alexander riuscì a spiegarsi l'enigma Stalin, come disse un altro scrittore russo, quando era ancora un adolescente. Come quasi tutti i giovani idealisti russi, Alexander nutriva una profonda ammirazione per Lenin, padre della rivoluzione e primo leader del Partito Comunista. Ma sentiva crescere la sua avversione per il successore di Lenin, il rozzo e brutale Stalin. Nauseato dalla smisurata e frenetica esaltazione di un uomo, sempre e solo quello, si propose di studiare e spiegare la verità sul destino della Russia nel XX secolo. Avrebbe scritto una serie di romanzi in cui avrebbe analizzato il crollo della vecchia Russia zarista e la nascita del nuovo ordine sovietico, tra il caos e le devastazioni prodotte dal conflitto mondiale, dalla rivoluzione e dalla guerra civile. E uno dei personaggi di primo piano sarebbe stato un giovane ufficiale d'artiglieria della Prima Guerra Mondiale, come Isai Solženicyn. Era un grosso impegno, tale da spaventare anche uno scrittore già maturo che avesse a disposizione il materiale per compiere le ricerche più approfondite. Per un oscuro studentello di provincia, in una società strettamente controllata, l'idea era semplicemente pazzesca. Ma il carattere di Alexandro, risoluto e fiducioso delle proprie capacità, era già formato. Fu così che il giovane Solženicyn cominciò a dedicarsi allo studio particolareggiato di documenti storici. Naturalmente non parlò a nessuno del suo progetto. Infatti l'atmosfera era così oppressiva che Alexander e la madre dovettero seppellire le 3 medaglie d'oro conquistate da Isai, che quando ero ragazzo venivano considerati il segno distintivo di un pericoloso criminale, solo perché erano state conferite nel periodo zarista. Grazie ai brillanti risultati conseguiti alla fine del liceo, gli fu assegnata, ironia della sorte, una delle prime borse di studio Stalin per l'Università di Rostov. Qui però non esisteva un corso di letteratura come l'intendeva Alexandre, per cui si iscrisse a matematica e fisica, discipline che gli riuscivano facili. Inoltre studiò lingua e letteratura, seguendo i corsi per corrispondenza del prestigioso Istituto Moscovita di Filosofia, Letteratura e Linguistica. Nel tempo libero studiava il tedesco, leggeva i capolavori della filosofia antica e moderna e prendeva parte a recite di filodrammatici. Seguendo scrupolosamente il rigido programma che si era imposto, riuscì a eccellere in tutti questi campi. Nel frattempo, attirati dalla sua forte personalità, intorno a lui si riunirono parecchi amici. Uno era Nikolaj Vitkevich, un ex compagno di liceo con il quale aveva passato le vacanze girando per la campagna in bicicletta e in barca. Intellettualmente avevano molto in comune. E fra loro c'era un continuo confronto di idee. Un'altra amicizia era quella con Natalia Rejetovskaya, una splendida ragazza dai capelli ramati, dotata di grande fascino e sensibile ai problemi sociali. Un giorno, nella primavera del 1940, avevano tutti e due 21 anni. Alexandro e Natalia si sposarono con una cerimonia semplicissima. Solženicyn aveva davanti a sé una brillante carriera quando si laureò nel 1941, ma con sorpresa e disappunto dei suoi professori, invece di continuare negli studi scientifici, decise di insegnare fisica nella scuola di una cittadina a 150 km da Rostov, dove anche Natalia trovò un posto come insegnante di chimica. Alexandra aveva deciso così per avere il tempo di scrivere, poiché questa era ancora la massima aspirazione della sua vita. Ma l'invasione dei nazisti, il 22 giugno 1941, lo costrinse a mettere da parte i suoi progetti. Per l'Unione Sovietica era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nella quale sarebbero morti 20 milioni di russi. Solženicyn fu chiamato alle armi nell'ottobre del 1941. In quel periodo l'esercito sovietico mostrava segni di cedimento. Le ripetute, tragiche sconfitte avevano permesso ai tedeschi di arrivare alle porte di Mosca. Assegnato in qualità di conducente a una modesta unità di trasporti trainati, Solženicyn fremeva d'impazienza, costretto a strigliare cavalli e a spalare letame. Dopo aver ripetutamente chiesto di poter svolgere mansioni più utili e attive, e grazie alla sua conoscenza della matematica, fu mandato in una scuola per ufficiali di artiglieria. Quindi, nel novembre del 1942 andò al fronte come comandante di una batteria avanzata. In uno degli scontri più massicci e sanguinosi della storia, la controffensiva sovietica di quel periodo causò, come disse uno storico militare, la carneficina più spaventosa che si fosse mai vista. Ciò diede una svolta decisiva alla guerra sul fronte orientale, ma nei 1500 chilometri che separavano le forze sovietiche dal confine tedesco, infuriavano ancora feroci combattimenti condotti di villaggio in villaggio. Per 20 mesi la batteria di Solženicyn fu sempre in prima linea durante la drammatica avanzata. E lo stesso Solženicyn venne decorato 2 volte al valore. L'eroismo dimostrato sul campo di battaglia gli fece guadagnare ben presto il grado di capitano, benché avesse solo 24 anni. Se si fosse iscritto al partito, cedendo alle pressioni che gli venivano fatte, Avrebbe potuto ottenere promozioni ulteriori, ma non aveva lo spirito del gregario. Era dotato di tali capacità militari che gli veniva perdonato perfino il suo anticonformismo. Per esempio, la tendenza a passare il tempo libero a leggere i libri che portava sempre con sé o a scarabocchiare appunti. Nel 1944, Natalia andò a trovarlo al fronte. Incurante del regolamento che proibiva simili visite, l'intraprendente ragazza superò le enormi difficoltà del viaggio nella zona di guerra. E i due si incontrarono sul fiume Dniepr, che l'unità di Solženicyn aveva appena raggiunto. Una fotografia della coppia seduta su un tronco d'albero ritrae il giovane capitano accanto alla sua bella moglie. In un romanzo scritto 10 anni dopo, Solženicyn descrive un'analoga visita compiuta dalla moglie di un eroe immaginario. La donna si era procurata dei documenti militari falsi e indossava un uniforme visibilmente troppo grande per lei. Il personale addetto al servizio di sicurezza l'aveva interrogata e perquisita più volte, ma lei aveva superato tutto questo per poter rimanere accanto al marito per l'intera durata del conflitto, se fosse stato possibile, per morire, se lui fosse stato ucciso, o per sopravvivere, se fosse sopravvissuto. Ma quando l'avanzata sovietica ricominciò, Natalia dovette tornare a casa. Una separazione, come Solženicyn scrisse dei protagonisti del suo romanzo, che non solo non sarebbe finita con la guerra, ma che era appena cominciata. Il giovane ufficiale stava giungendo a una svolta decisiva per la sua vita. Sconfiggere l'invasore nazista era ovviamente il primo obiettivo, ma i vecchi interessi filosofici non erano stati dimenticati. Nelle lettere che si scambiavano Solženicyn e Vitkevich, ora ufficiale sul primo fronte ucraino, venivano trattati i più svariati argomenti. Poco prima della guerra, Stalin aveva fatto giustiziare i più alti ufficiali dell'esercito. Inoltre, i suoi sospetti, alimentati da informatori e agenti della polizia segreta attivi dappertutto, spaventavano e irrigidivano i nuovi comandanti. Sembrava pertanto che Stalin fosse responsabile di grossi errori nel modo in cui si stava conducendo la guerra, oltre che di gravi degenerazioni e sofferenze nella società sovietica. Solženicyn e Vitkevich non facevano mai il nome di Stalin, e lo chiamavano invece Pachan, termine che nel gergo della malavita indica il boss. Il significato, però, era fin troppo trasparente. Gli uomini della censura militare esaminarono le lettere per parecchie settimane, poi, nel febbraio del 1945, avvertirono un'organizzazione denominata SMERSH, parola derivata da una frase russa che significa morte alle spie. L'unità di Solženicyn era impegnata in una furiosa battaglia nei dintorni di Königsberg, il primo capoluogo tedesco di provincia raggiunto dall'esercito russo. A un certo punto, il giovane ufficiale fu costretto da un terribile fuoco di sbarramento a mettersi al riparo, con scarsissime probabilità di uscirne vivo. Ma riuscì a cavarsela e ricevette un messaggio in cui gli si ordinava di presentarsi al quartier generale. Qui il comandante di brigata, colonnello Zachar Travkin, gli chiese di consegnargli la pistola. Dopodiché, agenti della SMERSH gli si avventarono contro, strappandogli i gradi e le decorazioni. Il colonnello Travkin lo mise in guardia, domandandogli se conosceva qualcuno sul primo fronte ucraino. Un avvertimento, un'allusione a Witkiewicz e al loro carteggio. Era un atto di coraggio da parte del colonnello, e quello che seguì lo fu anche di più. Capitano, gli disse, mentre nelle vicinanze si sentiva ancora il tuonare dell'artiglieria, le auguro buona fortuna. E gli tese la mano. Solženicyn definì quella stretta di mano uno dei più clamorosi atti di coraggio che vidi compiere durante la guerra. Così, sapendo di andare incontro alla tortura o forse addirittura all'esecuzione capitale per tradimento, Solženicyn, sotto ingente scorta, cominciò il lungo viaggio per Mosca, ripercorrendo i 1300 chilometri di paludi e di foreste in cui aveva combattuto palmo a palmo durante i 3 anni precedenti. Il Castello Incantato. A Mosca, Solženicyn fu rinchiuso nella tetra Lubjanka, sede della polizia segreta sovietica, allora chiamata NKVD. L'interrogatorio si protrasse per 4 mesi, anche se le critiche a Stalin contenute nelle sue lettere a Witkiewicz e negli appunti e nel diario che gli avevano sequestrato rendevano del tutto superflua una confessione. Durante quel periodo, il capitano così sicuro di sé si era ridotto a un'ombra spettrale che si muoveva a stento. Da mangiare gli davano una poltiglia semiliquida composta per metà di acqua, senza neppure una goccia di condimento. Infine fu accusato di aver fatto propaganda antisovietica e di aver tentato di istituire un'organizzazione contro il regime. Questo avrebbe avuto in seguito gravi conseguenze per lui, ma almeno non fu accusato, come tanti altri, di spionaggio a favore dei nazisti o dell'intenzione di assassinare Stalin. Il 7 luglio ebbe luogo il processo davanti agli agenti della NKVD. Solženicyn non era presente, né gli fu concesso alcun diritto alla difesa. Il verdetto di condanna era praticamente automatico. Ma la fortuna lo assistette perché fu condannato a soli 8 anni in campi correzionali di lavoro, una condanna mite per quei tempi. A Witkiewicz diedero 10 anni. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, l'Inferno. L'Inferno è immaginato da Dante come una grande cavità a forma di cono che si è aperta sotto la città di Gerusalemme, quando Lucifero, l'angelo ribelle, fu scagliato sulla terra. Nel punto in cui Lucifero toccò la crosta terrestre, la terra si ritirò inorridita e lui finì conficcato nel lago ghiacciato, posto nel centro del globo terrestre. L'Inferno è suddiviso in 9 cerchi collocati in una struttura spirale che va da un anello più ampio, il primo cerchio, più vicino alla superficie della terra, al più stretto, quello che corrisponde alla zona in cui si trova Lucifero. Dopo aver attraversato la porta dell'inferno, i due viaggiatori passano attraverso la zona dell'anti-inferno, dove si trovano gli ignavi, cioè coloro che non si sono mai schierati né dalla parte del bene e né dalla parte del male. Poi, attraversato il fiume infernale sull'imbarcazione di Caronte, i due viaggiatori arrivano nel primo cerchio, dove si trova il limbo, la zona in cui stanno le anime di quelli che non hanno ricevuto il battesimo. Essi non subiscono alcuna pena, ma continuano a desiderare Dio in eterno, sospirando. Tra il secondo e il quinto cerchio si trovano differenti i tipi di peccatori, accomunati dall'aver amato cose o persone in modo eccessivo, dimenticando di seguire Dio. Il criterio per la punizione dei peccati è la legge del contrappasso, da latino contra e passior, cioè soffrire il contrario, che colpisce i colpevoli con una punizione simile o opposta alla colpa commessa. Ad esempio, nel quinto canto dell'inferno i lussuriosi, nel secondo cerchio, sono trascinati per l'eternità in una bufera continua, così come in vita si sono lasciati trascinare dalla bufera delle passioni senza frenare i propri istinti. Sotto il quinto cerchio si trova la città di Dite, entrando nella quale accedono al sesto cerchio. Qui si trovano puniti coloro che si sono macchiati di eresia, cioè delle dottrine contrarie a quelle stabilite dalla Chiesa. Al di sotto c'è un precipizio, il burrato, che porta al settimo cerchio, dove sono puniti i violenti, suddivisi in 3 gironi. I violenti contro il prossimo, i violenti contro se stessi, i violenti contro Dio, natura ed arte. Nella parte più profonda dell'inferno, fra l'ottavo e il nono cerchio, sono punite le anime dei fraudolenti, cioè quelli che hanno ingannato o tradito. L'ottavo cerchio è a sua volta suddiviso nelle male bolge, cioè delle borse, e sono 10. Ci sono i ruffiani, i seduttori, gli adulatori, i simoniaci, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri fraudolenti, i seminatori di discordi e scismi e i falsari. Dopo l'ottavo cerchio c'è il pozzo dei giganti e si arriva all'ultimo cerchio, il nono, suddiviso in 4 zone: la caina, dove sono puniti i traditori dei parenti, l'antenora, dove si trovano i traditori della patria, la tolomea con i traditori degli ospiti e la giudecca con i traditori dei benefattori. Proprio in quest'ultima zona si trova Lucifero. Dopo aver visto Lucifero rappresentato come un mostro a 3 facce conficcato nel lago ghiacciato, Dante e Virgilio passano attraverso uno stretto cunicolo, la natural burella, nell'altro emisfero, e così riuscirono a rivedere le stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da La Nazione Firenze. Fiesole, venduta la casa colonica di Dante Alighieri. Oltre Fiesole, a meno di 15 chilometri dal centro storico di Firenze, si trova la splendida casa colonica del XIII secolo, appartenuta a Dante Alighieri, che una società fiorentina ha recentemente venduto. Un immobile unico perché legato al padre della lingua italiana, appartenuto alla sua famiglia e utilizzato come piacevole luogo di villeggiatura. Gli fu confiscato in occasione del suo esilio, per poi essere successivamente restituito al figlio Jacopo. Oltre ad essere ricordato nella lapide murata sulla facciata, è riportato da diversi testi storici, tra questi, ad esempio, uno di Otello Tordi, in cui si legge: «Questo podere, denominato Radola, appartenne al divino poeta. Fu a lui confiscato, con gli altri beni di famiglia, quando le fazioni dilanianti la Repubblica Fiorentina lo ridussero ramingo per l'Italia, ma al figlio suo, Jacopo Alighieri, venne restituito nel 1342. Anche altre pubblicazioni storiche ripercorrono il passato della dimora venduta e la descrivono anche come il luogo di villeggiatura prediletto della famiglia fiorentina Alighieri. Ne parla ad esempio Alessandro Barbero, storico accademico e scrittore specializzato in storia del Medioevo, nell'opera Dante. Qui l'autore ripercorre la vita del poeta e descrive anche il periodo dell'esilio, con documenti relativi ai beni confiscati. Più precisamente si legge: Dante aveva posseduto un podere alla Radere, nel popolo di San Miniato a Pagnolle, sulle colline di Fiesole, oggi località Le Radole o La Radola, con case da signore, cortile, pozzo, capanna forno, casa da lavoratore, arativo, vigna, ulivi e alberi. Il fascino della proprietà è però legato anche alla figura di Beatrice. Vicino alla proprietà appartenuta a Dante Alighieri, infatti, si trova anche l'imponente villa Montecchi dei Portinari. Non è improbabile, dicono alcuni, dichiara sempre Tordi nel testo sopra citato, che Dante e Beatrice si siano incontrati per la prima volta e conosciuti

0: roseto, oliveto e area boschiva.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Panorama. Tante vitamine meno Alzheimer. I multiintegratori, dice uno studio condotto su oltre 2000 anziani, sembrano rallentare il declino cognitivo, mentre è in arrivo un nuovo farmaco che promette più efficacia di quelli oggi disponibili. Di Maddalena Bonaccorso. Nel nostro paese l'Alzheimer colpisce più di 500.000 di persone, oltre i 60 anni di età. I dati sono dell'OMS. Una malattia terribile che impatta ferocemente non solo su chi ne soffre, ma sulle famiglie, sui caregiver e sul Servizio Sanitario Nazionale. È quindi umano e comprensibile che tutte le notizie positive che giungono dalla scienza su possibili cure per questa patologia vengano accolte con grandi aspettative, a volte troppe. Ma dopo decenni di scetticismo, soprattutto sui benefici che potrebbero derivare ai malati dall'uso delle vitamine, uno studio dell'Università Wake Forest in North Carolina, pubblicato sulla rivista Alzheimer's and Dementia, accende una piccola speranza. Cosmos Mind, questo è il nome, è il primo studio, randomizzato, controllato, su larga scala e a lungo termine, che esamina gli effetti dei multivitaminici sullo stato cognitivo. Ha coinvolto una platea di 2.262 partecipanti, età media 73 anni, somministrando ad un primo gruppo flavonoidi del cacao, al secondo integratori di vitamine e sali minerali, al terzo, il gruppo di controllo, un placebo. Gli effetti degli integratori su stato cognitivo, fluidità verbale e capacità di ricordare storie e numeri si sono rivelati promettenti, mentre quelli sul cacao non hanno mostrato benefici. È il primo studio a dimostrare che l'integrazione di multivitamine e minerali per gli anziani può rallentare l'invecchiamento cognitivo e questo potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, ha detto Maria Carrillo, responsabile scientifica di Alzheimer's Association, precisando comunque che sebbene l'associazione sia incoraggiata dai dati, è ancora presto per raccomandarne l'uso diffuso perché è necessario un ulteriore lavoro che lo confermi. Benché promettente nell'indagine, restano alcune domande senza risposta. Innanzitutto sulla varietà del campione, dato che si è scelto di coinvolgere solo partecipanti di etnia caucasica e in più dato che è stato utilizzato un integratore multivitaminico tra i più completi. I ricercatori non sono in grado di indicare quale tra i tanti principi attivi abbia portato questi risultati. In generale, tendo a prendere questi studi con una certa cautela, afferma Marcello D'Amelio, professore ordinario di fisiologia umana al campus biomedico di Roma. Gli elementi di debolezza stanno appunto nella mancata definizione della composizione del complesso di vitamine e minerali e nei criteri di inclusione nell'arruolamento dei pazienti. È indubbio che i microelementi, incluse diverse classi di vitamine, giochino un ruolo fondamentale nelle funzioni del cervello, ma è altrettanto vero che una buona alimentazione, in assenza di patologie intestinali da assorbimento, riesce a garantire un apporto vitaminico. In ogni caso bisogna curare l'apporto e l'assorbimento vitaminico, quando ancora si sta bene. Se il danno è presente, non c'è vitamina che tenga. Quando un paziente è già deteriorato dal punto di vista cognitivo con una risonanza o una PET cerebrale, risulta subito evidente agli esami il grado di neurodegenerazione, continua D'Amelio. A quello stadio di sviluppo è fuori da ogni logica pensare che un complesso vitaminico possa far regredire la malattia, anche dal punto di vista cognitivo. Esiste poi un altro fattore da tenere presente, e cioè il ritardo con il quale si arriva alla diagnosi di Alzheimer. I ricercatori calcolano che esista un periodo di buio clinico che arriva fino a 20 anni, durante il quale la malattia è operante, ma non clinicamente evidente. In questi anni che sfuggono i clinici, prosegue D'Amelio, può accadere di tutto, anche un malassorbimento dei oligoelementi, dovuto magari a problemi legati alla disbiosi intestinale. Si tratta di una finestra temporale estesa durante la quale si sommano fattori che nel tempo possono accrescere la possibilità di sviluppare la malattia. Occorre quindi aspettare per capire se anche

0: che dagli integratori multivitaminici possa arrivare un aiuto concreto. Gli stessi ricercatori che parlano di un rallentamento sugli effetti dell'invecchiamento del 60%, circa un anno e 8 mesi, hanno ammesso che il calcolo potrebbe essere impreciso. Intanto dal campo della ricerca farmacologica arrivano altre buone notizie. Dopo molte delusioni, spiega Andrea Arrighi, neurologo del Policlinico di Milano, lo scorso settembre è arrivata la notizia di un anticorpo monoclonale, il lecanemab, che ha superato la fase 3 nei test di sperimentazione. Da quello che sappiamo finora, i risultati completi verranno esposti in novembre. Lecanemab, testato su una platea di 1.800 persone, ha avuto un'efficacia clinica sull'obiettivo prefissato, cioè il miglioramento del quadro clinico in base ad un test predefinito, così come sui biomarcatori riguardo ad un'effettiva rimozione della beta-amiloide del cervello, la proteina coinvolta nella malattia di Alzheimer. Il nuovo farmaco si sarebbe dimostrato in grado di rallentare di circa il 27% il declino cerebrale. Sembra poco. Per i malati di Alzheimer e i loro familiari potrebbe però fare la differenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. La cerniera. Si fa presto a dire zip, ma la cerniera che si chiude in un lampo ha una lunga storia e un meccanismo più complicato di quanto si possa immaginare. Di Matteo Liberti. Borse, scarpe, stivali, gonne, giacche, portafogli, cuscini, tende da campeggio, tute sportive, vestiti da sera. Sono molti gli oggetti in cui è possibile riscontrare la presenza di una chiusura a zip o cerniera lampo, il geniale sistema di chiusura che, tramite una doppia serie di dentini uncinati, consente di unire rapidamente e in modo resistente due lembi di tessuto o di altri materiali. Per molto tempo l'umanità ha dovuto fare a meno di questa tecnologia in apparenza così semplice. Questo meccanismo, infatti, è stato concepito solo a partire dalla metà dell'Ottocento, assumendo poi forma definitiva tra il 1913 e il 1917, grazie all'ingegnere svedese naturalizzato statunitense Gideon Sundbeck, 1880-1954, che ne ultimò la messa a punto e ne depositò il brevetto con il nome di Separable Fastener, chiusura separabile. Prima che arrivasse la zip, l'essere umano non aveva certo rinunciato alla possibilità di unire due lembi di tessuto in modo provvisorio senza doverli cucire. Si trattasse di chiudere una veste, una tenda o un paio di calzature. Per molto tempo si ricorse a cordini e lacci di cuoio, affiancati poi da fibbie metalliche, spille e bottoni da infilarsi in un'asola o in un piccolo cappio di tessuto, detto alamaro. L'evoluzione di questi pratici quanto economici strumenti, cominciata in epoca preistorica, proseguì gradualmente nell'antichità, continuando poi tra il Medioevo e l'età moderna, quando essi, realizzati in molteplici fogge, bottoni soprattutto, e con materiali preziosi, conobbero notevoli fortune tra le classi alte. Una svolta storica nel campo della chiusura dei tessuti giunse nell'Ottocento grazie a ben due novità. La prima, nel 1851, fu un prototipo di cerniera lampo messo a punto dall'inventore statunitense Elias Howe, 1819-1867, noto anche per il contributo dato allo sviluppo delle macchine da cucire. Nello specifico, brevettò il sistema di chiusura per abiti consistente in una fila di gancetti che, fissati su un lembo di tessuto, si incastravano su appositi alloggi cuciti su un secondo lembo. Questo meccanismo, mai messo in commercio, era fragile e costoso da produrre, fu migliorato dall'ingegnere Whitcomb Judson 1812-1909, anch'egli americano. Nel 1893 Judson depositò il brevetto di una chiusura a scatto, clasp lock, in cui una serie di uncini disposti in fila si inserivano in altrettanti occhielli collocati su una fila opposta attraverso l'uso di un piccolo congegno scorrevole. Questo strumento, presentato all'Esposizione Universale di Chicago e migliorato in seguito, non conobbe grande diffusione, ma cominciò comunque a trovare applicazione in alcuni modelli di borse e scarpe. Nel frattempo si affermò una novità nel mondo dei bottoni. Nel 1885, per merito dell'inventore tedesco Heribert Bauer, erano infatti nati i bottoni a pressione, consistenti in due dischi metallici, poi anche in plastica, dotati l'uno di una protuberanza e l'altro di una cavità. Così il primo, con una leggera pressione, si incastra nel secondo. Messi in commercio all'inizio del XX secolo, non tardarono a mietere successi, ma in parallelo riprese pieno vigore la progettazione della cerniera lampo. Dopo una serie di accurati studi, a perfezionare definitivamente la ZIP fu dunque Gideon Sandbeck, che nel 1913 ultimò un prototipo i cui dentini erano maggiormente uncinati rispetto ai modelli passati e anche più numerosi. Oltre a ciò, Sandbeck ebbe l'idea di fissare la cerniera lampo su due nastri da cucire a loro volta sui capi d'abbigliamento. Ulteriormente affinato, il meccanismo fu quindi brevettato nel 1917, trovando immediata applicazione nelle divise dei marinai americani. In sintesi, nella sua forma definitiva, la chiusura lampo presenta due fettucce con fissati sopra dentini metallici o plastici, in grado di incastrarsi alla perfezione uno sull'altro e di liberarsi altrettanto facilmente. Il tutto grazie allo scorrere di un cursore con relativo gancetto dotato di piccoli stop per impedire aperture involontarie, la cui struttura a Y consente di schiacciare i dentini tra loro o viceversa di distanziarli. Di decennio in decennio questo sistema, ribattezzato ZIP o Zipper a partire dagli anni 20 con evidente origine onomatopeica, è andato quindi incontro a un crescente boom cavalcato da numerose aziende. Una su tutte, la giapponese YKK, acronimo di Yoshida Kogyo Kabushikaisha, onnipresente sulle ZIP di tutto il mondo, attiva dal 1934 e tuttora leader del settore, con oltre 2 milioni di chilometri di cerniere lampo prodotti in un anno. Dal secondo dopoguerra, la ZIP ha tenuto fieramente testa alla concorrenza dei pur intramontabili bottoni, divenuti anche magnetici, nonché della nuova chiusura a strappo progettata negli anni 50 dall'ingegnere svizzero Georges de Mestral, fondatore dell'azienda Velcro. Un sistema che prevede l'incastro di due lembi di tessuto, uno ricoperto da una fine peluria e l'altro da micro uncini di nylon. A dispetto dei suoi competitor, la chiusura lampo ha continuato la sua ascesa, apprezzata da molti stilisti, anche a vista. Negli anni 50, la ZIP ha sedotto la NASA, che che ne ha sviluppato per un periodo alcune versioni per le tute dei propri astronauti, utilizzatori anche del velcro fin dalle missioni Apollo. I successi sono quindi proseguiti per il resto del secolo e poi nel terzo millennio. Attualmente sono allo studio cerniere lampo microscopiche da usare in campo chirurgico come alternativa ai tradizionali punti di sutura.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Piramide di Cheope. Scoperto un nuovo corridoio in una delle sette meraviglie del mondo antico. Il corridoio nascosto, ritrovato oggi nella piramide di Cheope grazie ai prodigi della tecnologia moderna, potrebbe rivelarsi, secondo il celebre egittologo Zahi Waas, una delle scoperte più importanti del secolo e condurre alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope. Di Mattia Mancini. Nel giorno del 205° anniversario dell'ingresso dell'esploratore padoano Giovanni Battista Belzoni nella piramide di Khefren nel 1818, è stata annunciata, o meglio confermata, la scoperta di un corridoio nascosto nella vicina piramide di Cheope, una delle sette meraviglie del mondo antico. La ricerca è avvenuta nei siti di Dahshur e Giza, a sud del Cairo, con l'intento di individuare eventuali camere o corridoi finora sconosciuti. Per farlo, un team di studiosi egiziani, francesi, canadesi, giapponesi e tedeschi, coordinati dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università del Cairo e dal francese HIP Institute, si è avvalso delle tecnologie più avanzate che superassero, senza danni, l'impossibilità di spostare i pesanti blocchi in calcare. Nello specifico, dopo la termografia a infrarossi, prospezioni con georadar e simulazioni 3D, è stata impiegata la radiografia muonica, tecnica che permette di misurare la quantità assorbita di muoni, particelle con carica negativa che si formano dallo scontro dei raggi cosmici con gli atomi dell'atmosfera dopo il loro attraversamento di strutture solide. Il metodo è stato elaborato in Giappone per il monitoraggio dei vulcani ed è stato applicato perfino per verificare, a distanza di sicurezza, la situazione dei reattori di Fukushima dopo l'incidente nucleare del 2011. In questo modo, disponendo sensori in punti strategici delle piramidi, è possibile studiarne il nucleo interno e individuare eventuali spazi vuoti come camere o passaggi, come condiviso negli articoli pubblicati su Nature Communications e NDT. Effettivamente, già tra il 2016 e il 2017 erano state individuate due anomalie, tra le quali la maggiore, posizionata sopra la cosiddetta Grande Galleria, avevano attirato l'attenzione dei media e acceso un aspro dibattito nella comunità scientifica. La seconda, il nuovo corridoio rivelato oggi, è stata indagata con ulteriori esami da due squadre separate della Nagoya University e della CEA, che hanno lavorato indipendentemente e utilizzando telescopi muonici diversi. I risultati sono poi stati confrontati e hanno confermato l'esistenza di un vuoto e ne hanno tratto, con una precisione mai vista finora, le misure. La struttura, lunga 9 metri, larga 2,10 e alta 2, si cela dietro i grandi blocchi a chevron, a viro vesciata, sulla facciata settentrionale della piramide, poco sopra il tunnel fatto scavare nel XIX secolo dal califfo Al-Ma'mun e tutt'oggi utilizzato dai turisti per entrare. La prova definitiva è finalmente arrivata grazie a una sonda endoscopica che, inserita nell'intercapedine tra due blocchi, ha filmato, dopo 4.500 anni, l'interno. Meno chiara è la funzione del corridoio. La copertura a capanna, simile a quella della Grande Galleria e alle camere di scarico sopra la camera del re, porterebbe a pensare che si tratti di un metodo per ridurre il peso gravante sul sottostante passaggio discendente, che partiva dall'ingresso originario. Meno prudente è invece il celebre egittologo Zahi Vass, fra l'altro membro del Comitato Scientifico Permanente, che ha parlato di scoperta del secolo e del possibile accesso alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Se gli altri non lo fanno, impariamo a dirci bravo da soli. Ottenere il riconoscimento altrui per i propri sforzi è un bisogno umano fondamentale che accresce l'autostima e spinge alla conquista di nuovi obiettivi. Ma come fare quando questo riconoscimento manca? Semplice. Bisogna sostituirsi al prossimo e gratificarsi anche con un regalo. Di Monica Morandi. Dopo un lungo e faticoso impegno, abbiamo realizzato qualcosa di importante. Non importa che si tratti di un lavoro o di un proposito personale, siamo finalmente giunti al traguardo e sentiamo di essere stati bravi. Il desiderio sarebbe di essere premiati, trasformando quella gratificazione in una molla che ci proietti verso altri obiettivi. Ottenere un riconoscimento dei propri sforzi è un bisogno fondamentale dell'essere umano, spiega Antonio Sacco, psicologo torinese, esperto in psicologia della prestazione umana. Non si parla tanto di gratificazioni in termini materiali, economici o affini, quanto di essere apprezzati dal punto di vista umano. Ma spesso il riconoscimento altrui viene a mancare. In questo caso, o anche se stiamo lavorando a progetti autonomi in cui non è prevista la presenza di terzi, è indispensabile premiarsi da soli, lavorando sui meccanismi di autoricompensa. Noi meglio di tutti. Premessa: è impossibile motivare dall'esterno qualcuno che non sia disposto ad automotivarsi, spiega Sacco. Non per niente, in psicologia, si parla di strategia autopremiale, detta anche motivazione premiante o motivazione interiorizzata. Questi termini pongono l'accento sul forte ruolo motivazionale che l'azione in sé riveste. Infatti, l'obiettivo primario dei meccanismi di autoricompensa è quello di alimentare la motivazione e di sostenere la volontà durante la realizzazione di progetti impegnativi a lungo termine, che comportano inevitabili momenti di stanchezza e scoraggiamento, continua il nostro esperto. Messo a fuoco l'obiettivo finale, ad esempio imparare l'inglese oppure dimagrire fino alla taglia desiderata, la strategia dell'autoricompensa prevede di individuare dei traguardi, intermedi, gratificanti, che rinforzino la parte volitiva della persona e che, sull'onda della relativa ricompensa, la incentivino a perseguire il risultato finale. Consapevolezza di sé. L'autoricompensa ha un effetto molto più potente rispetto al riconoscimento altrui, perché è un'azione che compiamo consapevolmente verso noi stessi. È un meccanismo strettamente legato all'autostima, con il quale riconosciamo il nostro valore e quello del lavoro che abbiamo svolto, ritenendoci meritevoli di un premio, spiega lo psicologo. Questo meccanismo autopremiante è a cavallo tra l'autostima e l'autoefficacia, poiché nel momento in cui cerco di raggiungere un obiettivo, qualunque esso sia, faccio necessariamente riferimento anche alle mie risorse. In parole semplici, mi baso su quanto mi sento capace di realizzare qualcosa. Questo fa sì che una volta raggiunto l'obiettivo, la gratificazione risieda innanzitutto nella percezione delle mie capacità. Un circolo virtuoso. L'autostima è l'immagine che abbiamo di noi stessi. Quindi, più lavoriamo per dare valore e sostanza alla nostra immagine, più ci riesce facile individuare dei meccanismi di autopremiazione, dice Sacco, che prosegue. Non si tratta però di un processo lineare di causa-effetto, ma di un rapporto tra le nostre azioni che tecnicamente viene definito circolare, nel senso che crea un circolo virtuoso, positivo. Più cementiamo la nostra autostima, più riusciamo a pensare di concederci dei premi che consistano in qualcosa di importante per noi. Più riusciamo ad autopremiarci, più eleviamo l'immagine che abbiamo di noi stessi, la nostra autostima, appunto. Dopo i lavori pesanti. Il discorso fatto per i progetti di lungo corso vale anche per i lavori pesanti della quotidianità, tipo pulire la cantina, stirare una montagna di biancheria o trascorrere lunghe ore al computer, così come per le situazioni sgradevoli che ci tocca affrontare. Una seduta dolorosa dal dentista, un viaggio scomodo, la rinuncia a qualcosa che desideriamo. Insomma, per tutti i casi in cui sentiamo che ci stiamo trattando male e che meriteremo qualcosa di più. Spiega Sacco. Affinché il meccanismo autopremiante funzioni, la domanda chiave da porsi è: a cosa mi serve ciò che sto facendo? Quale utilità posso trarne? Nei casi citati, le risposte potrebbero essere: mi serve a realizzare una splendida taverna in cui ricevere gli amici, oppure a liberarmi dal mal di denti. La molla a monte deve essere questa, perché limitandosi a pensare alla fatica, allo sforzo e al dolore, difficilmente riusciremo ad affrontare la situazione. Premiarci da soli, superati i momenti duri, significa invece volerci bene e rifarci della fatica e dello stress. Quale premio? Innanzitutto il premio deve corrispondere al valore di quanto abbiamo realizzato. Per rifarci di una dura giornata di lavoro andrà benissimo berci una birra con gli amici, mentre per un periodo di straordinari in ufficio serve di più, ad esempio un weekend al mare o in montagna. Per gli obiettivi a lungo termine, invece, il premio dovrà essere qualcosa che abbiamo desiderato a lungo, proporzionato al valore di quanto abbiamo realizzato. Il premio deve essere qualcosa che si desidera da una vita o che riveste grande importanza nella situazione del momento, spiega Sacco, e soprattutto che giustifichi gli sforzi compiuti e possa rendere onore alla nostra riuscita. Deve trasmetterci il messaggio che lo meritiamo per il risultato che abbiamo ottenuto e nutrire profondamente la nostra autostima. Non è detto che il riconoscimento debba avere un valore economico, né che debba essere qualcosa che si compra. Piuttosto deve rivestire un significato particolare. Un segreto solo nostro. A volte sarebbe bene che la ricompensa rimanesse privata e segreta. Certe persone fanno fatica a dire a se stesse che cosa desidererebbero davvero, visto che riesce loro difficile pensare di gratificarsi, dice ancora Sacco. Ritengono infatti sconveniente concedersi dei premi o delle gratificazioni. Si tratta di una mentalità derivata da un'educazione che esaspera il senso del dovere o che impone imperativi del tipo: le conquiste nella vita vanno sudate sempre e comunque, non bisogna chiedere mai, e così via. Quindi, affinché la persona possa fare i conti con ciò che desidera davvero, è bene che la ricompensa mantenga una dimensione riservata, dalla birra con gli amici al viaggio dall'altra parte del mondo. Essa deve avere un valore e un significato vero, da definire in anticipo, per poter vivere il desiderio di potersela guadagnare faticando. In questo senso, è importante operare la propria scelta liberi dai sensi di colpa, guardandosi con trasparenza nel profondo per capire cosa si vuole davvero e come si intende raggiungerlo, aggiunge l'esperto. Per nutrire e dovere la nostra energia, il premio deve procurarci una sensazione profonda e duratura. C'è anche l'autosabotaggio. Facciamoci aiutare. Per autopremiarci è necessario che smascheriamo e facciamo saltare gli eventuali sabotaggi interni che minano i nostri intendimenti e che costituiscono il maggior ostacolo alla realizzazione dei nostri piani. Può infatti accadere che qualcuno, seppur determinato a conseguire un certo obiettivo, tenda inconsapevolmente a fare qualcosa che rallenta il percorso verso il risultato. Si parla allora di autosabotaggio. È il caso di chi, benché impegnato a seguire una dieta per dimagrire, continua a mangiare dolci, spiega lo psicologo torinese Antonio Sacco. Se da un lato la persona desidera raggiungere un obiettivo, dall'altro non riesce a farlo perché mette in atto dei comportamenti disfunzionanti rispetto al suo conseguimento. In questo caso serve un aiuto professionale che l'aiuti a fare i conti con il proprio autosabotaggio e a ragionare sui termini dell'autopremiarsi. Spesso, infatti, l'intenzione inconsapevole che il soggetto ha nel sabotarsi è positiva. Nel caso in oggetto, potrebbe essere che mangiare dolci serva a compensare lo stress e a sentirsi più rilassati. Tuttavia, quel comportamento disfunzionale messo in atto, pur sapendo che va in direzione contraria rispetto al dimagrimento che si persegue, fa star male la persona. In psicologia si parla di dissonanza cognitiva, cioè di una discrepanza tra due intendimenti. L'aiuto professionale mira ad aiutare la persona a comprendere concettualmente quale sia l'intenzione positiva che mette nell'autosabotarsi, cioè nel mangiare dolci nonostante stia seguendo una dieta. Si tratta di un intervento importantissimo, perché nel momento in cui il soggetto riesce a capire le intenzioni di quel comportamento disfunzionale, si libera da un peso ed è pronto a darsi dei premi. Ritrova infatti l'autostima, riesce a muoversi nella direzione desiderata e incomincia a raggiungere i primi risultati e a stabilire quali premi concedersi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web Città News. Roma, ancora Caput Mundi? Di Anna Maria Stefanini. All'alba dell'Unità d'Italia, la scelta più naturale per la capitale del nuovo Stato sembrava essere Napoli. A quei tempi la popolazione della città partenopea era pari alla somma degli abitanti di Roma, Milano e Venezia. Napoli era sede di primarie istituzioni economiche e culturali, aveva un centro monumentale e un grande e importante porto. Napoli dunque era l'unica città italiana che potesse confrontarsi con le altre grandi capitali europee. Roma era una città di medie dimensioni, profondamente diversa da come è oggi. Il Colosseo era circondato da campi coltivati e pascoli, e il Vaticano si trovava ai limiti del centro abitato. Nonostante ciò, Roma aveva un significato ben più importante che ne giustificava la scelta e non solo per l'eredità dell'impero romano. Roma era in primo luogo la capitale della Chiesa cattolica, il potere che era in antitesi con la stessa Unità d'Italia. Scegliere come capitale una qualsiasi altra città o addirittura lasciare Roma fuori dallo Stato unitario avrebbe significato permanere in uno stato di conflitto perenne tra i due poteri. Inoltre la posizione era invidiabile. Con la sua centralità geografica e storica, Roma fu scelta per diventare la definitiva capitale del Regno d'Italia. Già il 25 marzo 1861 Cavour aveva fatto un lungo discorso. La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. È il sentimento dei popoli quello che decide le questioni ad essa relative. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali. Tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio. Di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza il patriottismo di tutti i cittadini d'Italia e dei rappresentanti delle più illustre sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi possiamo dichiarare all'Europa, affinché chi ha l'onore di rappresentare questo paese a fronte delle esteri e potenze possa dire: la necessità di avere Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione. Ho detto, o signori, e affermo ancora una volta, che Roma, Roma sola, deve essere la capitale d'Italia. Nella seduta del 27 marzo 1861, la Camera approvò alla quasi unanimità che Roma capitale, acclamata dall'opinione nazionale, sia congiunta all'Italia. Tuttavia non sembrava vicina nel 1861 la possibilità di trasferire veramente a Roma la capitale. Lo Stato Pontificio godeva della protezione della Francia di Napoleone III e nel 1864, con la Convenzione di settembre, lo Stato italiano si impegnò a non cercare di occupare Roma, sottoscrivendo un apposito trattato con Napoleone III. Per questa ragione, l'anno successivo la capitale d'Italia venne trasferita da Torino a Firenze, avvicinandosi però geograficamente a Roma. Nel 1870, però, la Francia fu messa alle corde nella guerra franco-prussiana e Napoleone III fu costretto a richiamare le proprie truppe da Roma. Il Regno d'Italia colse questa opportunità e il 20 settembre 1870 entrò in città attraverso la breccia di Porta Pia, annettendo così Roma al Regno d'Italia e proclamandola come propria capitale l'anno successivo, il 21 gennaio 1871. Il 3 febbraio, esattamente 150 anni fa, Roma veniva proclamata capitale del Regno d'Italia e per la città dei Papi, espugnata dai bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna il 20 settembre 1870, con la breccia nella cerchia delle mura aureliane, nei pressi di Porta Pia, iniziò una delle più imponenti modifiche urbanistiche, architettoniche e funzionali. Con la legge del 3 febbraio 1871, numero 33, fu deciso dunque il trasferimento della sede del governo da Firenze alla città eterna. Il trasferimento ufficiale si realizzò il 1 luglio successivo. Il giorno dopo, il 2 luglio 1871, il re Vittorio Emanuele II fece ufficialmente il suo ingresso solenne nell'urbe per insediarsi al Quirinale, visto che, sempre il 3 febbraio 1871, era stato approvato il relativo regolamento per il trasferimento del governo a Roma e nominata la commissione governativa con il compito di attuare, coordinare e sovrintendere a tutte le operazioni per l'insediamento degli organi di governo nella nuova capitale. Il nuovo re si insediò così in quello che era stato il Palazzo del Papa, uno dei più grandi al mondo, sul colle più alto della città. Il Papa non accettò l'unificazione d'Italia e si rifugiò nel Vaticano, dando luogo alla rinomata questione romana, ovvero la disputa politica fra il governo italiano e il pontefice. Questa si concluse l'11 febbraio 1929, quando Pio XI e Mussolini firmarono i patti lateranensi con cui si riconobbe legalmente lo Stato Vaticano. La data del 3 febbraio ha una pura valenza simbolica, perché in realtà, dal punto di vista storico, le due date importanti sono la presa di Porta Pia e poi il plebiscito del 2 ottobre del 1870. Tuttavia, il 3 febbraio sancisce l'avvio di una nuova stagione. Roma subì profonde trasformazioni grazie a questo passaggio di status, diventando più aperta all'Europa e più moderna. Da subito furono scelte le sedi delle massime istituzioni. Il Palazzo del Quirinale, già residenza estiva del Papa, fu destinato a Palazzo Reale. A Palazzo Madama, già sede del Ministero delle Finanze Pontificio, fu insediato il Senato. A Palazzo Montecitorio, già sede dei Tribunali, fu insediata la Camera dei Deputati, convertendo in aula il cortile centrale. Sono trascorsi 150 anni da allora. In occasione della ricorrenza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto: «Il Paese assicuri sostegno per le sue funzioni. Roma può dare tanto allo sviluppo del Paese. Con questa consapevolezza, la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della capitale siano svolte al meglio e creino così vantaggi per l'intero sistema». Per l'anniversario sono stati presentati ufficialmente sia il francobollo dedicato ai 150 anni della proclamazione di Roma capitale, realizzato dal Campidoglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane, che la moneta coniata dalla Zecca dello Stato. Su di essa è rappresentato il volto della Dea Roma, una scultura realizzata da Angelo Zanelli che si trova al centro dell'altare della patria. Da questo importante anniversario, Roma dovrebbe ripartire per una nuova riqualificazione politica, culturale, umanitaria, ambientale e per assumere un ruolo ancora più importante a livello europeo. Roma di nuovo caput mundi, o per dirlo in romanesco sulle note di Antonello Venditti, Roma capoccia. Tutti noi glielo auguriamo.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il gatto del Papa, una piccola favola senza tempo, di Flavio Insinna, Rai Libri 2021, letto da Elsa Sabbadin. Flavio Insinna.

0: ma anche estremamente contemporanea, il Papa porta avanti il suo pontificato in maniera istituzionale, coadiuvato e indirizzato dal suo camerlengo. Ma l'imprevisto e misterioso incontro con un grosso gatto nero parlante sarà l'inizio di qualcosa che risveglierà il pontefice dal torpore morale ed emotivo di cui è vittima. Dal fitto dialogo tra il Papa e il gatto, che si protrarrà per giorni, girovagando dentro e fuori le mura vaticane, emergeranno dubbi, pensieri, rivelazioni che porteranno il pontefice a interrogarsi davvero sull'essenza originaria del suo insostituibile ruolo, quello del pastore di anime nel gregge del mondo, fino a conseguenze del tutto inaspettate.
1: Posso chiedervi un piccolo favore? Lo so, le favole di solito cominciano con il classico «c'era una volta» e, visto che mi state regalando un po' del vostro tempo, forse non è troppo elegante domandarvi anche dell'altro. Ma credetemi, lo dico per voi. Non leggete questa storia tutto d'un fiato, di corsa, ancora affannati per il traffico, gli appuntamenti, i compiti da finire. Aiuto! Devo passare in tintoria, eccetera, eccetera. Stiracchiatevi un attimo, come fanno i gatti. Chiudete gli occhi, sì, proprio come fanno loro quando si abbandonano alla carezza del sole e sorridono soddisfatti. Si godono il momento. Vi state stiracchiando con gli occhi chiusi? Spero di sì. Adesso, se non siete scivolati in un meritato pisolino, possiamo cominciare. Capitolo 1. Era un'accogliente serata di primavera, soffiava un leggero venticello e l'aria regalava profumo di pino marittimo, rose e gardenie. Le rondini erano tornate. Per fortuna le rondini tornano sempre e avevano fatto il nido proprio lì, fra due pilastri del colonnato. Un po' defilate, dove nessuno le avrebbe infastidite dopo il lungo viaggio. Se poi per caso preferite una classica notte buia e tempestosa, con la pioggia che percuote la piazza quasi deserta e qualche velocissimo ombrello in fuga, beh, cambia poco. Niente rondini, giusto un piccione in cerca di riparo che nel frattempo raccatta le briciole dello spuntino notturno o sbocconcellato di nascosto da una delle guardie. Era davvero tardi. Per la strada poche anime. La ronda che teneva d'occhio la grande cancellata e nella piazza vuota, da solo a contemplarla nella sua magnificenza, un poveraccio perso nei suoi mille pensieri. L'oscurità si era definitivamente fatta largo e in alto c'era una sola finestra illuminata. Dietro quei vetri un uomo, anziano, stanco, vestito con un lunghissimo abito bianco, i capelli candidi come la sua veste e due intensi occhi verdi, luminosi ma un po' tristi. Dall'altra parte dei vetri, invece, altri due occhi vivacissimi seguivano la scena con grande attenzione. Intorno a quell'uomo, adesso seduto in una elegantissima poltrona, un vortice di persone tutte assai indaffarate e tutte con l'aria molto, molto seria. Un tipo con giacca, cravatta e grandi occhiali stava effettuando una visita medica che l'uomo vestito di bianco subiva di malavoglia. Non sembrava gradire troppo tutte quelle attenzioni, ma era rassegnato ad accettarle come se non potesse farne a meno. Strano, perché sembrava un uomo davvero importante. Sarebbe probabilmente bastata una sua parola e quella marea di persone non avrebbe avuto altra scelta che togliere il disturbo. Lui però non pareva intenzionato a ribellarsi. Tre uomini di una certa età, tutti e tre senza capelli, impeccabili nei loro completi, confabulavano in un angolo con le cartellette in mano e si passavano freneticamente dei fogli. dall'uno

all'altro e poi all'altro ancora. In fondo al salone, due donne con il capo coperto da un velo bianco trafficavano con vassoi, cibo, bicchieri, flaconi e medicine varie. L'uomo vestito di bianco non aveva cenato, si era limitato a mandar giù un bicchiere d'acqua, un pezzetto di pane e una sequenza interminabile di compresse. «Un bel respiro profondo», disse il dottor Grandi Occhiali. «Un altro, per favore!» L'uomo vestito di bianco obbediva stancamente. «E ora un colpo di tosse!» Una volta concluso quello strano rituale, il medico tirò fuori un misterioso strumento, una lunga fascia collegata a un macchinario con delle lancette e una pompetta. Strinse quindi la fascia intorno al braccio dell'anziano paziente, che si sottopose anche a quella procedura senza fiatare. Alle sue spalle, con l'aria di chi tutto controlla e sovrintende, stava dritto immobile un tipo magrissimo, alto, elegante, che indossava una lunga tunica nera ma con i bordi rossi. Dietro le lenti dei suoi occhialetti rotondi si intravedevano le due fessure che aveva al posto degli occhi. Estremamente attento ad ascoltare tutto e a non perdersi nulla di quello che stava accadendo, decise che per quella sera poteva bastare. «Grazie, va bene così. Sua Santità è molto stanco. Adesso è meglio se lo lasciamo riposare. Grazie a tutti!» Aveva una vocina sottile, ma il tono non ammetteva repliche. Tutti raccolsero carte, strumenti e vassoi, chinarono il capo molto rispettosamente e si congedarono. Sua Santità, quell'uomo anziano vestito di bianco, così stanco e malato, era dunque il Papa. Ringraziò il suo camerlengo che lo aveva liberato da quella specie di tortura serale. Non ne poteva più di essere osservato come un pesce prigioniero in una boccia di vetro. All'alba, di pomeriggio, a tutte le ore, era un continuo «Come vi sentite? Avete mangiato, Santità? Lo sciroppo? Non avrete dimenticato un'altra volta la compressa verde?» «Lasciatemi in pace! Non è mica un delitto essere anziano! Devo sentirmi pure in colpa?» Ecco cosa avrebbe voluto gridare a tutti, ma si limitava a pensarlo. «Santità, mi raccomando, pillola verde e pillola rossa prima di dormire. Avete sentito cosa ha detto il professore? E poi dovete mangiare. Il pesce stasera era squisito, non lo avete neanche guardato». I due occhi fuori dalla finestra non poterono fare a meno di commentare. «E allora è proprio vero che chi c'ha il pane...» «E poi dovete riguardarvi di più, vi stancate troppo. Anzi, ora che ci penso, verificherò con il segretario. Nella vostra agenda ci sono sicuramente degli appuntamenti che si possono cancellare». L'età, i malanni, il suo cuore che aveva deciso di collaborare sempre meno. Beh, fosse stato per lui, avrebbe fatto finta di niente, ma tutti quelli che lo circondavano non facevano altro che ricordarglielo. «Buonanotte, Santità. Le medicine, mi raccomando. Preghiere e medicine. Preghiere e medicine». Il camerlengo sgusciò fuori dagli appartamenti papali, silenzioso come un'ombra, e altrettanto silenziosamente l'enorme gatto nero che aveva assistito a tutta la scena entrò nella stanza dalla finestra.

0: Alleluia, finalmente un po' di pace, sussurrò il Papa. Si mise comodo e provò a leggere qualche pagina, perché quando poteva cercava sempre rifugio nella lettura, anche per pochi minuti. Solo che si sentiva osservato. Nessuno si sarebbe mai permesso di rimanere nelle sue stanze, però avvertiva lo stesso una presenza. Non era turbato da quella sensazione, era semplicemente incuriosito. «Ciao!» Si girò di scatto verso la finestra. Tra due enormi candelabri d'argento, fermo su un ripiano di marmo, c'era il gatto nero che lo fissava. Sembrava un soprammobile. Il Papa era a dir poco perplesso. Abbassò di nuovo gli occhi sul libro che teneva in grembo, ma non riuscì a concentrarsi sulla lettura. Sollevò nuovamente lo sguardo. Il gatto era sempre lì, immobile. «È un regalo», pensò il Papa. «Mi hanno regalato una statuetta e nessuno mi ha detto niente?» «Impossibile». «Ma allora, chi ha detto ciao?» «O forse era miao?» Dopo il cuore, anche la testa lo stava abbandonando. Poi tutte le sue domande, i dubbi e le supposizioni svanirono. Il gatto fece un salto in avanti, atterrò elegantemente davanti al Papa e disse: «Ma non te le hanno insegnate le buone maniere? Quando uno saluta e dice ciao, l'altro risponde». La replica del Papa fu soltanto un fragoroso e gigantesco starnuto. Neanche il tempo di contare fino a 5 e la porta si aprì di scatto. «Santità, che succede?» chiese il camerlengo. La rapidità con la quale si era palesato lasciava pensare che vivesse appostato lì dietro la porta. «Niente, tutto bene, grazie. Sapete, è solo la mia allergia», rispose il Papa, ansioso di liquidarlo velocemente. «Ah, certo, la polvere. Domani disporrò per una pulizia ancora più accurata delle vostre stanze, ma dovremo anche effettuare delle visite mediche più approfondite. Serena notte, Santità!» Appena il fin troppo zelante prelato ebbe tolto il disturbo, il Papa si voltò, lentamente. Chiuse gli occhi, poi li riaprì. Niente da fare. Il gatto era ancora lì. Se il camerlengo lo avesse visto, avrebbe di certo chiamato le guardie e anche i gendarmi, altro che la polvere. Un gatto, per giunta, nero, negli appartamenti del Papa. «Gli animali portano tante malattie», avrebbe detto di sicuro. Il Papa e il gatto si guardavano, mantenendo una certa distanza per evitare guai. Una brezza improvvisa fece sventolare le gigantesche tende cremisi e scherzò anche con i capelli del Papa. «La finestra! La finestra prima era chiusa!» esclamò il pontefice, come ridestandosi da un sogno a occhi aperti. «Non ti piace questo bel freschetto?» disse il gatto. Il Papa non si capacitava. Forse mentre leggeva si era addormentato e ora stava fantasticando? Gli girava la testa. Avevano ragione i dottori e magari la situazione era addirittura più grave di quanto pensassero. Cercò di restare calmo per riflettere lucidamente. Durante la visita uno dei medici si era precipitato a chiudere la finestra. Lui non aveva protestato per evitare una nuova valanga di raccomandazioni. «Santità, volete prendervi anche il raffreddore? Fuori stagione si prendono le influenze più pericolose. Ci manca solo questo». Adesso però la finestra era di nuovo aperta. Il vento giocava con gli elegantissimi tendaggi e davanti a lui c'era un grosso gatto nero. Un gatto parlante. Il Papa cercò di sorridere. «Certo che il vento mi piace, è che...» Insomma, ero sicuro che uno dei dottori avesse chiuso la finestra. Il gatto decise di dare una bella sterzata alla conversazione. «Beh, aperta o chiusa? Chiusa o aperta? Mi sembra che la finestra sia l'ultimo dei tuoi problemi». Il Papa si mise in ascolto con grande attenzione, ma rimanendo sempre a distanza. «Non ti offendere», proseguì il gatto, «ma a giudicare dal numero di medici che si occupano di te, devi essere piuttosto malandato. In compenso, a quanto pare, sei anche uno molto importante. Si capisce subito».
1: «Un gatto può far arrossire il Papa?»
0: «Importante io? Non saprei. So soltanto che... ecco, io...» «Prego, prego, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere», ridacchiò il gatto. «Ecco, allora, il fatto è che io sarei il Papa».
1: «Saresti? Saresti o sei?»
0: «Sì, sì, sono il Papa».
1: «Il Papa.
0: Se preferisci, il Pontefice o il Santo Padre».
1: «Padre di chi?»
0: «Di tutti. Mi piace pensarlo, almeno. Sono un pastore», aggiunse, «e ho la responsabilità del mio gregge».
1: «Ah, però! Bello faticoso come incarico. E soprattutto, perdonami, alla tua età. Su e giù per i campi e le valli.
0: Il mio gregge è fatto di donne, uomini e bambini. È il genere umano. E come ogni pastore coscienzioso, cerco di proteggere tutti».
1: «Ah!» Il gatto ci pensò su per un attimo.
0: «Posso farti una domanda? Visto che non stai bene, perché non vai in pensione?»
1: La risata del Papa risuonò come tutte le risate belle e semplici che vengono dal cuore. Per fortuna, questa volta il camerlengo non bussò. Perciò l'anziano pontefice, continuando a ridacchiare, disse: «Non è un lavoro il mio, è una missione. La pensione non è prevista, sai. È un incarico che dura fino a quando...»
0: «Fino a quando?»
1: Un pizzico di malinconia velò la voce del Papa.
0: «Fino a quando tornerò alla casa del padre».
1: «E con il cuore malconcio che mi ritrovo, non credo mi resti ancora molto».
0: Invece di assumere un'espressione seria, il gatto sorrise con gli occhi furbi.
1: «Ma tu davvero pensi che sia il cuore il tuo grande problema?»
0: Il Papa non riusciva proprio a capire.
1: «Vorrei farti notare che da circa un quarto d'ora stai amabilmente conversando con un gatto, che sarei io».
0: Il Papa non sapeva più cosa pensare. Gli venne soltanto di rispondere: «Oltre al cuore, allora, mi sta abbandonando anche la testa».
1: «Fossi in te», lo incalzò il gatto, «penserei esattamente il contrario. Ora ti spiego. Non ti distrarre. Tu parli, io parlo. Ma non è questo il punto. Tu sai fare una delle cose più difficili al mondo. Sai ascoltare. E il fatto che tu, nonostante il tuo cuore sgangherato, le pasticche, i medici, quello strano tipo che ti dice cosa devi fare, la stanchezza e questo squisito pesce che non mangi, nonostante tutto questo, dicevo, tu riesca a sentire la mia voce, mi fa ben sperare».
0: Al Papa girava la testa come da bambino sulle giostre. Chiuse gli occhi, si tolse gli occhiali e premette le dita dell'altra mano sulle palpebre. Poi sospirò più volte. Inspirò a fondo e riaprì gli occhi. Il gatto non c'era più e la grande finestra era chiusa.

Buio per strada, buio pesto, il buio che piace ai gatti. La luna era una falce stretta stretta. Le stelle erano poche, anche se in cielo non si vedeva neanche una nuvola. Sul selciato il bagliore morbido dei lampioni, piccole macchie di luce nel nero più profondo. E soprattutto un silenzio infinito. Neanche il fiume faceva rumore. Il gatto passeggiava sul ponte che aveva trovato alla fine del viale. Si era lasciato alle spalle la gigantesca piazza su cui si affacciavano gli alloggi del Papa. Solo le rondini al riparo tra le colonne lo avevano notato mentre si allontanava. Non c'era nessuno ad aspettarlo, quindi avanzava senza fretta. Anzi, il suo passo elegante prese il ritmo lento dei suoi pensieri. Aveva conosciuto il Papa, molto simpatico, anche se allergico al suo pelo. Aveva tante persone da guidare, ma forse era troppo malato per farlo, e con quella specie di consigliere così invadente, poi... Le sue riflessioni furono interrotte all'improvviso. «Tu chi sei? Non ti ho mai visto da queste parti!» Da una viuzza laterale era sbucata un'elegantissima gatta tigrata. I suoi occhi verdi screziati di oro bucavano il buio e continuavano a fissare quel grosso gatto nero che non si era ancora presentato. Si studiarono con calma. La gatta aveva la coda mozzata perché, si sa, la vita di strada non sempre è facile. Si capiva subito che era abituata a combattere per vivere, però non sembrava minacciosa. Il gatto nero non era venuto da chissà dove per farsi dei nemici, perciò sfoderò il suo sorriso migliore. «Ciao, hai ragione tu. Sono di passaggio. Non so ancora quanto mi fermerò. Non dipende da me. Ecco, è un problema se mi sistemo da queste parti?» Ma avrebbe voluto imporre la sua presenza. Alla gatta piacque subito il modo in cui parlava. Senza conoscerlo sentiva di potersi fidare. «Non c'è problema, qui siamo abituati ai viaggiatori, a quattro zampe e non. Ma finché vorrai essere dei nostri, devi rispettare le regole. Sentiamo!» «Allora», disse la gatta, «sono poche e molto semplici. Qui da noi non si litiga, e soprattutto non si litiga per il cibo. Quello che c'è si divide, perché abitiamo tutti sotto lo stesso cielo, o se preferisci, sotto lo stesso ponte. Se qualcuno di noi sparisce all'improvviso senza avvisare, a turno si va in giro per scoprire se è ferito o ha bisogno di aiuto. Quindi sarebbe buona educazione, quando ripartirai, avvertirci, così eviteremo inutili preoccupazioni.» Il gatto annuì con l'aria di chi è d'accordo. «Non ho finito», continuò la gatta. «Quando c'è da mangiare, per prime mangiano le mamme con i cuccioli da sfamare, gli anziani e i malati. Le gatte e i gatti più forti rovistano nei bidoni. Ognuno ha il suo territorio per cercare topi e lucertole. Se siamo fortunati, qualche umano simpatico sparge per terra un po' di avanzi, e allora noi, i piccioni, le cornacchie e anche gli ospiti come te, se ci sono, facciamo festa tutti insieme. Lo sai come si dice, no? Dove si mangia in due, si mangia anche in tre.» Il gatto sorrise, ma non rispose. Non voleva interrompere quella gatta così simpatica. «Ah, la sera ci ritroviamo nella piazzetta e i nostri saggi raccontano ai più giovani delle storie per insegnare loro quello che hanno imparato in tanti anni. E poi, naturalmente, si gioca. Se qualcuno vuole farsi i fatti suoi, però, lo lasciamo in pace. Fine delle regole.» «Mi sembra tutto molto ragionevole», disse il gatto. «Vieni, così ti faccio vedere.» Con uno scatto la gatta sfrecciò di nuovo nel vicolo. Il gatto accettò l'invito con piacere. Era difficile dire di no a quegli occhi verde oro, e poi le regole di quella comunità lo avevano incuriosito.
Vivevano davvero così? Seguì la sua guida e, dopo un po', si ritrovò in un angolino fuori dal mondo. Avevano superato il fiume e si erano infilati tra le sbarre di un cancello e, dopo una serie di vecchi gradini sbreccati, eccoli là, in mezzo a ruderi e colonne antiche, qualcuna testardamente ancora in piedi, le altre distese nel verde e quasi invisibili tra le piante. Erano una quindicina di gatti sparpagliati qua e là, giovani, anziani, femmine adulte, maschi con un occhio solo. Avevano mantelli di tutti i colori, un paio stavano ripulendo delle preziose lische di pesce. Il pensiero del gatto tornò ancora una volta al papa, ma soprattutto al suo pesce bollito con patate e verdure, neppure degnato di uno sguardo. Ma un gatto rosso tutto muscoli seguiva la scena dall'alto. Non sorrise al nuovo arrivato, anzi, ma la gatta, da vera padrona di casa, mise subito le cose in chiaro. «Vassili, tranquillo, gli ho già spiegato come funziona qui. È tutto a posto». Il gatto rosso, dalla sua postazione rialzata, continuò a scrutarlo con grande diffidenza, ma gli concesse il beneficio del dubbio senza protestare. «Scusa, ma oggi la banda e il comitato di accoglienza hanno il giorno di riposo», ridacchiò la gatta. «Non ci fare caso. Vassili non è molto socievole, è vero, però noi conosciamo la sua storia e lo capiamo. Viveva con una signora straniera molto gentile. Cibo in abbondanza, merenda al pomeriggio, un cuscino soffice ricamato tutto per lui, ore di pacchia assoluta davanti al camino acceso. Purtroppo la signora è morta e il figlio, arrivato di corsa da non si sa dove, si è preso la casa, ma non il gatto. Gli umani a volte sanno essere così». «Così? Così non umani, ecco». «Già», sussurrò il gatto guardando lontano. «Insomma», riprese a raccontare la gatta, «per lui non è stato facile. Da un giorno all'altro è finito qui per strada da solo. Non è cattivo, è solo arrabbiato, tanto arrabbiato». I due si guardarono in silenzio mentre dalla scala scendeva un altro gatto dal pelo molto lungo e grigio, con una vistosa cicatrice sul dorso. «Quello è Billo», disse la gatta, «ma si fa chiamare Mario. È il più anziano di tutti. Non è diffidente come Vassili, ma è meglio se ti vai subito a presentare. Sai, ci tiene». «Non ti sbagliare, chiamalo Mario». «Non sbaglierò». Il gatto nero era molto divertito da tutta la faccenda e ubbidì con piacere. Andò a salutare il grande capo della comunità e tornò subito dalla sua amica. Ma c'era una sorpresa. Nello spiazzo, tra le colonne, si era accucciato un cane.

0: Avete ascoltato un estratto da Il gatto del Papa, una piccola favola senza tempo, di Flavio Insinna, Rai Libri 2021, letto da Elsa Sabbadin.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org